0: soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
1: Oh, prego, siamo gente civile, no?
2: No.
0: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. O io dovrò rifilarne uno all'ora.
2: Perché ridi?
1: Per lei, per me, per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Oh, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: Com'è successo?
1: Oh, un leggero colpo.
0: Quando?
1: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
0: Ma non mi hai fatto sapere niente.
1: Oh, non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
0: Grazie.
1: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
0: Anna, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola?
1: No, Nora. Quando starò un po' meglio, eh? E Vicky?
2: Sei venuto per lei?
0: Vorrei riprenderla.

0: Sei cresciuta?
1: Lo sai.
0: Cosa?
1: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
0: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
1: Grazie.
0: Claude.
2: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
0: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
2: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso picchi.
1: Guarda, papà, guarda!
0: Oh! Oh. Sei magnifica, come sempre.
1: Papà.
0: Cosa?
1: Possiamo andare al bois. Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego. Ti prego, era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
0: Beh, io...
2: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
1: Metti il cappotto nuovo.
0: Sì, cara. Come sta Mary?
2: Sta bene.
0: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
2: ringraziare. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
0: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
2: Anche lei ha bisogno di te.
0: Grazie.
1: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
2: Quanto al tuo libro... e quanto a Mary... se andiamo cauti... c'è speranza, forse.

0: Che cos'hai, papà?
1: Ma niente, tesoro. Perché?
0: Potevi anche guardarmi. Non hai risposto al mio saluto.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somigli tanto.
0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì, ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu sul serio mi vuoi bene, portami a vivere con te. Ti prego.
1: Oh. Vedremo.
0: Ti dissi invece. Hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
1: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
1: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
3: Ah, non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
1: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
1: Oh, la vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio. Tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
1: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
3: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
1: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary... Posso riavere Vicky?
2: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
1: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
3: Mary.
2: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti.
3: Mary.
1: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
2: Non voglio sentirne parlare.
1: Mary. Non vuoi ridarmi Vicky?
2: No.
1: Mary. Ti prego.
2: È un argomento che considero chiuso.

0: Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora?
1: Vedremo.

0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu lo incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto, un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: sta la fregando,
1: eh.
2: Oh, così vedo bene.
1: Però una

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati ufficio reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio reclami.
0: Oggi le ha dai una cosa.
1: Madonna, che ne so, io che c'è del reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E questa è la fine.
0: Ammazzate.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione, che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio.

0: parcheggio insieme alla macchina.
1: Ecco l'idea.
0: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, taxi in arrivo!
0: Adeguato al tuo posto.
2: Senti,
1: fax. Quella. Prendila.
0: Grazie. Ecco qua.
1: Senti, fax.
0: Questo è il problema. Questo è questo problema.
1: Donald Fatt, grande.
0: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnel, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
1: Volevo dire.
0: Più spendi, più
1: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla nostra trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami,
0: Ufficio Reclami
1: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Pappa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.

0: Esiste una signora Joshua?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
1: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente? Pete?
1: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
1: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto: quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
1: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lamper? Mm.
0: Signore, spero di sì. Arrivederci, Silvia, grazie.
2: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
2: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
2: Ok.
0: Arrivederci.

0: la regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a $250.000. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i $250.000. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione...

0: È stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvia. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscita a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce...

0: Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Vass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold Vugideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Hermann Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Vass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tout...

0: fa a radersi lì dentro?
1: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
1: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
1: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
1: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
1: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il sole.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non passi a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su.
3: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare.

0: alla fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
1: la
0: parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra, solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho. Invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.

0: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero. Sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyne. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se...

0: Tex.
1: La roba di Charlie.
0: Sembra anche a me.
1: Dovremmo chiamare Herman?
0: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
1: E se ci fosse?
0: Perché disturbarlo?
1: Sei sicuro che non manchi nulla?
0: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
1: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
0: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
1: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
0: Come sarebbe?
1: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
0: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
0: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirai in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
0: Come sarebbe no?
1: Il bambino stava urlando.
3: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
1: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.

0: Chi credi che sia stato? Gideon?
1: È possibile.
0: O Tex?
1: È possibile.
0: Tu sei proprio di grande aiuto.
1: Sì, hai ragione.
0: Mi compri uno di quelli?
1: Uno di quali?
0: Io credo che sia stato Tex.
1: Ah.
0: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
1: Perché credi che sia stato Tex?
0: Perché io sospetterei Gideon, e invece sempre la persona che uno non sospetta.
1: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
0: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
1: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
0: Credo che ci venga spontaneo.
1: Eh? Chi?
0: A noi donne.
1: Ah.
0: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
1: Come Scobie?
0: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
1: Ah.
0: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
1: Oh. No, grazie.
0: Oh.
1: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
0: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
1: Sì, lo so.
0: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
0: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo... Mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Siamo divorziati.
0: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia.
1: Ah.
3: Ma va, scommetto che non ne hai bisogno.

0: Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
0: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
0: Il dentifricio.
1: E allora?
0: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
0: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli il delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis? Régie? Régie? Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam! Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.

0: ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
2: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ada!

0: mi costringa ad ucciderla.
1: Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert.
0: Signora.
3: La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Massimo De Soldo. Allora Massimo, è un peccato non esserci.
1: Ma sicuramente, un'immensa gioia, anche se sono stato fuori dal campo per tutta la partita, però l'importante è che abbiamo vinto.
0: Ecco Roberto Claruna, Roberto, è fatta.
2: È una vittoria meritata, un campionato difficile, sofferto fino all'ultimo minuto, ma meritatamente vinto.
0: Cosa significa per te questa promozione?
2: Ah, per me, come per tutti, è una cosa importantissima. Una promozione è sempre un grande traguardo nella carriera di un professionista.
0: Complimenti. Ecco Vittorio in sanguine, Vittorio. Hai voluto esserci a tutti i costi.
3: Ci credo, peccato che non ho fatto gol, mi sono mangiato due gol comunque. Siamo molto contenti di quest'annata, soprattutto siamo andati in B.
0: È la tua stagione più bella da calciatore, che cosa speri per il tuo futuro?
3: Niente, spero di prima di tutto di rimanere a Taranto, che c'è un bel gruppo, una grandissima società. Poi quello che viene tutto di guadagnare.
0: Sì! Gianni, non è possibile uscire perché la confusione è davvero indescrivibile, stiamo facendo il possibile, fuori non si può andare perché c'è anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi che sono impazziti per la felicità, non si può, non ci si può avvicinare, è davvero una situazione precaria nella quale stiamo lavorando. Adesso vediamo se si avvicina qualcuno, qualche giocatore. Siamo
4: dietro, tu.
0: Confusi, confusi tra la folla. Adesso ci sono ancora giocatori sul campo attorniati dai tifosi che non riescono a trovare l'accesso per gli spogliatoi. C'è anche
4: presidente, presidente.
0: Ecco presidente, presidente Carilli, è fatta?
5: Ma penso di sì.
0: Che cosa significa questo successo per lei?
5: I sacrifici di un anno.
0: E adesso il futuro?
5: Ma il futuro è sempre rosa. Pensiamo a questo.
0: Grazie. Gianni, hai sentito il presidente Carelli?
6: Qualcosa si muove sul fronte turismo?
7: Beh, credo che sono diverse le attività che si stanno svolgendo in quest'estate e chiaramente tutte queste contribuiscono a dare sicuramente dei momenti di gioia e delle serate divertenti a chi abita il territorio, ma certamente sono anche delle attrattive per chi viene fuori dal territorio.
8: Sono curate da Studio Centro.
6: Tanta gioventù, come si dice tra la gente che magari non ce l'ha più. Tanta gioventù.

0: tanta grazie bella gioventù che muove un po' anche il turismo a livello interno, l'indotto turismo.
1: Beh, credo che sia questa la cosa anche più positiva, nel senso che è proprio dei giovani che bisogna ripartire e per rilanciare anche il nostro territorio. E sostengo sempre che sono soprattutto loro che devono amare di più il loro territorio e promuoverlo anche grazie a queste manifestazioni.
0: Meditate gente, meditate.
1: Davvero sì, diciamo che forse dobbiamo partire dal presupposto che siamo i primi sponsor, per cui se noi conosciamo e amiamo il territorio ci facciamo più una pubblicità magari silenziosa, meno visibile, ma forse anche più efficace.
2: Vi volevo raccontare una storiella. C'è la moglie di Bossi incinta e va dal ginecologo, ritira il referto, si presenta a casa e dice: "Uè, la Umberto, sei contento? Ci sono tre."
3: "Uè, la Madonna, diamo giù alla Lega tre nuovi sostenitori, fighissimo."
2: Dice: "Senti Umberto, se vuoi, io conosco uno di quelli che mettono le mani sopra, no? Pranoterapeuti. Andiamo da lui e lui, sentendo dalla posizione così, senza toccare, dalla posizione esterna, ti dice tuo figlio cosa sarà da grande."
3: "Uè, la Madonna."
2: "Umberto, ti giuro, non ha mai sbagliato un colpo."
3: "Beh, damn."
2: Vanno al pranoterapeuta. Il pranoterapeuta mette la mano nella parte alta della pancia e fa:
3: questo qui è un eccezionale, eh? Questo è eccezionale, questo qui da grande farà il medico." Boh, si fa: "Uè, caso, nella Lega va bene un medico."
2: "Sarà un medico, farà parte dell'equipe di scienziati che troverà il rimedio contro l'AIDS."
3: "Uè, la Madonna, un figlio leghista che trova il rimedio per l'AIDS, famoso in tutto il mondo. Bene, sono contento, va avanti."
2: "Questo qui, nella parte centrale, questa è una donna e sarà famosissima, prenderà il Nobel per la pace, porterà la pace nella Bosnia, nel Corno d'Africa, dovunque c'è guerra, questa sarà ambasciatrice della pace nel mondo, Nobel per la pace."
3: "Cazzo, faccio un culo così a Berlusca io, una figlia ambasciatrice della pace, bellissimo."
2: Va nella parte bassa della pancia e dice: "Questo qui sarà il più famoso del mondo."
3: Bossi dice: "Madonna, se si avvera sta cosa, sono fortissimo politicamente con tre figli così."
2: Dice: "Questo qui sarà il re della sceneggiata napoletana."
3: Cazzo dici, scusa?
2: Dice: "Questo qui, sente meglio, sarà il re della sceneggiata napoletana, oscurerà la fama di Mario Merola. Andrà a cantare in tutti i teatri del mondo, tutti gli emigranti lo conosceranno, sarà famoso in patria e all'estero, sarà il cantante più famoso del mondo, il più famoso interprete di sceneggiata napoletana." Bossi rimane malissimo, se ne va con la testa china a casa e la moglie dice: "Uè, là Umberto, dai, non far su, non sta a prendertela, può darsi che abbia sbagliato."
3: "Eh no, ho sbagliato. Un figlio interprete della sceneggiata napoletana, li odio sti terroni di merda."
2: Arriva a casa, la moglie si corica, Bossi prende la decisione, prende una mazza, mira alla parte
4: alle due colonne, Taranto si rinnova distruggendosi.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Metta.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu

0: Sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
1: Perché, cara, cosa vorresti fare se andasse a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
0: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
0: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
0: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Puzza, lasciami in pace.
1: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
4: Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono... I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. Qualcuno? Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci... Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Apprezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna. Voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
4: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
4: Oh. Li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
4: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
4: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata.
2: No.
4: Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
4: Oh, lascia stare, faccio da sola.
2: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
4: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
4: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
5: Sta arrivando.
4: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
3: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
4: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
0: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
0: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
0: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
0: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensa...

0: Pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? Una su 100.000.
1: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sebby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire...
0: Ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina.
1: Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Allora, la quinta corsa, possiamo...
2: Ehi, il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
0: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
2: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
0: Forse.
2: Perché non torni a casa, Pico?
0: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
2: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
0: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Guarda! Quello è Norman Maine.
2: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
0: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
3: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla...

0: Signorina Riches.
1: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
0: Ha paura della folla, eh?
1: Via, via, togliti di torno.
0: Che t'è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
1: Non voglio essere fotografato stasera.
0: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Grazie, signor Riches.
1: No! Lasciatemi! Prendetemi la mano di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
1: Silenzio. Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni?
4: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere. Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.

0: comportamenti.
1: Mi scusi, signor Niles.
2: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
0: Grazie.
3: Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
4: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
3: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
4: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
0: Senti, Libby, finirà sui giornali?
4: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
3: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
6: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
6: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
6: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
7: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
3: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
3: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver.
3: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
3: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
5: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
3: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
3: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
3: Non urlare!
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
3: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
3: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
3: da tanto
5: Oliver,
3: tempo.
5: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
3: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
8: Bene.
5: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
6: Caviale, signore?
5: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
6: Non lo so.
5: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
6: Il signor Maine non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
5: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

0: fa è silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dove... Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Rest, you see, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito. Oh.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino? Oh.

0: とごめん。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
1: Oh.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Burke?
8: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
12: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
13: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
13: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky... Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester...

0: Faster.
1: Oh, questo è molto carino.
0: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
2: Oh, questo mi piace.
0: Lo dica?
2: Vicky Lester.
0: Lo ridica?
2: Vicky Lester.
0: Ancora.
2: Vicky Lester.
0: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
6: Flash? Lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
2: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui. Questo
8: non è... Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
2: Sì,
8: ecco, comunque è solo un primo suggerimento.
1: Bocca un po' piccola, eh?
8: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
2: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
2: No,
9: il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito, signore.
11: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
2: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
9: Acme? No, Smith non è qui.
2: Società autotrasporti Acme.
13: Posso parlare col signor Smith?
2: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
2: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
2: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
2: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
2: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
2: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
2: Cosa stai dicendo? Non
13: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
2: Mi eserciterò giorno e notte,
13: e io le starò accanto.
2: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
14: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Thank you. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
3: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano onorato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
8: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
8: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
10: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
10: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
10: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
10: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
10: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
10: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
10: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
10: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
10: Se smettessi di bere?
1: Sì!
10: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
10: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!

0: campione, ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ho fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
2: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
2: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
5: Presto, per favore.
2: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
6: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
6: Sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
5: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
2: Davvero?
5: Signor
2: ecco
5: Henkel.
2: Qua. Grazie di nuovo.
5: Ecco, grazie. Sua ricevuta. Davvero, grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: No, volevo dire addio.
0: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
2: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.

0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
1: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
2: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
3: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
3: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
3: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine.
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te.

0: Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver, pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther. Se pensi che io possa esserle d'intralcio...
2: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito. Abita qui, Vicky Lester?
2: Sì.
0: Qui c'è un pacco per lei.
2: Ah, firmo io.
0: Chi è lei?
2: Sono suo marito.
0: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ah no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
6: il
1: mio...
6: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.

0: ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹਨ।
1: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
0: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
1: Lo so.
0: E lui è stato... Come sta?
1: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
2: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
1: Oh, Oliver! Puoi farlo?
0: Certo.
1: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
0: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
1: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
0: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30, che fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Sembra un posto molto carino.
3: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
0: Ehi, Bert, Sam.

0: Ciao, Marion.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
1: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
3: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
4: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
10: Niente.
2: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
2: fuori.
10: Vengo
2: anch'io.
10: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
2: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?
13: 2 giorni prima di Natale.
12: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni.

0: Oh. Milton Rails.
1: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
0: Quanti anni hai, Rails?
2: 17, signore.
0: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
2: Sì, signore.
0: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
2: No, signore.
0: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
2: Giudice, io...
0: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
1: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
0: Come si dichiara?
3: Colpevole.
0: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
4: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
4: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
4: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
4: Grazie.
3: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
1: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
5: Credo di essere colpevole, signor
0: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, no.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.
3: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
3: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per arrivare poi al ponte del primo maggio. Come è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
4: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
3: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
4: Beh, guardi, dottoressa, come ho avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati, e quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no, in qualità di resident. Motivo per cui questa è una cosa che solamente farci piacere.
3: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio, quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
4: Beh, allora c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà prima le prenotazioni per il Medimex piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot, adesso essendo un evento strutturato anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata, motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati dalle organizzazioni di questi eventi, e quindi è diventata un'attività a carattere rutinaria, cadenzata, e questo consente agli operatori del settore di poter fare una migliore programmazione e di riflesso offrire un servizio più adeguato.
3: Orientativamente, quante sono le persone che lavorano nel settore ricettivo nel nostro territorio? Diamo un'idea a chi ci ascolta e ci vede.
4: Beh, parlando del settore ricettivo, dobbiamo fare una specificazione importante.
3: Sì.
4: Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, di patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo, noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B. Ma il grosso, come numero di capacità alloggiativa, è fatta da tutte quelle strutture, chiamiamole secondarie, che assicurano l'alloggio a tanti turisti, e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati. Motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che tra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
3: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
4: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere, presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contatti di carattere privato.
3: Avete
4: Motivo
3: facendo
4: per quei
3: riferimento,
4: carattere.
3: lo dico, al decreto legge sul lavoro, insomma, degli
4: Assolutamente,
3: scorsi giorni.
4: assolutamente. Dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
3: Quali sono le prospettive, secondo lei, del settore? È un settore in crescita a Taranto?
4: Beh, Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni, noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima strada da fare davanti a noi, però l'idea di cominciare a pensare come città turistica ormai già circa un paio di anni fa si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto sappiamo esattamente

0: in che condizioni versa a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocultura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa, però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
1: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano e in che modo vi stanno aiutando?
0: Le istituzioni locali, in questa ultima legislatura comunale, si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il comune ha una penuria di tecnici, dirigenti e quant'altro, e questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare di vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe sugli orari di frequentazione dei locali piuttosto che sulla riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio meritato riposo, trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve
1: E quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
0: Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione, ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello è e quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo. Più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato
1: De Paola, l'abbiamo persa per
0: effettivamente.
1: un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche, è influenzato non dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'Ilva, all'ex Ilva. Nel periodo invece primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe,

0: stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa, direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio, fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona...
1: L'abbiamo persa di nuovo, diceva che...

0: Prego.
1: Le dicevo che fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre, con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, nelle zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino al Lazio.
0: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia, per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
2: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto, proprio nell'approssimarsi anche di importanti eventi, quali quello che sarà appunto i Giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato, al fine di evitare la paralisi, perché è quello che si rischia effettivamente, del traffico proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso della rotatoria di Taranto Croce, che è poi lo scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla parte
0: Sì.
2: sud, resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacobone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe o si sarebbe dovuto pianificare una diciamo reale e concreta, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col comune di Taranto per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatorio di Taranto Croce, ad esempio, rotatoria nata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria tra virgolette normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto. È un anno e mezzo che sto denunciando uno spreco di denaro pubblico che si perpetra a Taranto da 40 anni. E la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie, moderna, con barriere e spartitraffico centrale, sicuramente salvaguarda vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose. dal punto di vista
0: stradale. In questo senso, insomma, andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali, esatto, purtroppo anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV.

0: di denuncia, e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia. Parliamo degli inizi del 2025, se non erro.
1: Esatto.
0: Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
1: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento tangenziale nord. Cioè, negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata, l'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza, che è impossibile perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo, quindi questo significa, qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere, e intercettare la copertura finanziaria necessaria all'ultima azione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
0: Questo quanto tempo
1: Ma
0: fa?
1: nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo, dell'evento, restano poi le infrastrutture sul territorio e questa sarebbe una ghiotta occasione per cercare di risolvere una volta per tutto, perlomeno la pianificazione e la programmazione di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
0: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
1: Gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte, dove si intercetta la provinciale 48, anch'essa una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare di quadro competenze, eccetera. Ma al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi 6 mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto che liquidava a delle ditte frontiste dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burco della Regione Puglia, l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso. Cioè, quest'atto di luglio 2025, davvero ha riportato alla ribalta delle cronache una questione davvero talmente assurda. Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel luglio 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuto realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana, che è
0: Certo.
1: un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda.

0: vicenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, sottolineo, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. Cerchiamo di avere, speriamo di avere buone notizie nei prossimi
1: Vogliamo
0: giorni.
1: chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma, il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali e in qualsiasi condizioni versano. L'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano, diciamo, strumenti di chiusura tali da evitare incidenti stradali e mortali, questi, ahinoi, avvengono comunque. Quindi evidentemente c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè io stamattina spiegherò che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori, noi nella mia generazione non l'avevamo. Per noi indossare già la cintura di sicurezza era un tabù e non avevamo le spie lampeggianti sui cruscotti delle macchine che impazzivano perché non avevamo la cintura di sicurezza a bordo. E gli incidenti mortali ne avvenivano comunque, solo che magari oggi con lo strumento dei social quasi in tempo reale si diffonde la notizia urbi e torbi, invece all'epoca dei fatti rimaneva una notizia drammatica a livello
1: Diciamo
0: locale.
1: legata alla comunità locale. A proposito di social, ovviamente
0: Esatto.
1: anche l'utilizzo dei telefoni alla guida resta un altro dei temi che immagino che tratterete anche
0: Sicuramente.
1: oggi, che riguarda appunto i ragazzi, ma
0: Sicuramente.
1: forse come diceva lei anche i cinquantenni, non soltanto i
0: Sì.
1: diciottenni.
0: Esatto, cioè dovremmo, diciamo, un po' cercare di essere presenti e per questo motivo io ne do particolare pubblicità a questi eventi, proprio perché arrivino anche all'utenza che segue trasmissioni come la sua e segue in generale la comunicazione. Siamo in attesa in questi giorni che venga pubblicato il decreto in gazzetta che finalmente, mi auguro, risolva l'annosa questione degli autovelox, perché dal 4 maggio in poi si attende che venga appunto pubblicato questo decreto omologativo che sancirà una volta per tutte, proprio a seguito del censimento che c'è stato lo scorso anno degli autovelox da parte del Ministero, appunto stabilisca e dia ordine a questa questione legata al fatto della mancata omologazione di queste apparecchiature, che poi diventa causa, nonché vittoria dei ricorsi fatti per evitare appunto di pagare la sanzione. Quindi anche in questi giorni, ripeto, sicuramente ci risentiremo per la pubblicazione in gazzetta, andando a dare un'occhiata, cercando un po' di capire l'interpretazione di questa norma, se sarà finalmente completa,

0: assolverà ad ogni dubbio interpretativo sulla questione autovelox, appunto, cercando anche questo di trasmetterlo non tanto come strumento coercitivo e repressivo. Il concetto che deve passare sempre in ogni caso è rallentare sempre e comunque anche dove, nei tratti di strada dove non ci sono strumenti di controllo
1: Certo.
0: elettronico della velocità. E questo è il concetto che deve passare. Quindi è chiaro che magari alcune posizioni, alcune postazioni di questi strumenti, diciamo così, andrebbero riviste, mettiamolo in questa maniera. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi strumenti, come quello che è stato piazzato sulla statale 100, che è il Tutor che sta nella direzione verso Taranto, per un tragitto di 6,8 km, effettivamente. Dio piacendo, fra 6 mesi saranno 2 anni che è stato installato. Incidenti gravi barra gravissimi non ce ne sono
1: Quindi
0: stati.
1: sta facendo...

0: Con noi l'onorevole di Fratelli d'Italia, l'onorevole Dario Iaia. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, onorevole, con lei abbiamo già parlato qualche mese fa di fondi CIS, ritornerò su quell'argomento che è quello delle Atleti Azzurre d'Italia, però prima vorrei capire un attimino come vanno le cose, perché in questi giorni non si è parlato tanto di fatti, ma si è parlato di schermaglie, perché noi abbiamo provato a mettere su una notizia, ma la notizia è un attacco da una parte, ovvero quello di Mattia Giorno, esponente del PD, che dice, insomma, basta passerelle. Dall'altra parte, però, ieri è giunta la sua risposta mezzo social. Dice, sì, ok, va bene passerelle, però procedete alla pubblicazione, della gara per la riqualificazione della facciata, e noi procediamo allo stanziamento dei fondi e successivi lavori. Al centro della discussione c'è un luogo simbolo per la cultura di Taranto e per la storia di Taranto, ovvero Palazzo Archita. Abbiamo riassunto bene?
1: Sì, benissimo, ma la questione è abbastanza semplice e io devo dire che non comprendo queste polemiche, questi attacchi, o meglio, li comprendo nel senso che si vuole poi allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che sono i problemi della città e nell'ultimo servizio ne avete mostrato uno, per esempio, questa situazione di degrado assoluto sotto Piazzale Bestat. La questione è molto semplice ed è in questi termini. Il CIS, che è questo contratto di sviluppo sottoscritto nel 2015, quindi sottoscritto ben 11 anni fa, ad aprile dell'anno scorso, del 2025, aveva ancora la disponibilità di 800 milioni di euro non spesi. Ora, che questi 800 milioni di euro provengano dal governo Conte, dal governo Renzi, ognuno tira, la questione per la sua parte, ma al di là di questo, il governo nazionale, i diversi governi nazionali hanno messo a disposizione queste risorse. Il governo guidato da Giorgia Meloni mi ha incaricato di accelerare e velocizzare l'utilizzo di queste risorse. Al di là delle schermaglie politiche, il mio compito è quello di utilizzare le risorse e di fare in modo che si facciano i progetti, le gare, si eseguano le opere. Quindi questo è il mio compito, non mi interessano le polemiche politiche. Per cui, cosa stiamo facendo? Da aprile dell'anno scorso a adesso, in un anno sostanzialmente, per esempio, Invitalia ha aggiudicato ben 5 gare che riguardano la città vecchia. Le richiamo velocemente: la
0: Certo.
1: riqualificazione delle mura aragonesi che hanno bisogno di un intervento, la gara è stata aggiudicata, la riqualificazione di Piazza Fontana, anche in questo caso Invitalia ha aggiudicato la gara. Un'altra gara importantissima che cambierà il volto della città vecchia, sempre da Invitalia, riguarda tutta l'area delle colonne doriche, Largo San Domenico, il sotterraneo della chiesa di San Domenico, quindi diventerà accessibile. Anche in questo caso Invitalia ha aggiudicato la gara. Piazza Castello è una gara che è stata fatta dal comune. E quindi questo è il quadro, diciamo, in linea generale. Poi abbiamo trasferito le risorse alla Marina Militare affinché possa essere realizzato il nuovo ponte girevole dentro fine anno. Anche questo andrà in gara per la progettazione esecutiva. E la realizzazione del nuovo ponte, sostanzialmente la gara la farà la Marina Militare. Quindi questo è il quadro. Le polemiche da parte di Giorno, da parte di altri, io francamente non le comprendo. Forse dà fastidio il fatto che il CIS sia diventato uno strumento operativo che fa le cose e non sta lì a guardare.

0: così come avvenuto nei 10 anni precedenti. Riguardo Palazzo Archita, che vedo adesso in video, ho fatto un invito al comune, cioè il CIS ha messo a disposizione 25 milioni di euro. 25 milioni di euro non sono sufficienti per riqualificare per intero il palazzo, vale a dire anche la parte interna del palazzo stesso, però possiamo intanto rifare le facciate del palazzo. Quindi partiamo da qui, cioè partiamo da qualche parte, non stiamo sempre a parlare, a fare polemiche sul tutto. Per cui il comune ha 10 milioni che può utilizzare e io spero che lo facciano quanto prima. Mi risulta che a giugno dovrebbe essere pubblicata questa gara finalmente per la progettazione esecutiva. E quindi riqualifichiamo le facciate, quantomeno la parte esterna del palazzo sarà rifatta. Poi c'è qualcuno che interviene e dice sì, ma l'interno, d'accordo, dobbiamo anche intervenire sulla parte interna, ma utilizziamo 10 milioni per l'esterno perché comunque va riqualificato e poi cercheremo le risorse, magari all'interno del CIS o da qualche altra parte, per sistemare anche la parte interna, fermo restando che il comune deve avere le idee chiare sulla destinazione dell'Archida, cioè cosa dobbiamo farci all'interno? Una biblioteca, un museo, un centro commerciale, non lo so. Il comune deve fare un ragionamento su questo in maniera tale poi che si possa fare un progetto esecutivo anche per la parte interna. Cioè,
1: No, ma poi è
0: la questione è
1: fondamentale,
0: abbastanza
1: onorevole.
0: semplice, poi si polemizza sempre, vabbè, prendiamo atto.
1: È fondamentale perché quel palazzo è un palazzo che richiama la storia di Taranto in diverse epoche, ed è un
0: Certo.
1: palazzo del quale la popolazione, la cittadinanza, e non solo l'utenza scolastica, perché lì, insomma, quella era sede del liceo più glorioso della nostra città, ovvero del liceo Archita. Non solo l'utenza scolastica, ma la cittadinanza stessa ne è stata privata con chiusure a segmenti, prima il terzo piano, poi il secondo piano, poi il piano terra, poi il terzo
0: Il
1: piano.
0: tribunale.
1: Assolutamente sì, ma assolutamente sì. Ma dico, negli ultimi 30 anni, negli ultimi 20 anni si è visto un continuo deterioramento, un continuo deperimento di un pezzo di storia della nostra città che andrebbe recuperato in qualsiasi modo, poi a prescindere di quella che sarà la destinazione d'uso di questo palazzo storico.
0: Sono
1: Ma
0: assolutamente d'accordo, è una priorità.
1: Vederlo lì è davvero un pugno nello stomaco, anche agli occhi di chi approccia a Taranto, perché si varca il Ponte Girevole, si arriva in quella che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto di inquinamento negli ultimi 60 anni. Ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo, di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
0: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere, ARPA Puglia, dovrebbe essere molto più veloce e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area, che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata. E questo è un mio obiettivo chiaro.
1: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale, legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di Scienze della Comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono, anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere, a rappresentare degrado e abbandono.

0: per i cittadini di quell'area della città rappresentano uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
1: Sì.
0: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale si è, un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
1: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo
0: Sì.
1: istituzionale permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una, disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso, per cui l'invito che io faccio a tutti e ai soggetti attuatori in maniera particolare e aggiorno, no? Visto che è vice sindaco della città, invece di stare sempre in giro a raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi se c'è una volontà e un desiderio da parte del Comune di Taranto di procedere in questa maniera e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
0: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere 5 finali. La prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
2: Era immaginabile, no? Considerata la voglia dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur ancora una gioia parziale, e considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iacovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però. Diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre un Taranto Locorotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma giù di lì. Quindi insomma i tarantini per la squadra di calcio sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi sì, è la partita, una delle prime, no, altre, cinque, delle altre, la prima delle altre finali, le altre 5 finali. Per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no? Nella gara di andata del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
0: Sì,
2: 3-1
0: forse la
2: contro il
0: migliore.
2: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso. Quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati, probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre. Ovviamente questa finale di eccellenza pugliese, che diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
0: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8 e 27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi con il col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
2: Sì, concordo con te, dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato, non conta più nulla quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo come posso dire, i successi della squadra, passano anche dalla gestione, no? Dello stadio, e i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
0: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, ti devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo. E mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di puntare, non di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come? C'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico. Una richiesta logica, beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa, Berlusconi e Moratti non ci sono più, a Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, semmai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appiglio, un grosso seguito, quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare al territorio. È sempre stato così, il calcio è un do ut des, l'importante è che questo do ut des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito, e mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute dei tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
2: Beh, questi sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo, io concordo con te, anche se ovviamente non è che possiamo assegnare così, no, lo
0: Ci
2: stadio
0: mancherebbe.
2: ai Ladisa solo perché hanno la squadra di calcio. È chiaro che il comune fa anche, diciamo, il suo gioco. Se trova un Rockefeller della situazione che si prende in gestione tutti gli impianti e offre, no, un esborso economico non indifferente, è chiaro che, insomma, poi vacillano le decisioni, però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono però ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa, che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
0: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò che può pensare qualcuno, hai visto? Abbiamo
2: che
0: anche
2: non
0: noi.
2: abbiamo certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. E sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra che ci ha fatto allenare, a lavorare.

0: lavorare anche sotto pressione, quindi non è da tutti.
1: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema, e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema, e che lui insomma si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma ovviamente.
2: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio, in primis appunto quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, che ti ha visto insomma in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni, poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello che si è tenuta davanti al Cinecittà, che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
2: Allora, intanto è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema, e che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo e siamo fortunati abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI, ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI, praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato insomma a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli, cioè cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate che noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera legale, e dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto vede 27 anni di mancata lotta fondamentalmente.
1: Senti, di questo ovviamente soprattutto la nostra Puglia sente, no, molto la ripercussione, insomma fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no? Cioè, era diventata diciamo teatro naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente, che accoglievano le varie produzioni sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no, sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari, perché no, nella loro città. Qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi, e soprattutto che prospettive ci sono?
2: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
1: Certo.
2: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia. E devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
1: Certo.
2: È chiaro che questo non sta più avvenendo. La Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza di tavoli aperti per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission è sempre stato: la Puglia è tutta da girare. E adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, il collettivo Siamo ai titoli di coda, che chiaramente era presente con lo slogan Premiate l'apparenza, al buio la maestranza. Com'è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata? Perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
2: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo ai titoli di coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa dei lavoratori invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo ai titoli di coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David, non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. All'interno della manifestazione, ovviamente, noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito, una messa in scena nella messa in scena che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà perché comunque Matilde De Angelis ha
1: Sì.
2: portato un messaggio importantissimo sul palco,
1: Ma
2: ma
1: lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
2: sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata comunque un'azione di boicottaggio
1: Certo,
2: importante, nel
1: certo.
2: senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
1: Certo.
2: Quindi i contro David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
1: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto è questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
2: Allora, intanto io sono molto felice perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati. o per appunto la lunghezza della cerimonia.

0: in sé.
1: sì, quello
0: Però,
1: sicuramente.
0: diciamo, la televisione, appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
1: Certo, voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e, insomma, era veramente un outsider lui, lì
0: Esatto, un
1: seduto in prima
0: outsider.
1: fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così, così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
0: Ahimè no, perché
1: No.
0: quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso
1: Certo.
0: che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto. Mi sto dando da
1: Certo.
0: fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma, cerco di fare altro. Chiaramente la mia speranza è fare il mestiere che amo, ma non lo so.
1: Sì.

Bentrovati, buongiorno, buon inizio di settimana in compagnia di Studio 100, delle nostre notizie di buon mattino. Anche oggi gli argomenti d'attualità, gli approfondimenti, le prime pagine dei giornali nazionali e locali, un focus in particolare oggi sull'omicidio di Saco Bacari avvenuto sabato mattina alle prime luci dell'alba in Piazza Fontana. Vi racconteremo attraverso la voce di chi lo conosceva, insomma, di questo giovane ragazzo, probabilmente il cerchio, insomma, si sta stringendo, vittima di una baby gang, o comunque di un gruppo di persone composte da maggiorenni e minorenni che lo avrebbero aggredito probabilmente per futili motivi. Ovviamente è ancora tutto al vaglio degli inquirenti, ma il quadro che emerge al momento è proprio questo. Ne parleremo appunto con Caterina Contegiacomo, amica di Bacari e della sua famiglia, ma faremo anche il punto sull'integrazione nella nostra città e nella nostra provincia. Siamo davvero una città accogliente? In che modo? Tutto quello che è accaduto anche intorno a questa vicenda, da subito, soprattutto sui social, quando è emerso appunto che la vittima di questa aggressione era un uomo nero, ovviamente fa pensare che non sia così. Dall'altra parte, però, ieri tante attestazioni di stima, solidarietà, tante associazioni che hanno detto la loro. Parleremo appunto anche di questo stamattina con ospite in studio Enzo Pilò, dell'associazione Babele. Torneremo sul premio Leo Grande, vinto da Francesca Albanese, ascolteremo la sua voce, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati era a Taranto sabato e nella cinquina finalista del premio Leo Grande ha vinto due premi, il premio appunto Leo Grande ma anche il premio delle scuole che hanno letto la cinquina e hanno decretato appunto che fosse lei a vincere questo riconoscimento. Questo è tanto altro stamattina, ma prima di iniziare vi ricordo come sempre canale 98 se volete seguirci in provincia di Taranto.

Bari Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facile, veloce, induttivo, come qualsiasi altra app ed è gratuito soprattutto. Quindi andate a cercarla da Google Play o da Apple Store e una volta appunto scaricata potete trovarci e seguirci soprattutto da qualsiasi dispositivo elettronico. Siamo in diretta in questo momento anche su studio100.it, che è il nostro sito dove trovate tutta l'informazione di Studio 100 e potete andare a rivedere anche quello che vi siete persi o quello che vi va appunto di vedere ancora. Bene, ho detto quello che dovevo dire, incominciamo subito la nostra carrellata di giornali e agenzie. Partiamo da ansa.it, che apre con una notizia dell'ultima ora: l'Iran che respinge il piano USA, richieste eccessive, non si fa attendere neanche la replica di Trump, che insomma non ha gradito evidentemente questa risposta e dice: non mi piace la loro risposta, è inappropriata. Poi subito sotto, un cittadino americano è risultato positivo all'antivirus, è l'altro tema che domina un po' le prime pagine e lo vedremo, anche se i medici insomma rassicurano rispetto alla virulenza dell'antivirus, non è un Covid-2, insomma dicono da più parti, cercando di rassicurare la cittadinanza mondiale evidentemente. Giuli licenzia i vertici del suo staff. Parliamo del ministro alla cultura che ha preso questa decisione. Uno dei due membri era direttamente responsabile del mancato finanziamento al film di Giulio Regeni. Giuli si era espresso con parole forti su questo e adesso insomma questa decisione. Dall'altra parte leggiamo ancora, parlando di governo, Lollobrigida abbassa la tensione, normali avvicendamenti, dice. Andiamo avanti e vediamo invece come apre il Corriere della Sera. Ecco qui, Trump, Iran, nuova rottura. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon inaccettabile. Regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. E poi al centro lo sbarco blindato dei prigionieri del virus a Tenerife, tute, mascherine e paura, un francese positivo. Si torna a parlare di Garlasco, nuove tracce, Stasi e PM su Chiara, non parlò di Avance. E poi l'intervista a Giovanni Ferrero, non sacrifico posti per l'intelligenza artificiale, prima dell'alba scrivo libri, ritratto di Giovanni Ferrero, 61 anni, guida l'azienda di famiglia e appunto scrive libri. Accanto Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff, via Proietti di Fratelli d'Italia e Merlino vicino a Fazzolari. Andiamo sulla Repubblica per vedere appunto come titola: l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. E a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E poi al centro governo lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia. Il caso dei fondi negati al docu Geni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io. Loro, e poi c'è un'analisi a firma di Francesco Bei, regolamento di conti nel Ministero di scandali e veleni. Ancora Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, l'analisi è di Concita De Gregorio, e poi la storia, la smemorata di Cra, aiutatemi, non ricordo nulla, voglio vedere i video, pezzo a firma di Tiziana De Giorgio. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, titola Iran USA pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere, questo appunto dice il tycoon. Dall'altra parte il conflitto in Ucraina, lo zar più debole, il peso dell'Europa e poi le nuove carte in mano a Zelensky. Al centro Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione Confdi, vuole farsi cacciare, dicono. Ancora ci spostiamo e dalla stampa andiamo su Il Messaggero.

0: Oggi, come sapete, alcuni dei giornali non sono in edicola, ad esempio Avvenire, che leggiamo di solito, a questo punto non c'è, appunto perché il lunedì non esce, stessa cosa per i locali, per il Corriere del Mezzogiorno. E allora andiamo sul Messaggero. Iran e Russia tra minacce e blef, i conflitti Pantano, così li delinea il Messaggero. Teheran apre su Hormuz, ma non sul nucleare. Trump è inaccettabile, non rideranno più, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo il negoziato con Washington, però riparte. E poi ancora al centro, come spesso fa il Messaggero, lo sport, a maggior ragione il lunedì, con la Roma infinita, così la definisce il Messaggero, ma nel trascina i giallorossi a Parma, rimonta nel recupero, corsa Champions, aggancio al Milan, sarà decisivo il derby. E poi di spalla la crociera dei virus, rimpatriati passeggeri, Italia, nessun allarme, il ministero isolati solo i contatti stretti, Evangelisti e l'analisi di Anna Teresa Palamara su questa vicenda. E poi ancora Sempio, si può sedurre senza avere un segnale, Garlasco il giallo dei messaggi. Andiamo su il Fatto Quotidiano, il titolo del Fatto. No, andiamo sul giornale, scusate. Allora, vediamo cosa dice il giornale. La bomba sulla pace. Teheran risponde a Washington, ma non cede sull'uranio. Trump ci prendono in giro, ma non rideranno più. Insomma, ovviamente, come vedete, le prime pagine nazionali sono ovviamente dedicate a questa notizia della tarda serata di ieri. Il commento, manuale per capire cosa fa Donald, l'analisi, un'offensiva ancora interrotta. E poi il business delle cooperative sulle cremazioni. A Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione ora devono chiarire. E poi anche qui Giuli che fa piazza pulita, licenza due dirigenti. Allora adesso andiamo sul Fatto Quotidiano, dopo il giornale e vediamo. Cosa ci dice? Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con Escort, l'esclusiva del Fatto, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. E ancora, come ogni lunedì, c'è il Fatto Economico, Roma ora copia Milano, studentati sì, ma privati. E poi una serie di approfondimenti, l'inchiesta media, parte l'era di Palantir, il generale unico di tutte le guerre, e poi ancora il caso Regeni con Giuli che caccia due big del ministero, fedelissimi di Fratelli d'Italia, ma anche un pezzo sulla siderurgia, vocazioni perdute, siderurgia addio, Ilva senza futuro è già un cadavere, quindi si parla anche in qualche modo di Taranto sulla prima del Fatto. Da qui ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore. Il sondaggio: gli italiani e le crisi, taglio delle spese, più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Questo è il quadro tracciato dal Sole 24 Ore. E poi ancora bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026 con il calo delle detrazioni, l'imposta può crescere soprattutto oltre i 290 mila euro. Da giovedì, il 14 maggio, sarà possibile inviare il 7,30 precompilato. E poi sul tema della longevità, figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze. Infine si parla di transizione edilizia per l'efficienza energetica nel 2025, investiti 29 miliardi nel terziario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo più importante che abbiamo in Italia apre con buio, Milan fischia San Siro, Champions a rischio. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri parla di momento duro. E poi accanto ancora Sinner con il racconto di Kyle, l'amore degli italiani e il suo orgoglio non è un robot, un'esclusiva appunto della Gazzetta dello Sport. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci fermiamo perché c'è il meteo, torniamo fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di bassa pressione che vedete alle mie spalle, centrata sempre al largo del Portogallo, continua ad inviare dei corpi nuvolosi anche verso il Mediterraneo e si è formata una zona di bassa pressione proprio sull'Italia settentrionale, dove

0: centrale del teleschermo che protegge, diciamo, le zone dell'Italia meridionale dall'arrivo di questi corpi nuvolosi carichi di pioggia. Una zona di bassa pressione, come vedete, si sta delineando sulla parte centrale del continente europeo. Con questa probabilmente dovremo fare i conti nei giorni successivi, ma limitiamoci a vedere quella che è la situazione prevista per la giornata di oggi e la tendenza per la giornata di domani. Ecco, vediamo per quanto riguarda la tendenza per la giornata di oggi. Mi sembra abbastanza eloquente la cartina, un cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutte le nostre zone, quindi con nuvole che vanno e che vengono, ma con ampio spazio al sole, ai momenti con cielo sereno e senza la possibilità di pioggia. Il vento è occidentale e tenderà a ruotare da nord-ovest temporaneamente, ma sarà sempre un vento di debole intensità e per questo il mare si manterrà poco mosso. Le temperature, come vedete, restano lì, restano nella norma, con minime di 13 gradi e massime intorno ai 23 gradi, perfettamente in linea con quelli che sono i valori del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, quella di martedì, eccola. Vedete, il sole tende ad essere ancora più protagonista. Vedete, si diradano ulteriormente le nuvole su tutto il nostro territorio. Di pioggia non c'è assolutamente traccia, qualche nuvola passeggera giusto nelle ore più calde, ma assolutamente innocua. Le temperature pertanto tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, proprio dovuta alla maggior azione da parte del sole. Infatti vedete, la minima sarà intorno ai 12 gradi, in linea con i giorni precedenti, le massime guadagnano qualche grado e riusciamo a toccare i 25, localmente anche qualche grado in più lungo le coste. Il mare rimane poco mosso per dei venti che resteranno dai quadranti occidentali essenzialmente e quindi non daranno nessun tipo di fenomenologia significativa. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora proseguiamo la nostra rassegna stampa, ma stavolta ci spostiamo su giornali e agenzie di stampa locali e andiamo a vedere cosa ci propone ANSA, che al centro ha l'omicidio a Taranto di Sacco Bacari. Ne parleremo fra pochissimo, tra l'altro in modo anche ampio. L'omicidio a Taranto si segue anche la pista della Baby Gang, per il momento è appunto la pista principale. Ucciso ieri, ovviamente leggiamo ieri, ma l'aggiornamento risale a ieri sera, perché l'omicidio è avvenuto sabato all'alba, poco prima dell'alba, quindi l'ucciso ieri il 35enne maliano dopo una lite. Gli investigatori seguono la traccia di alcuni ragazzi, e sotto l'associazione Babele, che dice un lavoratore reprensibile ucciso senza motivo. Fra poco avremo proprio il presidente dell'associazione Babele qui con noi in studio. E poi il Partito Democratico di Taranto, vediamo di spalla, si parla di ex Ilva, inaccettabile la cassa integrazione comunicata via WhatsApp agli operai dell'ex Ilva. E poi si delinea la privatizzazione di BDM Banca, ma i tempi non sono brevi. Ancora una notizia di cronaca, stavolta che riguarda Bari, sparati colpi di pistola a salve nel rione Iapigia, nessun ferito. Da qui ci spostiamo ancora e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Lo scarica barile, deficit sanità, tutti contro tutti per l'aumento delle tasse, Confindustria, cittadini incolpevoli, rischi per il privato. C'è poi un'analisi di Nicola Di Donna, cervelli in fuga e il presunto diritto di restare. Dall'altra parte invece i focus, terremoto Giuli, via dallo staff i vertici meloniani, resa dei conti nel ministero, riciclaggio record tra Salento e BAT, contante a fiumi, i dati di UIF e Banca Italia. E poi Umbertino, la sfida dei giovani baresi, caos, canti e raduni notturni tra migliaia di ragazzi e turisti. Al centro Bari sulla graticola tra incognita playout e pista svedese, parliamo di calcio ovviamente. Venerdì al San Nicola il primo spareggio salvezza, l'incubo cremonese per il Lecce. Mentre di spalla troviamo la statale 93, che è una notizia legata ad un incidente stradale, si ribalta l'auto, muore un settantenne.

0: Maccanosa, un malore uccide Centauro di Molfetta. Ci spostiamo ancora, andiamo sull'edicola per vedere come titola Lavoro, scuola e atenei assenti. L'inchiesta, la formazione negli istituti e nelle università non intercetta le figure ricercate da ARPAL, il caso della provincia di Brindisi. E ancora si parla delle sale operatorie Deu fantasma per 7 mesi. Tra 20 giorni ci sarà il primo intervento, l'annuncio al Policlinico di Foggia, l'ultramoderno quartiere operatorio del Policlinico di Foggia. C'è un'immagine che mostra una delle sale operatorie. Accanto si parla di Taranto, prima di tutto per l'omicidio di Piazza Fontana, una baby gang sull'omicidio, pezzo firmato da Vittorio Ricapito, e poi subito sotto per il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali. Di eccellenza, il libro di Carriero lo troviamo nel taglio basso, La passione calcistica maestra di vita, e poi spazio per Il fatto di Enzo Magistà. Ci spostiamo ancora. E questo è l'ultimo giornale con cui chiudiamo la nostra rassegna, il quotidiano IRPEF, la corsa al raddoppio. Sanità, ecco chi paga il conto, aumento massimo per redditi sopra i 50.000 euro, pronta la manovra De Caro. E poi al centro la festa e l'appello del vescovo Basta Violenza e richiamo di Monsignor Ciro Miniero ieri nel suo discorso anche all'omicidio avvenuto in Città Vecchia, San Cataldo, folla di fedeli, Miniero la salute è salvezza e di spalla Bacari ucciso senza motivo, amici in lacrime, shock in città, l'omicidio, indagini e rabbia. Ex Ilva, l'indotto può respirare, oltre al pagamento delle fatture. Altoforno 4 da giugno, ma resta il nodo della vendita, il siderurgico al bivio, la decisione del SACE. E poi il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali, i rossoblù di Danucci stendono il Canosa per 2-0, il sogno dell'AD non si ferma, dall'altra parte il Martina supera il Nardò, ora c'è la Paganese per la C, eccellenza Biancazzurri, avanti tutta, è stata insomma una domenica felice per il calcio locale. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, ci prendiamo un'altra piccola pausa, torniamo fra pochissimo.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: qui su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Eccoci, bentornati ancora insieme in diretta su Studio 100 e allora apriamo questo spazio ampio che dedicheremo all'omicidio di Piazza Fontana avvenuto all'alba di sabato mattina 9 maggio. A perdere la vita Sako Bakary, un ragazzo del Mali 35enne, era lì in attesa di andare al lavoro, lavorava come bracciante a Massafra, ma vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'ombra di una baby gang dietro l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne originario del Mali, ucciso nelle prime ore del 9 maggio a Piazza Fontana. Gli investigatori starebbero infatti seguendo la traccia di una banda di ragazzi, forse anche minorenni, che avrebbero aggredito l'uomo mentre si recava al lavoro in Città Vecchia. Al setaccio della squadra mobile le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona che avrebbero restituito la presenza di un gruppo di giovani e giovanissimi sul luogo dell'aggressione mortale. Il 35enne, regolarmente residente in Italia e impiegato come bracciante agricolo, si stava recando sul posto di lavoro quando è rimasto vittima di una lite sfociata in una violenta aggressione. Fatali in particolare sarebbero risultate le ferite inferte a torace e addome con un oggetto acuminato, forse un cacciavite. Solo ipotesi per ora, in quanto l'arma del delitto non è stata ancora recuperata. L'uomo, che aveva con sé solo uno zaino con effetti personali, sarebbe morto in pochi minuti. L'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 non ha potuto far altro infatti che constatarne il decesso. Intanto proseguono le indagini coordinate dal PM Paola Francesca Ranieri. Si punta a chiarire il movente e a individuare i responsabili dell'omicidio.
1: Bentornati, allora vedremo se oggi si chiuderà il cerchio su questa baby gang, insomma diventa sempre più chiaro il quadro, ma vedremo appunto se arriveranno dei fermi, degli arresti, lo capiremo più tardi. Gli inquirenti nel frattempo continuano il loro lavoro, ma noi vogliamo capire e scoprire con voi chi era Sako Bakary e lo vogliamo fare con Caterina Conte Giacomo, volontaria dell'associazione Mediterranea Saving Humans, che abbiamo in collegamento. Buongiorno Caterina.
3: Buongiorno a tutte e tutte.
1: Caterina, ti devo chiedere se ti è possibile di fermarti qualche minuto con l'auto. Ora spiegheremo dove stai andando, però non possiamo mandarti in onda se non ti fermi con l'automobile.
3: Fatto.
1: È ecco. Ovviamente importante per la tua sicurezza e dobbiamo, dobbiamo chiedertelo. Grazie innanzitutto per essere con noi. Tu in questo momento stai andando in aeroporto per insomma, recuperare il fratello di Bakary. Eri un'amica di questo ragazzo, come di tanti altri ragazzi migranti che con l'associazione seguite sul territorio. Ci racconti chi era Bakary?
3: Sì, era un amico e soprattutto una persona, come ho detto, da tante parti. Sì, Bakary l'ho conosciuto nel 2022 quando è arrivato a Taranto. È arrivato qui per raggiungere il fratello Sulemani, che è il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lavorava sul territorio, una persona molto tranquilla, lavorava come cameriere, poi ultimamente aveva perso il lavoro, per cui aveva iniziato a lavorare come bracciante nell'attesa di trovare un lavoro più stabile e soprattutto più remunerativo. Ovviamente la vita di questi ragazzi. Sì.
1: Mi dicevi lavorava come cameriere, ha lavorato come cameriere in un ristorante per diverso tempo, anni o sbaglio?
3: Sì, per tanti anni ha lavorato come cameriere, eravamo proprio, ultimamente ci eravamo sentiti proprio perché eravamo alla ricerca di un nuovo lavoro, questa settimana ecco ci stavamo sentendo lunedì per dire.
1: Era tornato di recente in Mali, dove tra l'altro si era sposato, la moglie Era in dolce attesa, me lo confermi, quindi
3: Sì.
1: insomma, proprio da poche settimane era di nuovo in Italia, di nuovo a Taranto. E questo lavoro da bracciante era un lavoro, diciamo, momentaneo, in attesa di tornare nella ristorazione, se possibile o no?
3: Sì, esatto, stavamo proprio cercando lavoro. Lui voleva lavorare in maniera stabile per poter ovviamente mantenere la famiglia lì in Mali.
1: Caterina, tu come e quando hai saputo che la persona che era morta in Piazza Fontana era Bakari?
3: Venerdì mattina. No, sabato
1: Sabato.
3: mattina, scusate, sabato mattina, mattina presto, ho letto una notizia su Facebook e subito dopo mi sono arrivate varie telefonate, io ho vari amici mariani e niente, la voce ha iniziato a girare, abbiamo capito il nome, nel momento in cui abbiamo capito il nome non potevamo crederci ovviamente, abbiamo contattato le persone, i coinquilini e loro hanno assolutamente, ho detto no, è impossibile che sia lui, sarà un omonimo, perché io stamattina alle 5 ci siamo visti e stavamo andando al lavoro, ecco, non è possibile, sta al lavoro, sicuramente tornerà a casa presto, invece no, non è tornato dal lavoro ed era proprio lui.

0: Lui era solito passare da, scusami, era solito passare da Piazza Fontana prima di andare a lavoro verso Massafra, appunto dove stava in questo momento lavorando come bracciante, oppure si trovava lì, insomma, per caso. Cosa ti hanno detto i suoi amici?
1: Lui era, passava, cioè lasciava la bicicletta da quelle parti per poter prendere poi il mezzo che lo portava a Massafra. Quindi sì, passava dalla stazione sempre, tutte le mattine.
0: Che ragazzo era Bakari? Che carattere aveva?
1: Molto tranquillo. Una di quelle persone da cui non ti aspetti mai neanche una parola fuori posto. Una persona molto, molto serena. Non era di quelli neanche agitato per gioia, ecco, come, non so come raccontarla esattamente come persona, però una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche.
0: Tu mi hai detto che nel 2022 è arrivato qui a Taranto per questo fratello che aveva qui, che nel frattempo però si è trasferito altrove, in Spagna. Tu adesso stai
1: Sì.
0: andando da lui.
1: Sì, sulle mani si era trasferito in Spagna per vivere, però Bacari era rimasto qui, sì.
0: E ora vai a prenderlo, un viaggio che dura dal pomeriggio di ieri per, sulle mani per raggiungere appunto Taranto. Ovviamente il corpo di Bakari è ancora sottoposto, insomma, sarà sottoposto all'autopsia, quindi ancora non è stato consegnato ai familiari. Ci saranno altri familiari che raggiungeranno Taranto, oltre sulle mani, che si stanno organizzando per rendere ovviamente omaggio alla salma.
1: Probabilmente arriverà lo zio dalla Francia e un altro cugino dalla Sicilia. Però nei prossimi giorni, anche perché insomma i voli, i viaggi sono abbastanza costosi, quindi cerchiamo di risparmiare le risorse per poter portare la salma poi in Mali.
0: Questo è un altro tema, quindi sì, state anche come associazione, immagino, pensando a dare una mano anche per questo, perché i costi per il trasporto di una salma all'estero sono comunque elevati, però questo è il desiderio, immagino, della famiglia.
1: Assolutamente sì, cercheremo in qualche maniera di dare una mano, stiamo capendo intanto come fare i costi e ovviamente oggi è la giornata clou perché appena arriva sulle mani inizieremo a capire come muoverci, intanto per il riconoscimento della salma, poi per poter procedere con tutte le altre attività che sono necessarie.
0: Bakari non viveva solo, come spesso, scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
1: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione, te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia. Mi tocca molto proprio perché, sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma, amici e familiari, di Bakari. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è, non ti nego che è difficile affrontare tutto ciò che questo è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché vengo ucciso in mezzo alla strada, ecco. È una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.

0: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato? Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
1: Ah, assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente e lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
0: Grazie Caterina per essere stata con noi, porta ovviamente la nostra vicinanza, il nostro cordoglio al fratello di Bakari e a tutti i suoi amici, ovviamente si estende anche a te e a tutte le associazioni che lavorano con i migranti nel nostro territorio e che conoscono queste persone che vivono giornalmente anche le difficoltà che ci hai appena raccontato. Buona giornata a te e grazie per essere intervenuta perché so che ti è costato.
1: Grazie mille a voi anche per avermi invitata, grazie Marina.
0: Noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, poi torniamo insieme. Ospite in studio ci sarà Enzo Pilò, Associazione Babele. A fra poco.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna.

0: I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, allora come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà di vivere qui, insomma, dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo, sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia, insomma, dopo l'omicidio?
3: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. E non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui indossa il vestito della festa,
2: infatti, stavo per dirlo. È il vestito della festa che probabilmente appunto è associato, sì, a quella giornata. Una giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del Lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma un po' l'odio razziale nei post. Ora diciamo dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
3: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa ad opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine, non solo insulti, quindi aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. Noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto è con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo. e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro, non vi sembri un paragone azzardato, è scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
2: Cioè, questo è l'altro tema anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
3: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere. Tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi. È che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
2: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Bilò sta parlando dell'associazione.
3: Noi intendo la società.
2: Noi come territorio, sì. Allora non avevo capito io.
3: Noi
2: benissimo.
3: Come associazione ci rifiutiamo di gestire CAS già sì. Dal 2017.
2: Ok, quindi noi come territorio.
3: Come territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
2: Cosa si faceva prima e cosa si fa adesso?
3: Prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo. Avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti progressivamente, ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo, e noi dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano

0: umanità e riconoscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche, indipendentemente se piove, se fa freddo, se c'è un sole a 40 gradi. Noi diamo segnali. No? In questo modo, e non è soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
1: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
0: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani. No? E quindi si costruisce appunto questa immagine, che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi, progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano, appunto, è sempre una questione di umanità.
1: Di
0: Intanto,
1: prossimità probabilmente
0: prossimità,
1: anche.
0: certo, ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile. Si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue. Quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo perché poi sono case che non sono, spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, a questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi, insomma, le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma, si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto, insomma, è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post, insomma, a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito
0: Al
1: a
0: delinquente.
1: colpevolizzare la vittima.
0: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona, restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era

0: Era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione, che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni a
1: Tanti, sicuramente di anno
0: Taranto, no?
1: in anno
0: Che è la
1: diminuisce il
0: conseguenza di
1: numero
0: un
1: degli
0: processo
1: abitanti.
0: di deindustrializzazione. E questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
1: Persone che pagano le
0: giustizia, pagano le tasse,
1: tasse, anche questo è
0: certamente.
1: importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare con le altre associazioni del territorio. State pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
0: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica, intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in mali, tenuto conto che era come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
1: Grazie a Enzo Pilò di Babele per essere stato con noi questa mattina, averci anche tracciato un quadro della situazione, un quadro sicuramente non rassicurante, ma insomma bisogna guardare in faccia la realtà delle cose. Noi qui in Di Buon Mattino proviamo a farlo ogni giorno. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Ancora una pausa per noi, poi cambiamo argomento, rimanete qui.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Eccoci, bentornati. Allora, cambiamo argomento e parliamo del premio Leo Grande. Scusate.

0: Bene. Eccoci, scusate, un piccolo problema con il microfono. Dicevo, cambiamo argomento e parliamo del premio Leo Grande, sabato pomeriggio al Teatro Fusco della Cinquina, i 5 appunto libri finalisti. È venuto fuori chi poi l'ha vinto a questa decima edizione. Si tratta di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, che tra l'altro era stata qui proprio qualche giorno fa, ospite dell'1 maggio libero e pensante. Dunque è tornata insieme agli altri finalisti, i temi dei libri, l'emergenza a casa, un'inchiesta sui 30 anni della questione e delle vicende a doppio nodo legate a Stato Mafia, le indagini appunto sul rapporto tra Stato e Mafia, ma anche il tema del Mediterraneo e le conseguenze del cambiamento climatico sul mare e sui lavoratori del mare, e due libri dedicati alla situazione di Gaza, uno quello di Paola Caridi, Il gesso di Gerusalemme, e l'altro appunto Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, che ha vinto il Premio Leo Grande decima edizione, sia quello dei presidi del libro, appunto, che organizzano questo evento, sia quello dei giovani studenti delle scuole superiori pugliesi che hanno letto il libro, appunto, hanno letto i 5 libri, hanno decretato che fosse questo il libro vincitore. Vediamo cosa ha detto appena terminata questa, appena terminato questo momento, questa premiazione. Le hanno chiesto se era soddisfatta di questa serata di questa vittoria. Queste sono le parole di Francesca Albanese, raccolte da Giovanna Calabrese.
1: Ma grandissima per una serie di ragioni. Innanzitutto per Alessandro Leo Grande, che ha lasciato un'eredità che non è solo tarantina, è nazionale, internazionale, un grandissimo esempio di lavoro costante, incessante, integro per la verità. La verità però, come è stato detto stasera, nel rispetto della persona, l'attenzione non per gli invisibili, ma per gli invisibilizzati. Quindi questo per me, cioè il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode. E poi chiaramente sono felicissima di essere qui, di essere stata qui stasera tra autori e un'altra autrice bravissimi. E il dulcis in fundo, sono proprio felice di essere a Taranto per la seconda volta in 10 giorni, perché, come dicevo prima, questa città ha fatto breccia dentro di me, quindi c'è qualcosa di speciale che adesso ci lega più di prima. Quando il mondo dorme per me è stato un percorso catartico, nel senso che ho scritto questo libro nei mesi in cui cominciavo e concludevo l'inchiesta sul ruolo delle multinazionali e dell'industria, del settore privato nel mantenere in vita e fiorente l'occupazione israeliana anche nel momento in cui si è trasformata in un'economia di genocidio. Quell'inchiesta è stata durissima, sapevo esattamente i rischi che stavo correndo, però sono stata animata proprio dal desiderio di mettere luce sulla verità, per quanto faccia male. Ho scoperchiato la pentola di quello che chiamo necrocapitalismo, cioè un capitalismo che non è normale, opera non solo al di sopra ma contro il diritto e sulla morte delle persone. Non è nuovo, ma adesso è sfrontato. E quindi sono felice che sia piaciuto, che sia arrivato, perché l'ho scritto in un modo che fosse quanto più agevole possibile, potesse raggiungere i più giovani, per far capire la Palestina come centro morale di questo tempo a quelli che prenderanno le decisioni dopo questa generazione che appartiene al secolo passato.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Francesca Albanese e poi vi racconteremo nel nostro telegiornale come è andata l'intera cerimonia di premiazione con un servizio proprio di Giovanna Calabrese. Ma prima di chiudere, do il benvenuto come consuetudine ad Angelo Di Leo brevemente, perché so che è già al lavoro per Studio 100 e quindi Angelo, chiedendoti perdono per il ritardo, ma oggi è stata insomma una giornata e un inizio.

0: un po' diverso dal solito, dominato dalla cronaca, come puoi immaginare. Allora, torno all'appuntamento alle 15 con 100 storie. Oggi raccontiamo di noi, raccontiamo di Studio 100, dei suoi inizi per festeggiare questi 50 anni nati a partire dalla radio.
1: Sì, ciao, ciao a tutti, sì, vi ho seguito Pilò con molta attenzione, devo dire. È un tema delicatissimo, infatti non è facile ora parlare dopo Pilò perché avete toccato argomenti e nervi scopertissimi del tempo che viviamo. Io, come vedrete, sono qui, sono in un ambiente bucolico, bellissimo, stiamo registrando intanto un'altra puntata di 100 storie e vi dico solo che siamo negli ambienti della piscina di Via Bruno, di fronte all'ospedale Santissima Annunziata, per chi non è di Taranto. Oggi invece va in onda una puntata di 100 storie, preparata lo scorso 6 maggio, proprio nel giorno in cui Studio 100 Radio compiva 50 anni, il giorno della sua prima trasmissione radio, 6 maggio del 76, e ricordiamo quei giorni, quello start e i primi mesi di vita della radio, Studio 100, che poi sarebbe diventata televisione e poi altre frequenze, anche radio, avrebbe inglobato, lo facciamo con Pino Campanelli e con Ugo Briganti, cioè con i primi tecnici, i primi DJ, i pionieri di questo percorso che oggi è tornato da un anno e mezzo in auge con i nuovi editori e tutta una squadra di tecnici, giornalisti e cameraman che è in campo di nuovo, non in radio ma in TV. Oggi
0: Bene,
1: alle
0: allora
1: 15.
0: non ti rubo altro tempo perché so che fra poco iniziano appunto le riprese della nuova
1: Sì, stiamo
0: puntata.
1: per
0: E allora,
1: cominciare.
0: grazie ancora ad Angelo
1: Ciao, buon
0: Video, vi
1: lavoro.
0: rinnovo l'appuntamento alle 15 con 100 storie, non perdetevelo, è sempre bello vedere le storie che Angelo Di Leo racconta attraverso i suoi protagonisti e oggi appunto abbiamo ascoltato, parlerà proprio degli inizi di Studio 100. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ci siamo allungati di qualche minuto, grazie davvero. Ovviamente l'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani alle 7:30 puntuale, mentre alle 14 vi aspetta il nostro telegiornale. Buon inizio di giornata.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safe Spro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta.
Ora, nella stessa

la ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora

Posto per 15-20 minuti in frigorifero, diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi, abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere.

tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi

braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. E una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su. Il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3. Ritorno indietro, naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni. Avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe. Come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno, due. Riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il

piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù, e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1, 2, l'ultimo, e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri. Rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Sto
Se mi

0: Hanno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro. Metto la mano a terra e espiro a lungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano a lungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a tre. Massima apertura. 4. Cinque, sei, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a tre. Poggio. Quattro. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro e espiro. Lo sguardo è tra le mani, inspiro. Espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro. Espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie.
1: appoggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto.
0: E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata. E ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
0: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per arrivare poi al ponte del 1° maggio. Come è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
1: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città, ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
0: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri, eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai Giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
1: Beh, guardi, dottoressa, come ho avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei Giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei Giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati. E quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no, in qualità di resident. Motivo per cui questa è una cosa che può solamente farci piacere.
0: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio. Quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
1: Beh, allora, c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà, prima le prenotazioni per il Medimex piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot. Adesso, essendo un evento strutturato, anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata. Motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati, diciamo, dall'organizzazione.

0: Parlando del settore ricettivo, dobbiamo fare una specificazione importante.
1: Sì.
0: Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, di patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi
1: Certo.
0: collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo, noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B. Ma il grosso, come numero di capacità alloggiativa, è fatta da tutte quelle strutture, chiamiamole secondarie, che assicurano l'alloggio a tanti turisti, e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati. Motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che tra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
1: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
0: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contatti di carattere privato.
1: Ovviamente
0: Motivo
1: faccio
0: per quei
1: riferimento,
0: carattere.
1: lo dico, al decreto legge sul lavoro, insomma, degli
0: Assolutamente,
1: scorsi giorni.
0: assolutamente. Dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
1: Quali sono le prospettive, secondo lei, del settore? È un settore in crescita a Taranto?
0: Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima strada da fare davanti a noi, però l'idea di cominciare a pensare come città turistica ormai già circa un paio di anni fa si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto sappiamo esattamente in che condizioni versa a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocultura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa. Però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi, noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
1: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano? In che modo vi stanno aiutando?
0: Le istituzioni locali in questa ultima legislatura comunale si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il Comune ha una penuria di tecnici e dirigenti e quant'altro, che questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare di vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe, sugli orari, di frequentazione dei locali, piuttosto che, sulla, riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio, meritato riposo. Trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve avere.
1: Quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
0: Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione. Ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello è, e quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo. Più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato
1: De Paola, l'abbiamo persa per
0: effettivamente.
1: un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche. È influenzato no, dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'Ilva, all'ex Ilva. Nel periodo invece primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe sia stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa. Direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona.
1: Abbiamo perso, l'abbiamo persa di nuovo, diceva che si riferiva in particolare, dice fino a maggio abbiamo una clientela, poi l'abbiamo persa, quindi dobbiamo ripartire di qui. Purtroppo la connessione va a scatti in questi ultimi secondi di collegamento. Prego.
0: Le dicevo che fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, nelle zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino a Lazio.
1: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza.

0: Stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
1: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto, proprio nell'approssimarsi anche di importanti eventi, quale quello che sarà appunto i Giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato al fine di evitare la paralisi, perché è quello che si rischia effettivamente del traffico proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso della rotatoria di Taranto Croce, che è poi lo scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla parte sud, resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacopone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe, o si sarebbe dovuto, pianificare una diciamo reale e concreta, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col comune di Taranto per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatorio di Taranto Croce, ad esempio, rotatoria annata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria tra virgolette normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto, è un anno e mezzo che sto denunciando uno spreco di denaro pubblico che si perpetra a Taranto da 40 anni. E la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie moderna, con barriere spartitraffico centrale, sicuramente salvaguarda vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose dal punto di vista
0: E in
1: statico,
0: questo
1: e non
0: senso,
1: ce lo
0: insomma,
1: meritiamo.
0: andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali, purtroppo
1: Esatto.
0: anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV di denuncia e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia, parliamo degli inizi del 2025, se non erro.
1: Esatto.
0: Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
1: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento tangenziale nord. Cioè negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata,

0: L'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza che è impossibile perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo, quindi questo significa qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere e intercettare la copertura finanziaria necessaria all'ultimazione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
1: Questo quanto tempo
0: Ma
1: fa?
0: nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese, al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo, dell'evento, restano poi le infrastrutture sul territorio e questa sarebbe una ghiotta occasione per cercare di risolvere una volta per tutto, perlomeno la pianificazione e la programmazione di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
1: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma, anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
0: Gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte, dove si intercetta la provinciale 48, anch'essa una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare riguardo competenze, eccetera. Ma al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi 6 mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto che liquidava a delle ditte frontiste dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burco della Regione Puglia, l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso. Cioè, quest'atto di luglio 2025 davvero ha riportato alla ribalta delle cronache una questione davvero talmente assurda. Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel luglio 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuto realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana, che è
1: Certo.
0: un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, sottolineo, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. speriamo di avere buone notizie nei prossimi
1: Vogliamo
0: giorni.
1: chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali, e in qualsiasi condizione versano, l'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che, nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano diciamo, strumenti di chiusura tali da evitare gli incidenti stradali e mortali, questi ai noi avvengono comunque. Quindi evidentemente c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè, io stamattina spiegherò che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori, noi nella mia generazione non l'avevamo. Per noi indossare già la cintura di sicurezza era un tabù, e non avevamo le spie lampeggianti sui cruscotti delle macchine che impazzivano perché non avevamo la cintura di sicurezza a bordo. E gli incidenti mortali ne avvenivano comunque, solo che magari oggi con lo strumento dei social quasi in tempo reale si diffonde la notizia urbi et orbi, invece all'epoca dei fatti rimaneva una notizia drammatica a
1: diciamo,
0: livello locale,
1: legata alla comunità locale. A proposito di social, ovviamente esatto, anche l'utilizzo dei telefoni alla guida resta un altro dei temi che immagino che tratterete anche oggi, che riguarda appunto i ragazzi, ma forse, come diceva lei, anche i cinquantenni, non soltanto i diciottenni.
0: Sì, esatto, cioè dovremmo, diciamo, un po' cercare di essere presenti, e per questo motivo io ne do particolare pubblicità a questi eventi, proprio perché arrivino anche all'utenza che segue trasmissioni come la sua e segue in generale la comunicazione. Siamo in attesa in questi giorni che venga pubblicato il decreto in gazzetta che finalmente, mi auguro, risolva l'annosa questione degli autovelox, perché dal 4 maggio in poi si attende che venga appunto pubblicato questo decreto omologativo che sancirà una volta per tutte, proprio a seguito del censimento che c'è stato lo scorso anno degli autovelox da parte del Ministero, appunto stabilisca e dia ordine a questa questione legata al fatto della mancata omologazione di queste apparecchiature, che poi diventa causa, nonché vittoria, dei ricorsi fatti per evitare appunto di pagare la sanzione. Quindi anche in questi giorni, ripeto, sicuramente ci risentiremo per la pubblicazione in gazzetta, andando a dare un'occhiata, cercando un po' di capire l'interpretazione di questa norma, se sarà finalmente completa e assolverà ad ogni dubbio interpretativo sulla questione autovelox, appunto cercando anche questo di trasmetterlo non tanto come strumento coercitivo e repressivo. Il concetto che deve passare sempre in ogni caso è rallentare sempre e comunque anche dove, nei tratti di strada dove non ci sono strumenti, certo, di controllo elettronico della velocità. E questo è il concetto che deve passare. Quindi è chiaro che magari alcune posizioni, alcune postazioni di questi strumenti, diciamo così, andrebbero riviste. Mettiamo

0: in questa maniera, ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi strumenti, come quello che è stato piazzato sulla statale 100, che è il tutor che sta nella direzione verso Taranto, per un tragitto di 6,8 km, effettivamente, Dio piacendo, fra 6 mesi, saranno 2 anni che è stato installato, incidenti gravi / gravissimi non ce ne sono stati.
1: Quindi sta facendo il suo.

0: Con noi l'onorevole di Fratelli d'Italia, l'onorevole Dario Iaia. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, onorevole, con lei abbiamo già parlato qualche mese fa di fondi CIS, ritornerò su quell'argomento che è quello delle Atleti Azzurre d'Italia, però prima vorrei capire un attimino come vanno le cose, perché in questi giorni non si è parlato tanto di fatti, ma si è parlato di schermaglie, perché noi abbiamo provato a mettere su una notizia, ma la notizia è un attacco da una parte, ovvero quello di Mattia Giorno, esponente del PD, che dice, insomma, basta passerelle. Dall'altra parte, però, ieri è giunta la sua risposta mezzo social. Dice, sì, ok, va bene passerelle, però procedete alla pubblicazione, della gara per la riqualificazione delle facciate, e noi procediamo allo stanziamento dei fondi e successivi lavori. Al centro della discussione c'è un luogo simbolo per la cultura di Taranto e per la storia di Taranto, ovvero Palazzo Archita. Abbiamo riassunto bene?
1: Sì, benissimo, ma la questione è abbastanza semplice e io devo dire che non comprendo queste polemiche, questi attacchi, o meglio, li comprendo nel senso che si vuole poi allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che sono i problemi della città e nell'ultimo servizio ne avete mostrato uno, per esempio, questa situazione di degrado assoluto sotto Piazzale Bestat. La questione è molto semplice ed è in questi termini. Il CIS, che è questo contratto di sviluppo sottoscritto nel 2015, quindi sottoscritto ben 11 anni fa, ad aprile dell'anno scorso, del 2025, aveva ancora la disponibilità di 800 milioni di euro non spesi. Ora, che questi 800 milioni di euro provengano dal governo Conte, dal governo Renzi, ognuno tira, la questione per la sua parte, ma al di là di questo, il governo nazionale, i diversi governi nazionali hanno messo a disposizione queste risorse. Il governo guidato da Giorgia Meloni mi ha incaricato di accelerare e velocizzare l'utilizzo di queste risorse. Al di là delle schermaglie politiche, il mio compito è quello di utilizzare le risorse e di fare in modo che si facciano i progetti, le gare, si eseguano le opere. Quindi questo è il mio compito, non mi interessano le polemiche politiche. Per cui, cosa stiamo facendo? Da aprile dell'anno scorso a adesso, in un anno sostanzialmente, per esempio, Invitalia ha aggiudicato ben 5 gare che riguardano la città vecchia. Le richiamo velocemente: la
0: Certo.
1: riqualificazione delle mura aragonesi che hanno bisogno di un intervento, la gara è stata aggiudicata. La riqualificazione di Piazza Fontana, anche in questo caso, Invitalia ha aggiudicato la gara. Un'altra gara importantissima che cambierà il volto della città vecchia, sempre da Invitalia, riguarda tutta l'area delle colonne doriche, Largo San Domenico, il sotterraneo della chiesa di San Domenico, quindi diventerà accessibile. Anche in questo caso Invitalia ha aggiudicato la gara. Piazza Castello è una gara che è stata fatta dal comune. E quindi questo è il quadro, diciamo, in linea generale. Poi abbiamo trasferito le risorse alla Marina Militare affinché possa essere realizzato il nuovo ponte girevole dentro fine anno. Anche questo andrà in gara per la progettazione esecutiva. E la realizzazione del nuovo ponte, sostanzialmente la gara la farà la Marina Militare. Quindi questo è il quadro. Le polemiche da parte di Giorno, da parte di altri, io francamente non le comprendo. Forse dà fastidio il fatto che il CIS sia diventato uno strumento operativo che fa le cose e non sta lì a guardare, così come è avvenuto nei 10 anni precedenti. Riguardo Palazzo Archita, che vedo adesso in video, ho fatto un invito al comune, cioè il CIS ha messo a disposizione 25 milioni di euro. 25 milioni di euro non sono sufficienti per riqualificare per intero il palazzo, vale a dire anche la parte interna del palazzo stesso, però possiamo intanto rifare le facciate del palazzo. Quindi partiamo da qui, cioè partiamo da qualche parte, non stiamo sempre a parlare, a fare polemiche sul tutto. Per cui il comune ha 10 milioni che può utilizzare e io spero che lo facciano quanto prima, mi risulta che a giugno dovrebbe essere

essere pubblicata questa gara finalmente per la progettazione esecutiva e quindi riqualifichiamo le facciate, quantomeno la parte esterna del palazzo sarà rifatta. Poi c'è qualcuno che interviene, sì, ma l'interno, d'accordo, dobbiamo anche intervenire sulla parte interna, ma utilizziamo 10 milioni per...

0: Il comune deve fare un ragionamento su questo in maniera tale poi che si possa fare un progetto esecutivo anche per la parte interna. Cioè,
1: No, ma poi è
0: la questione è
1: fondamentale,
0: abbastanza
1: onorevole.
0: semplice, poi si polemizza sempre, vabbè, prendiamo atto.
1: È fondamentale perché quel palazzo è un palazzo che richiama la storia di Taranto in diverse epoche, ed è un
0: Certo.
1: palazzo del quale la popolazione, la cittadinanza, e non solo l'utenza scolastica, perché lì, insomma, quella era sede del liceo più glorioso della nostra città, ovvero del liceo Archita. E non solo l'utenza scolastica, ma la cittadinanza stessa ne è stata privata con chiusure a segmenti, prima il terzo piano, poi il secondo piano, poi il piano terra, poi il terzo
0: Il
1: piano.
0: tribunale.
1: Assolutamente, sì, ma assolutamente sì, ma dico, negli ultimi 30 anni, negli ultimi 20 anni si è visto un continuo deterioramento, un continuo deperimento di un pezzo di storia della nostra città che andrebbe recuperato in qualsiasi modo, poi a prescindere di quella che sarà la destinazione d'uso di questo palazzo storico,
0: Sono
1: ma
0: assolutamente d'accordo, è una priorità.
1: Vederlo lì è davvero un pugno nello stomaco, anche agli occhi di chi approccia a Taranto, perché si varca il Ponte Girevole, si arriva in quello che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto di inquinamento negli ultimi 60 anni. Ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo e di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
0: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere, ARPA Puglia dovrebbe essere molto più veloce e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area, che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata. E questo è un mio obiettivo chiaro.
1: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale, legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di Scienze della Comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono, anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere a rappresentare degrado e abbandono per i cittadini di quell'area della città, rappresentare uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
0: Sì.
1: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale si è, un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
0: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo istituzionale
1: Sì.
0: permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo.

0: su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una, disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora, sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso. Per cui l'invito che io faccio a tutti e ai soggetti attuatori in maniera particolare e aggiorno, no, visto che è vice sindaco della città, invece di, stare sempre in giro a, raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi se c'è una volontà e un desiderio da parte del Comune di Taranto di procedere in questa maniera e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
1: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere 5 finali. La prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che, se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
2: Era immaginabile, no? Considerata la voglia dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur ancora una gioia parziale, e considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iacovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però. Diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre, un Taranto Locorotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma, giù di lì. Quindi, insomma, i tarantini per la squadra di calcio, sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi, sì, è la partita, una delle prime, no, cinque, delle altre, la prima delle altre, finali, le altre 5 finali. Per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no? Nella gara di andata del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
1: Sì,
2: 3-1
1: forse la
2: contro il
1: migliore.
2: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso. Quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati. Probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre. Ovviamente questa finale di eccellenza pugliese, che diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
1: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8:27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi, che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che, converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
2: Sì, concordo con te. Dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato, non conta più nulla.

0: quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo come posso dire, i successi della squadra passano anche dalla gestione, no, dello stadio. E i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
1: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, ti devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo. E mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di puntare, non di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come? C'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico. Una richiesta logica, beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa, Berlusconi e Moratti non ci sono più, a Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, semmai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appiglio, un grosso seguito, quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare al territorio. È sempre stato così, il calcio è un do ut des, l'importante è che questo do ut des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito, e mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute dei tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
0: Beh, questi sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo, io concordo con te, anche se ovviamente non è che possiamo assegnare così, no, lo
1: Ci
0: stadio
1: mancherebbe.
0: ai Ladisa solo perché hanno la squadra di calcio. È chiaro che il comune fa anche, diciamo, il suo gioco. Se trova un Rockefeller della situazione che si prende in gestione tutti gli impianti e offre, no, un esborso economico non indifferente, è chiaro che insomma poi vacillano le decisioni, però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono però ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
1: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò
0: Insomma,
1: che può
0: non
1: pensare
0: abbiamo.
1: qualcuno, hai visto?
0: Non
1: Abbiamo
0: è che
1: anche
0: non abbiamo
1: noi.
0: certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. E sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra che ci ha fatto allenare a lavorare anche sotto pressione. Quindi non è da tutti.
2: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema, e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema, e che lui, insomma, si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma, ovviamente.
3: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio, in primis appunto quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, che ti ha visto insomma in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni. Poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello, che si è tenuta davanti al CIN.

0: Cinecittà, che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
1: Allora, intanto cioè, è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema, e che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo e siamo fortunati abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI. Ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI, praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato, insomma, a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli, cioè cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate, noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera legale. E dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto vede 27 anni di mancata lotta, fondamentalmente.
0: Senti, di questo ovviamente soprattutto la nostra Puglia sente, no, molto la ripercussione, insomma fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no, cioè, era diventata diciamo, teatro naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente che accoglievano le varie produzioni, sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no, sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari perché no nella loro città. Cioè, qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi e soprattutto che prospettive ci sono?
1: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
0: Certo.
1: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia e devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
0: Certo.
1: È chiaro che questo non sta più avvenendo, la Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza.

0: dei tavoli aperti per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission è sempre stato: la Puglia è tutta da girare. Adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, e il collettivo Siamo ai titoli di coda, che chiaramente era presente con lo slogan Premiate l'apparenza, al buio la maestranza. Come è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata, perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
0: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo ai titoli di coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa dei lavoratori invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo ai titoli di coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David, non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. E all'interno della manifestazione ovviamente noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito una messa in scena nella messa in scena, che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà, perché comunque Matilda De Angelis ha portato un messaggio importantissimo sul palco.
1: Lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
0: Sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata comunque un'azione di boicottaggio importante. Certo, nel senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
1: Certo.
0: Quindi i contro David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
1: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto e questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
0: Allora, intanto io sono molto felice, perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati o per appunto la lunghezza della cerimonia in
1: Vabbè,
0: sé.
1: Sì, quello sicuramente.
0: No. Diciamo, la televisione appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
1: Certo, e voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e insomma era veramente un outsider lui, lì
0: esatto,
1: seduto in prima fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
0: Ahimè, no, perché no. Quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso certo. Che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto.
1: Certo,
0: mi sto dando da fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma cerco di

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito,

0: L'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del

sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema

0: sistema d'arma a vuoto Plus e il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare Arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa.

0: senatore Francesco Bosi.
1: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
2: Il Maestrale spazza le banchine dell'Arsenale Nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
3: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
2: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
3: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
2: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
3: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
2: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
4: Buonasera comandante, mi sente?
5: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
4: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
5: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo.

0: In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
0: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
0: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Pena sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due
1: Siamo emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia, le prime lacrime di questa

0: diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Perché è stata dura. Vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.

0: Allora, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo.
0: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
2: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
2: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
2: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
2: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
2: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
2: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
2: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
3: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

pubblico l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Grazie.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penner Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penner Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Penna e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
6: A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie.

0: Bentrovati, Taranto, capitale della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, tanti temi che anche quest'anno affronterà il Taranto Eco Forum il 21 e il 22 di maggio, ma noi vogliamo accompagnarvi verso queste due date. Allora, da qui nasce l'idea di questo programma e dei successivi approfondimenti che faremo anche all'interno delle nostre trasmissioni. Do il benvenuto a Patrick Poggi che fondatore del TEF e a capo di Eurota che insomma, insieme anche a Remtec ha portato avanti già dalla prima edizione questo TEF che sta crescendo, ora ci racconterà in che modo. E poi benvenuto al professor Vito Felice Euricchio
1: Buongiorno.
0: che conosciamo come commissario straordinario delle bonifiche per l'area di Taranto, in questo caso anche coordinatore scientifico del TEF, anche a dimostrazione della levatura, insomma, di questo evento. Patrick Poggi, quarta edizione, un progetto che negli anni è cresciuto, una bella visione iniziale, nel frattempo però si sono aggiunti tanti altri tasselli. Ci vuoi raccontare che cos'è il TEF, come è partito e cosa è diventato?
1: Sì, il TEF è, diciamo, è un evento che tratta su due pilastri, si fonda su due pilastri fondamentali, che sono quelli della sostenibilità e dell'innovazione. In questi anni, come dicevi tu, è cresciuto tanto. C'è stata una visione iniziale, diciamo, alla fine del 2022. Volevamo portare a Taranto la discussione nazionale non solo sulla sostenibilità e sull'innovazione, perché Taranto, a nostro parere, ha necessità di cambiare, comunque di riuscire a invertire alcuni paradigmi. L'abbiamo fatto con grande impegno, è stato sicuramente complesso, difficile farlo, ma

0: È stato entusiasmante farlo. I temi ambientali sono dei temi su cui oggi ci si deve a maggior ragione approcciare con grandissimo pragmatismo, e sono temi complessi, come quelli dell'innovazione. Oggi noi abbiamo tecnologie che possono incidere, che già incidono, sull'abbattimento delle fonti inquinanti. Io ricordo che qualche anno fa, quando è iniziato questo cammino, c'era scetticismo su quello che facevamo, perché mettere insieme a confronto tantissime aziende, tantissime istituzioni, tantissimi enti, gli enti di ricerca, gli advisor internazionali, sembrava quasi follia, no? Cioè, e portare in riva allo Ionio questa discussione, tra l'altro voluta fortemente, fatta in presenza e non diciamo con altre forme in streaming, quindi portare proprio le persone qui
1: Per far conoscere
0: per
1: anche
0: far conoscere
1: Taranto,
0: Taranto,
1: le sue potenzialità.
0: la sua situazione attuale, le potenzialità, perché Taranto ha sicuramente molte criticità che poi, come ci diciamo sempre, possono diventare effettivamente delle opportunità. Quest'anno per la prima volta vedremo dei progetti che sono stati presentati negli anni, nel corso degli anni, delle edizioni su TEF, che poi sono diventate realtà. Quindi aziende che sono nate in chiave di assoluta sostenibilità, economia circolare, di altissima innovazione e che quindi portano un valore aggiunto reale. Questo valore aggiunto reale significa occupazione e significa andare a servire quell'indotto industriale che può essere servito e riconvertito in altra maniera. Quindi questo è un percorso, diciamo, che TEF ha voluto fare, con, diciamo, l'aiuto, sicuramente io lo dico sempre, non solo per introdurre il nostro coordinatore scientifico, il commissario Ricchio, ma con un metodo scientifico che si è andato ad applicare attraverso il comitato scientifico, che dura diversi mesi durante l'anno, dove tante aziende danno il proprio contributo, dove tanti enti di ricerca danno il proprio contributo, dove il mondo accademico dà il proprio contributo. Quindi è un
1: Questa
0: lavoro.
1: forse è la forza di TEF,
0: È
1: questo
0: sì,
1: connubio
0: esatto.
1: tra realtà diverse con l'obiettivo appunto di lavorare insieme per
0: Esatto,
1: questi temi.
0: è proprio questa la chiave. Come ricordavo ultimamente, su TEF le istituzioni poi, anche governative, europee, quindi il fatto di poter avere tutta la rappresentanza istituzionale nel lavoro di TEF, significa aver potuto mettere, diciamo, in qualche maniera alla luce, quindi quelle che erano le criticità, e farle diventare, diciamo, opportunità. Come? Facendo anche dei provvedimenti. Cioè, molti provvedimenti che sono stati fatti o presentati su TEF, anche, diciamo, l'impegno politico che è stato preso su TEF, poi ha determinato determinazioni di legge che sono arrivate poi anche ad alcuni fondi, no? Per il territorio.
1: Ne parleremo. Nel frattempo chiedo proprio al professor Auricchio come si lavora per poi arrivare a queste 11 tavole rotonde che hanno dei temi di strettissima attualità, dalle bonifiche al biorisanamento, all'intelligenza artificiale, alla produzione di idrogeno, abitare l'accessibile e il sostenibile, la cyber security, veramente temi appunto d'attualità, ma su cui è necessaria poi una riflessione, cioè ci sono mesi di lavoro del comitato scientifico che portano poi a questo risultato, a mettere insieme intorno a un tavolo anche tante realtà.
2: Assolutamente, io devo dire che sin dalle prime battute ringrazio l'amico Patrick Poggi per il coinvolgimento in questa straordinaria avventura. Dialogare col comitato scientifico è stato particolarmente importante, un comitato scientifico particolarmente ricco, ricco di competenze, ricco di energie positive, che ha dato veramente tanto in tutti questi anni, con un dibattito assolutamente costruttivo, positivo, anche per confrontarsi su quelle che sono le principali sfide che questo territorio può affrontare. poi una visione olistica, il discorso di mettere veramente tutto insieme, perché l'ambiente è trasversale a tutto, anche a tutti gli altri settori dell'economia che sono citati, appunto citava prima le 11 tavole rotonde suddivise in 5 macro temi fortemente interconnessi tra di loro e con un filo conduttore che poi è quello della rigenerazione attiva del territorio, una rigenerazione che coinvolge tutti, coinvolge le istituzioni, come ci diceva prima, istituzioni che sono fortemente presenti, abbiamo ben 24 istituzioni che parteciperanno alla prossima edizione del Taranto Eco Forum, istituzioni che non ci hanno mai lasciato, a partire dalla Commissione Europea, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Coesione, quindi con chi gestisce le risorse, i ministeri, al MASE, sempre particolarmente presente e proattivo, che ascolta e trasforma anche in norme quelli che sono gli stimoli che provengono dai territori e anche dal TEF, dal MIMIT e poi sino alla regione, comune, provincia, ecco tutte istituzioni fortemente presenti che collaborano e anche il mondo scientifico, quindi CNR, Università di Bari, Politecnico di Bari e anche mondo accademico operante sull'intero territorio nazionale. La scienza è anche fondamentale in questo percorso e soprattutto in quest'ultimo periodo può dare tantissimo e dà veramente tanto. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa come produzione scientifica, subito dopo la Germania, all'ottavo posto nel mondo e questa posizione di ottavi nel mondo è consolidata, anche negli anni precedenti è stato così, quindi può esprimere veramente tanto ed è fondamentale creare le opportune connessioni con il territorio, quindi TEF è uno degli ambienti in cui si promuovono queste connessioni, perché poi gli agenti di sviluppo possono essere istituzioni, può essere sicuramente il mondo scientifico, ma i motori, chi mette poi a terra queste innovazioni sono le imprese, quindi un luogo di confronto che possa mettere insieme questi due mondi è assolutamente fondamentale. TEF sa farlo molto bene attraverso sia tutte le tavole rotonde che citava prima, ma anche attraverso proprio le occasioni di incontro, di potersi conoscere, di potersi apprezzare, di poter lavorare insieme. Ora, per esempio, negli ultimi giorni sono stati pubblicati, a fine mese di aprile, sono stati pubblicati 4 bandi del MUR e quindi fino ai primi di giugno bisognerà progettare tutte le partecipazioni e ovviamente prevedono una partecipazione sia da parte del pubblico, quindi del mondo della ricerca, del mondo scientifico, ma anche da parte delle imprese. Quale migliore occasione di TEF per confrontarsi, per coprogettare il nostro futuro? E poi l'Italia a livello internazionale, soprattutto sui territori dell'ambiente, non è secondo a nessuno, promuove una serie di istanze, di tecnologie, ne parleremo questa settimana anche a Bari. Siamo a 20 anni dalla 152 del 2006, dal testo unico ambientale. E l'Italia ha fatto scuola in ambito nel settore ambientale, in ambito europeo, promuovendo una serie di azioni fondamentali. E l'economia circolare è sicuramente una di esse. L'Italia è ai primi posti dell'economia circolare nazionale, siamo terzi in questo momento, dopo il Belgio l'Olanda, e l'economia circolare, ci siamo resi conto, specie in questo contesto geopolitico particolarmente complesso, è una forza perché consente di essere autonomi dal punto di vista delle materie prime. Quante materie prime vengono buttate e possono essere opportunamente riutilizzate e possono concorrere a una sovranità anche delle stesse materie prime, come anche una sovranità energetica. L'economia circolare punta a questo. Faccio giusto un esempio con un progetto che mi sta molto a cuore, che è appunto il progetto Filiere Verdi. In questo ambito possiamo mettere insieme tutta una serie di azioni, l'azione sicuramente di bonifica, di rimozione della contaminazione dei suoli, ma anche la possibilità di poter estrarre delle materie prime utili, anche materie prime critiche, che quindi acquistiamo dai paesi orientali a prezzi anche particolarmente elevati, come il berillio e il vanadio, a titolo di esempio, ma anche ci consente di poter produrre energia creando tutta una serie di vantaggi ambientali, di vantaggi e di ricadute positive per la salute dei nostri cittadini. E poi anche quindi producendo energie, bioenergie. Noi in questo momento in Europa importiamo dal 93, a seconda che si parli di gas o di greggio, importiamo dal 93 al 97% di questi prodotti, gas e greggio, e importiamo solo il 5% delle biomasse. E le bioenergie in Europa pesano il 57% della produzione delle energie rinnovabili. Quindi possiamo puntare su questo, possiamo essere

0: essere veramente autonomi anche dal punto di vista energetico, dobbiamo investire di più in questo senso, ovviamente farlo con le imprese e facendo anche attenzione al nostro straordinario ambiente. E poi anche dalla stessa valorizzazione delle biomasse è possibile produrre CO2 e quindi CO2 che non viene reimmessa in atmosfera ma può essere utilizzata per poter mineralizzare la stessa CO2 e ottenere ad esempio cementi verdi, cementi che a differenza dei cementi tradizionali non immettono CO2 nell'atmosfera ma la mineralizzano all'interno della stessa, o anche ottenere mattoni, quindi materiali per l'edilizia. Questa è l'economia circolare e l'innovazione che possiamo attuare su questo territorio e l'auspicio che si possa fare.
1: Ecco, questa è l'innovazione, dice il commissario Ricchio. Patrick Poggi, prima accennavi, mi piacerebbe che tornassimo su questo, al fatto che se ne parlerà di tutto questo, ma si guarderà anche quello che finora è stato fatto e che si sta facendo sul territorio. C'è una sorta di spin-off il 20 di maggio con la visita ad alcune aziende del Tarantino che stanno lavorando proprio su questi temi dell'innovazione ambientale.
2: Sì, facciamo per la prima volta, diciamo, alla quarta edizione, facciamo questo tour di questi tre siti, di queste aziende, fra cui uno, un'azienda che, diciamo, non esisteva, quindi che è stata messa, diciamo, che parte e va in marcia proprio a fine mese. Questo è un punto di partenza importante, perché poi l'anno prossimo ce ne saranno delle altre in base a progetti che sono sempre stati presentati e che partono a brevissimo.
1: Quindi quello di cui si è parlato finora diventa poi concretamente.
2: Diventa concretamente realtà, che poi io dico sempre, e va sottolineato questo fatto, perché per me è importante, nel senso che se quando un evento tu lo devi fare perché produce qualcosa, cioè lascia un segno sul territorio. Perché al netto del dibattito, che probabilmente per me, per noi, è fuori dubbio un dibattito importante, di spessore, che abbiamo portato qui e che cerchiamo di portare tutti gli anni qui con grandissime difficoltà, il fatto di poter avere una ricaduta vera, tangibile sul territorio, e quindi che dà quella possibilità di cambiare, di incidere un pezzettino su questo territorio con pragmatismo, è questo il risvolto importante che poi il TEF fa, perché noi quando abbiamo deciso di fare questo evento non solo, come dicevo prima, volevamo la presenza, ma volevamo anche lasciare, cioè aiutare, semplificare i rapporti, le relazioni all'interno di questo partenariato ormai importante, fatto, come dicevo prima, di diversi soggetti, diversi stakeholder, affinché potessero investire in questo territorio, o che progetti che sono stati fatti da altre parti potessero essere replicati qui, o addirittura i progetti che vengono fatti qui, che vengono studiati qui e che poi diventano realtà, possono poi essere replicati altrove. E questo è importante perché tu dedichi questo momento agli speaker e alle istituzioni, il giro di queste realtà, di progetti che hanno anche loro sentito durante questi anni, e lo dedichi questa giornata a vedere con mano quello che poi succede realmente. Quindi per noi è una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio, perché poi è la motivazione per cui nasce questo evento, perché di eventi ce ne sono tantissimi, lo dico sempre, straordinari, bellissimi, anche su questi temi importanti, eventi importanti da anni, commercialmente importanti a livello nazionale. Noi abbiamo preferito, imboccare una strada diversa, cioè quella di rendere poi il dibattito, la discussione e la rappresentanza sia, diciamo, degli stakeholder privati che di quelli istituzionali, un confronto vero che possa agevolare poi la creazione di aziende, no? E quindi di valore sul territorio.
1: E mi sento di dire la creazione anche di nuove risorse umane, che da qui a un medio termine lavoreranno in queste imprese, perché una delle novità che portate è quella di borse di studio per i ragazzi delle scuole. Chi me ne vuole parlare?
2: Sì, io faccio una brevissima introduzione. Dall'anno scorso come Eurota, con Uniba e

0: delle aziende. Abbiamo intrapreso un percorso che assegna delle borse di studio nelle scuole, quindi viene fatta una selezione fra delle scuole e fra i ragazzi più meritevoli che poi iniziano un percorso di studi, quindi non si parla di alternanza scuola-lavoro, ma proprio di sovvenzionare gli studi a questi ragazzi per poi essere seguiti sia da noi che dalle aziende che da Univa stessa a fare anche dei percorsi di formazione anche più specifici rispetto alle figure da formare per essere assunti direttamente in azienda. Aziende che si occupano logicamente di sostenibilità e di innovazione. Questa è una cosa che a noi rende anche questa molto orgogliosa, perché ci sono dei ragazzi meritevoli che probabilmente non avrebbero potuto fare l'università, rimanere nella propria città, nella propria provincia a studiare con la certezza di avere poi un lavoro per cui hanno studiato. E quindi è una cosa importante, accompagnarli per 5 anni è un impegno bello, è un impegno che dà soddisfazione, e poi probabilmente dall'anno prossimo, quest'anno rilanciamo durante le giornate del TEF, il 22 maggio rilanciamo la call, assegniamo le borse di studio dell'anno scorso, rilanciamo la call per l'anno 2026-2027 e probabilmente lo estendiamo anche per i dottorati di ricerca, quindi questo è anche un altro segnale che è un territorio, siamo attenti al nostro territorio ed è una cosa bella, insomma.
1: L'aspetto del capitale umano è sicuramente fondamentale, come certo. Diceva Patrick, ed è importante anche per creare un ecosistema in cui tutti possono trovare una collocazione, si possa operare attivamente, si possa appunto far precipitare tutte queste bellissime idee, iniziative, ricerche che sono state svolte nei vari contesti sul nostro territorio, sul territorio tarantino. L'Italia ha speso veramente, ha investito direi veramente tanto anche in ricerca, lo ha fatto in particolare col PNRR, con 8 miliardi e mezzo di risorse ben spese, perché hanno portato risultati straordinari importanti. Noi quello che vogliamo è, diciamo, puntare all'ultimo miglio, però ovviamente con la possibilità di poterlo fare con competenze che sono state sviluppate, che sono maturate sul nostro territorio, questo ai vari livelli, quindi dalle scuole superiori sicuramente. Quest'anno abbiamo anche un film lab che si innesta nel Taranto Eco Forum con questi giovani videomaker che narreranno di questa città straordinaria con le tante progettualità, saranno illustrati in particolare 6 progetti e con una narrazione anche diversa che faccia emergere le bellezze di questo territorio, le sue caratteristiche straordinarie, però allo stesso tempo agire sulla formazione con la collaborazione con gli ITS, che è molto attiva. Abbiamo anche un ITS con Biotech for Life sul tema del biorisanamento in maniera specifica, però tutta una serie di altri ITS che formano competenze specialistiche, e poi, come si diceva, dei dottorati di ricerca. In questo momento abbiamo 2 dottorandi sostenuti da ENI, che è sempre accanto, diciamo, in questi percorsi di innovazione, che mettono insieme i temi del biorisanamento a quelli dell'energia, e proprio per dare una dimensione più ampia, più globale. Quindi anche la formazione un elemento fondamentale. Poi parteciperanno anche all'evento internazionale del Taranto Eco Forum anche una serie di scuole, anche per affacciarsi sull'innovazione e sui percorsi di innovazione che si stanno in questo momento verificando nel mondo e in cui l'Italia è totalmente e completamente integrata. Abbiamo visto che tutta una serie di aspetti che vengono promossi in Italia poi rimbalzano e si verificano anche in altri territori molto lontani, negli Stati Uniti piuttosto che anche in altri continenti. Quindi sicuramente un'attenzione al capitale umano consentirà di agevolare questo percorso di transizione che sia veramente giusta su questo straordinario territorio.
2: Io vi ringrazio per essere stati con noi, essere venuti in studio. Da oggi inizia questo viaggio anche di Studio 100 verso la quarta edizione del TEF. Continueremo a raccontarvi nei nostri spazi informativi di questa importante due giorni. Ancora grazie e un grande in bocca al lupo per questa quarta edizione. Come ho detto all'inizio, insomma, Taranto grazie al TEF diventa capitale

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori, un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta e che siamo curiosi di scoprire per filo e per segno. Restate con noi.

0: Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al Geometra Bitetti e al Geometra Gatta. Vado in ordine, Geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro.
0: Sì.

0: Geometra, qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.
1: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della Curva Nord. E stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud. Quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti, c'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
0: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
1: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo fatto il nostro ingresso all'interno di quello che è il teatro vero e proprio, perché abbiamo visto lo stadio da fuori, abbiamo ammirato la cover, invece alle nostre spalle prende vita il raccordo che va a unire la curva nord con la gradinata est, con la gradinata tanto per intenderci. Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord, e nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
2: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase anti-orario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci, tra tribuna e
1: tra
0: curva
1: tribuna
0: sud.
1: Ovest e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo.
0: Curva sud e gradinata.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxi schermi, quindi in questi raccordi quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxi schermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality, che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality. Chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera, che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
0: E di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo dipende anche chiaramente
0: dalla questo parte. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo, noi facciamo del nostro, dice Giacomo.
1: Certo.
0: Quindi di qua la visuale sarà poi questa che vi mostreremo dalle nostre immagini, a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality, e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedano nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.
0: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare.
1: Sì.
0: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
1: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo, certo, di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: il nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacopone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili, realizzato con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco in questo
1: posti,
0: modo.
1: Ai posti, certo.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: Questo è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata.
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono 2 in gradinata est, 2 in tribuna ovest, 1 in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Sivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sediolini. Adesso mi porti a vedere i sediolini?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di un complicato incredibile, quindi tribuna est, per chi chiama da fuori Taranto, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico.
0: Ok. Che... Abbiamo posizionato i sediolini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi, delle... magari c'è una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso.
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto...

0: siamo qui ad appurare la bellezza.
1: E che vi garantisco, in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta nessuna scritta.
0: No, vero? No, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
1: Soltanto nel settore
0: soltanto
1: di gradinata?
0: Nella tribuna est.
1: Settore di tribuna ovest, invece, no. Stesso gioco di colori. Nessuna scritta composta.
0: Assolutamente.
1: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra, perché mi devi portare sopra perché vedo delle zone che sono interdette.
0: Sì.
1: E che resteranno così?
0: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque progettuale.
1: Sì.
0: Nasce così e verrà chiusa.
1: Che però non è, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
0: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche, geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta.
0: Per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza, certo, si sarebbe realizzato su questo primo gradone.
0: Sì, qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente...
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: Uno, due,
1: tre,
0: quattro e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Era il vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4.5 sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta...
0: Quella che è la capienza dello stadio, effettivamente, diciamo, lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato il rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione.
1: Quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
1: È chiaro che poi se ci dovesse essere una pioggia che non finisce mai,
0: tipo quella di questi mesi,
1: che ha dato molto fastidio, ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca.
0: Dopo, certo. Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che... E lì, nelle sue aree di proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante, sì, il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Per questo ci siamo spostati solo di qualche metro, perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1.000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene.

0: Per 1000 no, per 900.
1: Per 900 sì.
0: Insomma,
1: questo
0: è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco, ed è la parte di vino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
1: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
0: Ci stavo pensando.
1: È vero.
0: Ci stavo pensando.
1: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire in quello stadio lì, è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere
2: settimana in compagnia di Studio 100, delle nostre notizie di Buon Mattino, anche oggi gli argomenti d'attualità, gli approfondimenti, le prime pagine dei giornali nazionali e locali, un focus in particolare oggi sull'omicidio di Sacomuto sabato mattina, le prime luci dell'alba in Piazza Fontana, vi racconteremo attraverso la voce di chi lo conosceva, insomma, di questo giovane ragazzo, probabilmente il cerchio, insomma, si sta stringendo, vittima di una baby gang, comunque di un gruppo di persone composte da maggiorenni e minorenni che lo avrebbero aggredito probabilmente per futili motivi. Ovviamente è ancora tutto al vaglio degli inquirenti, ma il quadro che emerge al momento è proprio questo. Ne parleremo appunto con Caterina Conte Giacomo, amica di Bacari e della sua famiglia, ma faremo anche il punto sull'integrazione nella nostra città e nella nostra provincia. Siamo davvero una città accogliente? In che modo? Tutto quello che è accaduto anche intorno a questa vicenda da subito, soprattutto sui social, quando è emerso appunto che la vittima di questa aggressione era un uomo nero, ovviamente fa pensare che non sia così. Dall'altra parte però ieri tante attestazioni di stima, solidarietà, tante associazioni che hanno detto la loro. Parleremo appunto anche di questo stamattina con ospite in studio Enzo Pilò dell'associazione Babele. Torneremo sul premio Leo Grande vinto da Francesca Albanese, ascolteremo la sua voce, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati era a Taranto sabato e nella cinquina finalista del premio Leo Grande ha vinto due premi, il premio appunto Leo Grande ma anche il premio delle scuole che hanno letto la cinquina, hanno decretato appunto che fosse lei a vincere questo riconoscimento. Questo è tanto altro stamattina, ma prima di iniziare vi ricordo come sempre canale 98 se volete seguirci in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è facile, veloce, induttivo, comunque qualsiasi altra app ed è gratuito soprattutto, quindi andate a cercarla da Google Play o da Apple Store e una volta appunto scaricata potete trovarci e seguirci soprattutto da qualsiasi dispositivo elettronico. Siamo in diretta in questo momento anche su studio100.it che è il nostro sito dove trovate tutta l'informazione di Studio 100 e potete andare a rivedere anche quello che vi siete persi o quello che vi va appunto di vedere ancora. Bene, ho detto quello che dovevo dire, incominciamo subito la nostra carrellata di giornali e agenzie, partiamo da ansa.it che apre con una notizia dell'ultima ora, l'Iran che respinge il piano USA, richieste eccessive, non si fa attendere neanche la replica di Trump che insomma non ha gradito evidentemente questa risposta e dice non mi piace la loro risposta, è inappropriata. Poi subito sotto un cittadino americano è risultato positivo all'antivirus, è l'altro tema che domina un po' le prime pagine e lo vedremo anche se i medici insomma rassicurano rispetto alla virulenza dell'antivirus, non è un Covid-2 insomma dicono da più parti cercando di rassicurare la cittadinanza mondiale evidentemente. Giuli licenzia i vertici del suo staff, parliamo del ministro alla cultura che ha preso questa decisione, uno dei due membri era direttamente responsabile del mancato finanziamento al film di Giulio Regeni, Giuli si era espresso con parole forti su questo e adesso insomma questa decisione, dall'altra parte

Leggiamo ancora, parlando di governo, Lollobrigida abbassa la tensione, normali avvicendamenti, dice. Andiamo avanti e vediamo invece come apre il Corriere della Sera. Ecco qui, Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon inaccettabile, il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo, Israele, la guerra non finisce. E poi al centro lo sbarco blindato dei prigionieri del virus a Tenerife, tute, mascherine e paura, un francese positivo. Si torna a parlare di Garlasco, nuove tracce, Stasi e i PM su Chiara, non parlò di Avance. E poi l'intervista a Giovanni Ferrero, non sacrifico posti per l'intelligenza artificiale. Prima dell'alba scrivo libri, ritratto di Giovanni Ferrero, 61 anni, guida l'azienda di famiglia e appunto scrive libri. Accanto Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff via Proietti di Fratelli d'Italia e Merlino vicino a Fazzolari. Andiamo sulla Repubblica. Per vedere appunto come titola, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. E a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E poi al centro governo lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia. Il caso dei fondi negati al documentario su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io. O loro, e poi c'è un'analisi a firma di Francesco Bei, regolamento di conti nel Ministero di Scandali e Veleni. Ancora Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, l'analisi è di Concita De Gregorio, e poi la storia, la smemorata di Cra, aiutatemi, non ricordo nulla, voglio vedere i video, pezzo a firma di Tiziana De Giorgio. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese, titola Iran USA pace in frantumi, no di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, l'ira di Trump, inaccettabile, finiranno di ridere, questo appunto dice il tycoon, dall'altra parte il conflitto in Ucraina, lo zar più debole, il peso dell'Europa e poi le nuove carte in mano a Zelensky. Al centro, Giuli, cancel culture, caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione Confdi, vuole farsi cacciare, dicono. Ancora ci spostiamo e dalla stampa andiamo su Il Messaggero. Oggi, come sapete, alcuni dei giornali non sono in edicola, ad esempio Avvenire, che leggiamo di solito, a questo punto non c'è, appunto perché il lunedì non esce, stessa cosa per i locali, per il Corriere del Mezzogiorno. E allora andiamo sul Messaggero. Iran e Russia tra minacce e blef, i conflitti pantano, così li delinea il Messaggero. Teheran apre su Hormuz, ma non sul nucleare. Trump è inaccettabile, non rideranno più, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo il negoziato con Washington, però riparte. E poi ancora al centro, come spesso fa il Messaggero, lo sport, a maggior ragione il lunedì, con la Roma infinita, così la definisce il Messaggero, male il trascina i giallorossi a Parma, rimonta nel recupero, corsa Champions, aggancio al Milan, sarà decisivo il derby. E poi di spalla alla crociera dei virus, rimpatriati passeggeri, Italia, nessun allarme, il Ministero isolati solo i contatti stretti, Evangelisti e l'analisi di Anna Teresa Palamara su questa vicenda. E poi ancora Sempio, si può sedurre senza avere un segnale, Garlasco, il giallo dei messaggi. Andiamo su il Fatto Quotidiano, il titolo del fatto. No, andiamo sul giornale, scusate. Allora, vediamo cosa dice il giornale. La bomba sulla pace. Teheran risponde a Washington, ma non cede sull'uranio. Trump ci prendono in giro, ma non rideranno più. Insomma, ovviamente, come vedete, le prime pagine nazionali sono ovviamente dedicate a questa notizia della tarda serata di ieri. Il commento, manuale per capire cosa fa Donald, l'analisi, un'offensiva ancora interrotta. E poi il business delle

cooperative sulle cremazioni. A Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti. L'opposizione ora devono chiarire. E poi anche qui Giulia che fa piazza pulita e licenza due dirigenti. Allora, adesso andiamo sul Fatto Quotidiano, dopo il giornale, e vediamo cosa ci dice. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort. L'esclusiva del Fatto, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. E ancora, come ogni lunedì, c'è il Fatto Economico. Roma ora copia Milano, studentati sì, ma privati. E poi una serie di approfondimenti, l'inchiesta media parte l'era di Palantir, il generale unico di tutte le guerre, e poi ancora il caso Regeni con Giuli che caccia due big del ministero, fedelissimi di Fratelli d'Italia, ma anche un pezzo sulla siderurgia, vocazioni perdute, siderurgia addio, Ilva senza futuro è già un cadavere, quindi si parla anche in qualche modo di Taranto sulla prima del Fatto. Da qui ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore. Il sondaggio: gli italiani e le crisi, taglio delle spese, più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Questo è il quadro tracciato dal Sole 24 Ore. E poi ancora bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026 con il calo delle detrazioni, l'imposta può crescere soprattutto oltre i 290.000 euro. Da giovedì 14 maggio sarà possibile inviare il 7,30 precompilato. E poi sul tema della longevità, figli, genitori e costi di assistenza, gioco d'anticipo con le polizze. Infine si parla di transizione edilizia per l'efficienza energetica nel 2025, investiti 29 miliardi nel terziario. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo più importante che abbiamo in Italia apre con buio, Milan fischia San Siro, Champions a rischio. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri parla di momento duro. E poi accanto ancora Sinner con il racconto di Kyle, l'amore degli italiani e il suo orgoglio non è un robot, un'esclusiva appunto della Gazzetta dello Sport. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci fermiamo perché c'è il meteo, torniamo fra poco.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di bassa pressione che vedete alle mie spalle, centrata sempre al largo del Portogallo, continua ad inviare dei corpi nuvolosi anche verso il Mediterraneo e si è formata una zona di bassa pressione proprio sull'Italia settentrionale, dove avvengono i fenomeni più intensi. Le nostre zone invece sono protette da una zona di alta pressione, vedete il simbolo dell'H proprio accanto nella parte centrale del teleschermo, che protegge, diciamo, le zone dell'Italia meridionale dall'arrivo di questi corpi nuvolosi carichi di pioggia. Una zona di bassa pressione, come vedete, si sta delineando sulla parte centrale del continente europeo. Con questa probabilmente dovremo fare i conti nei giorni successivi, ma limitiamoci a vedere quella che è la situazione prevista per la giornata di oggi e la tendenza per la giornata di domani. Ecco, vediamo per quanto riguarda la tendenza per la giornata di oggi. Mi sembra abbastanza eloquente la cartina, un cielo parzialmente nuvoloso un po' su tutte le nostre zone, quindi con nuvole che vanno e che vengono, ma con ampio spazio al sole, ai momenti con il cielo sereno, e senza la possibilità di pioggia. Il vento è occidentale e tenderà a ruotare da nord-ovest temporaneamente, ma sarà sempre un vento di debole intensità e per questo il mare si manterrà poco mosso. Le temperature, come vedete, restano nella norma, con minime di 13 gradi e massime intorno ai 23 gradi, perfettamente in linea con quelli che sono i valori del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, quella di martedì, eccola. Vedete, il sole tende ad essere ancora più protagonista, vedete, si diradano ulteriormente le nuvole su tutto il nostro territorio, di pioggia non

0: c'è assolutamente traccia, qualche nuvola passeggera giusto nelle ore più calde, ma assolutamente innocua. Le temperature pertanto tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, proprio dovuta alla maggior azione da parte del sole. Infatti vedete, la minima sarà intorno ai 12 gradi, in linea con i giorni precedenti, le massime guadagnano qualche grado e riusciamo a toccare i 25, localmente anche qualche grado in più lungo le coste. Il mare rimane poco mosso per dei venti che resteranno dai quadranti occidentali essenzialmente e quindi non daranno nessun tipo di fenomenologia significativa. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora proseguiamo la nostra rassegna stampa, ma stavolta ci spostiamo su giornali e agenzie di stampa locali e andiamo a vedere cosa ci propone ANSA, che al centro ha l'omicidio a Taranto di Sacco Bacari. Ne parleremo fra pochissimo, tra l'altro in modo anche ampio. L'omicidio a Taranto si segue anche la pista della Baby Gang, per il momento è appunto la pista principale. Ucciso ieri, ovviamente leggiamo ieri, ma l'aggiornamento risale a ieri sera, perché l'omicidio è avvenuto sabato all'alba, poco prima dell'alba, quindi l'ucciso ieri il 35enne maliano dopo una lite. Gli investigatori seguono la traccia di alcuni ragazzi, e sotto l'associazione Babele, che dice: un lavoratore reprensibile ucciso senza motivo. Fra poco avremo proprio il presidente dell'associazione Babele qui con noi in studio. E poi il Partito Democratico di Taranto, vediamo di spalla, si parla di ex Ilva, inaccettabile la cassa integrazione comunicata via WhatsApp agli operai dell'ex Ilva. E poi si delinea la privatizzazione di BDM Banca, ma i tempi non sono brevi. Ancora una notizia di cronaca, stavolta che riguarda Bari: sparati colpi di pistola a salve nel rione Iapigia, nessun ferito. Da qui ci spostiamo ancora e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Lo scarica barile, deficit sanità, tutti contro tutti per l'aumento delle tasse, Confindustria, cittadini incolpevoli, rischi per il privato. C'è poi un'analisi di Nicola Di Donna: cervelli in fuga e il presunto diritto di restare. Dall'altra parte invece i focus. Terremoto Giuli, via dallo staff i vertici meloniani, resa dei conti nel ministero. Riciclaggio record tra Salento e BAT, contante a fiumi, i dati di UIF e Banca Italia. E poi Umbertino, la sfida dei giovani baresi, caos, canti e raduni notturni tra migliaia di ragazzi e turisti. Al centro Bari sulla graticola tra incognita playout e pista svedese, parliamo di calcio ovviamente. Venerdì al San Nicola il primo spareggio salvezza, l'incubo cremonese per il Lecce. Mentre di spalla troviamo la statale 93, che è una notizia legata ad un incidente stradale: si ribalta l'auto, muore un 70enne, dramma a Canosa, un malore uccide Centauro di Molfetta. Ci spostiamo ancora, andiamo sull'edicola per vedere come titola: lavoro, scuola e atenei assenti. L'inchiesta, la formazione negli istituti e nelle università non intercetta le figure ricercate da ARPAL, il caso della provincia di Brindisi. E ancora si parla delle sale operatorie DEU, fantasma per 7 mesi, tra 20 giorni ci sarà il primo intervento, l'annuncio al Policlinico di Foggia, l'ultramoderno quartiere operatorio del Policlinico di Foggia. C'è un'immagine che mostra una delle sale operatorie. Accanto si parla di Taranto, prima di tutto per l'omicidio di Piazza Fontana, una baby gang sull'omicidio, pezzo firmato da Vittorio Ricapito, e poi subito sotto per il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali di eccellenza. Il libro di Carriero lo troviamo nel taglio basso, la passione calcistica maestra di vita, e poi spazio per il fatto di Enzo Magistà. Ci spostiamo ancora, Questo è l'ultimo giornale con cui chiudiamo la nostra rassegna, il quotidiano IRPEF, la corsa al raddoppio. Sanità, ecco chi paga il conto, aumento massimo per redditi sopra i 50.000 euro, pronta la manovra De Caro. E poi al centro la festa e l'appello del vescovo Basta violenza e richiamo di Monsignor Ciro Miniero ieri nel suo discorso anche all'omicidio avvenuto in Città Vecchia, San Cataldo folla di fedeli, Miniero la salute è salvezza e di spalla Bacari ucciso senza motivo, amici in lacrime, sciocchi in città, l'omicidio, indagini e rabbia. Ex Ilva, l'indotto può respirare, ok al pagamento delle fatture. Altoforno 4 da giugno, ma resta il nodo della vendita, il siderurgico al bivio, la decisione del SACE. E poi il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali, i rossoblù di Danucci stendono il Canosa per 2-0, il sogno dell'AD non si ferma, dall'altra parte il Martina supera il Nardò, ora c'è la Paganese per la C, eccellenza biancazzurri, avanti tutta, è stata insomma una domenica felice per il calcio locale. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, ci prendiamo un'altra piccola pausa, torniamo fra pochissimo.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Party Fun. Non mancate. Ciao.
1: Eccoci, bentornati ancora insieme in diretta su Studio 100 e allora apriamo questo spazio ampio che dedicheremo all'omicidio di Piazza Fontana avvenuto all'alba di sabato mattina 9 maggio. A perdere la vita Sako Bakary, un ragazzo del Mali 35enne, era lì in attesa di andare al lavoro, lavorava come bracciante a Massafra, ma vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'ombra di una baby gang dietro l'omicidio di Sako Bakary, il 35enne originario del Mali, ucciso nelle prime ore del 9 maggio a Piazza Fontana.
1: Come spesso scusami, accade a ragazzi migranti, viveva insieme ad altri ragazzi in uno stesso appartamento, perché insomma sappiamo quanto costano gli appartamenti, gli affitti, diventa anche difficile pensare di poter prendere una casa tutta per sé. Come stanno vivendo i suoi amici e coinquilini questo momento? Voi come associazione siete vicini a questi ragazzi? Che idea si sono fatti di cosa può essere accaduto?
3: Diciamo che è un momento molto complicato, difficile da poter spiegare, più che come associazione te lo posso dire come persona e come essere umano, nel senso che mi tocca personalmente questa storia, mi tocca molto proprio perché sono sempre stata vicina alla comunità maliana e sono sempre stata vicina alle persone, insomma amici e familiari di Bakary. Per cui sì, è un momento complicato, lo posso dire anche a livello personale, oltre che a livello dei suoi coinquilini, perché la paura c'è. Non ti nego che è difficile affrontare questa, tutto ciò che, questo che è successo, perché è inspiegabile che una persona esca la mattina per andare al lavoro, una persona tranquilla, e non ci arrivi mai perché venga ucciso in mezzo alla strada, ecco. È una campagna di odio che stiamo vivendo sulla pelle di queste persone che cercano semplicemente di vivere una vita dignitosa e invece trovano insulti, morte e niente, disuguaglianze e inumanità.
1: Tu ritieni, alla luce appunto del fatto che

0: frequenti i ragazzi della comunità maliana, ma non solo, tanti ragazzi migranti, che non sia un caso isolato. Cioè, ovviamente qui parliamo di un omicidio, ma che appunto da quello che stavi dicendo accada spesso che a Taranto ci siano insulti e che insomma non ci sia una integrazione vera.
1: Ah, assolutamente sì, negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente e lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita, ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
0: Grazie Caterina per essere stata con noi, porta ovviamente la nostra vicinanza, il nostro cordoglio al fratello di Bakari e a tutti i suoi amici, ovviamente si estende anche a te e a tutte le associazioni che lavorano con i migranti nel nostro territorio e che conoscono queste persone che vivono giornalmente anche le difficoltà che ci hai appena raccontato. Buona giornata a te e grazie per essere intervenuta perché so che ti è costato.
1: Grazie mille a voi anche per avermi invitata. Grazie Marina.
0: Noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, poi torniamo insieme. Ospite in studio ci sarà Enzo Pilò, associazione Babele. A fra poco.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech.

0: ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, allora come vedete accanto a me abbiamo Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele, è con noi perché a partire da un post che ieri l'associazione ha messo sui suoi canali social e che è stato condiviso da tantissimi tarantini, vogliamo cercare di capire se Taranto e la sua provincia sono davvero dei luoghi accoglienti oppure no. Abbiamo ascoltato dalle parole di Caterina Conte Giacomo poco fa la difficoltà vivere qui, insomma dal suo punto di vista, da quello che ci ha raccontato, se si è migranti, se si è neri. E vogliamo capire proprio con Enzo Pilò se effettivamente dal suo osservatorio è così. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro e partiamo da questo post che è stato molto condiviso e che conteneva anche una foto che adesso vediamo, che è la foto proprio di Sacco Bacari. Enzo, tu conoscevi o voi come associazione avevate seguito questo ragazzo, sapevate qualcosa di lui o avete conosciuto la sua storia insomma dopo l'omicidio?
3: Questo ragazzo, da quello che mi hanno detto i miei collaboratori, passava ogni tanto dal centro che abbiamo su Via Generale Messina, dove abbiamo una scuola di italiano. Io non lo conoscevo personalmente. Ieri mattina mi ha chiamato un suo amico, che è anche un nostro amico, che sta su Grottaglie, e mi ha parlato di questa vicenda dolorosa, dicendomi che stava arrivando il fratello, appunto, com'è. E non lo conoscevamo personalmente, ma era la storia di un ragazzo come tanti, no? Di come la gran parte di questi ragazzi vive in Italia. La foto è particolare perché è una foto che è stata sicuramente scattata quando c'è stata la festa del fine Ramadan. Lui indossa il vestito della festa.
2: Infatti, stavo per dirlo. È il vestito della festa che probabilmente appunto è associato, sì, a quella giornata.
3: A quella giornata.
2: Una, sì, giornata, quella ad esempio, che ha visto commenti contrastanti sui social. Ricordiamo, insomma, noi anche ve la raccontammo, era quest'anno in Villa Peripato, quest'anno e lo scorso in Villa Peripato, precedentemente questo momento di preghiera della fine del Ramadan si teneva invece sulla rotonda del lungomare e puntualmente ogni anno quando raccontiamo di questa festa si scatena insomma un po' l'odio razziale nei post. Ora diciamo dai leoni da tastiera alla vita reale ce ne passa, però allo stesso tempo è un segnale.
3: Non ce ne passa tantissimo, guardate che le aggressioni verso gli stranieri sul territorio tarantino vanno avanti da diversi anni. Forse vi siete dimenticati anche degli episodi della caccia al Bangladesh che si faceva la notte, anche questa ad opera di bande di giovanissimi. Aggressioni, rapine, non solo insulti, quindi aggressioni vere e proprie, episodi di violenza. Noi abbiamo avuto anche un episodio per un ragazzo che avevamo in accoglienza di un accoltellamento, per fortuna lieve, sempre ad opera di minori e supportati da adulti, questo già più di un anno fa. Per cui voglio dire, non è una novità. Non è una novità perché l'episodio che è accaduto è con l'esito tragico che ha avuto, sta tutto dentro un brodo culturale che è stato costruito negli ultimi 20 anni per individuare nello straniero un nemico, nello straniero e nei soggetti più vulnerabili. È un'operazione culturale che serve a costruire un'identità nazionalista. Non è un fenomeno italiano, è un fenomeno generale di tutto l'Occidente. Io, guardate, questa cosa la ripeto già da moltissimo tempo, e sta tutto dentro la costruzione di una preparazione alla guerra. Noi abbiamo bisogno di costruire nemici per costruire l'identitarismo nazionalista. Sta tutto dentro, non vi sembri un paragone azzardato? È scuola Israele, è la deumanizzazione delle persone per costruire il nemico e per giustificare la violenza, per giustificare le stragi, per giustificare le uccisioni e costruire un sentimento nazionalista. Siamo tornati indietro ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il nazionalismo sta conquistando le nostre coscienze e le conquista dentro una situazione sociale di degrado.
2: Certo. Questo è l'altro tema anche fondamentale, perché politiche di welfare insufficienti, situazioni di degrado culturale e sociale, ovviamente queste vicende si innestano in questo humus, quindi considerarle come casi isolati rischia, insomma, superata la notizia di lasciare le cose così come sono. Dal vostro punto di vista come associazione, sul territorio si sta facendo abbastanza e cosa si può fare?
3: No, sul territorio non si sta facendo assolutamente nulla. Ovviamente non è solo il territorio che può rispondere, tutto deve essere visto sistemicamente. Se noi non riusciamo a contrastare gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri, è chiaro che non riusciremo ad agire anche su una coscienza collettiva. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un sistema di accoglienza che riduce sempre di più i servizi e che è un sistema fatto per costruire il degrado. Per essere concreti, noi sul territorio tarantino abbiamo almeno 4-5 CAS, i centri di accoglienza straordinari.
2: Ovviamente quando parla di noi, Enzo Bilò sta parlando dell'associazione.
3: Noi intendo la società.
2: Noi come territorio, sì. Allora non noi, avevo capito io.
3: Noi
2: benissimo.
3: Come associazione ci rifiutiamo di gestire CAS già sì. Dal 2017.
2: Ok, quindi noi come territorio.
3: Come insomma. Territorio ospitiamo 4-5 CAS, come tantissime altre, tutte le città italiane sono interessate da questa presenza di CAS, che sono centri di accoglienza straordinari dove negli anni si sono ridotte tutte le erogazioni di servizio.
2: Cosa si faceva prima e cosa si fa adesso?
3: Prima si poteva fare un intervento di sostegno psicologico, legale, aiuto all'inserimento abitativo, lavorativo, avevamo dei professionisti che accompagnavano le persone, affiancavano le persone a un percorso di integrazione. Tutti questi servizi sono stati aboliti progressivamente, ma io parto già da Minniti, già dal 2017, che è vero che non aveva tagliato l'erogazione dei servizi, ma stava trasformando il sistema di accoglienza da un sistema di intervento sociale a un sistema di controllo. Successivamente i governi che si sono appunto succeduti hanno ridotto i servizi e il risultato è che queste persone, laddove riescano ad avere un riconoscimento di una protezione, vengono messi sul territorio senza alcun aiuto, senza aver avuto alcun aiuto precedente per potersi inserire lavorativamente e abitativamente. Questa cosa ovviamente non può che creare degrado. E ci troviamo con tante persone che sono in stato di bisogno, che sono soggetti vulnerabili e sono sicuramente preda anche dello sfruttamento lavorativo, di condizioni di disagio abitativo. E noi dovremmo fare di più nel senso che dovremmo immaginare amministrazioni che costruiscano politiche di integrazione. Invece anche l'amministrazione di Taranto non ha mai avuto un'idea di come gestire l'immigrazione, che non può essere gestita attraverso interventi di ordine pubblico, ma devono essere interventi sociali. E intendo proprio, per esempio, la possibilità di avere una residenza, la facilitazione all'accesso ai pubblici uffici, ma soprattutto costruire anche condizioni che restituiscano umanità riconosce

offuscano l'umanità delle persone, no? Siamo di fronte a un processo di deumanizzazione che va contrastato. Vi faccio un esempio pratico. Cioè, io credo che noi tutti viviamo di simboli, impariamo le cose attraverso le immagini che vediamo, le cose che vediamo tutti i giorni. Vi invito ad andare alla questura di Taranto la mattina all'ufficio immigrazione. Troverete centinaia di persone che fanno la fila fuori dall'ufficio, sotto un tendone, su sedie rotte, sporche, indipendentemente.

0: soltanto la questura di Taranto, cioè la situazione generale.
1: Certo, è un problema non solo locale, sicuramente.
0: Quindi diamo segnali di rifiuto, no? Di rifiuto all'integrazione, al confronto, all'accettare l'umanità degli altri, a dire che anche loro hanno gli stessi nostri diritti, a riconoscere l'universalità dei diritti umani. No? E quindi si costruisce appunto questa immagine che sono persone che non godono dei nostri stessi diritti e quindi progressivamente c'è una deumanizzazione di questa cosa.
1: Enzo, voi seguite in centri SAI, gli vecchi SPRAR a Grottaglie e in altre realtà della provincia tanti ragazzi. Ci sono differenze tra il capoluogo e la provincia?
0: Sicuramente sì, sicuramente in provincia c'è ancora un rapporto più umano. Appunto, è sempre una questione di umanità. Intanto,
1: di prossimità probabilmente
0: prossimità,
1: anche.
0: Certo. Ma intanto perché i numeri sono bassi e c'è tutto un lavoro di accompagnamento e di integrazione, quindi l'aiuto a trovare casa, a trovare lavoro e soprattutto un lavoro di comunità, cioè i ragazzi che sono in accoglienza interagiscono col territorio, interagiscono con le persone, non sono corpi separati. Nelle città, nei capoluoghi, questa cosa diventa più difficile, si rinchiudono in comunità loro, in comunità chiuse. Guardate, Taranto sta diventando, ha assunto gli stessi identici meccanismi delle grandi metropoli, con quartieri che diventano ghetto, che diventano banlieue, quartieri che vengono abbandonati dalla popolazione autoctona e vengono lasciati al disagio abitativo, perché poi sono case che spesso non hanno luce, non hanno acqua, sono senza servizi igienici efficienti e si crea quindi questa condizione di disagio.
1: Un'altra domanda è sulla comunicazione di tutta questa vicenda, anche come è cambiata la risposta alla vicenda. Appena è emersa la notizia sui social è iniziata un po' la gogna nei confronti di questo ragazzo, subito si è associata la vicenda a possibili questioni di droga, questioni e litigi tra connazionali, quindi immediatamente il pensiero è andato a questo. Poi insomma le indagini stanno facendo emergere invece un altro quadro, quindi insomma si è spostato anche il racconto di chi con la cronaca spiegava quello che stava accadendo, dei colleghi, e a quel punto insomma è cambiato anche il modo di rispondere, commentare rispetto alla vicenda, e quindi sono aumentati anche i post insomma a sostegno della sua famiglia, dei suoi amici, o comunque di indignazione per quanto è accaduto. Anche questo, se appunto lo guardiamo da un punto di vista strettamente comunicativo, è indicativo, cioè il primo pensiero è evidentemente subito a colpevolizzare la vittima.
0: Certo, ma infatti noi quello che abbiamo voluto fare in quel brevissimo post è stato appunto, io scusate se continuo a ripetere questa parola, ma che credo che sia la parola chiave, no? Abbiamo voluto restituire umanità alla persona. Restituirgli un profilo di che cos'era quel ragazzo. Era un lavoratore, non era un delinquente, non era uno straniero. Intanto togliamoci la parola straniero dalla bocca. Era un lavoratore che con tantissimi sacrifici cercava di mantenere la sua famiglia e che cercava di vivere in una maniera integrata dentro il territorio, no? Purtroppo noi viviamo, come ho detto prima, in questo brodo culturale che va avanti da almeno 20 anni, che colpevolizza e criminalizza chiunque non abbia la pelle bianca, chiunque non sia parte della nostra nazione. E noi invece dovremmo incominciare a pensare che queste persone sono lavoratori come tutti gli altri, che creano ricchezza e che purtroppo sono inseriti in un contesto di deindustrializzazione che sta costruendo il disagio sociale. È il contesto di deindustrializzazione.

0: organizzazione che costruisce il disagio sociale degli italiani, perché negli ultimi anni abbiamo perso ricchezza, perdiamo popolazione, la popolazione che riesce a studiare lascia il territorio. Sappiamo che abbiamo perso 20.000 abitanti negli ultimi anni.
1: Tanti,
0: a Taranto,
1: di anno in anno,
0: che è la conseguenza di un processo di deindustrializzazione, e questa cosa provoca degli effetti negativi e cerca il nemico, e il nemico diventa lo straniero. Ma sono persone che, se andiamo in qualsiasi bar, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi campagna, in qualsiasi albergo, noi troviamo ormai soltanto lavoratori stranieri. E noi a queste persone dovremmo rendere
1: persone
0: giustizia.
1: Che pagano le tasse,
0: certamente.
1: Anche questo è importante dirlo, quindi vivono nel nostro territorio regolarmente, pagando anche le tasse. L'ultima domanda, poi ti lascio andare. Con le altre associazioni del territorio, state pensando a delle iniziative di solidarietà o comunque che accendano un riflettore su questa vicenda?
0: Sì, oggi pomeriggio ci incontreremo con alcune associazioni del territorio, sicuramente costruiremo un'iniziativa pubblica intanto per fare il punto della situazione, no? E per immaginare interventi concreti anche da parte delle istituzioni locali rispetto alla questione dell'immigrazione. Vedremo se sarà possibile, ma penso che non ci saranno problemi, anche di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia, il rimpatrio della salma, e per assicurare anche un aiuto economico alle persone che ha lasciato in Mali, tenuto conto che era, come tantissime altre persone, dopo tanti anni di lavoro in Italia, tornava in patria per sposarsi e costruire la propria famiglia.
1: Grazie ad Enzo Pilò di Babele per essere stato con noi questa mattina, averci anche tracciato un quadro della situazione, un quadro sicuramente non rassicurante, ma insomma bisogna guardare in faccia la realtà delle cose. Noi qui in Di Buon Mattino proviamo a farlo ogni giorno. Grazie ancora.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Ancora una pausa per noi, poi cambiamo argomento, rimanete qui.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Eccoci, bentornati. Allora cambiamo argomento e parliamo del premio Leo Grande. Scusate, tutto bene, eccoci, scusate, un piccolo problema con il microfono. Dicevo, cambiamo argomento e parliamo del premio Leo Grande, sabato pomeriggio al Teatro Fusco della Cinquina, i 5 appunto libri finalisti. È venuto fuori chi poi l'ha vinto a questa decima edizione. Si tratta di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, che tra l'altro era stata qui proprio qualche giorno fa, ospite dell'1 maggio libero e pensante. Dunque è tornata insieme agli altri finalisti, i temi dei libri, l'emergenza a casa, un'inchiesta sui 30 anni della questione e delle vicende a doppio nodo legate a stato a Satomafia.

0: L'indagine appunto sul rapporto tra Stato e mafia, ma anche il tema del Mediterraneo e le conseguenze del cambiamento climatico sul mare e sui lavoratori del mare, e due libri dedicati alla situazione di Gaza, uno quello di Paola Caridi, Il gesso di Gerusalemme, e l'altro appunto Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, che ha vinto il Premio Logrande decima edizione, sia quello dei presidi del libro appunto che organizzano questo evento, sia quello dei giovani studenti delle scuole superiori pugliesi che hanno letto il libro, appunto, hanno letto i cinque libri, hanno decretato che fosse questo il libro vincitore. Vediamo cosa ha detto appena terminata appena terminato questo momento, questa premiazione. Le hanno chiesto se era soddisfatta di questa serata e di questa vittoria. Queste sono le parole di Francesca Albanese, raccolte da Giovanna Calabrese.
1: Ma grandissima per una serie di ragioni, innanzitutto per Alessandro Leo Grande che ha lasciato un'eredità che non è solo tarantina, è nazionale, internazionale, un grandissimo esempio di lavoro costante, incessante, integro per la verità. La verità però, come è stato detto stasera, nel rispetto della persona, l'attenzione non per gli invisibili, ma per gli invisibilizzati. Quindi questo per me, cioè il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode. E poi chiaramente sono felicissima di essere qui, di essere stata qui.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Okay.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
4: No, va pareggiato.
3: Ma no, un pareggio è automatico.
4: E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
5: Prendono l'allenamento.
6: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
8: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
11: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
10: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
11: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
8: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
11: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
10: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, serve

0: potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete

0: Il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
2: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
2: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
0: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
0: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
0: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
5: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?

0: quest'anno? 80.
1: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
0: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
1: Non, conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno. Ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
0: Com'è stata la notte? Scusami.
1: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
0: Com'è stata la notte? Insonne?
1: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
0: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
1: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi del Messi?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci.
0: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita.

0: 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, no, ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo del sovraffollamento e carenza di personale nel carcere di Taranto, la denuncia del SAP. E poi ancora San Cataldo, ufficialmente chiusi i festeggiamenti, e Taranto supera il Canosa e vola in semifinale playoff. Ora la sfida con l'Apice. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La situazione nel carcere di Taranto è sempre più critica. A fronte di 350 posti regolamentari, i detenuti sono 830. Risultano quasi introvabili letti e materassi e mancano circa 200 agenti della polizia penitenziaria. A denunciarlo è il SAPPE. Tanta la partecipazione di cittadini e turisti durante i festeggiamenti di San Cataldo, patrono della città. Musica e spettacoli hanno animato le vie del borgo e della città vecchia tra tradizione religiosa e folklore. Il gran finale ieri in Piazza Castello con il concerto dei Terra Ross seguito dallo spettacolo pirotecnico. Il Taranto batte il Canosa e si prende la semifinale nazionale dei play-off per accedere al campionato di Serie D. Prova convincente dei rossoblu in uno stadio Italia gremito in ogni ordine di posto. Domenica 24 la gara d'andata contro l'Apice in casa, ritorno il 31 in Campania. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura purtroppo torniamo a parlare del tragico omicidio avvenuto nei giorni scorsi. Aveva lasciato il Mali per lavorare in Italia e aiutare la sua famiglia. All'alba del 9 maggio la vita di Sacco Bacari, 35 anni, si è spezzata nel cuore della città vecchia di Taranto dopo una violenta aggressione da parte di una baby gang. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: All'alba del 9 maggio Taranto si è svegliata con una nuova ferita. In piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, Sacco Bacari, 35 anni, ha perso la vita dopo una violenta aggressione causata da una baby gang. Tre colpi sferrati, due al torace e uno all'addome. Una morte che interrompe il percorso di un uomo arrivato in Italia con un solo obiettivo, costruirsi un futuro migliore. Bacari viveva a Taranto dal 2022. Era arrivato dal Mali per raggiungere il fratello Suleiman, che successivamente si era trasferito in Spagna. Negli anni aveva fatto diversi lavori, prima cameriere, poi, nell'ultimo periodo, il bracciante agricolo a Massafra. Una vita fatta di turni e sacrifici. Anche quella mattina era uscito presto per andare al lavoro. Come sempre avrebbe dovuto raggiungere la stazione, lasciare la bicicletta vicino alla fermata e prendere il pullman. Ma prima si era fermato in Piazza Fontana, forse per un caffè, forse per una breve pausa. È lì che la sua giornata si è spezzata. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Dietro il suo nome resta una famiglia distrutta dal dolore. Aveva una famiglia numerosa, tre fratelli e tre sorelle. In Mali vivevano anche le sue due mogli, entrambe in dolce attesa. Lo scorso 24 gennaio Bacari era tornato nel suo paese per riabbracciare i suoi cari, mantenendo vivo quel legame che non si è mai spezzato. «È un dolore che non dimenticherò mai. La mia famiglia ha il cuore spezzato», racconta il fratello Suleiman. Bacari divideva un appartamento con altri lavoratori e amici, una scelta necessaria per affrontare le spese quotidiane. Chi lo conosceva lo descrive come una persona silenziosa, rispettosa, lontana dai conflitti. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia accaduto quella mattina in Piazza Fontana, resta il vuoto lasciato da una vita fragile e piena di speranze, una storia di lavoro, distanza e sacrificio. Finita nel modo più violento.
0: E proprio questa mattina, nel corso di Buon Mattino, Marina Luzzi ha ricordato Bacari insieme a Caterina Conte Giacomo, volontaria mediterranea Saving Humans. Vediamo un estratto.
2: Che ragazzo era Bacari? Che carattere aveva?
3: Molto tranquillo, una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche. Negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente, lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma diciamo che è una situazione molto complicata.
0: E sempre con Marina Luzzi siamo stati in Città Vecchia per chiedere ai residenti e lavoratori dell'isola se si sentono al sicuro o no. Vediamo.
4: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
5: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Saco Bacari tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
4: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
6: Noi, per quello che viviamo all'università, è tutto
2: Lei ha detto che da
6: tranquillo.
2: quanto tempo insegna?
6: 20 anni, quindi vengo da Bari, insomma, sempre, quindi ho trovato una città, anzi, che si è cresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
7: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché

0: socia dell'associazione non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di questa è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
1: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa rinascita è in parte ancora da seminare, a dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano Via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta e quella delle postiere buie, dello spaccio dove ci dicono i commercianti di souvenir chi viene da fuori preferiamo non mandarlo anche se è una zona bellissima.
2: Ha saputo quello che è successo sabato?
3: Tramite telegiornale abbiamo
2: detto. Certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
3: Non penso proprio.
2: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano?
3: Come no?
4: Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il Signore.
2: Lei da quanto tempo vive qua?
4: 44, una quarantina di anni.
5: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose, prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
6: Sempre più difficile la situazione nel carcere di Taranto, sono 830 i detenuti presenti a fronte di 350 posti e mancano 200 poliziotti. La denuncia arriva dal SAP, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
7: Situazione sempre più critica nel carcere di Taranto, dove il sovraffollamento continua a far discutere. A denunciare l'emergenza è il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, che parla di una struttura ormai al limite della capienza. Secondo i dati diffusi dal sindacato, nell'istituto tarantino sarebbero presenti circa 830 detenuti a fronte di appena 350 posti disponibili, una condizione che avrebbe portato all'esaurimento di letti, materassi e coperte, con il rischio concreto che alcuni detenuti possano essere costretti a dormire per terra. Il SAP denuncia inoltre una grave carenza di personale, mancherebbero circa 200 agenti di polizia penitenziaria costretti, sottolinea il sindacato, a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili. Nella nota viene evidenziato come la situazione pugliese sia tra le più critiche d'Italia. Se il sovraffollamento nazionale si aggira intorno al 130%, in Puglia si supererebbe il 170%, con punte del 220% proprio per Taranto e Foggia. Secondo il sindacato, il mancato rispetto degli spazi minimi previsti per i detenuti potrebbe inoltre comportare pesanti risarcimenti economici a carichi dello Stato tra sconti di pena e indennizi giornalieri. Una situazione aggravata viene spiegato anche dalla presenza di detenuti considerati pericolosi e numerosi casi di disagio psichiatrico. Sull'emergenza è intervenuto anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il sovraffollamento delle carceri è una delle criticità più urgenti del sistema penitenziario italiano. Lo vive anche la struttura di Taranto, ma si tratta di un fenomeno diffuso in molte altre realtà del paese. È una situazione complessa che richiede attenzione e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, ha dichiarato il primo cittadino. Il SAP punta infine il dito contro politica, associazioni e garante dei detenuti, accusati di non intervenire con sufficiente decisione per affrontare l'emergenza. Senza interventi urgenti, conclude il sindacato, il rischio è quello di un ulteriore peggioramento della situazione all'interno del carcere tarantino.
6: Ancora a cronaca, ai domiciliari, un 19enne tarantino per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un motociclo nel centro cittadino, avrebbe tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri accelerando improvvisamente alla vista della pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento, durante il quale il ragazzo avrebbe effettuato manovre pericolose ad alta velocità, violando più volte il codice della strada, i militari sono riusciti a bloccarlo ed è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida.

0: il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia.
1: I protagonisti veri sono i ragazzi che verranno nelle sale del museo così numerose con le loro famiglie che animeranno la nostra collezione, racconteranno ai loro coetanei, alla città, ai visitatori che vengono da fuori, utilizzando tutte le lingue che studiano, il nostro patrimonio.
2: Dare una possibilità ai giovani tarantini che vogliono fare cinema è questo l'obiettivo della prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, in programma il 12 e 13 maggio nel Palazzo della Provincia. Vediamo il servizio.
3: Gli studenti del territorio a scuola di cinema. Arriva a Taranto il 12 e 13 maggio la prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, organizzata da Allora Sesta Produzioni. Il progetto nasce dall'idea del produttore cinematografico Luigi Palmulli, che conta all'attivo film del calibro della Grande Bellezza, Malena o serie TV come Gomorra e Sei Donne.
4: L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani del territorio alla professione del cinema, questo è per poter portare e dare a loro una possibilità. Taranto, appunto, perché io me ne sono innamorato tanti anni fa e la visione che hanno fuori da Taranto è una visione che non condivido, insomma, sempre legata solo all'Ilva. Insomma, io credo che qui ci sia veramente tanto da fare, da poter fare, e ci sono le potenzialità per farlo. È un progetto quinquennale che parte con questa prima edizione e sono certo che porterà altre cose. Siamo già e abbiamo preso già accordi per poter portare almeno altri due film tra il 26 e il 27 su Taranto, che sarebbero andati in altri luoghi.
3: Studenti e professionisti del settore si confronteranno tra workshop, testimonianze e attività pratiche, mentre in città partiranno anche le riprese del cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo.
4: Ovviamente la miccia è La Coperta, che abbiamo scritto raccontando Taranto, e l'abbiamo presentato al Ministero e al Cura Film Commission raccontando Taranto, le zone, le piazze, le vie, i vicoli. Ci porteremo 10-12 ragazzi con cui faremo l'alternanza scuola-lavoro in varie reparti, produzione, regia, scenografia, costumi e fotografia, e che gli varrà anche come primo curriculum. Ecco, la cosa che vogliamo fare sono i fatti. Spero che chi di dovere ci stia vicino in questo viaggio, in questa avventura, perché noi lo vogliamo fare a Taranto, punto.
2: E adesso la pagina sportiva.
5: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacchi e Conatè. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu, Croce, a fianco di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto lo Iodice glaciale e spiazza Massari, firmando l'1-0 rossoblu. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11esimo il Taranto crea un'altra grande occasione. A Giosmanovic pennella un traversone teso, Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25esimo, Croce serve di Benedetto al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere. Al 36esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Conatè svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire gioco, cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56esimo Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino alla pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante da posizione favorevole colpisce di prima intenzione mancando di pochissimo.

0: 1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera, che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo. Splendida combinazione tra Aguilera e Rosso, con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia, fermando il 2-0 rossoblù. Due minuti dopo la gara si accende improvvisamente. Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma, lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Il Taranto si prende la semifinale playoff nazionale di eccellenza regolando 2-0 il Canosa, una vittoria convincente per i rossoblù che però non possono rilassarsi, mettendo nel mirino la sfida del 24 maggio quando allo Stadio Italia arriverà l'apice formazione campana che ha eliminato la Battipagliese, come confermato dalle parole del presidente Sebastiano Ladisa, del tecnico Danucci e del capitano Nicola Loiodice.
2: Presidente, quanto vi ripaga questa vittoria di tutti i sacrifici che avete fatto da quando avete iniziato questo progetto come famiglia e come gruppo?
3: Tanti sacrifici, io, la mia famiglia, mio fratello, abbiamo dedicato tanto tempo con tanta dedizione, cercando di recuperare il tempo perso, perché noi il 20 di agosto abbiamo iniziato, qualche giorno dopo avevamo poca esperienza. Ora secondo me abbiamo raggiunto la giusta convinzione, la giusta conoscenza, possiamo continuare in un percorso virtuoso.
4: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere. Quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione.
2: Sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
5: Non è facile, però in queste situazioni mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo 2-3 uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
1: Il Martina conquista la finale playoff del girone H di Serie D battendo il Nardò al termine di una gara intensa e combattuta. Al Tour si finisce 2-1 per i biancazzurri che domenica prossima affronteranno la Paganese nell'ultimo atto degli spareggi. Avvio di partita vivace con il Nardò, subito pericoloso grazie a Danna, ma Rossi risponde presente deviando in angolo. Il Martina replica con D'Arcangelo e trova il vantaggio pochi minuti dopo. Resuf serve al centro proprio l'attaccante che controlla e supera Galli con un preciso diagonale. La reazione del Nardò è immediata e porta al pareggio firmato da Calderoni, autore di una conclusione che sorprende Rossi dalla lunghissima distanza. Dopo alcune occasioni create da Silvestro e ancora da D'Arcangelo, arriva il nuovo vantaggio del Martina sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Silvestro. De Angelis trova la deviazione vincente per il 2-1. Prima dell'intervallo, episodio decisivo del match. Il Nardò resta in 10 uomini per l'espulsione diretta di Danna dopo un fallo su Zanelai. Nella ripresa il Martina controlla il vantaggio con ordine e personalità, sfiorando più volte il terzo gol ancora con uno scatenato D'Arcangelo. Nel finale i neretini provano a riaprire la gara, ma Rossi è decisivo con un'uscita tempestiva. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico biancazzurro, il Martina vola così alla finale playoff, dove domenica prossima al Tour si arriverà la Paganese.
6: E per questa edizione è tutto, come ogni lunedì vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con 100 storie condotto da Angelo Di Leo. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
14: Vesto bene con l'accento pugliese.
15: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
16: Allora, Servati nasce nel 2021 da un di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io in management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
15: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
16: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
15: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
16: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
15: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
16: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
15: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
16: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì

0: siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto,
1: prima
0: sì.
1: ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia. sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano, può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi veniamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il

0: Ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, de deve costruire lo sfondo del progetto, però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando, allora.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare,
2: ma guarda intorno a te.

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Era il 6 maggio del 1976, prima trasmissione radiofonica. I tarantini, la città e poi non solo la città, avrebbero conosciuto da quel giorno un Brad che li avrebbe accompagnati per 50 anni, sino ad oggi, sino ai giorni nostri, sino a questa nuova struttura, ma noi oggi vogliamo celebrare l'inizio, i pionieri, l'avvio. Ecco, grazie a Alessandro Labiore in regia, 50 anni Studio 100, auguri a questo brand, auguri a tutti noi, auguri a tutti quelli che ci hanno preceduto, colleghi giornalisti, montatori, cameraman, direttore di produzione. Auguri Ugo Briganti.
2: Grazie, grazie. Certo, ripercorrere tutto dopo 50 anni, insomma.
1: Ci proviamo. E auguri Pino Campanelli da Roma, collegato con noi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati, un saluto a tutti quanti.
1: Allora, non ti chiamo avvocato, oggi sei Pino, uno dei primi DJ, uno dei primi collaboratori musicali e non solo di Studio 100 Radio. Allora, 6 maggio 76, perché ricordiamo questa giornata, Ugo?
2: È perché intorno alle 18 più o meno abbiamo acceso un piccolo trasmettitore in via Berardi 47, è stata la prima sede di Studio 100, e di là è incominciata l'avventura. C'è stata una piccola rivoluzione a livello mediatico, perché all'epoca esistevano già un paio di radio, la prima in assoluto, Radio Taranto Stereo, e poi successivamente, qualche giorno prima che accendessimo noi, Radio Taranto Centrale. E io e Mariano Meluzzi, che mi pare che abbiate intervistato, che è stato uno dei fondatori.
1: Sì, Marina Luzzi in Buongiorno, di Buon Mattino, il 6 maggio.
2: Mariano Meluzzi insieme a Antonio Cavallo e a me abbiamo creato sta cosa. E dovevamo scegliere il nome della radio, all'epoca andava di moda Studio 54 negli Stati Uniti, una discoteca famosissima, e decidemmo insieme di chiamare Studio 101, perché avevamo scelto la frequenza di 101 MHz. Radio Taranto Stereo era 102.500.
1: Che era un'altra struttura quella.
2: Sì, Radio Taranto Stereo era dei fratelli Lauria. Prima, essendo le prime radio libere, la cosa che si voleva creare era il rapporto con il pubblico, no? E quindi le famose dediche, no? Per fare una dedica a Radio Taranto Stereo dovevi scrivere a una casella postale, ti rispondevano dopo una settimana e se andava bene ti facevano
1: e
2: la
1: invece?
2: Dedica. Noi invece in diretta, 24 ore su 24, telefono in diretta, e quindi la gente è impazzita, no, per questa cosa qua. C'è stato un piccolo terremoto mediatico.
1: Purtroppo in quei giorni c'era anche il drammatico terremoto del Friuli, esatto, purtroppo. Esatto. Sì.
2: Per cui diciamo divenne un successo incredibile. Ah, vedi qua queste fotografie.
1: Ecco qua, qui c'è un
2: stavano già in via
1: Campanelli, guarda questa foto, c'è Briganti che già corteggiava una DJ all'epoca e poi ci riuscisti, mi sa, in questo corteggiamento.
2: Sì, ci siamo sposati.
1: Nelli Guardone, che salutiamo. Ma qui eravate già fidanzati oppure ci stavi provando?
2: Sì, no, ci eravamo già fidanzati. Ah, okay. Tra l'altro facevamo una trasmissione insieme, perché poi eravamo già in via Campania 146.
1: In questa foto. Andiamo per ordine, cominciamo.
3: Confermo, via
1: Berardi 47. Di Pino, prego, prego.
3: Confermo.
1: Cosa confermi? Che ci provavo, che erano già fidanzati?
3: Tutto, perché quando si fidanzavano andavamo a ballare insieme quella sera, vai, supera questa cosa.
1: E diciamo queste cose.
3: Sono i nipoti, supera.
1: Possiamo dire tutto, dai, è tutto in prescrizione, avvocato. Allora, dicevamo, tutto comincia in via?
2: Via Berardi 46.
1: Oh, cosa comincia in quei giorni? Quali trasmissioni partono?
2: Si andava in diretta praticamente 24 ore su 24, e siccome era la novità, era diventata via Berardi 47 la succursale del Bar Tre Palle. Non so se ti ricordi, Bar Tre Palle in Piazza della Vittoria.
1: Sta ancora.
2: Era un, diciamo, un ritrovo di tutti i ragazzi dell'epoca, no?
1: Vabbè, più o meno come ora.
2: Esatto, questo non è cambiato. Soltanto che poi la sera li trasferivano là e chi voleva andava in diretta, no? Cioè, non c'era una programmazione.
1: Era una radio libera, molto libera.
2: Liberissima, finché non fu chiamato Gianni Tursi, che nessuno ricorda, che è stato il primo direttore dei programmi, no?
1: Certo.
2: Che creò un palinsesto. Mi ricordo alcune trasmissioni, Frutta e Verdura, se non sbaglio, Licantropia, che credo ricordi qualcosa.
1: Licantropia, c'era un lupo in regia, chi era? Campanelli, tu sai niente di Licantropia?
3: No, era una specie di programma in cui si prendevano in giro le persone, registravamo, perché all'epoca cominciavamo a registrare anche personaggi particolari, le imitazioni dei professori, cioè tutte cose molto goliardiche, e quindi montavamo su musica bella, attuale al tempo, questi piccoli sketch. Prendevamo in giro le persone, prendevamo in giro i venditori ambulanti, le voci del mercato, del popolo, e la gente piaceva molto perché c'era tanta identificazione. Ricordo, uno faceva l'imitazione del tipico tifoso, cioè, sai, queste cose molto goliardiche, ma riportale per favore a 50 anni.
1: Però sai, Pino, Ugo, goliardici con giovanissimi, con l'entusiasmo tipico dei ventenni, perché parliamo di quei ventenni, cioè oggi ne avete 21, all'epoca erano 20. Ecco, vedete, Nelly bellissima come oggi, Ugo più bello di oggi, diciamolo. Nelly invece è ancora più bella oggi, però è spietato Labriola nel mettere queste foto. Però io direi, Labriola, rinquadriamo Campanelli, li mettiamo, li ricordiamo com'era, così lo confondiamo con suo figlio. Eccolo qua.
3: Beh,
1: Campanelli,
3: questa è molto...
1: lei si riconosce?
3: È molto crudele.

0: Però per fortuna, siccome c'è una certa somiglianza con mio figlio, posso voltarla in una valutazione paterna. Però voglio dire, qui avevo 18 anni, adesso sono quasi 70, quindi è ovvio che le cose nel frattempo siano cambiate.
1: Eh sì, perché insomma 50 più 18 fa 68, non possiamo scappare da questo. Pino, che città era quella? Che Taranto era?
0: Allora, è una bellissima domanda che mi fai perché è molto, molto coerente con questa rievocazione. Era una città in crescita, c'era un benessere inaspettato e poi purtroppo si è rivelato effimero e c'era anche molta voglia di partecipare. Tanti cinema, tanti teatri, tante occasioni, tanti locali e quindi la gente partecipava e c'era anche un bel ricambio intergenerazionale. Per cui da questo punto di vista era una città completamente diversa, era un periodo storico diverso, basti pensare che c'era, possiamo dirlo senza fare sociologia d'accatto, c'era un benessere diffuso. E allora in quest'ottica si creavano queste iniziative e quindi la radio era la freschezza in quel momento. E poi purtroppo voglio dire che cose si modificano, ci fu anche una, diciamo, un'emulazione non qualificata che svilì un pochettino il mezzo, ma diciamo che a livello delle due o tre radio che citava prima Ugo c'era una buona professione.
1: Beh, ci furono l'inizio di tante professionalità che poi avrebbero sviluppato un know-how che ci ha portato qui oggi a parlare, ma altre realtà televisive che poi sono nate, nacquero poi altre TV, nacque Canale 1, nacquero tante realtà
0: La prima
1: che si
0: TV
1: aggiunsero alla carta stampata, che all'epoca era Gazzetta e Quotidiano, Gazzetta e Corriere del Giorno, nasceva il quotidiano in quegli anni, quindi si sviluppava anche dal punto di vista giornalistico, ci fu una evoluzione. Briganti, invece dal tuo punto di vista, che Taranto era quella? O intanto voi frequentavate la scuola? Che studi avevate fatto? Pino, tu eri dell'archivio o del battaglino? Non ricordo.
0: Naturalmente.
1: No, naturalmente cosa?
0: E lo dico con orgoglio, no? Archita.
1: Archita, tu,
0: No, io ho
1: Briganti?
0: fatto il Righi ed ero appena, avevo appena finito il
1: Il Righi
0: militare.
1: che ha sfornato professionalità di
0: Sì,
1: elettrotecnici.
0: specializzato in
1: Ah,
0: telecomunicazioni,
1: ecco,
0: guarda un
1: vedo.
0: po'.
1: Quindi proprio.
0: Sì, cioè, è stata una fortuna per me lavorare in una radio e poi in una televisione perché ho applicato ciò che avevo studiato, no? Che è una fortuna, secondo me, fare il lavoro per il quale si è appassionati. Per cui, cioè, per me non c'erano orari, voglio dire
1: Vabbè, questo è un mantra per tutti noi,
0: io.
1: forse anche per l'avvocato ancora oggi non ci sono orari, no?
0: Assolutamente, è chiaro che gli orari sono veramente qualcosa di molto episodico e
1: Era un po' che
0: apocalittico, ma
1: gira, poi è
0: d'altronde
1: relativo.
0: connesso alla libera professione.
1: Eh certo. Allora, che città era la tua? Pino ci ha dato un affresco. Ricordiamolo, eravamo in pieno sviluppo del raddoppio Ilva, Cital Sider, quindi era una città che credeva di essere ricca, ha detto che poi si sarebbe rivelato effimero negli anni
0: Sì,
1: questo.
0: io vivevo l'esperienza perché mio padre lavorava all'Italsider all'epoca, no? E ricordo quando incominciò a lavorare, che avremmo il frigorifero, la lavatrice, voglio dire, cioè, tutte
1: Questo
0: quelle
1: anni 60,
0: anni
1: diciamo.
0: 60, per arrivare poi nel 76 che c'era un benessere diffuso, quindi tutti quanti diciamo, eravamo contenti di questa situazione, poi non sapevamo a cosa andavamo
1: Ugo,
0: incontro.
1: nasce Studio 100, nasce la radio. Tuo padre, la stessa domanda faccio a Pino, tuo padre, tua madre, i genitori, come presero questa avventura? Cioè vi dicevano, pensa alle cose serie, trovati un lavoro, no?
0: Sì, mi ha dato l'impeccata giusta perché mio padre, tramite qualche suo collega, mi fece fare un colloquio all'Italsider. Io dovevo fare l'ispezionatore dei tubi, penso un po' perché mi dovevo infilare nei tubi, guardare le saldature. Dissi papà,
1: Ti immaginasti così? Certo.
0: non te la prendere, ma io ho cominciato e per lui era un gioco, non era una professione, no? Io ho insistito. Continuato poi fin quando poi capì mi ricordo un episodio dopo tanto tempo stavamo già a Statte che si organizza una festa e per la prima volta lui venne a vedere dove lavoravo l'ufficio il laboratorio eccetera insomma
2: divenne
1: è una cosa seria. Se,
2: esatto, sì, e quindi diciamo da quel punto di vista poi è stato chiaramente, ti dico mia madre poi che

0: quando sentiva il mio nome pronunciato.
1: Orgoglio.
0: E quindi stavo...
1: Fratelli anche?
0: Sì, avevo un fratello purtroppo che...
1: Ma non era nel...
0: No, solo... all'inizio mio fratello, quando stavamo in via Berardi, ha frequentato un pochettino, ma per gioco, poi lui era ottico, si è aperto un negozio. E...
1: Mentre Pino, la tua famiglia, vedeva questo un gioco, già sapeva che avresti fatto l'avvocato, o c'è stato un momento in cui forse anche per te questo sarebbe stato il futuro?
2: Beh, sai, mio padre aveva un'agenzia di pubblicità, una delle prime a Taranto, e quindi è ovvio che ci fosse un minimo di sensibilità sull'argomento. E, quindi era evidente che loro seguivano con grande interesse quello che faceva, probabilmente non avevano molto... piacere di certe frequentazioni massive dell'epoca, però è ovvio che in realtà non c'era ostilità, ma poi dopo le cose si sono diversificate. Tu fra l'altro parlavi del sorgere di altre TV, io peraltro mi occupai con papà della concessionaria della pubblicità di un'altra televisione tarantina che si chiamava Tele Taranto Color.
1: Come no, dopo. Certo, come no.
2: E poi dopo, cominciai a studiare all'università e quindi allentai molto, ma l'affetto e anche la frequentazione, perché anche da studente universitario pendolare c'avevo un programmino su Studio 100, oltre che in una radio nelle Marche dove avevo studiato Urbino, quindi non ho sostanzialmente mai abbandonato, però ripeto, non c'era ostilità e più che altro era il contorno che piaceva poco, ma insomma... L'età era quella.
1: La prima, se torniamo indietro, Pino, scusa, se torniamo indietro, c'è un Briganti alle prese con dei tasti. Questa è la struttura televisiva che poi sarebbe nata, se ricordo bene, incontrata Feliciolla Statte. Quindi ricordo, noi rinnoviamo gli auguri e il saluto a tutti coloro i quali ci hanno preceduti, perché 50 anni di storia sono 50 anni di uomini, di donne, di famiglie, di lavoro, di produzioni, quindi noi salutiamo tutti con rispetto e con molto affetto, anche colleghi ora in giro. Ecco, questo è il figlio di Ugo Briganti, no, è Ugo Briganti e la Briola ride in regia. La Briola se la sta ridendo, ma anche lui c'ha i capelli bianchi ora, anche se c'ha qualche mese meno di noi.
0: Li ha fatti prima di me lui.
1: Bravo, diciamolo. Quello era che facevi di fronte a quei macchinari? Ecco, il tuo lavoro in cosa sempre è consistito?
0: Beh, io gestivo tutta la rete, perché considera che tra radio e televisione avevamo impianti praticamente in tutta la Puglia, no? E io ho immaginato chilometri e chilometri per tutta la Puglia a controllare ed eventualmente o riparare o allestire impianti sia radiofonici.
1: Cioè la messa in onda.
0: La messa in onda io l'ho creata a livello, diciamo, progettuale, e la messa in onda era gestita da altro personale, no? Si sono creati anche dei nomi nuovi, no? Dei neologismi, messi in ondista.
1: le nuove figure lavorative.
0: Esatto, no? È quello che praticamente dalla regia di produzione gestiva i segnali che andavano poi in onda, quindi o la videocassetta del caso, o la diretta, o quello che c'era da mandare.
1: Ma
0: la pubblicità.
1: Tu, ecco, gli altri tecnici, avete imparato strada facendo o vi approcciavate andavate in Rai a sbirciare, a guardare, come vi siete preparati?
0: Allora, vabbè, io avevo una preparazione
1: scolastica. Però poi, come sai, questo è il mestiere che poi...
0: Ho sempre avuto il piglio dell'arrangiarsi, no? E questo mi ha aiutato molto. Però per avere conferma di quello che io pensavo, insieme a un altro personaggio, Ignazio Stasi, no?
1: Andammo, grande amico che salutiamo, negli che è ancora nel settore.
0: Negli studi di Canale 5 al Palatino.
1: Ah, ecco.
0: Tra l'altro assistemmo a una, non è la Rai,
1: siamo già negli anni 90.
0: 94,
1: era, no, io parlavo di quel periodo proprio, tu crei una radio.
0: Mi sono inventato tutto praticamente, tieni conto che all'epoca non c'erano le industrie che adesso producono trasmettitori, mixer eccetera, no? Bisognava arrangiarsi con quello che stava, il mixer lo prendevi da quello che produceva strumenti musicali o cose del genere, i trasmettitori, il primo trasmettitore l'abbiamo ordinato a una ditta.

0: ditta che faceva impianti per le forze armate e adattarono un trasmettitore in
1: Ecco.
0: FM, no? Quindi era difficilissimo trovare, no? Poi si sono sviluppati, ci sono state tante aziende, adesso a sport l'Italia, tanto per cambiare, è il numero uno in questo settore, esporta e installa impianti dappertutto, soprattutto in Africa
1: Quindi insomma,
0: adesso.
1: eri preparato scolasticamente, ma poi sul campo eri
0: Sì,
1: proprio artigianato.
0: mi sono dovuto inventare io le cose. Che poi.
1: Con te chi era il gruppo di lavoro tecnico? Poi come è stato
0: Allora,
1: strutturato?
0: all'epoca, diciamo, all'inizio proprio ero da solo. C'era qualche collaboratore che lavorava con Antonio Cavallo, tecnici anche loro, che quindi gestivano un po' le installazioni degli elettrodomestici di Antonio Cavallo.
1: Ah,
0: Successivamente.
1: parliamo del cavallo del. Ok,
0: Sì, expert, sì,
1: il
0: figlio
1: famoso
0: di
1: cavallo del.
0: Armando
1: Il figlio di
0: Cavallo.
1: Armando, ok.
0: Esatto, no? Vabbè, diciamo il connubio con Melucci non durò molto,
1: Ok,
0: devo dire, no?
1: vabbè, le cose della vita che poi no?
0: Però, diciamo,
1: Rendono
0: alla
1: strade
0: fine
1: diverse.
0: è stato, diciamo, fondamentale anche per lui. Poi si è dedicato chiaramente. Anche Mariano Melucci aveva il papà che aveva un'attività completamente diversa.
1: Ah, ecco.
0: Grassello e Malta di Mal, di, e Grassello e Malta di Calci e
1: Tuo
0: Melucci.
1: padre che faceva? Ah,
0: Mio padre era ricambista all'Ilva,
1: l'hai detto prima, quindi
0: all'Italsider.
1: ti voleva tubista. Campanelli,
0: Sì, no.
1: invece tu, i tuoi avvocato, era già segnata la tua strada? Tracciata?
2: No, assolutamente no. Io, tra l'altro, avrei voluto continuare a fare questo lavoro, però poi dopo cominciai a studiare, mi piacque, ho l'onore di aver avuto grandi maestri. L'università andò molto più velocemente del liceo e quindi mi
1: Quindi le
2: ritrovai.
1: cinque frequentazioni cominciarono a evaporare, diciamo.
2: Ma no, ma non erano cattive, io ho detto
1: Massive, hai detto
2: massive.
1: massive, massive. Hai detto da arringa finale hai usato un eufemismo.
2: No, vabbè, penso che sia piuttosto elegante come eufemismo. Però in realtà poi dopo
1: Grazie.
2: ho cominciato a fare la pratica professionale presso
1: Sì.
2: un notissimo studio di Taranto e di lì poi dopo sono cambiate un po' le cose.
1: Poi
2: Poi,
1: andò a Roma.
2: dopo
1: Io conosco Campanelli
2: trasferito
1: a Roma, a Trastevere, con Paolo Tedeschi, 15 anni fa, con un gruppo di tarantini, Taranto Crea Consenso. E la prima cosa che ho visto è tu che mettevi i dischi. Quindi ho detto, caspita che DJ.
2: ho continuato e anzi a un certo punto non nascondo, vabbè, queste apologie personali, c'entra poco con la rievocazione della radio, a un certo punto ho avuto un problema perché andavano talmente bene le due attività da cominciare ad essere ingestibili e quindi ho rinunciato ad un ingaggio importante come DJ perché avevo processi da fare. Voglio dire, è andata così. E poi
1: Hai
2: dopo.
1: avuto un po' di malinconia? Mai avuto un po' di rammarico?
2: Guarda, sinceramente no, anche perché poi quando ho smesso, io ho cominciato a fare. Ho fatto dei dischi, ho pubblicato dei dischi di musica elettronica e quindi diciamo che sono passato da disc jockey all'interno dei dischi. E adesso. Vorrei, insomma, mi piacerebbe da pensionato ricominciare a fare radio, perché quello
1: Beh,
2: è
1: vieni
2: il
1: qua,
2: grande
1: facciamo un
2: amore.
1: po' di feste, di musica insieme. Briganti è pronto. Diciamo, Labriola in regia, tu al mix e Briganti coordina, dai.
2: Sai che c'è, Angelo, che in realtà, diciamo che anche quello è un fenomeno un po' passato, no? Cioè quando capita con tanti amici che operano nel settore brillantemente a Taranto, capita ogni tanto di fare qualche serata, io trovo sempre le stesse persone, cioè, sai, è anche generazionalmente una cosa passata. È la radio che mi piacerebbe a fare, quello veramente sì, quello
1: Chissà, diciamo
2: è un
1: l'attuale
2: destino.
1: editore Semeraro di Studio 100, creiamolo un canale radio, Semeraro, un appello qui da Campanelli e Briganti, qua abbiamo DJ e direttori pronti, Labriola sta già ballando dietro il vetro, secondo me si può fare, anche perché la radio sembrava morta, invece è tornata, la radiovisione ha dato un nuovo impulso, però in auto, in giro, mentre ti fai la barba, durante la doccia, la radio fa parte della quotidianità.
0: È essenziale, è essenziale. Io poi l'ho vissuta perché all'inizio, quando ci siamo trasferiti in via Campania, apro e chiudo parentesi, nottetempo smontiamo l'antenna di 18 metri, la caliamo da Via Berardi e con un carrello trainato da un
1: Io non se lo
0: cavallo.
1: ricordo. Trainato?
0: Da un cavallo.
1: Da un cavallo?
0: Sì, all'epoca si chiamavano traini.
1: Che traini? Anzi, utraini. Utraini.
0: L'antenna mi è poggiata sopra, noi da dietro che mantenevamo perché 18 metri di via, siamo andati, l'abbiamo salita poi.
1: Le campagne a dove, angolo?
0: Angolo via. Aspetta, di fronte, non voglio fare pubblicità, ma di fronte alla pescheria Conte, sotto ci sta un.
1: È la vite della città questa?
0: Proprio all'angolo con. Come si chiama quella via che sbocca poi sulla piazza?
1: Piazza Lucania.
0: No, sì, diciamo.
1: L'ex Piazza Sicilia, l'ex.
0: Esatto,
1: Vabbè, la zona è quella, dai.
0: Di fronte a Conte proprio, sotto c'è un meccanico
1: Ok,
0: all'angolo.
1: perfetto. Diciamo che di fronte sta nascendo questa grande piscina oggi, a
0: Esatto,
1: 100
0: più o
1: metri.
0: meno,
1: Quindi lì, poi
0: esatto.
1: da Via Campania c'è un altro trasferimento.
0: Via Campania in Via Plateia 1.
1: E lì cominciano anche i miei ricordi di ragazzino, eravate in Via Plateia. E là gli adesivi. Qui, per esempio, abbiamo uno dei primi adesivi. Ecco, no, non è sbagliata l'inquadratura, è speculare, perché tanti tarantini, diciamo over 50, over 45 di oggi, forse sul vetro dell'auto o dietro accanto alla targa
0: Sì,
1: lo hanno
0: è la
1: portato.
0: vetrofania questa
1: Era
0: qua.
1: vetrofania, cioè, quindi applicato al contrario si leggeva Studio 100. Ecco, qui abbiamo altri cimeli. Questo microfono che sembra quasi lo daremo al Martà, questo qua, la briola. Perché sarà archeologia televisiva e radiofonica, una telecamera che non è più.
0: È già, voglio dire, questa era abbastanza
1: Metteva
0: avanti.
1: dura prova alle spalle quella, eh?
0: Sì, questa comunque era già
1: Questa è
0: digitale,
1: già anni 90
0: sempre.
1: abbondanti.
0: Sì.
1: Sì.
0: Siamo stati i primi, tra l'altro, ad adottare
1: Io
0: questo
1: quando ho
0: sistema.
1: cominciato, Pino, Ugo, quando cominciai a Tarantosi la carta stampata, incontravo in conferenza stampa i colleghi, c'era un cameraman, uno addetto alla luce.
0: Sì.
1: Che aveva proprio la luce con le mani tipo torcia,
0: Con il pacco batterie che
1: col pacco
0: pensava.
1: batterie. Non è, diciamo, lo zainetto oggi racchiude
0: No.
1: tutto, oggi lo chiamiamo zainetto. La briola, guardiamo un po' di foto così, vediamo un po' di facce di voi. Ah, ecco.
0: Ah, questo è,
2: Questo
0: diciamo, è la versione giusta.
1: è. Ah, ecco. Come
2: È
1: vedi, eh?
2: la versione originale che all'uopo avevo tirato fuori da un cassetto.
1: Ma che, quando ti fermano i vigili urbani a Roma lo tiri fuori oppure non vale?
2: Ma guarda, ormai io giro poco in macchina in Roma, mi muovo con i mezzi, quindi è difficile che possano fermarmi. Il traffico a Roma è una cosa impossibile.
1: Eh
2: Però
1: sì,
2: per
1: sappiamo.
2: fortuna ho risolto. Beh, comunque, altro argomento. E, no, io volevo
1: Sì.
2: dire a complemento delle cose divertenti che ha detto Ugo, la storia del traino, me l'avevo dimenticata, sono impazzito da
1: Sul
2: realizzarla.
1: cavallo.
2: È interessante ragionare sul discorso della crescita della professionalità. E qui io adesso invado un pochettino il terreno di Ugo, perché in realtà noi avevamo un limite invalicabile, che era la collina di Gioia del Colle. Perché, come Ugo può dire meglio di me, la modulazione di frequenza era la diffusione come se fosse questa la penna dalla cui punta si diffonde il segnale per
1: Orizzontale.
2: quello che può vedere la punta. E allora, per una questione orografica, la collina di Gioia del Colle era il nostro limite storico. Cioè, nel momento in cui tu vieni dall'autostrada, superi Gioia del Colle e vedi sotto la meraviglia del Golfo di Taranto, ecco, quello era il limite in cui l'FM doveva rallentarsi. Al contrario, invece ci fu anche un tentativo di modulazione di ampiezza, Ugo se lo ricorda, che dava una situazione completamente differente, perché la modulazione di ampiezza sostanzialmente sparava il segnale contro la ionosfera che lo ribaltava giù su dimensioni molto molto più ampie, come se fosse una sorta di trapezio irregolare. E quindi anche questo fu fatto. Dico questo perché non per fare il professorino con Ugo che mi distrugge, ma perché era quello il limite. Cioè, il limite fa un certo tipo di professionalità che si è poi evoluta. E quello che era la difficoltà anche economica di superare la fase del pionierismo era proprio questa questione orografica, insomma. Per cui poi dopo vennero i ripetitori, poi dopo vennero i
1: Come l'avete
2: trasmettitori,
1: superata,
2: poi
1: Ugo?
2: la questione è
1: Come abbiamo
2: completamente.
1: superato la collina di Gioia del Colle?
0: Allora, grazie diciamo, all'inventiva di Mariano Melucci. Va a Livorno, in un'azienda che vendeva surplus militare, compro un trasmettitore in onde medie, no? Una cosa, non ti dico, pesantissima.

0: verdone, cioè il verde militare. Chiamiamo uno che montava le antenne sulle navi, no? Montiamo sul terrazzo un'antenna filare, attacchiamo sto modulatore, indovina che frequenza era l'FM, la
1: 100.
0: M, no, 1000, perché mille. Chiaramente con la ionosfera, come ha detto Pino, dappertutto, soprattutto la notte che c'è la propagazione, abbiamo poi ricevuto riscontri dappertutto, per cui non è durata molto lì, perché poi, non essendo una zona ottimale, fu trasferita a Contrada Baronia, dove aveva l'azienda Mariano Melucci, e lì c'era
1: Lama, giusto?
0: No, Contrada Baronia vicino a San Giorgio.
1: Ah no, San Giorgio e Baronia, verso la strada, sì, giusto.
0: Esatto, poco prima di arrivare a San Giorgio era anche più
1: nella
0: alto.
1: Nella zona industriale.
0: Esatto, nella zona industriale, no? E lì fu montata l'antenna per bene, insomma, di là poi arrivò. E ci fu, mi ricordo, anche Vogue, un mensile.
1: La rivista famosa.
0: La famosa rivista che pubblicò sta cosa con le fotografie. Peccato che non ce l'abbiamo, perché c'era anche le foto di molti di noi nella regia di Via Campania 146.
1: E a proposito di foto, allora ecco qua, abbiamo sfogliato l'album dei ricordi, grazie alla Briola, perché vedi Pino Briganti ha conservato tutto. Guarda qui.
2: Beh, ma lui è sempre stato uno molto preciso e ordinato.
1: Classifiche. Ma è bello, è la sua personalissima emeroteca con rassegne stampa, pubblicità, testate.
0: Qua siamo già in via Platea.
1: Qui già in via Platea?
0: Sì, sì. Anche perché c'erano...
1: Ecco, vedi, André Ronde Gregori. Sì, sì. Taranto del Mare 2 era una rassegna del comune, ricordo, bellissima, Giunta Cannata, mi pare di ricordare. C'erano grandi concerti e grandi eventi sportivi d'estate. Eh sì, qua stiamo proprio, Taranto del Mare era i primissimi anni 80, fino ai 70.
0: Comunque, raccontava. È già televisione qui.
1: Qui è già televisione.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì. Perché, diciamo, radio di eventi molto... Ah, ecco, una cosa che noi facevamo i notturni. Una cosa non hai idea di quanta gente ascolti la radio la notte, no? Poi c'erano i tornisti dell'Ital Sider, io mi ricordo due o tre nomi, c'era Franco Alò, che quando chiamava Alò, ed era diventato Franco Alò, e poi c'era un altro, Peter, mi pare.
1: Telefonavano?
0: Sì, telefonavano la notte.
1: Erano tornisti dell'Ilva, dei tassisti.
0: Sì, tornisti dell'Ilva che telefonavano, diciamo, nei momenti di pausa, diciamo.
1: Sì, certo. Certo, allora, la Briola, facciamo così, andiamo qualche secondo in pubblicità, poi torniamo perché abbiamo tante foto da guardare con Pino Campanelli, collegato con noi da Roma, che ringraziamo per la bellissima sorpresa che ci ha fatto, e Ugo Briganti qua in studio. Qualche secondo di pubblicità e poi vediamo un po' di foto insieme, volti e facce bianche e nere a colore, dipende, di qualche anno fa.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Eccoci qui, 50 anni di storia cittadina e non solo, attraverso le celebrazioni del cinquantenario di Studio 100, che comincia il 6 maggio del 76 con la prima trasmissione radiofonica. Ne stiamo parlando con Ugo Briganti, qui in studio, storico, direttore tecnico e non solo. Qua ti hanno accolto i cameraman e i tecnici di Studio 100 proprio come un amico, come un fratello maggiore, e non è da tutti i giorni, quindi è stato bellissimo vedere. Ti hanno portato anche l'acqua, ti hanno usato questa cortesia che si usa proprio al saggio o al capo, è un riconoscimento di un grado che non vediamo, ma che il cui peso si avverte in tutto il suo spessore professionale. Pino Campanelli, avvocato a Roma, ma Tarantino Doc, che a un certo punto ha sfoderato un adesivo che sarebbe questo, ma Pino l'ha inquadrato meglio, perché questo era quello che si applicava ai parabrezza. Pino invece c'ha quello proprio frontale. Allora, la Briola in regia, vediamo qualche foto insieme, qualche foto ricordo, e la commentiamo con... Oh, allora, io qui riconosco subito Frascella, il primo guardando da sinistra quasi sdraiato, vero? È lui? Claudio Frascella e poi tanti altri.
5: Allora,
4: che
5: vediamo.
4: Foto è, Briganti, e dove siamo? Pino,
5: qua siamo,
4: anche tu.
5: Qua siamo in via Campania 146 e vedo io qua forse Angelo Esposito, Andrea Iannotti, poi quello con i baffetti basso e Antonio Convertino, Mariano Menucci il terzo dietro.
4: C'è una donna?
5: Aspetta, vediamo.
4: Ma tu dove sei? Non ti
5: no,
4: vedo.
5: No, qua non ci sono.
4: Campanelli, neanche te vedo,
5: no,
4: qui.
5: No. Credo che Campanelli sia, se cioè avete quello del trentesimo.
4: Ma forse non è Frascella.
5: No, non è
4: Frascella. No, non è Frascella, ho sbagliato.
6: No,
4: andiamo
6: Frascella
4: avanti.
5: Angelo Esposito forse è il penultimo sopra.
4: Uh-huh. Andiamo avanti, andiamo avanti. Non lo so, questa foto...
5: Vabbè, questa
4: forse
5: è,
4: me l'hai mandata tu questa foto.
5: Sì, sì. Questa è Ada Friuli.
4: No, quel gruppo di ragazzi... Hai riconosciuto gli ambienti almeno?
5: Sì, sì, l'ambiente
4: no,
5: lo conosco.
4: Magari un'altra comitiva.
5: Sai quante ce ne...
4: immagino.
5: Questa allora, è Ada Friuli, che sì, era la segretaria, che stava, cioè, riceveva le telefonate, insomma, gestiva un
4: con
5: po'.
4: Con Gino Paoli e Califano che campeggiano sui muri.
5: Tieni presente che c'era un via vai di personaggi. All'epoca c'era Giulio Milella, non so se tu l'hai mai sentito nominare.
4: No, il nome.
5: Ecco, Giulio Zuccorto lo chiamava. Che era una specie,
4: cioè,
5: di...
4: detto fra noi poi, sì, sì, siamo uguali, siamo... stessa categoria.
5: Lui portava i personaggi, no? Quelli che facevano gli spettacoli, poi li portava in radio e noi li intervistavamo, no?

0: Quindi c'era un via vai di queste persone. Ecco, questo è il primo adesivo di Studio
1: Questo
0: Centro.
1: ce l'hai, Pino?
0: 24 ore di stereofonia.
2: Eccolo.
1: Ce l'hai questo? Vediamolo. Non mi dire che ce l'hai. Ah, è quello lì di prima.
0: No,
1: No,
0: vedi,
1: quello è 24 ore di
0: questa è già
1: stereofonia.
0: televisione, perché FM 100 più 41,65 che erano i canali che avevamo, mentre
1: Addirittura precedente a quello che ha
0: questo qua è
1: Pino.
0: stato il primo. Ti racconto anche un
1: Vai.
0: aneddoto a proposito di questo, il primo adesivo che fu realizzato. All'epoca le serigrafie non erano molto
1: Eh
0: attrezzate.
1: beh, siamo
0: Attacchiamo
1: anche lì
0: la
1: all'inizio.
0: prima pioggia,
1: Ecco.
0: praticamente si squagliò tutta la stampa, no? E quindi poi fu rifatta, ecco perché me lo ricordo
1: Cioè, fu un
0: bene.
1: tabellone pubblicitario questo?
0: No, questi erano gli adesivi che si
1: Ah, la
0: attaccavano
1: pioggia.
0: alla
1: Ah, dalla
0: macchina.
1: macchina si staccò.
0: No, si staccò, praticamente si
1: Andò in
0: sciolse,
1: liquefazione.
0: sì, diciamo, ciò che era
1: Ho capito.
0: blu, praticamente
1: Andiamo,
0: si.
1: avanti, Labriola. Vediamo cosa ci riserva. Ah,
0: Ah, vabbè,
1: questo è il gruppo, un altro.
0: allora, qua riconosco più di
1: Oh,
0: qualcheduno.
1: vai.
0: Allora,
1: Qua Frascella lo vedo,
0: e c'è anche Pino Campanelli, il primo a sinistra in basso, poi ci sono io,
1: eh. Ah,
0: Andrea
1: ecco.
0: Iannotti.
1: Tu
0: Esatto,
1: sei il secondo con i baffi, sì.
0: io sempre baffo da quando tengo 16 anni. Cioè,
1: Qui abbiamo cinque donne, quattro
0: sì,
1: donne.
0: allora, poi c'è Andrea Iannotti, Angelo Esposito, a sinistra Franco Dulcamare, Francesco
1: Ma
0: Gentile.
1: Angelo Esposito è il futuro avvocato?
0: No,
1: Di
0: Angelo
1: lui?
0: Esposito è il fratello di Sandro
1: Ah, è fratello di
0: Esposito,
1: Sandro
0: è
1: Esposito. Ah, ok, no, allora ho
0: ingegnere.
1: sbagliato
0: Angelo,
1: Angelo
0: no, no, no.
1: Esposito.
0: Poi sopra Rosellina Abruzzese, Francesca Frascella, Nelly Guardone, Ada Friuli e Maria Lazzaro. Gli altri due non me li ricordo.
1: Sì.
0: Allora, Francesco Gentile, che è stato mio compagno di scuola a Righi, ha collaborato con noi per un po' di tempo ed era un altro ragazzo intelligentissimo, no? Che organizzò una caccia al tesoro con l'ausilio della radio, no? Praticamente tutti che andavano in cerca del tesoro, diciamo così, devono sentire la radio e seguire un certo percorso, no? E se mi ricordo in diretta, ma non mi ricordo per quanto tempo, siamo in via Campania 146. Poi lui, altro genio, ha lavorato un centro meccanografico per tanto tempo, poi credo ci siamo sentiti ultimamente perché avevamo lo stesso acconciatore.
1: Di
0: Dei
1: capelli.
0: capelli,
1: E beh, vedo tanti
0: sì,
1: capelli neri e lunghi là, eh.
0: vabbè, ormai
1: La moda era quella. Pino,
0: la moda era quella, insomma, questo è uno dei tanti.
1: questa foto ti riconosci? Rivediamola.
2: Sì, dunque, io mi pare di vedere in alto a sinistra Lino Inglese, probabilmente Lino
0: Sì, ha
2: Inglese,
0: ragione.
1: Praticamente
2: e
1: tutti
2: poi
1: signore, sì.
2: e invece per quanto riguarda le donne si conferma esattamente, sono proprio loro e fra l'altro sì, esattamente nell'ordine in cui le ha indicate, Ugo e Andrea Iannotti lo vedo fra Ugo e Angelo Esposito, non riesco a ricordare la persona che sta a fianco ad Andrea, per il resto riconosco tutti.
1: Facciamo un appello, se ti riconosci, non dico telefonaci, ma fatti sentire che sarebbe bello anche sapere nome e cognome e salutarti, o anche i parenti e gli amici. Pino, quanti anni avevi in quella foto?
2: 18.
1: 18, tu?
0: Io ho 22
1: Tu per
0: perché
1: 4 anni vi passate con
0: sì, io ho
1: Pino. Ok,
0: 72 anni
1: andiamo
0: adesso.
1: avanti con la carrellata, vediamo cosa ci riserva Labriola. Oh, qui stiamo in studio, vedo Frascella
0: E
1: lì
0: Francesca Scarcella, quell'altra ragazza che si vede
1: accanto.
0: dietro.
1: E invece al
0: Questo
1: microfono hai
0: microfono, non mi
1: due
0: ricordo questo qua chi fosse.
1: baffi e capelli ricci tipici dei fine anni 70. Però
0: Comunque, quello c'era sicuramente un
1: andiamo
0: personaggio.
1: avanti, c'è anche un poster rosé
2: Era
1: dell'epoca più. Pierino
2: Pierino Montalbetti dei Dick
1: Dick.
2: Dei Dick
1: Ok, ah, ok. Dick, come no? Andiamo avanti. Quindi gli ospiti che venivano anche.
0: Sì.
1: Bello. Frascella, che salutiamo, grande Claudio, grande collega, giornalista e scrittore, recentemente un bellissimo libro anche dedicato ai ricordi del Taranto Calcio, Cimpel Biondi, ecco qui di nuovo la coppia Briganti
0: Qua è sempre via Campania.
1: Guardone.
0: Allora, vedi,
1: C'è in regia
0: dedicato
1: c'è
0: a.
1: qualcuno, vedo due facce dietro il
0: Allora,
1: vetro.
0: quella persona che si vede
1: Sì.
0: in trasparenza dietro il vetro era, purtroppo dico era perché purtroppo non c'è più, il fratello di Mariano Melucci, morto tragicamente in circostanze, diciamo, non belle. E là più o meno

0: chi stava, si metteva in regia, cioè c'era anche la gara perché
1: Perché era
0: era
1: bello.
0: piacevole, no? Era un
1: Era
0: divertimento. Io personalmente, quando stavamo in via Campania, facevo una trasmissione che incominciava alle 8 la mattina e finiva alle
1: bello. Ma quindi tu
0: 14.
1: anche sei stato all'altro
0: Sì,
1: lato del
0: sì,
1: vetro?
0: sì, sì.
1: Ah,
0: Cioè, io ho
1: ti è
0: fatto anche il
1: piaciuto?
0: DJ
1: Però poi ti
0: nelle
1: sei spesso
0: discoteche, allo
1: allo
0: yachting,
1: yachting. Allo yachting.
0: insieme a mia moglie.
1: Pino, ogni volta che viene l'estate, Pino, farai una grande festa quest'estate con Paolo e gli altri?
2: Ma vediamo se ci saranno i presupposti. Certo è che è ovvio che è bella questa citazione che ha fatto Ugo, perché io poi ricordo che presi io il loro posto, perché loro ebbero un incidente di moto e quindi presi io il loro posto in questa discoteca che non nominiamo, ma è molto divertente e quando metto piede per qualche festa o per qualche cosa, mi piace dire: guardate che io qui nell'estate del 77 ero il DJ resident.
1: Resident,
0: Sì.
1: adesso sei guest quando arrivi, guest star.
2: Ormai sono ASL.
1: Questa è bella. DJ Aslo non è male, eh? Tieni conto che io ho una trasmissione sull'ospedale, sul nuovo ospedale di Taranto. Magari DJ Aslo potrei lanciare il brand. Allora, il nuovo ospedale magari, siccome è immenso, un angolo per radiofonia e canale televisivo, si potrebbe anche organizzare, perché no? Perché comunque fa parte del benessere, la comunicazione, la musica soprattutto. Quella foto, bravo, la prima, bellissima, che foto è? Qui
0: Allora,
1: c'è Briganti con...
0: Alberto DJ si chiamava, era un ragazzo che frequentava, no? Che veniva, mi dava una mano, noto sempre queste belle camicie a quadri.
1: Sì, è la tavola di una trattoria che ti sei messo addosso, però andiamo avanti, un'altra foto, ne abbiamo
0: Sta
1: alcune.
0: un'altra,
1: Oh, vabbè, qui
0: qua con Nelly,
1: Nelly con
0: sì.
1: sguardo quasi stupito dalla foto, tu stai parlando qua. Ecco,
0: Sì, noi facevamo il quiz a tavola dalle 13 alle 14.
1: sempre, può essere l'ufficio anche di un CAF, no? Perché abbiamo la lampada,
0: Il microfono come quelle che si usano nelle chiese.
1: È vero, sì. Belle, belle, le lampade
0: Cavolo, è
1: proprio
0: roba
1: d'ufficio.
0: vintage proprio. C'è una fotografia con un'altra
1: Un quiz
0: persona a
1: a tavola
0: fianco.
1: dalle 13 alle 14.
0: Esatto, sì. Considera, ecco, racconto sta cosa
1: Sì.
0: velocemente, che in quell'ora arrivavano decine di telefonate. Il numero che avevamo, il numero di telefono, era in PBX all'epoca, cominciava col 37. Le centrali.
1: I numeri di Taranto col 3 cominciavano.
0: Esatto, quella di quella zona 37. Che cosa succedeva? Che per poter prendere la linea a casa facevano i primi quattro numeri, l'ultimo lo lasciavano, appena sentivano che chiudevi il telefono dalla radio, tu facevano il numero per avere, diciamo, la possibilità di andare in
1: Cioè,
0: diretta.
1: avevano imparato.
0: Il problema qual è? Che tutti facevano così, si bloccò la centrale, la centrale, diciamo, analogica con permutatori, quindi diciamo, non si poteva più telefonare. Chi aveva un numero che iniziava col 37 non poteva telefonare. Un giorno ci vediamo arrivare due funzionari della SIP che dicono: scusate, vedete che c'è questo problema qua, come possiamo risolverlo? Lo risolviamo noi, dissero. Vi diamo un numero unico, 3200. E noi telefonate a go-go, praticamente con quel.
1: 3200.
0: Sì, che poi è diventato il numero forse proprio del Corriere del Giorno, se non sbaglio,
1: Pensa
0: dopo,
1: te.
0: se non sbaglio.
1: Vedi?
0: È quattro cifre, facilissima da
1: Forse è quella della
0: ricordare.
1: Begli Stabili, forse,
0: Sì,
1: posso immaginare.
0: probabilmente,
1: Che la
0: o
1: zona
0: dei
1: era
0: vigili
1: quella.
0: urbani, se non mi ricordo, un
1: Ah, ok.
0: numero facile, no? Facile da
1: Da
0: ricordare e da
1: ricordare.
0: fare, no? E quindi io ho distribuito casse di aranciata Fabia a tonnellate, regali della gioielleria
1: Chiaramente gli
0: Caruso,
1: sponsor mettevano a
0: sì,
1: disposizione i
0: esatto, e
1: regali.
0: chi indovinava
1: Certo.
0: l'indovinello, diciamo così, aveva, diciamo, il regalo.
1: Poi tra l'altro nasceva TV Taranto, che poi diventò Video Levante, nascevano
0: Esatto.
1: altre realtà, quindi c'era anche la concorrenza che stimolava.
0: Certo,
1: Mi ricordo anche i
0: sì.
1: giochi e quiz di Video Levante il pomeriggio, era
0: Perché?
1: bello, era una città, ha ragione Pino, e c'era un fermento, c'era fermento.
0: Ti devo dire un'altra cosa,
1: Se la possiamo dire, se la
0: sì,
1: con lo sguardo che stai
0: vabbè,
1: facendo
0: no.
1: già...
0: Sempre questo l'invento quando sono in via
1: vai.
0: Campania, no? Non possiamo parlare di studi televisivi, no? Gli venne in mente a Mariano Melucci di fare un gioco che si chiamava Tiro al piccione.
1: Ho capito dove stai andando a parare. I tarantini hanno già capito, quindi.
0: Sì, ma era avuto un successo
1: E immagino, un bellissimo
0: incredibile.
1: Pino, certi titoli, eh? Andiamo avanti? Allora, ragazzi, io starei qui a parlare con voi ore e ore. Vedo anche la Briola, che di
0: Ecco,
1: solito. Chi è?
0: questo è Ettore D'Aleo.

0: questo ragazzo qui aveva diciamo una collezione di dischi 78 giri e
1: 78 giri.
0: Infatti si chiama Un tuffo nel passato, si chiama questa trasmissione. Questo veniva con i dischi, mi scriveva i testi dei dischi che mettevamo, io facevo, cioè, praticamente era un'ora dedicata a tutte queste.
1: Diciamolo ai non boomer, c'era il 45, il 33 e il 78.
0: 78 giri, che era tra l'altro pesantissimo,
1: largo, grosso,
0: largo, grosso, la grandezza più o meno del 33 giri, no? Però era di un materiale tipo bakelite, insomma, una cosa del genere.
1: Quando ero bambino io ricordo che la musica sinfonica e la musica classica girava,
0: esatto,
1: sui 78,
0: vero? Infatti, erano tutte, quasi tutte opere liriche, no?
1: Sì.
0: E diciamo non se ne trovavano più, e non è che tutti i giradischi avevano il 78 giri. Il Lenco L75S ce l'avevano, ricordo anche la sigla del giradischi che utilizzavamo noi, non come adesso che non fanno niente.
1: Vorrei chiudere con una domanda. Pino, che musica ascolti oggi?
2: Ma oggi ascolto naturalmente musica nuova, ovviamente, perché non mi piace fossilizzarmi, però la novità, anche per questi trattamenti che fanno con

0: orchestra, ci sono dei remix anche di pezzi disco bellissimi. Beh, sai, la disco era una musica stupenda. In quel momento, per restare sull'argomento della celebrazione, altra caratteristica della radio che è il fatto che ci fosse musica stupenda, perché c'era la disco che andava alla grande, c'era la musica soul funky che andava molto alla grande, c'era la musica italiana d'autore, c'è il cantautore d'autore, tanta roba, il jazz elettronico, tipo parlavamo di Francesco Gentile, di Weather Report, cioè, devo dire che Studio 100 da questo punto di vista si distingueva, ma anche altri, come diciamo a Taranto, per non fare mancamento.
1: Sì, sì.
0: Anche
1: altri. Che musica ascolti?
2: Beh, adesso diciamo non molto, tieni presente che io ho dei trascorsi anche da musicista, perché suonavo la chitarra, c'avevo un gruppo prima di partire al militare e facevamo Black Sabbath, Deep Purple.
1: Ah beh, tu andavi sulla, sì. sul rock.
2: E quindi, adesso sono un po' influenzato da quello che ascolta mio figlio, che suona anche tra l'altro, quindi Pink Floyd, roba vecchia. Insomma, ti devo dire che la musica attuale non tanto mi piace.
1: Che è giusto, perché le nuove generazioni devono sviluppare il loro sentiment, no? Socioculturale.
2: Sarò forse un boomer, però.
1: No, ma per fortuna.
2: Il rap, per esempio, non lo digerisco.
1: Diciamo che dai tamburi delle tribù sino al. Tranne l'autotune, che non ci piace, però. La musica è sempre bella ed è giusto che racconti il periodo. Allora, Pino, grazie.
0: Io volevo.
1: Ti aspettiamo a Taranto.
0: Se abbiamo 30 secondi, volevo
1: anche
0: chiudere
1: un minuto, con. Pino, vai.
0: Benissimo, no, intanto io volevo, noi abbiamo citato qualcuno, non abbiamo citato tutti e ovviamente non avremmo potuto, includiamo in questa celebrazione sia le persone che non abbiamo citato, sia quelle che purtroppo abbiamo perso per strada e naturalmente chi non è stato citato, voglio dire che sta comunque nei nostri cuori e questo è un primo discorso. Secondo discorso, volevo raccontare, per chiudere col sorriso, un fatterello divertente legato agli antipodi della televisione, no? E quindi qui chiedo l'aiuto di Ugo e naturalmente da bravo avvocato non farò nomi, ma ci fu un episodio che io racconto sempre che fa ridere da morire e anche Studio 100 TV trasmetteva la notte e quindi succedeva che magari l'addetto ogni tanto avesse qualche momento di defiance, di sonno, eccetera. E capitò ad una persona che non nomino il seguente episodio. Stava mandando, a un certo punto stava mandando un film, sentiva rumore di spari e quant'altro ed era tranquillo nella fase di dormiveglia. A un certo punto squilla il telefono e dall'altra parte della cornetta si sente dire: scusa, ma che è successo al film? E lui dice: no, guarda, il film sta andando, io lo sento benissimo, sento che stanno sparando. E quello il telespettatore dice: sì, vabbè, ma prima stai vedendo un film con le cowboy, mo hanno assunto le tedesche. praticamente nelle cassette VHS in cui c'erano registrati film, naturalmente si duplicavano, si sovrapponevano. Allora lo sfortunatissimo tecnico sentiva con la coda dell'occhio un rumore di sparatorie,
1: sì,
0: solo dal film western erano passati a un film di guerra,
1: un salto di due secoli abbondanti probabilmente.
0: E questo per e chiudere.
1: Vabbè, poi la vita delle radio e delle TV è piena di aneddoti, è piena di gaffe storiche e di errori meravigliosi.
0: Stare fino a notte, però ecco, certo. Ho voluto unire nel ricordo delle persone che non abbiamo citato, ma soprattutto nel ricordo degli amici anche carissimi che abbiamo perso, ho voluto unire a quello questo episodio divertente, proprio per dire come sono cambiate le cose.
1: Grazie, ti aspettiamo qui in studio e a Taranto in generale, perché.
2: Ciao Pino!
1: Comunque andiamo, casa nostra è sempre Taranto e Pino è uno di quelli che lo sa benissimo. Ugo, grazie.
2: È stato un piacere.
1: Tanto veramente. Ci si sente, ci si vede, grazie veramente. Salutiamo gli spettatori. Mi permetto di, lo faccio personalmente, ma credo anche a nome di tutta la struttura attuale di Studio 100, di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con passione, con professionalità, facendo cose buone, sbagliando, come tutti noi tutti i giorni, ma creando un brand che ancora oggi c'è, che ha cambiato editore ma è in campo, vuole svilupparsi, ha tante idee, quindi ringraziamo oggi semeraro per ringraziare tutti quelli che negli ultimi

50 anni hanno tenuto in piedi un brand storico per la città e personalmente vorrei dedicare questa striscia ad Angelo Caputo. Ciao a tutti, 100 Storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una pesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: 600, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di

0: fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni,

0: azioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante.

0: tavoli di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei

0: e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte le centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese.

a sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo
promuovere

0: promuovere una cultura della defibrillazione precoce perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata, laddove indicata, un minuto prima,

0: solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le

0: leggi che appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. valutazione della funzione respiratoria, osserva

0: in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco.

netto con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si

0: esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione.

0: riflessione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro ai coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità, non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una

0: squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La situazione nel carcere di Taranto è sempre più critica. A fronte di 350 posti regolamentari, i detenuti sono 830. Risultano quasi introvabili letti e materassi e mancano circa 200 agenti della polizia penitenziaria. A denunciarlo è il SAP. Tanta la partecipazione di cittadini e turisti durante i festeggiamenti di San Cataldo, patrono della città. Musica e spettacoli hanno animato le vie del borgo e della città vecchia tra tradizione religiosa e folklore. Il gran finale ieri in Piazza Castello con il concerto dei Terra Ross seguito dallo spettacolo pirotecnico. Il Taranto batte il Canosa e si prende la semifinale nazionale dei playoff per accedere al campionato di Serie D. Prova convincente dei rossoblu in uno stadio Italia gremito in ogni ordine di posto. Domenica 24 la gara d'andata contro l'Apice in casa, ritorno il 31 in Campania. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura purtroppo torniamo a parlare del tragico omicidio avvenuto nei giorni scorsi. Aveva lasciato il Mali per lavorare in Italia e aiutare la sua famiglia. All'alba del 9 maggio la vita di Sacco Bacari, 35 anni, si è spezzata nel cuore della città vecchia di Taranto dopo una violenta aggressione da parte di una baby gang. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: All'alba del 9 maggio Taranto si è svegliata con una nuova ferita. In piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, Sacco Bacari, 35 anni, ha perso la vita dopo una violenta aggressione causata da una baby gang. Tre colpi sferrati, due al torace e uno all'addome. Una morte che interrompe il percorso di un uomo arrivato in Italia con un solo obiettivo, costruirsi un futuro migliore. Bacari viveva a Taranto dal 2022. Era arrivato dal Mali per raggiungere il fratello Suleiman, che successivamente si era trasferito in Spagna. Negli anni aveva fatto diversi lavori, prima cameriere, poi, nell'ultimo periodo, il bracciante agricolo a Massafra, una vita fatta di turni e sacrifici. Anche quella mattina era uscito presto per andare al lavoro. Come sempre avrebbe dovuto raggiungere la stazione, lasciare la bicicletta vicino alla fermata e prendere il pullman, ma prima si era fermato in Piazza Fontana, forse per un caffè, forse per una breve pausa. È lì che la sua giornata si è spezzata. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Dietro il suo nome resta una famiglia distrutta dal dolore. Aveva una famiglia numerosa, tre fratelli e tre sorelle. In Mali vivevano anche le sue due mogli, entrambe in dolce attesa. Lo scorso 24 gennaio Bacari era tornato nel suo paese per riabbracciare i suoi cari, mantenendo vivo quel legame che non si è mai spezzato. «È un dolore che non dimenticherò mai. La mia famiglia ha il cuore spezzato», racconta il fratello Suleiman. Bacari divideva un appartamento con altri lavoratori e amici, una scelta necessaria per affrontare le spese quotidiane. Chi lo conosceva lo descrive come una persona silenziosa, rispettosa, lontana dai conflitti. Mentre gli investigatori

0: ricercatori cercano di ricostruire cosa sia accaduto quella mattina in Piazza Fontana, resta il vuoto lasciato da una vita fragile e piena di speranze. Una storia di lavoro, distanza e sacrificio finita nel modo più violento.
1: E proprio questa mattina, nel corso di Buon Mattino, Marina Luzzi ha ricordato Bakary insieme a Caterina Conte Giacomo, volontaria mediterranea Saving Humans. Vediamo un estratto.
2: Che ragazzo era Bakary? Che carattere aveva?
3: Molto tranquillo, una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche. Negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente e lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani. Insomma, diciamo che è una situazione molto complicata.
1: E sempre con Marina Luzzi siamo stati in Città Vecchia per chiedere ai residenti e lavoratori dell'isola se si sentono al sicuro o no. Vediamo.
4: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
5: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Saco Bakary tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
4: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. Qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
6: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
7: Lei ha detto da quanto tempo insegna?
6: 20 anni, quindi vengo da Bari sempre, quindi ho trovato una città anzi che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
8: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare insomma un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di questi è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
5: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una Città Vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postierle buie, dello spaccio, dove ci dicono i commercianti di souvenir, chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
2: Ha saputo quello che è successo sabato?
9: Tramite telegiornale abbiamo detto.
2: Certo.
5: Pensa, vedendo anche tanti ragazzi magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
9: Non penso proprio.
5: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano?
9: Come no?
10: Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il Signore.
5: Lei da quanto tempo vive qua?
10: 44, una quarantina di anni.
11: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose. Prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
1: Sempre più difficile la situazione nel carcere di Taranto, sono 830 i detenuti presenti a fronte di 350 posti e mancano 200 poliziotti. La denuncia arriva dal SAP, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
12: Situazione sempre più critica nel carcere di Taranto, dove il sovraffollamento continua a far discutere. A denunciare l'emergenza è il SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria, che parla di una struttura

0: ormai al limite della capienza. Secondo i dati diffusi dal sindacato, nell'istituto tarantino sarebbero presenti circa 830 detenuti a fronte di appena 350 posti disponibili, una condizione che avrebbe portato all'esaurimento di letti, materassi e coperte, con il rischio concreto che alcuni detenuti possano essere costretti a dormire per terra. Il SAPPE denuncia inoltre una grave carenza di personale, mancherebbero circa 200 agenti di polizia penitenziaria costretti, sottolinea il sindacato, a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili. Nella nota viene evidenziato come la situazione pugliese sia tra le più critiche d'Italia. Se il sovraffollamento nazionale si aggira intorno al 130%, in Puglia si supererebbe il 170%, con punte del 220% proprio per Taranto e Foggia. Secondo il sindacato, il mancato rispetto degli spazi minimi previsti per i detenuti potrebbe inoltre comportare pesanti risarcimenti economici a carico dello Stato tra sconti di pena e indennizi giornalieri. Una situazione aggravata viene spiegato anche dalla presenza di detenuti considerati pericolosi e numerosi casi di disagio psichiatrico. Sull'emergenza è intervenuto anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il sovraffollamento delle carceri è una delle criticità più urgenti del sistema penitenziario italiano. Lo vive anche la struttura di Taranto, ma si tratta di un fenomeno diffuso in molte altre realtà del paese. È una situazione complessa che richiede attenzione e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, ha dichiarato il primo cittadino. Il SAPPE punta infine il dito contro politica, associazioni e garante dei detenuti accusati di non intervenire con sufficiente decisione per affrontare l'emergenza. Senza interventi urgenti, conclude il sindacato, il rischio è quello di un ulteriore peggioramento della situazione all'interno del carcere tarantino.
1: Ancora a cronaca, i domiciliari, un 19enne tarantino per resistenza pubblico ufficiale. Il giovane alla guida di un motociclo nel centro cittadino avrebbe tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri accelerando improvvisamente alla vista della pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento durante il quale il ragazzo avrebbe effettuato manovre pericolose ad alta velocità, violando più volte il codice della strada, i militari sono riusciti a bloccarlo ed è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. E voltiamo pagina. La festa patronale di San Cataldo si è conclusa con grande partecipazione popolare tra musica e spettacoli. L'evento ha attirato cittadini e turisti nel borgo e nella città vecchia con il concerto finale dei Terra Rossa in piazza Castello prima dello spettacolo pirotecnico conclusivo. Ce ne parla Dario Galitelli.
0: Si è conclusa tra musica, spettacoli pirotecnici e una straordinaria partecipazione popolare l'edizione 2026 della festa patronale dedicata a San Cataldo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità tarantina. Per tre giorni la città si è trasformata in un grande palcoscenico di fede, tradizione e aggregazione, richiamando migliaia di cittadini fedeli e visitatori. A tracciare il bilancio della manifestazione è stato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che sui social ha condiviso un messaggio di ringraziamento e riflessione al termine delle celebrazioni. San Cataldo è fede, comunità, appartenenza. Sono stati tre giorni indimenticabili tra luci, fuochi d'artificio e spiritualità. Da sindaco un'emozione indescrivibile, ha scritto il primo cittadino, accompagnando le sue parole con immagini dei momenti più significativi della festa. Anche quest'anno la ricorrenza patronale ha confermato il forte legame tra Taranto e il suo santo patrono, grazie a un programma che ha saputo unire celebrazioni religiose ed eventi civili, coinvolgendo un pubblico numeroso in ogni appuntamento. Tarantini, ma non solo, con le vie del borgo e della città vecchia animate da una forte partecipazione di turisti, legati non solo alla tradizione religiosa delle celebrazioni, ma anche incuriositi, attratti dal folklore e dall'atmosfera che tale avvenimento porta in dote. Gran finale in piazza Castello con il concerto di musiche popolari dei Terra Rossa, ultimo appuntamento prima dello spettacolo pirotecnico che ha chiuso ufficialmente la festa con uno show di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese capace di regalare ai presenti un finale suggestivo e carico di emozione.
1: Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani, vince la 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande dell'Associazione Presidi del Libro con Quando il mondo dorme, che si aggiudica anche il premio Raccontami il giornalismo. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Diventa faticoso anche provare ad assorbire tanto dolore quando lo vedi in una maniera così assoluta dipanarsi davanti a sé. È anche difficile avvicinarsi con pudore a molte storie.
3: Le parole di Alessandro Leogrande hanno aperto la serata della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande al Teatro Fusco. Un inizio intenso, carico di memoria, che ha riportato al centro la voce, lo sguardo di uno scrittore, giornalista, ancora capace di interrogare il presente. A vincere il premio Alessandro Leogrande 2026 dell'Associazione Presidi del Libro è stato Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha ricevuto anche il premio Raccontami il giornalismo, assegnato dagli studenti.
4: Il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode, per quanto faccia male. Ho scoperchiato la pentola di quello che chiamo necrocapitalismo, cioè un capitalismo che non è normale, opera non solo al di sopra ma contro il diritto.
3: 10 anni di un premio che continua a intrecciare giornalismo, memoria e coinvolgendo anche le nuove generazioni. Sono stati premiati anche il Liceo Galileo Ferraris e l'Istituto Marco Polo.
5: Secondo lei il giovane di oggi rispetto al giovane di allora può avvicinarsi o appassionarsi al mestiere come giornalista?
6: Lo può fare in modo molto diverso rispetto a come lo facessimo noi ieri. Anche Alessandro è figlio del giornalismo del Novecento. Oggi i giovani hanno degli strumenti, figli dell'innovazione tecnologica, molto agili, molto versatili, e quindi credo che anche in ragione dell'uso di questi strumenti le generazioni più giovani abbiano la possibilità di fare giornalismo in modi molto diversi, ma sempre con la stessa passione e lo stesso impegno.
7: L'emozione di aver visto un premio crescere nel corso di 10 anni, l'emozione di ricordare un amico.
3: Presente anche la madre di Alessandro Leogrande, che ha raccontato con commozione l'emozione e l'orgoglio nel vedere ancora vivo attraverso il premio il percorso umano e professionale del figlio.
1: Oltre i 200 studenti dell'Istituto Volta guideranno i visitatori del Museo Marta tra reperti e attività multimediali, raccontando la storia del territorio in più lingue. Presentata questa mattina l'edizione 2026 di Archeo Bimbi, in programma il 15 e 16 maggio, ce lo racconta Dario Galitelli.
0: Torna al Museo Archeologico Nazionale di Taranto Archeo Bimbi, il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto, pronti a trasformarsi in archeoguide per 2 giornate, il 15 e il 16 maggio. Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 12 anni accompagneranno i visitatori alla scoperta di oltre 200 secoli di storia tra reperti, laboratori e attività multimediali. Un'iniziativa che coinvolge 236 studenti e 33 docenti accompagnatori, con percorsi in più lingue e attività che spaziano dalle visite guidate ai laboratori artistici fino alle esperienze in realtà virtuale e alle esibizioni musicali degli studenti. Tale iniziativa rappresenta la forma di investimento più importante per un'istituzione culturale, ha sottolineato Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha poi sottolineato come risulti fondamentale tutelare origini e identità. Un appuntamento che è solo il coronamento di un lavoro lungo un anno, ha invece dichiarato la dirigente scolastica dell'Istituto Volta Teresa Gargiulo, che ha evidenziato l'impegno e l'ampiezza delle competenze coinvolte tra archeologia, musica, arte e nuove tecnologie.
8: E quindi attraverso il racconto delle varie vetrine, con gli approfondimenti nelle varie tematiche che sono la musica, lo sport, i giochi dei bambini e la storia, ovviamente i miti, le leggende, diventa per loro il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia.
9: I protagonisti veri sono i ragazzi che verranno nelle sale del museo così numerose, con le loro famiglie, che animeranno la nostra collezione, racconteranno ai loro coetanei, alla città, ai visitatori che vengono da fuori, utilizzando tutte le lingue che studiano, il nostro patrimonio.
1: Dare una possibilità ai giovani tarantini che vogliono fare cinema, è questo l'obiettivo della prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, in programma il 12 e 13 maggio nel Palazzo della Provincia. Vediamo il servizio. Gli studenti del territorio a scuola di cinema. Arriva a Taranto il 12 e 13 maggio la prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, organizzata dall'Ora Sesta Produzioni. Il progetto nasce dall'idea del produttore cinematografico Luigi Palmulli, che conta all'attivo film del calibro della Grande Bellezza, Malena o serie TV come Gomorra e Sei Donne.
10: L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani del territorio alla professione del cinema, questo è per poter portare e dare a loro una possibilità. Taranto, appunto, perché io me ne sono innamorato tanti anni fa e la visione che hanno fuori da Taranto è una visione che non condivido, insomma, sempre legata solo all'Ilva, insomma, io credo che qui ci sia veramente tanto da fare, da poter fare, ci sono le potenzialità per farlo. È un progetto quinquennale che parte con questa prima edizione e sono certo che porterà altre cose. Siamo già abbiamo preso già accordi per poter portare almeno altri due film tra il 26 e il 27 su Taranto, che sarebbero andati in altri luoghi.
1: Studenti e professionisti

0: professionisti del settore si confronteranno tra workshop, testimonianze e attività pratiche, mentre in città partiranno anche le riprese del cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo.
1: Ovviamente La Miccia e La Coperta, che abbiamo scritto raccontando Taranto, l'abbiamo presentato al Ministero e al Film Commission raccontando Taranto, le zone, le piazze, le vie, i vicoli. Ci porteremo 10-12 ragazzi con cui faremo l'alternanza scuola-lavoro in vari reparti: produzione, regia, scenografia, costumi e fotografia. E che gli varrà anche come primo curriculum. Ecco, la cosa che vogliamo fare sono i fatti. Spero che chi di dovere ci stia vicino in questo viaggio, in questa avventura, perché noi lo vogliamo fare a Taranto, punto.
0: E adesso la pagina sportiva.
2: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lojodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni da Lojodice e Incerti. In difesa spazio a Guastamacca e Konaté. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu, Croce, a fianco di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Lojodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblù. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto, ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11° il Taranto crea un'altra grande occasione. A Giosmanovic pennella un traversone teso. Lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25°. Croce serve di Benedetto al limite dell'area. Il centrocampista calcia al volo sfiorando il palo alla sinistra di Mastrangelo. 2 minuti dopo è ancora di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato della avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere. Al 36° sugli sviluppi di un calcio d'angolo Konaté svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti 1-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Taranto continua a gestire il possesso e a costruire gioco, cercando il gol che possa chiudere definitivamente la sfida. Al 56° Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. 3 minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino alla pesca di Piazza sul secondo palo e l'attaccante, da posizione favorevole, colpisce di prima intenzione, mancando di pochissimo l'1-1. Al 70° il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera, che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80°. Splendida combinazione tra Aguilera e Rosso, con quest'ultimo che serve perfettamente Lo Savio. L'attaccante si presenta a tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia firmando il 2-0 rossoblù. 2 minuti dopo la gara si accende improvvisamente. Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma, lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
3: Il Taranto si prende la semifinale playoff nazionale di eccellenza regolando 2-0 il Canosa, una vittoria convincente per i rossoblù che però non possono rilassarsi mettendo nel mirino la sfida del 24 maggio quando allo Stadio Italia arriverà l'apice formazione campana che ha eliminato la Battipagliese, come confermato dalle parole del presidente Sebastiano Ladisa, del tecnico Danucci e del capitano Nicola Lojodice.
4: Presidente, quanto vi ripaga questa vittoria di tutti i sacrifici che avete fatto da quando avete iniziato questo progetto come famiglia e come gruppo?
5: Tanti sacrifici, io, la mia famiglia, mio fratello, abbiamo dedicato tanto tempo con tanta dedizione, cercando di recuperare il tempo perso, perché noi il 20 di agosto abbiamo iniziato, qualche giorno dopo avevamo

0: poca esperienza, ora secondo me abbiamo raggiunto la giusta convinzione, la giusta conoscenza, possiamo continuare in un percorso virtuoso.
1: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi la squadra forte ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere. Quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione.
2: Sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
3: Non è facile, però mantengo in queste situazioni mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo due o tre uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
4: Il Martina conquista la finale playoff del girone H di Serie D battendo il Nardò al termine di una gara intensa e combattuta. Al Tour si finisce 2-1 per i biancazzurri, che domenica prossima affronteranno la Paganese nell'ultimo atto degli spareggi. Avvio di partita vivace con il Nardò, subito pericoloso grazie a Danna, ma Rossi risponde presente deviando in angolo. Il Martina replica con D'Arcangelo e trova il vantaggio pochi minuti dopo. Resuf serve al centro proprio l'attaccante, che controlla e supera Galli con un preciso diagonale. La reazione del Nardò è immediata e porta al pareggio firmato da Calderoni, autore di una conclusione che sorprende Rossi dalla lunghissima distanza. Dopo alcune occasioni create da Silvestro e ancora da D'Arcangelo, arriva il nuovo vantaggio del Martina sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Silvestro. De Angelis trova la deviazione vincente per il 2-1. Prima dell'intervallo, episodio decisivo del match. Il Nardò resta in 10 uomini per l'espulsione diretta di Danna dopo un fallo su Zanelai. Nella ripresa il Martina controlla il vantaggio con ordine e personalità, sfiorando più volte il terzo gol ancora con uno scatenato D'Arcangelo. Nel finale i neretini provano a riaprire la gara, ma Rossi è decisivo con un'uscita tempestiva. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico biancazzurro. Il Martina vola così alla finale playoff, dove domenica prossima al Tour si arriverà la Paganese.
5: E per questa edizione è tutto. Come ogni lunedì vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con 100 storie condotto da Angelo Di Leo. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io in management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa.

0: senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, non possiamo. L'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già. Stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque. Ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare.

0: La nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto, sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita.

del canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono agli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out.

0: la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi veniamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi, che sono all'inizio ancora, di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque

0: sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Selvati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto dal presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per

0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
1: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale.

0: aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione e quindi convincere i cinesi

0: quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare, l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore.

0: disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Television, bentornati in onda, puntata numero 787. Siamo pronti per andare in alto mare. Ebbene sì, in alto mare, per poi lasciarsi andare. Sigla, Marco Carena.

0: Il TG delle 20 italiani è pronto a dare la linea a Mario Mesiano, l'ambasciatore Mario Mesiano, l'attore Mario Mesiano, che ci porta a teatro e ci presenta una, un grande attore, collega, commediografo anche di grande prestigio. Signori, in servizio.
1: Amici di TG Events, siamo di nuovo a teatro, siamo ad Albenga, al Teatro Ambra, con Marco Falaguasta, che è intelligente ma non studia. Questa cosa te la dicevano spesso.
2: A me neanche intelligente mi dicevano solo che non studiassi, basta, punto e basta. No, beh, questa è una frase classica, insomma, che chiunque è andato a scuola con un minimo di normalità si è sentito dire mille volte, no? Era quasi proprio a segnalare il ragazzo che non si impegnava più di tanto. Secondo me era pure una maniera per la scuola per deresponsabilizzarsi, no? Era sempre il ragazzo che non studia, la scuola sta qua e fa il proprio dovere, è il ragazzo che non studia. Quindi mi è rimasta impressa questa frase che per anni mi ha fatto soffrire e mi ha costretto a dovermi giustificare con i miei. E ho detto, finalmente il teatro mi restituisce la possibilità di cominciare a fare i soldi con questa frase, perché è diventato il titolo del nuovo spettacolo. Quindi.
3: E per tre mesi ha fatto così. Un giorno leggeva Falapasta, un giorno se ne uscì con Falagiusta.
1: Senti, in scena con te c'è anche una DJ, Alessandra Germani, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, perché c'è un'attinenza, un nesso con della musica rispetto a quando tu studiavi, cioè hai delle connessioni con queste generi
2: musicali. Sì, beh, è bello perché mi piaceva ricordare come la mia generazione molto spesso non avesse che la musica per ricordare determinate emozioni, per associare determinate emozioni, no? Mentre oggi i nostri ragazzi hanno tanti input, hanno tanti strumenti, hanno tanti sistemi, noi non avevamo che la musica. E quindi magari a me personalmente capitava di associare quella canzone a una determinata festa nella quale mi ero sentito il più figo di tutti.
4: Quante di voi erano innamorate di Simon Le Bon, eh? Quante?
1: Quindi mi raccomando, Marco Falaguasta, che è intelligente ma non studia, è in tutti i teatri d'Italia. Andatelo a vedere.
2: Seguiteci, come si dice.
1: Ciao.
0: E con l'arrivo della bella stagione abbiamo sempre più voglia di prendere un buon libro e leggerlo magari davanti al mare. Se siete in montagna, vale anche in montagna. L'importante è che sia consigliato da Lorenzo Beccati. Una garanzia.
5: Eccoci qui, alza il volume. Oggi parleremo di gialli, di thriller. Il primo è di Michael Connelly e si intitola Nessuna via di uscita. Questo grande maestro del thriller questa volta ci parla di legal thriller, un processo sull'intelligenza artificiale davvero, davvero interessante e divertente. Il secondo libro si intitola Nella casa dei segreti. Eccolo qui, un'autrice che veramente ha venduto milioni di copie col suo primo libro e questo è il secondo. Sono due storie parallele che non si incontrano, ovviamente. Una donna misteriosa, una casa nuova e un segreto. Beh, di più non si può volere da un giallo. Alza il volume.
0: E adesso tutti in Sicilia per una gran fondo di sport, parliamo di sport e di bici, veramente di grande prestigio, e gli amici di NTB Channel hanno confezionato per noi questo servizio. Roberta Carta, la corrispondente sul posto.
6: Ci troviamo a Sambuca di Sicilia per la nona edizione della Valle dei Vini Classic, una gran fondo di mountain bike a livello nazionale della categoria XCP. Siamo col vincitore ufficiale della nona edizione della Valle dei Vini Classic, colui che mette il nome, quindi firma l'edizione 2026.
7: Grazie a tutti, è sempre un piacere essere qua. Il percorso è carino, è davvero bello e duro anche. Per iniziare la stagione è perfetto, c'è una bella salita selettiva, tanti boschetti su in punta, c'è sempre quel terreno un po' umido che ti fa tenere un po' il fiato sospeso, quindi è un percorso completo e divertente.
6: Azzurro, più azzurro di così non si può, perché abbiamo la vincitrice ufficiale della Gran Fondo Valle dei Vini Classic 2026, giunta alla sua

0: Nona edizione, Claudia Peretti, due volte campionessa italiana. Quale piacere averti anche qui a Sambuca di Sicilia.
1: Anche per me è un piacere essere qui, ormai è il terzo anno che vengo a fare questa gara, ma quest'anno ha un sapore speciale, innanzitutto perché sono qui con la nazionale italiana di ciclismo, quindi questo sicuramente ha permesso di venire qua qualche giorno prima, di recuperare bene dalle gare precedenti con tutto lo staff della nazionale che ci coccola sempre tanto.
0: Un resoconto di questa giornata con Gaspare Campo, organizzatore ufficiale dell'evento.
2: No, buongiorno a tutti, posso dire che è stata una bellissima giornata, anche il meteo è stato dalla nostra parte, gli atleti arrivano al traguardo abbastanza soddisfatti del percorso, del meteo, dei ristori, insomma c'è molto entusiasmo e ci dà ancora carica per fare sempre meglio e andare avanti.
0: A voi Roberta Carta Speaker per MTV Channel.
3: E nel TG degli eventi italiani non poteva mancare la vetrina internazionale firmata Federico Doc. Le sue breaking news.
4: Buongiorno a tutti, Cinci Allegre, il vostro Federico Doc ha viaggiato in lungo e in largo per portarvi delle notizie al bacio. Allora, iniziamo subito, sono caldo, eh. A proposito, in Finlandia, dove non fa molto caldo, è normale stare in silenzio con gli amici per ore. Devi iniziare a farlo capire anche alla mia fidanzata. La Francia è il primo paese al mondo ad obbligare i supermercati a donare cibo invenduto ai poveri. Un applauso, perché quando si fa del bene è una bellissima cosa, ragazzi. Bali è stata classificata come la migliore destinazione al mondo da visitare nel 2026. Quindi, amici, se non sapete cosa regalarmi a Natale, un bel biglietto per Bali e io vi ringrazio assai. Gli elefanti africani comunicano con suoni a bassissima frequenza impercettibili all'orecchio umano. Però io, quando sono andato in Africa, qualcosina mi sembrava di sentire. E per finire, in conclusione, Cina. La Cina ha costruito una stazione ferroviaria completa in sole 9 ore. Quindi è proprio vero che i cinesi hanno molta voglia di lavorare. Io vi ringrazio, baci e abbracci e ci vediamo settimana prossima. Ah, ragazzi, mi dimenticavo, fate finta di essere felici.
3: Adesso vi dico 7 errori che non bisogna mai fare quando si lascia il proprio cane o il gatto, insomma l'amico a quattro zampe, in casa. Marco Anelli ha riassunto gli errori da non fare, mi raccomando.
5: Iniziamo subito dal primo, che riguarda la sua sopravvivenza primaria, l'acqua stagnante. Il primo errore riguarda l'idratazione. Un gatto che resta solo tende a bere molto meno. Se lasci solo una ciotola d'acqua, dopo poche ore l'acqua diventa piatta, calda e raccoglie polvere. I gatti hanno un istinto ancestrale che li spinge a cercare acqua corrente, perché è sinonimo di acqua sana. Se devi mancare per molte ore, l'ideale è una fontanella automatica. Io personalmente ce l'ho. Senza lo stimolo dell'acqua fresca, il gatto rischia gravi problemi urinari, specialmente se è un soggetto ansioso. Il silenzio assoluto. Hai mai pensato a quanto è rumorosa la tua casa quando ci sei? La TV, le voci, i passi. Quando esci cala un silenzio innaturale, che può amplificare l'ansia del gatto. Un trucco che usano molti esperti? Lasciare una radio accesa, a basso volume o della musica specifica per felini. I suoni familiari lo fanno sentire meno isolato e coprono i rumori improvvisi che arrivano dall'esterno, che potrebbero spaventarlo mentre non ci sei. La lettiera trascurata. Il gatto è un animale più pulito al mondo. Se resti fuori tutto il giorno e la lettiera non viene pulita prima della tua uscita, il gatto vivrà un profondo disagio. Non è solo un problema di odori. Una lettiera sporca è fonte di stress estremo, che può portare il tuo gatto a urinare fuori posto per protesta o per marcare il territorio in preda al panico. Se sai già che stare fuori a lungo, aggiungi sempre una seconda lettiera di emergenza in un'altra stanza. Dimenticare la vista verticale. Un gatto annoiato è un gatto che soffre. Spesso lasciamo giocattoli a terra, ma il gatto vive il mondo in verticale. Prima di uscire, assicurati che abbia accesso a un tiragraffi alto, a una mensola vicino a una finestra, guardare fuori la televisione dei gatti. Senza stimoli visivi e senza poter controllare il territorio dall'alto, il gatto passerà tutto il tempo a dormire, diventando iperattivo e stressato proprio quando tu vorresti riposare, ovvero la notte. La finestra a Vasistas. Questo è un errore di sicurezza gravissimo che può costare la vita al tuo amico. Molti lasciano le finestre aperte a ribalta per far cambiare l'aria. È una trappola mortale, ragazzi. Se il gatto tenta di uscire, può rimanere incastrato nella fissura a V, con conseguenze spesso fatali. Non rischiare mai. Se vuoi lasciare aria, usa solo finestre protette da griglie o zanzariere rinforzate, perché sennò ve le spaccano. La sicurezza deve venire prima di tutto. Cambiare l'orario della pappa. I gatti sono schiavi della routine. Se sanno che la pappa arriva alle 8 e tu torni alle 10, quel ritardo viene percepito come una minaccia alla loro stabilità. Se non puoi essere puntuale, investi in un distributore automatico di cibo. Io personalmente l'ho fatto. La precisione dell'orario riduce i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Un gatto che sa quando mangerà è un gatto molto più sereno durante la tua assenza. L'addio drammatico. Ed ecco l'errore finale. È il più comune, salutarli troppo o con ansia. Se prima di uscire lo rincorri per baciarlo e gli dici con voce triste «mi mancherai tanto», gli stai comunicando che sta per succedere qualcosa di terribile. Il gatto assorbe la tua ansia come una spugna. Il segreto? Esci di casa come se nulla fosse, un gesto calmo e via. Rendere la tua uscita un evento normale è il regalo più grande che puoi fargli per la sua tranquillità. Capire questi piccoli segnali fa la differenza tra un gatto che sopravvive e un gatto che vive felice con te. E tu? Quali di questi errori hai commesso senza saperlo? Scrivilo nei commenti, raccontami la tua esperienza e iscriviti al canale per non perdere i prossimi consigli professionali.
3: Adesso massima attenzione, ragazzi, perché ci sono due utili consigli.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio, potrebbe arrivare nella vostra città. Quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali, ma quelli dei comuni. Scriveteci, chiamateci, info@tgmse.it, 335-5993-573. Noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: Da quando l'ho conosciuto non ne posso fare più a meno, perché lui, cioè Lucio Gardin, attore, comico, personaggio veramente dalla sensibilità estrema, ci parla di incidenti domestici. Look, please.
1: Amore, devo andare in bagno.
2: Sì, sì, ti accendo la luce?
1: No, non serve. So dove si trova il bagno. Sono 60 anni che vado in bagno. Opla!
3: Oh. Accendi sempre una luce, anche per pochi passi.
2: Tesoro, ti spengo la luce?
4: No, no, no, no, no, no, no, meglio non rischiare.
0: Una valle aspra e generosa e solida come la roccia. Questa è la Valtellina che io ho trovato non tanto tempo fa. E ve la voglio raccontare o riassumere in questo servizio. Prego, regia. Cari amici di TG Television, mi trovo a un bivio. Sono in Valtellina, il posto è meraviglioso. Beh, la Valtellina è famosa in tutto il mondo per le sue tradizioni, la cultura, il folklore. Insomma, ragazzi, la Valtellina non la vado a scoprire certamente io. Ma mi trovo vicino a Vervio. E lì mi hanno detto che c'è un agriturismo molto particolare. Però riavvolgiamo il nastro. Ce ne andiamo subito dove c'è l'epicentro del benessere. Andiamo a Bormio, che da qua dista solamente 20 minuti. Lì ci godiamo un po' di relax e poi vi porto in questo magico posto chiamato Ca Janin. Venite con me.

0: siamo alle vecchie terme, ragazzi di Bormio. Sta nevicando in questo momento, fantastico. Attenzione! Effettivamente la bellezza di queste terme è qualcosa di unico. Le terme vecchie e le terme nuove. Oggi siamo in quelle nuove. Di nozza, pronta, acqua calda. Avete capito quanto siamo vicini a Sondrio, Tirano, insomma Vervio è vicinissimo a Bormio, e Bormio è vicinissimo a Vervio, e Vervio è vicinissimo a Sondrio. Ragazzi, questo posto è incantevole, è comodo, è pratico. Diciamo che è il posto che mi ha realmente conquistato.
1: Il restauro di questo piccolo borgo è nato tutto da qui. Questa è la casa del mio bisnonno e nonno, che sono nati in questa piccola contrada, erano degli agricoltori, e si voleva recuperare il valore anche storico di questa piccola contrada, piccolo borgo. Questo è il nostro agriturismo. Solo 3 anni fa erano un gruppo di case diroccate, una vecchia contrada, un piccolo borgo di agricoltori. È stato ristrutturato, è stato un lavoro impegnativo, adesso è diventato il nostro agriturismo con 13 camere, il nostro ristorante con dei cucina tipica, prodotti tipici, e una braceria con carne alla brace. Abbiamo anche i nostri prodotti che vengono poi anche trasformati in marmellate, succhi e conserve.
0: Natura, sport, benessere, soprattutto benessere, ma quanto è veramente godibile, quanto è bella la Valtellina. Io lo consiglio a tutti, fatemi una vacanza in Valtellina, poi avete capito dove mi trovo. Avete capito cos'è questo Cajanin, questo agriturismo, questo nucleo familiare meraviglioso, questo borgo ristrutturato dove tutto oggi è possibile. È un'immersione nella storia, la storia che torna a essere realtà. Insomma, dare vita a questo luogo e a questo posto magico ci è voluto tanto amore e tanta passione. Devo dire che questo posto in particolare, questo Cajanin, questo Vervio, mi è entrato nel cuore, quindi lo consiglio a tutti voi, ovunque voi siate, vi aspetta la Valtellina, Vervio, Cajanin. Ma sì, diciamolo, insieme si sta bene, insieme si risolvono i problemi, uno aiuta l'altro, o meglio, in amore, insieme è ancora più importante. E per farci capire quanto si sta bene insieme, Don Corini con la sua rubrica Insieme.
2: Quanto l'amore di genitore può diventare un rischio di annullare i propri figli, ma soprattutto quando si pensa di proiettare sui propri figli ciò che non si è riuscito a realizzare nella propria vita, desiderio di successo, desiderio di primeggiare, desiderio di una posizione sociale importante, queste imposizioni sui propri figli possono diventare pericolose. Ricordatevi sempre quanto importante invece far crescere quel bruco che il nostro figlio diventa, dispiegando le ali, una farfalla meravigliosa. Come poterlo fare? Sicuramente i genitori, costruire relazioni con i propri figli insieme.
0: E adesso torno alla rubrica Wild Planet di Erika Comoglio, una ambasciatrice meravigliosa. Ci parla questa settimana di... potrei fare... oppure più... insomma, quelli indiani, quelli più piccoli. Prego, regia.
3: C'è un animale meraviglioso che bussa alla porta di Wild Planet. È il porcellino d'India. E noi gli apriamo per raccontare la sua storia meravigliosa. Cavia o Porcellus non è solo un animale da compagnia, ma un essere dalla vita sociale straordinariamente stratificata. Nelle praterie andine, di lì la sua origine, questi roditori hanno evoluto un sistema di sopravvivenza basato sul gruppo. E contrariamente a quanto si pensa, non basta solo lo stare insieme. Le cavie stabiliscono gerarchie precise e hanno bisogno soprattutto di un ampio raggio visivo, quasi a 360 gradi, per monitorare l'ambiente e anche se faticano a vedere ciò che hanno proprio sotto naso, per loro è importante comunque vederlo. In cattività la solitudine è una vera patologia. L'idea è la convivenza tra un maschio castrato e una o più femmine o piccoli

0: e l'incapacità di sintetizzare la vitamina C, come noi umani devono assumerla esclusivamente tramite la dieta. E una carenza porta a una malattia che si chiama scorbuto, che causa dolore articolare, perdita di pelo e problemi ai denti. Trattarli con rispetto significa riconoscere che dietro quel musetto buffo c'è un animale con necessità biologiche, psicologiche ben precise e naturalmente hanno bisogno, come tutti noi, di grande affetto e amore.
1: Molti lavori si sono persi, ebbene sì, ma in caso di, ribadisco, in caso di, voi a casa, compreso io, sareste capaci di, non vi dico di cosa, ma attenzione, vale per tanti, tanti antichi mestieri, ma in questo caso, voi, in caso di, sareste capaci di... Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
2: Dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me.
1: E oggi incontriamo due luminari della materia, sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
3: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi e poi deve fare così, masseggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così. Ecco, vedi, piano piano sempre.
1: Dico, voi lo fate ogni mattina questo?
3: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno. E così, vedi, così, piano piano. E tranquilla.
1: Uomini e animali
4: tutti in armonia.
1: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao.

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte, a chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Beh. Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. E la puntata numero 787 finisce qua in alto mare dove siamo partiti, perché non vogliamo assolutamente dimenticare quanto sia importante la bellezza di stare a contatto con la natura, come oggi io ho questo privilegio. Mi raccomando, siamo sempre online, tgevents.it, poi continuate a scriverci, lo state facendo in tanti, ebbene, info@tgevents.it, il vostro evento potrebbe andare in onda su TG Event Television, noi siamo estremamente felici e contenti di dirvi grazie, ciao, maragnao, gnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare.

0: cuore. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
1: Aspetta
0: lunga
1: che
0: maratona.
1: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
2: Non vedo l'ora.
1: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
1: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
1: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
3: Ciao belli!
1: E guarda qui, guarda qui.
3: Ciao,
1: guarda
3: ragazzi,
1: qui.
3: Ragazzi, cosa volete chiedere?
1: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: grande.
1: Grazie.

Bambini tutti quanti, vediamo.

Forse nessun luogo è rappresentativo della città di Taranto come il suo lungomare. Taranto ha anche altri lungomari, altri affacci sul mare bellissimi, come per esempio nella città vecchia, sul Mar Piccolo, nella parte bassa dell'isola, ma anche nella parte alta che guarda verso il Mar Grande. Ma il lungomare di Taranto è questo, è il lungomare Vittorio Emanuele III. Questa splendida passeggiata con affaccio sul Mar Grande in realtà nasce a fine Ottocento con la costruzione del borgo oltre il fossato che poi diventerà il canale navigabile, ma prende forma, l'attuale forma, durante il ventennio, quando verranno realizzati lungo questa strada, battezzata nel frattempo lungomare Vittorio Emanuele III, la parata degli edifici pubblici che sono fortemente rappresentativi del regime dell'epoca. Gli edifici monumentali che da questo momento caratterizzeranno il lungomare di Taranto sono affidati nella progettazione ed esecuzione a grandi architetti dell'epoca. Ad Armando Brasini si deve il Palazzo del Governo, che ha tutti gli elementi caratteristici della romanità allora richiesta dal committente, quindi cortine in mattoni, grandi insegne imperiali in bronzo, aquile. Mentre l'edificio delle poste di Bazzani, costruito a fianco, ha una caratterizzazione diversa, la romanità, la classicità è rappresentata invece da questo colonnato, grande colonnato della facciata sul quale sono disposte 6 sculture allegoriche. Più avanti abbiamo la Banca d'Italia, sempre di Bazzani, che è caratterizzata dalla sequenza di lesene piatte in pietra di Trani, che al centro recano i simboli del fascio, e finalmente la Casa del Fascio, che è forse quella che meglio di tutte rappresenta lo stile e il gusto dell'epoca, perché è presente la solita loggia richiesta dal committente, le insegne imperiali e questa torretta che è caratterizzante, svettante su tutti gli edifici all'intorno. Da alcuni anni questo lungomare dispone anche di una passeggiata a mezza costa fra i giardini terrazzati che danno la possibilità di godere di questo paesaggio straordinario, marino, di questo verde, senza sentirsi coinvolti dal traffico, dal trambusto della città. È un luogo di silenzio ed è anche un luogo dal quale si può contemplare il tramonto di Taranto, fra i più belli d'Italia.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del

gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci, giù. Pezzettino di sedano, lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto. E ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui

È soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra poco nel nostro TG apriremo con la cronaca: omicidio all'alba in Città Vecchia. Un cittadino originario del Mali di 35 anni è stato ucciso durante una lite avvenuta in Piazza Fontana. Sull'accaduto indaga la polizia. Sguardo alle festività, alle celebrazioni di San Cataldo nella serata di ieri, l'apertura con la tradizionale cerimonia del San Cataldo a mare. Quest'oggi proseguiranno i festeggiamenti, le celebrazioni con le consegne del Cataldus di argento e poi focus sul verde urbano. Abbiamo visitato Piazza Marconi per testimoniare uno stato di degrado che però riguarda genericamente un po' tutto il territorio cittadino. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti.

0: che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Cronaca, omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito durante una lite avvenuta in piazza Fontana. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. Celebrazioni di San Cataldo, con Taranto che si stringe attorno al proprio patrono. Ieri la tradizionale processione a mare ha visto migliaia di fedeli accompagnare il simulacro nel Mar Grande. Oggi il programma prosegue con una nuova giornata di appuntamenti tra fede, cultura e impegno sociale. Verde urbano in totale stato di abbandono in diverse zone della città, parchi difficilmente accessibili. Questa mattina una nostra verifica in piazza Marconi, ma si tratta di una criticità che riguarda gran parte del territorio cittadino. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100 in questa nostra edizione delle 19.30. Apriamo ovviamente con la cronaca e con l'omicidio di questa mattina, quando un

0: Cittadino 35enne originario del Mali è stato trovato senza vita in piazza Fontana. Alla base della notizia sembrerebbe esserci una lite sfociata poi in un accoltellamento. Vediamo di più nel servizio.
1: Omicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Il grave episodio è avvenuto in piazza Fontana, a ridosso dell'area del porto mercantile. Intorno alle 5.30 un uomo di nazionalità straniera, un 35enne originario del Mali, è stato ucciso al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La vittima presentava diverse ferite all'addome. Secondo le prime ipotesi investigative, l'arma utilizzata potrebbe essere stata un cacciavite. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime. Per il 35enne infatti non c'è stato nulla da fare. L'area è stata subito transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con il personale della squadra volante e della squadra mobile impegnato nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una zona della città già segnata in passato da altri episodi di violenza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere elementi utili alle indagini.
0: A Taranto però è una giornata di festa, una giornata di celebrazioni. Sono partite ieri le celebrazioni relative al santo patrono. Ieri tradizionale celebrazione per mare del simulacro del santo che ha attraversato Mar Grande e poi ha terminato il proprio percorso sotto il ponte girevole. Quest'oggi altra giornata importante con la consegna dei cataldos d'argento.
1: Taranto rinnova il suo legame con San Cataldo nel cuore dei festeggiamenti dedicati al patrono della città. Dopo la grande partecipazione alla processione a mare di ieri, le celebrazioni proseguono oggi con appuntamenti che uniscono fede, memoria, cultura e solidarietà. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale rito du pregge, con la suggestiva processione del simulacro nel Mar Grande. Nella Basilica Cattedrale l'arcivescovo Ciro Miniero ha affidato simbolicamente la statua argentea del santo al sindaco Piero Bitetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. Migliaia i fedeli che hanno seguito la processione lungo corso Due Mari e dal ponte girevole. Dal molo Sant'Eligio la statua si è imbarcata sulla motonave Keradi della Marina Militare e accompagnata da decine di imbarcazioni. A salutare il passaggio del patrono anche i fuochi d'artificio dal castello aragonese. Domenica il simulacro tornerà invece tra la gente con la tradizionale processione per le vie cittadine. Nel corso delle celebrazioni l'arcivescovo Miniero ha invitato la comunità tarantina a superare l'immobilismo del lamento e a riscoprire il valore della responsabilità condivisa. La gente chiede salute, lavoro, giustizia e pace, ha ricordato l'arcivescovo, indicando nella fraternità la strada per il rilancio della città. Il programma di oggi prosegue con la giornata dell'istituzione dei ministeri laicali. Alle 17 la concelebrazione presieduta dallo stesso arcivescovo con il conferimento dei ministeri. Grande attesa soprattutto per la serata all'arcivescovado. Alle 20 nel salone degli arcivescovi spazio a un appuntamento dedicato alla memoria di Tonino Gigante con la testimonianza di padre Ibrahim Faltas e gli interventi artistici di Venti d'Arte. Nel corso della serata saranno assegnati i Cataldus d'Argento 2026. Per le attività professionali il riconoscimento andrà al dottor Catello Miro. Per il volontariato sarà premiato il dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato in contesti di crisi internazionale. Il premio per l'attività culturale sarà invece conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole impegnata in progetti educativi e umanitari anche in Burkina Faso. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, viaggio tra culture e tradizioni del Mare Nostrum. Taranto continua così a celebrare San Cataldo, intracciando fede, cultura e impegno sociale.
0: Fede, cultura e impegno sociale, ma non solo nel trasporto della gente, ma anche nelle parole dei massimi esponenti clericali, ma anche politici, come confermato dall'arcivescovo Ciro Miniero, che ha invitato la città a superare l'immobilismo del lamento. Coesione, forza di un territorio identitario, nelle parole invece del governatore Antonio De Caro e in quelle del sindaco Piero Bitetti.
2: Non solo devozione e tradizione, durante la processione di San Cataldo è arrivato anche un forte richiamo all'impegno civile e sociale da parte dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Nel suo messaggio alla città ha invitato la comunità a reagire alle difficoltà del territorio. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, ha detto, sottolineando come

0: Oggi la gente chieda salute, lavoro, giustizia e pace. Per Miniero il vero miracolo contemporaneo è quello della condivisione e della fraternità. Un invito a sentirsi corresponsabili del bene comune e del futuro della città. Parole raccolte anche dalle istituzioni presenti alla celebrazione. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, quella di San Cataldo rappresenta un momento importante per Taranto, capace di rinsaldare il legame tra la città, il suo santo e il mare. Taranto è una comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni, ha dichiarato. Sulla stessa linea il sindaco Piero Bitetti, che ha definito la festa patronale un momento di coesione per la città. Qui si trova l'essenza di una comunità che si è rimboccata le maniche, che guarda avanti, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la volontà di aumentare attrattività e produttività dell'intero territorio regionale.
1: Mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane.
2: Onorato, è bello vedere la comunità che si unisce, tanto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita.
3: Come augurio lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo, che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
0: Tra identità e partecipazione popolare, la processione di San Cataldo si conferma ancora una volta uno dei momenti più profondi e significativi per la comunità tarantina.
4: Torniamo alla cronaca con una notizia che ci porta al quartiere Tamburi di Taranto. Una nuova operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 26enne accusato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.
5: Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile durante i consueti controlli contro il traffico di droga. Il giovane è stato notato in via Buonarroti accanto a uno scooter di grossa cilindrata con un atteggiamento ritenuto sospetto dagli investigatori. Alla vista dei poliziotti il 26enne avrebbe mostrato particolare agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati nelle tasche della giacca due panetti di hashish confezionati nel cellophane per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sequestrati anche 360 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari che saranno ora analizzati dagli investigatori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. L'attività antidroga è poi proseguita in altre zone considerate sensibili della città. Nel corso dei controlli quattro persone sono state segnalate all'autorità amministrativa perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all'uso personale.
4: Verde urbano in stato di abbandono, arterie stradali con difficoltà di accessibilità, di questo e di molto altro ci siamo occupati nel nostro servizio di oggi con Maria Laura Paletta, che è andata a visitare Piazza Marconi.
6: Quando niente e quando troppo. A Taranto l'amministrazione comunale potrebbe aver frainteso le rimostranze di chi sottolineava la scarsità del verde pubblico in città, se è vero che basta girarsi per i quartieri, dalle periferie al borgo, per notare una vera e propria esplosione di vegetazione. Il colpo d'occhio dei fiori colorati tra l'erba sarebbe anche carino a vedersi, se non fosse che la manutenzione del verde urbano risponde a precise ragioni di decoro, igiene e sicurezza. A Piazza Marconi, giusto per fare un esempio tra i tanti che ci stanno segnalando i cittadini, l'erba è così alta da impedire l'utilizzo in sicurezza dei giochi per bambini. Avventurarsi nell'erba alta infatti non è consigliabile per la presenza possibile di roditori attirati dai vicini cassonetti della spazzatura e dai cestini sparsi per il parco, per non parlare di api, zanzare e altri insetti, nonché rifiuti abbandonati nella vegetazione incolta. Il risultato è un'area pensata per le famiglie del quartiere che momentaneamente è inutilizzabile. Che poi il resto della piazza versi in condizioni di degrado e abbandono, tra panchine rotte, pavimentazione accidentata e strutture vandalizzate, è un altro discorso. Ma le criticità non si fermano qui. Ai tamburi, ma anche sulle strade che dalla città portano alle Tre Terre, le rotatorie sono invase dall'erba incolta.

0: colta, con il risultato di impedire la visibilità delle auto che sopraggiungono, costituendo un pericolo importante per la viabilità. Ad essere chiamata in causa in alcuni di questi casi è anche l'amministrazione provinciale. La nota stonata è la recente richiesta del sindaco Bitetti, che con un'apposita ordinanza ha invitato i privati a provvedere allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni. Tutto giusto, non fosse che lo stesso impegno dovrebbe essere profuso anche da parte pubblica, come fa notare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Le piogge abbondanti degli ultimi tempi, ha replicato ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, non hanno agevolato la durata delle operazioni di sfalcio che il comune sta effettuando in tutta la città. In piazza Marconi, afferma la Gravame, così come in altre aree di Taranto, siamo intervenuti recentemente, ma sarà nostra cura ripetere le operazioni già dalla prossima settimana. Intanto sul suo profilo social è possibile consultare il calendario degli interventi che l'amministrazione Bitetti sta operando in questo senso in tutti i quartieri, ovviamente piogge permettendo.
1: Arrivano nuovi fondi per i comuni della provincia per la messa in sicurezza del territorio e per gli edifici pubblici grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno insieme al Ministero dell'Economia. Il provvedimento totale riguarda 1,3 miliardi di euro. Le ricadute sul territorio le illustra l'onorevole dei Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nella provincia di Taranto grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'Economia che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro a livello nazionale. Nel pacchetto di finanziamenti risultano inclusi interventi mirati per la provincia ionica destinati in particolare all'adeguamento sismico, alla viabilità e alle infrastrutture idriche. Le risorse riguardano progetti già pronti o in fase avanzata di definizione con la possibilità di ulteriori sviluppi nei principali centri del territorio. A illustrare le ricadute locali del provvedimento è il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, che definisce l'iniziativa come una risposta concreta alle esigenze degli enti locali impegnati nella gestione delle opere pubbliche. Tra gli interventi già finanziati, il contributo più consistente va al comune di Castellaneta, che riceverà quasi 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli, medesima cifra assegnata a Pulsano per la manutenzione della rete stradale urbana, mentre a Monteparano arriverà un finanziamento da 1 milione di euro destinato a opere di urbanizzazione e al potenziamento della rete fognaria. Il decreto individua inoltre una platea più ampia di comuni ammissibili ai fondi, tra cui il capoluogo ionico, insieme a Martina Franca, Grottaglie, Massafra e Manduria. Per questi enti, i progetti presentati risultano già in possesso dei requisiti tecnici necessari per accedere ai finanziamenti. Secondo Iaia, si tratta di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle scuole, confermando la linea del governo sul sostegno agli enti territoriali. Un lavoro che, sottolinea, richiede collaborazione tra istituzioni centrali e amministrazioni locali per trasformare i progetti in opere concrete sul territorio. Una provincia a due velocità economiche, quanto emerge dalla mappa dei redditi stilata dal Sole 24 Ore, che sottolinea le differenze tra capoluogo, fascia costiera ed entroterra della provincia di Taranto. Una provincia di Taranto a due marce, ancora profondamente divisa sul piano economico, è quanto fotografa la mappa dei redditi basata sui dati del Sole 24 Ore, che evidenzia un territorio a più velocità con forti differenze tra capoluogo, fascia costiera e comuni dell'entroterra. Nel complesso il reddito medio provinciale si attesta intorno ai 16.700 euro annui, sotto la media nazionale. Il capoluogo Taranto si colloca sopra questo valore con 20.355 euro, ma resta comunque distante dalle città più ricche del paese. In cima alla graduatoria provinciale si trovano soprattutto i comuni della costa e della prima cintura urbana, con Leporano in testa. Seguono centri come Carosino, San Giorgio, Ionico e Monteiasi, che registrano valori più alti grazie a una maggiore stabilità occupazionale e alla presenza di redditi da lavoro dipendente. All'opposto, l'entroterra mostra i dati più bassi. Tra i comuni con redditi medi inferiori figurano Vetrana, Torricella, Sava e Ginosa, dove incidono maggiormente lavoro agricolo, stagionalità e minore presenza di attività produttive strutturate. Il quadro regionale conferma le difficoltà del territorio tarantino, che si colloca nella parte bassa della classifica pugliese alle spalle di Bari e Lecce. Un divario netto che disegna una provincia a due velocità, dove accanto ad aree più dinamiche restano territori che faticano ancora a raggiungere la media economica occupazionale. Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto si è svolto quest'oggi il convegno Disarmare le parole, moderato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi. Questo convegno ha posto l'accento sul corretto utilizzo del linguaggio e sull'importanza di un utilizzo responsabile delle parole nei rapporti tra le persone. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In un clima di riflessione e spiritualità legato alle celebrazioni di San Cataldo, patrono della città di Taranto, si è tenuto nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado il convegno Disarmare le parole, dedicato al valore del linguaggio e al suo impatto sulle relazioni umane e sociali. Al centro del dibattito l'idea che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri atti capaci di costruire e offerire. Possono aprire al dialogo oppure diventare forme sottili di violenza, spesso più incisive di un gesto fisico.
3: San Cataldo è un annunciatore che porta la buona notizia di Cristo in questa terra, e chi evangelizza in un certo senso porta a maturazione un cammino di umanità, di bontà. È un'emergenza che noi abbiamo in questo momento, in quanto sappiamo che magari la parola non è innocua, ma la parola può armare. Ne siamo testimoni dal mondo della politica internazionale, quotidianamente. Ne siamo noi testimoni e purtroppo tante volte attori nel modo in cui utilizziamo i social media.
4: Cercare di liberare il linguaggio da questa costante conflittualità, ambiente, salute contro il lavoro, cercare invece di far tenere insieme, chiaro, una sfida importante, ma il linguaggio fa parte della cultura e la cultura è il presupposto di qualsiasi comunità.
2: Un contributo significativo è arrivato da Ibrahim Faltas, direttore della Custodia di Terra Santa.
5: L'impegno è di tutti noi di lavorare per la pace, essere responsabili per la pace. E la pace non cresce da sola, la pace cresce con progetti di pace, con idea di pace, con progetti di pace. E il compito di tutti noi di impedire la guerra, questo deve essere il compito di tutti noi, di lavorare per la pace e impedire la guerra.
1: E questa mattina, proprio nei pressi di quella che fu la sua casa a Taranto, è stata depositata una corona di alloro in memoria di Aldo Moro. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In occasione del ricordo di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1978 a Roma dopo 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Taranto. Sotto la sua abitazione in via di Palma 129, dove è presente una targa commemorativa, è stata deposta una corona d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti civili e militari in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
6: Siamo qui proprio in questa occasione in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista, anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'università di Bari. Ecco, oggi, ricordando questi anni, noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo

0: parlare con il suo linguaggio, con le sue idee ai giovani.
1: Aldo Moro è stato l'uomo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto alla diversità, del compromesso storico. E in un momento così difficile in cui tutti sembrano innalzare muri e raccontare sovranismi spesso assolutamente inutili e inopportuni, mi pare che la strada del dialogo, del confronto, dei confini porosi, della convivialità, delle differenze, come aveva detto Antonio Bello, sia la strada indubbiamente da percorrere, è la strada unica che può portare alla pace.
2: Sabato di vigilia per Taranto e Martina, impegnate rispettivamente nei playoff di Eccellenza e di Serie D, ve lo raccontiamo nella nostra pagina sportiva. Giornata di attesa e grande concentrazione in casa Taranto, che si prepara a vivere allo Stadio Italia una sfida decisiva per continuare il cammino playoff e inseguire l'accesso alla fase nazionale. Dopo una stagione complessa segnata dalla mancata promozione diretta e dall'eliminazione nel percorso di Coppa Italia di Eccellenza, per i rossoblù resta un'unica strada verso la Serie D: vincere i playoff. Mister Danucci sta ultimando la preparazione alla sfida contro il Canosa, cercando di recuperare tutti gli effettivi a disposizione. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato da Savio, lo Iodice e Aguilera, mentre in mediana spazio all'esperienza e alla qualità di Vukoja e di Paolo Antonio. In difesa appaiono certi di una maglia Zio Osmanovic e Sansò, mentre resta ancora da valutare la situazione legata ad Antonio Guastamacchia. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria rosso-blu, lo Stadio Italia completamente sold out nei suoi 1600 tagliandi terminati dai supporters ionici in poco più di 10 minuti, segnale dell'attesa che accompagna una gara considerata fondamentale per il futuro della stagione. La partita sarà diretta dal signor Francesco Regina della sezione di Molfetta, assistito da Angelo Conversa di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16:30. Tutto pronto in casa Martina per la semifinale playoff contro il Nardò, in programma domenica allo Stadio Tursi, una partita che vale una stagione per i biancazzurri partiti a inizio anno con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato. La scelta di affidare la panchina a Giuseppe Laterza andava in questa direzione, con un progetto costruito su ambizione, identità e valorizzazione di un gruppo giovane ma già maturo. Nonostante il rammarico per la mancata promozione diretta, in casa Martina resta la consapevolezza di aver costruito una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel corso della stagione e di rappresentare una base importante anche per il futuro. Adesso l'attenzione però è rivolta verso i playoff. Il secondo posto conquistato in campionato garantirà ai biancazzurri il vantaggio del fattore campo e al Tursi si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso la finale. Di fronte ci sarà il Nardò allenato da Fabio De Sanso, formazione esperta e determinata, pronta a giocarsi tutte le proprie carte per provare a espugnare la Valle d'Itria. Serviranno concentrazione, intensità e lucidità per superare una squadra capace di colpire in qualsiasi momento della partita. Fischio d'inizio alle ore 19:30. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati con noi, l'informazione con il TG di Studio 100 torna domani alle 14:00, grazie e buon proseguo di serata.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da

0: Fretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Mio caro amico, questo è Studio 100.
9: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
10: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori, un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta.

0: Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al geometra Bitetti e al geometra Gatta. Vado in ordine, geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro.
0: Sì.

0: Geometra, qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.
1: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della Curva Nord. E stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud. Quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti, c'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
0: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
1: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo fatto il nostro ingresso all'interno di quello che è il teatro vero e proprio, perché abbiamo visto lo stadio da fuori, abbiamo ammirato la cover, invece alle nostre spalle prende vita il raccordo che va a unire la curva nord con la gradinata est, con la gradinata tanto per intenderci. Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord, e nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
2: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase anti-orario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci, tra tribuna ovest
1: e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo
0: curva sud e gradinata.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxi schermi, quindi in questi raccordi, quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxi schermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality, che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality. Chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera, che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
0: E di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo. Dipende anche chiaramente.
0: Eh sì, questo parte. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo. Noi facciamo del nostro, dice Giacomo.
1: Certo.
0: Quindi di qua la visuale sarà poi questa che vi mostreremo dalle nostre immagini, a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality. Questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedono nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.
0: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare.
1: Sì.
0: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
1: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo, certo, di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo in completamento di molte zone.

0: nel nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacopone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle 5 rampe per diversamente abili realizzato con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono 4 che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo

0: noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente
1: direttamente
0: al rettangolo di gioco in questo
1: posti,
0: modo.
1: Ai posti, certo.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: E questo poi... è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata.
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono due in gradinata est, due in tribuna ovest, una in settore ospiti e poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna?
1: Sì.
0: Adesso?
1: Adesso ce ne sono due. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sedioline. Adesso mi porti a vedere i sedioline?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di una complicata e incredibile, quindi tribuna est, per chi chiama da Floridano, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico.
0: Ok.
1: Che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo...
1: senso di riempimento più che altro.
0: È il modo in cui sono stati posizionati i sediolini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi, magari c'è
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay.
1: così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì.
1: Nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più acceso che è quello tradizionale del Taranto, come
0: sì.
1: Lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo un'analisi di mercato per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
0: E che vi garantisco, in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo. Non vediamo l'ora di vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta nessuna scritta, vero?
1: No, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
0: Soltanto nel settore
1: soltanto
0: di gradinata?
1: Nella tribuna est.
0: Settore di tribuna ovest, invece,
1: no.
0: Stesso gioco,
1: stesso
0: di,
1: gioco
0: colori,
1: di colori.
0: Nessuna scritta composta.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra,
1: sì.
0: Perché mi devi portare sopra, perché vedo delle zone che sono interdette,
1: sì.
0: E che resteranno così.
1: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque di progettuale.
0: Sì.
1: Nasce così e verrà chiusa.
0: Che però non intaccano quella che è la capienza dello stadio.
1: No, la capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
0: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
1: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche geometra che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette sollevamento dalla seduta
0: per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: ci sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì. Qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente...
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: 1, 2, 3, 4 e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Era il vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4 e mezzo sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi...
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente diciamo lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è l'altra struttura che riguarda i giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Paralicciardi. È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi da qui.
0: È un quartiere che sta cambiando pelle.
1: Sì, è tutta una zona di Taranto che cambia aspetto con queste nuove costruzioni.

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta
1: facendo che?
2: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne e tutte convogliate nel, questo è l'impianto numero uno dietro la tribuna ovest, e un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
2: È chiaro che poi se ci dovesse essere una pioggia che non finisce mai,
0: tipo quella di questi mesi,
2: che ha dato molto fastidio, ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca esistente della cittadinanza tarantina.

0: esattamente sotto i gradoni della tribuna est.
1: Sì.
0: Faccio fatica però. Però ricordo, sì, qua ci sarà un bancone.
1: Sì.
0: Che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro, di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per diciamo la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra spalti e cantiere vero e proprio, mi avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante, sì, il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Per questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono costo dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì,
1: totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori?
1: Di lavori.
0: Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo con impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela.
0: Dobbiamo farcela.
1: Non ci sono scusanti.
0: Adesso per la sorpresa che mi avevi promesso mi porti a vedere?
1: Un po' di verde.
0: Un po' di verde, restate con noi che vi diamo questa chicca.

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì. Insomma, questo
1: è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco, ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzata come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma. Toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire in quello stadio lì è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati perché solo qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Era il 6 maggio del 1976, prima trasmissione radiofonica, i Tarantini, la città e poi non solo la città, avrebbero conosciuto da quel giorno un Brad che li avrebbe accompagnati per 50 anni, sino ad oggi, sino ai giorni nostri, sino a questa nuova struttura, ma noi oggi vogliamo celebrare l'inizio, i pionieri, l'avvio. Ecco, grazie Alessandro Labiore in regia, 50 anni Studio 100, auguri a questo brand, auguri a tutti noi, auguri a tutti quelli che ci hanno preceduto, colleghi giornalisti, montatori, cameraman, direttori di produzione, auguri Ugo Briganti.
1: Grazie, grazie. Certo, ripercorrere tutto dopo 50 anni, insomma,
0: ci proviamo e auguri Pino Campanelli da Roma, collegato con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati, un saluto a tutti quanti.
0: Allora, non ti chiamo avvocato, oggi sei Pino, uno dei primi DJ, uno dei primi collaboratori musicali e non solo di Studio 100 Radio. Allora, 6 maggio 76, perché ricordiamo questa giornata, Ugo?
1: Perché intorno alle 18 più o meno abbiamo acceso un piccolo trasmettitore in via Berardi 47, è stata la prima sede di Studio 100, e di là è incominciata l'avventura. C'è stata una piccola rivoluzione a livello mediatico, perché all'epoca esistevano già un paio di radio, la prima in assoluto, Radio Taranto Stereo, e poi successivamente, qualche giorno prima che accendessimo noi, Radio Taranto Centrale. E io e Mariano Meluzzi, che mi pare che abbiate intervistato, che è stato uno dei fondatori.
0: Sì, Marina Luzzi in Buongiorno, di Buon Mattino, il 6 maggio.
1: Mariano Meluzzi insieme a Antonio Cavallo e a me abbiamo creato sta cosa. E dovevamo scegliere il nome della radio, all'epoca andava di moda Studio 54 negli Stati Uniti, una discoteca famosissima, e decidemmo insieme di chiamare Studio 101, perché avevamo scelto la frequenza di 101 MHz. Radio Taranto Stereo era 102.500.
0: Che era un'altra struttura quella.
1: Sì, Radio Taranto Stereo era dei fratelli Lauria. Prima, essendo le prime radio libere, la cosa che si voleva creare era il rapporto con il pubblico, no? E quindi le famose dediche, no? Per fare una dedica a Radio Taranto Stereo dovevi scrivere a una casella postale, ti rispondevano dopo una settimana e se andava bene ti facevano
0: e
1: la
0: invece?
1: Dedica. Noi invece in diretta, 24 ore su 24, telefono in diretta, e quindi la gente è impazzita, no, per questa cosa qua, c'è stato un piccolo terremoto mediatico.
0: E purtroppo in quei giorni c'era anche il drammatico terremoto del Friuli,
1: esatto,
0: purtroppo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Per cui diciamo divenne una cosa, cioè, un successo incredibile. Ah, vedi qua queste fotografie.
0: Ecco qua, qui c'è un
1: stavano già in via
0: Campanelli, guarda questa foto, c'è Briganti che già corteggiava una DJ all'epoca e poi ci riuscisti, mi sa, in questo corteggiamento.
1: Sì, ci siamo sposati. Poi,
0: e Nelly Guardone che salutiamo. Ma qui eravate già fidanzati oppure ci stavi provando?
1: Sì, no, ci eravamo già fidanzati.
0: Ah, okay.
1: Tra l'altro facevamo una trasmissione insieme, perché poi eravamo già in via Campania 146.
0: In questa foto. Andiamo qua. Per ordine, cominciamo.
2: Confermo,
1: via Berardi 47.
0: Di Pino, prego, prego.
2: Confermo.
0: Cosa confermi? Che ci provavo o che erano già fidanzati?
2: Tutto, perché quando si fidanzavano andavamo a ballare insieme quella sera, vai, supera queste cose.
0: E diciamo queste cose.
2: Sono i nipoti, supera.
0: Possiamo dire tutto, dai, è tutto in prescrizione, avvocato. Allora, dicevamo, tutto comincia in via?
1: Via Berardi 46.
0: Oh, cosa comincia in quei giorni? Quali trasmissioni partono?
1: Si andava in diretta praticamente 24 ore su 24 e siccome era la novità, era diventata via Berardi 47 la succursale del Bar Tre Palle. Non so se ti ricordi, Bar Tre Palle in Piazza della Vittoria.
0: Sta ancora.
1: Era un ritrovo di tutti i ragazzi dell'epoca, no?
0: Vabbè, più o meno come ora.
1: Esatto.
0: Questo non è cambiato.
1: Soltanto che poi là si trasferivano là e chi voleva andava in diretta, no? Cioè, non c'era una programmazione.
0: Ah, era una radio libera, molto libera.
1: Liberissima, finché non fu chiamato Gianni Tursi, che nessuno ricorda, che è stato il primo direttore.
0: Lo stiamo ricordando,
1: esatto,
0: noi.
1: Diciamo dei programmi, no?
0: Certo.
1: Che creò un palinsesto. Mi ricordo

0: Alcune trasmissioni, frutta e verdure, se non sbaglio, licantropia, che credo ricordi qualcosa a Pino
1: Licantropia, c'era un
0: Campanella.
1: lupo in regia, chi era? Campanelli, tu sai niente di licantropia?
2: Era una specie di programma in cui si prendevano in giro le persone, registravamo, perché all'epoca cominciavamo a registrare anche personaggi particolari, le imitazioni dei professori, cioè tutte queste cose molto goliardiche, e quindi montavamo su musica bella, attuale al tempo, questi piccoli sketch. Prendevamo in giro le persone, prendevamo in giro i venditori ambulanti, le voci del mercato, del popolo, e la gente. Piaceva molto perché c'era tanta identificazione. Ricordo, uno faceva l'imitazione del tipico tifoso. Cioè, sai, queste cose molto goliardiche, ma riportale per favore a 50 anni.
1: Però sai, Pino, Ugo, goliardici, con giovanissimi, con l'entusiasmo tipico dei ventenni, perché parliamo di quei ventenni, cioè oggi ne avete 21, all'epoca erano 20. Ecco, vedi, Nelly, bellissima come oggi, Ugo più bello di oggi, diciamolo. Nelly invece è ancora più bella oggi, però è spietato la Briola nel mettere queste foto. Però io direi la Briola, rinquadriamo Campanelli, li mettiamo, li ricordiamo com'era? Così lo confondiamo con suo figlio. Eccolo qua. Campanelli,
2: Beh, questo
1: lei si riconosce?
2: è molto crudele, però per fortuna, siccome c'è una certa somiglianza con mio figlio, posso voltarla in una valutazione paterna. Però, voglio dire, qui avevo 18 anni, adesso sono quasi 70, quindi è ovvio che le cose nel frattempo siano cambiate.
1: Eh sì, perché insomma 50 più 18 fa 68, non possiamo scappare da questo. Pino, che città era quella? Che Taranto era?
2: Allora, è una bellissima domanda che mi fai, perché è molto, molto coerente con questa rievocazione. Era una città in crescita, c'era un benessere inaspettato e poi purtroppo si è rivelato effimero, e c'era anche molta voglia di partecipare. Tanti cinema, tanti teatri, tante occasioni, tanti locali, e quindi la gente partecipava e c'era anche un bel ricambio intergenerazionale. Per cui da questo punto di vista era una città completamente diversa, era un periodo storico diverso, basti pensare che c'era, possiamo dirlo senza fare sociologia d'accatto, c'era un benessere diffuso. E allora in quest'ottica si creavano queste iniziative e quindi la radio era la freschezza in quel momento. Poi purtroppo voglio dire che cose si modificano, ci fu anche una, diciamo, un'emulazione non qualificata che svilì un pochettino il mezzo, ma diciamo che a livello delle due o tre radio che citava prima Ugo c'era una buona professione.
1: Beh, ci furono l'inizio di tante professionalità che poi avrebbero sviluppato un know-how che ci ha portato qui oggi a parlare, ma altre realtà televisive che poi sono nate, nacquero poi altre TV, nacque Canale 1, nacquero tante realtà
0: La prima
1: che
0: TV
1: si
0: Taranto.
1: aggiunsero alla carta stampata, che all'epoca era Gazzetta e Quotidiano, Gazzetta e Corriere del Giorno, nasceva il quotidiano in quegli anni, quindi si sviluppava anche dal punto di vista giornalistico, ci fu una evoluzione. Briganti, invece dal tuo punto di vista, che Taranto era quella? O intanto voi frequentavate la scuola? Che studi avevate fatto? Pino, tu eri dell'archivio o del battaglino? Non ricordo.
2: Naturalmente.
1: No, naturalmente cosa?
2: E lo dico con orgoglio, no? Archita.
1: Archita, tu,
0: No, io ho
1: Briganti?
0: fatto il Righi ed avevo appena finito il
1: Righi, che ha
0: militare.
1: sfornato professionalità di elettrotecnici.
0: Io specializzato in
1: Ah,
0: telecomunicazioni,
1: ecco,
0: guarda
1: quindi.
0: un po'.
1: Quindi proprio.
0: Sì, è stata una fortuna per me lavorare in una radio e poi in una televisione, perché ho applicato ciò che avevo studiato, no? Che è una fortuna, secondo me, fare il lavoro per il quale si è appassionati. Per cui, cioè, per me non c'erano orari, voglio dire io.
1: Vabbè, questo è un mantra per tutti noi, forse anche per l'avvocato ancora oggi non ci sono orari, no?
2: Assolutamente, è chiaro che gli orari sono veramente qualcosa di molto episodico e
1: Però poco che
2: apocalittico, ma
1: dia, no? È
2: d'altronde
1: relativo.
2: è connesso alla libera professione.
1: Eh certo. Allora, che città era la tua? Pino ci ha dato un affresco. Ricordiamolo, eravamo in pieno sviluppo del raddoppio Ilva, Cital Sider, quindi era una città che credeva di essere ricca, ha detto che poi si sarebbe rivelato effimero negli anni
0: Sì,
1: questo.
0: io vivevo l'esperienza perché.

0: Mio padre lavorava all'Italsider all'epoca, no? E ricordo quando incominciò a lavorare che avremmo il frigorifero, la lavatrice, voglio dire, cioè, tutte
1: Questo
0: quelle
1: anni 60,
0: anni
1: diciamo.
0: 60, per arrivare poi nel 76 che c'era un benessere diffuso e quindi tutti quanti diciamo, eravamo contenti di questa situazione. E poi non sapevamo a cosa andavamo
1: Ugo,
0: incontro.
1: nasce Studio 100, nasce la radio. Tuo padre, la stessa domanda faccio a Pino, tuo padre, tua madre, i genitori, come presero questa avventura? Cioè vi dicevano pensa alle cose serie, trovati un lavoro, no?
0: Sì, mi ha dato l'impeccata giusta perché mio padre, tramite qualche suo collega, mi fece fare un colloquio all'Italsider. Ma io dovevo fare l'ispezionatore dei tubi, pensa un po' perché mi dovevo infilare nei tubi, guardare le saldature. Dissi papà,
1: Ti immaginasti così?
0: non te la prendere. Ma io ho cominciato, e per lui era un gioco, non era una professione, no? Io ho insistito. Continuato poi fin quando poi
1: Capì che
0: capì e mi ricordo un episodio dopo tanto tempo stavamo già a Statte che si organizzò una festa e per la prima volta lui venne a vedere dove lavoravo, l'ufficio, il laboratorio, eccetera, insomma
1: è
0: divenne
1: una cosa
0: sì,
1: seria.
0: esatto, sì, e quindi diciamo da quel punto di vista poi è stato chiaramente, ti dico mia madre poi che quando sentiva il mio nome pronunciato
1: Orgoglio.
0: e quindi
1: Tu
0: stavo
1: fratelli anche?
0: sì, avevo un fratello purtroppo che
1: Ma non era nel.
0: no, all'inizio mio fratello quando stavamo in via Berardi ha frequentato un pochettino ma per gioco, poi lui era ottico, si è aperto un negozio
1: Mentre Pino, la tua famiglia, vedeva questo un gioco, già sapeva che avresti fatto l'avvocato, o c'è stato un momento in cui forse anche per te questo sarebbe stato il futuro?
2: Beh, sai
1: Sarebbe
2: che
1: potuto essere il futuro?
2: mio padre aveva un'agenzia di pubblicità, una delle prime a Taranto, e quindi è ovvio che ci fosse un minimo di sensibilità sull'argomento. Quindi era evidente che loro seguivano con grande interesse quello che faceva. Probabilmente non avevano molto piacere di certe frequentazioni massive dell'epoca, però è ovvio che in realtà non c'era ostilità, ma poi dopo le cose si sono diversificate. Tu, fra l'altro, parlavi del sorgere di altre TV. Io, peraltro, mi occupai con papà della concessionaria della pubblicità di un'altra televisione tarantina che si chiamava Teletaranto Color,
1: Come no, certo, come no.
2: e poi dopo cominciai a studiare all'università e quindi allentai molto, ma l'affetto e anche la frequentazione, perché anche da studente universitario pendolare, cioè, avevo un programmino su Studio 100, oltre che in una radio nelle Marche dove avevo studiato Urbino, quindi non ho sostanzialmente mai abbandonato. Però ripeto, non c'era ostilità, e più che altro era il contorno che piaceva poco, ma insomma l'età
1: Ecco,
2: era quella e
1: la prima, se
2: gli
1: torniamo
2: ormoni.
1: indietro, Pino, scusa, se torniamo indietro, c'è un Briganti alle prese con dei tasti. Questa è la struttura televisiva che poi sarebbe nata, se ricordo bene, in Contrada Felicciolla a Statte. Quindi ricordo, noi rinnoviamo gli auguri e il saluto a tutti coloro i quali ci hanno preceduti, perché 50 anni di storia sono 50 anni di uomini, di donne, di famiglie, di lavoro, di produzioni. Quindi noi salutiamo tutti con rispetto e con molto affetto, anche colleghi ora in giro. Ecco, questo è il figlio di Ugo Briganti, no, è Ugo Briganti e la Briola ride in regia. La Briola se la sta ridendo, ma anche lui c'ha i capelli bianchi ora, anche se c'ha qualche mese meno di
0: Li
1: noi.
0: ha fatti prima di me lui.
1: Bravo, diciamolo. Che facevi di fronte a quei macchinari? Ecco, il tuo lavoro in cosa sempre è
0: Beh,
1: consistito?
0: io gestivo tutta la rete perché considera che tra radio e televisione avevamo impianti praticamente in tutta la Puglia, no? Io ho immaginato chilometri e chilometri per tutta la Puglia a controllare ed eventualmente o riparare o allestire impianti sia radiofonici
1: Cioè la messa
0: che.
1: in onda.
0: La messa in onda io l'ho creata a livello, diciamo, progettuale, la messa in onda era, diciamo, gestita da altro personale, no? Si sono create anche dei nomi nuovi, no? Dei neologismi, messinondista.

0: Fondista, le nuove, sì, nuove figure lavorative.
1: Esatto, no? È quello che praticamente dalla regia di produzione gestiva i segnali che andavano poi in onda, quindi o la videocassetta del caso, o la diretta, o quello che c'era da mandare
0: a
1: pubblicità.
0: Ma tu, ecco, gli altri tecnici, avete imparato strada facendo o vi approcciavate, per esempio, andavate in Rai a sbirciare, a guardare? Come vi siete preparati?
1: Allora, vabbè, io avevo una preparazione
0: scolastica. Però poi, come sai, questo è un mestiere che poi...
1: ho sempre avuto il piglio dell'arrangiarsi, no? E questo mi ha aiutato molto. Però per avere conferma di quello che io pensavo, insieme a un altro personaggio, Ignazio Stasi, no?
0: Andammo, grande amico che salutiamo, che è ancora nel settore.
1: Sì, sì. Negli studi di Canale 5 al Palatino.
0: Ah, ecco.
1: Tra l'altro assistemmo a una, non è la RAI,
0: siamo già negli anni 90,
1: 94,
0: ma io parlavo di quel periodo proprio, tu crei una radio.
1: Mi sono inventato tutto praticamente, tieni conto che all'epoca non c'erano le industrie che adesso producono trasmettitori, mixer eccetera, no? Bisognava arrangiarsi con quello che stava, insomma, il mixer lo prendevi da quello che produceva strumenti musicali o cose del genere, il primo trasmettitore l'abbiamo ordinato a una ditta che faceva impianti per le forze armate e adattarono un trasmettitore in FM, no? Quindi era difficilissimo trovare, no? Poi si sono sviluppati, ci sono state tante aziende, adesso a sport l'Italia, tanto per cambiare, è il numero uno in questo settore, esporta e installa impianti dappertutto, soprattutto in Africa adesso.
0: Eri preparato scolasticamente, ma poi sul campo era proprio artigianato.
1: Sì, mi sono dovuto inventare io le cose.
0: Altri, con te chi era? Il gruppo di lavoro tecnico? Poi come è stato
1: strutturato? All'epoca, all'inizio proprio ero da solo. C'era qualche collaboratore che lavorava con Antonio Cavallo, tecnici anche loro, che quindi gestivano un po' le installazioni degli elettrodomestici di Antonio Cavallo. Successivamente...
0: Parliamo del cavallo...
1: Sì, expert.
0: Okay. Il famoso cavallo
1: di Armando Cavallo.
0: Il figlio di Armando, ok.
1: Esatto, no? Il connubio con Melucci non durò molto, devo dire. No?
0: Vabbè, le cose della vita che poi no?
1: Però
0: prendono strade diverse.
1: È stato fondamentale anche per lui. Poi si è dedicato chiaramente. Anche Mariano Melucci aveva il papà che aveva un'attività completamente diversa.
0: Ah, ecco.
1: Grassello e Malta di Calci e Melucci.
0: Tuo padre che faceva?
1: Mio padre era ricambista all'Ilva.
0: Ah, l'hai detto prima. Quindi ti voleva tubista.
1: Sì, no.
0: Campanelli, invece tu, i tuoi avvocato, era già segnata la tua strada? Tracciata?
2: No, assolutamente no. Io, fra l'altro, avrei voluto continuare a fare questo lavoro, però poi dopo... cominciai a studiare, mi piacque, ho l'onore di aver avuto grandi maestri e l'università andò molto più velocemente del liceo e quindi mi ritrovai.
0: Le frequentazioni cominciarono a evaporare, diciamo.
2: Ma no, non erano cattive, massive, io ho detto massive.
0: Hai detto da arringa finale hai usato un eufemismo.
2: Penso che sia piuttosto elegante come eufemismo. Però in realtà poi ho cominciato a fare la pratica professionale presso un notissimo studio di Taranto e di lì poi dopo sono cambiate un po' le cose.
0: Poi a Roma. Io conosco Campanelli a Roma, a Trastevere, con Paolo Tedeschi, 15 anni fa, con un gruppo di tarantini, Taranto Crea Consenso. La prima cosa che ho visto è tu che mettevi i dischi. Quindi ho detto, caccia che DJ.
2: Ho continuato e anzi a un certo punto non nascondo, avevo queste apologie personali, c'entra poco con la rievocazione della radio, a un certo punto ho avuto un problema perché andavano talmente bene le due attività da cominciare ad essere ingestibili e quindi ho rinunciato ad un ingaggio importante come DJ perché avevo processi da fare, voglio dire, è andata così.
0: E poi dopo, hai avuto un po' di malinconia? Mai avuto un po' di rammarico?
2: No, guarda, sinceramente no, anche perché poi quando ho smesso, io ho cominciato a fare

0: fatto dei dischi, pubblicato dei dischi di musica elettronica e quindi diciamo che sono passato da disc jockey all'interno dei dischi e adesso vorrei, insomma, mi piacerebbe da pensionato ricominciare a fare radio, perché quello è
1: Vieni
0: il
1: qua,
0: grande
1: facciamo un
0: amore.
1: po' di feste di musica insieme. Briganti è pronto. Diciamo, Labriola in regia, tu al mix e Briganti coordina, dai.
0: Sai che c'è, Angelo? Che in realtà

tradizione che ricordo, insomma, all'epoca anche dei nostri nonni, era piuttosto diffusa a Taranto. Durante la festa patronale si stendevano, insomma, fuori dal balcone in segno di saluto, di rispetto nei confronti del passaggio della processione. Avveniva anche nel borgo con la processione di Sant'Antonio, queste coperte, generalmente le più belle, quelle fatte, insomma, di pizzo, di merletti. È una tradizione che però si è andata un po' perdendo, probabilmente perché ne abbiamo viste poche, appunto, durante il tragitto della processione. Sarebbe poi interessante capire come mai, insomma, non c'è stato questo trapasso, probabilmente di tradizioni. Nel frattempo, però, mentre la mia collega Carmen inquadra la processione, io vi farei ascoltare un altro pezzo della banda che costituisce un po' da colonna sonora, come in tutte le tradizioni dei tarantini, dalle pastorali per il periodo di Natale, le marce funebri per i riti della Settimana Santa, mentre la mia collega, appunto, inquadra il carro su cui si trova la statua argentea di San Cataldo, che in questo momento è proprio davanti a Piazza Maria Immacolata e ovviamente alla nostra destra.

0: Tanto che stanno pian piano rientrando, speriamo al più presto tutte, in funzione. Sappiamo che insomma Piazza Fontana è oggetto di un intervento a parte con i fondi CIS Taranto e poi sicuramente quella di Piazza Medaglie d'Oro, per la quale si attende l'arrivo insomma di alcuni pezzi che dovrebbero poi sistemare il meccanismo di funzionamento. Nel frattempo, come vedete, la folla sta cominciando ad aumentare, perché ci troviamo in questo momento proprio su Via d'Aquino e diciamo che la testa del corteo probabilmente è già arrivata nei pressi del Carmine, perché la statua di San Cataldo si trova nella parte quasi finale, diciamo, della processione, con le autorità civili e con l'ultimo complesso bandistico, mentre il resto si snoda già su Via d'Aquino, quindi probabilmente è già arrivato dalle parti della chiesa del Carmine. E vedete anche quante persone pian piano stanno accorrendo per la festa patronale, anche perché, come ricordava giustamente Don Emanuele, come dicevi anche tu Dario, ci sono tanti appuntamenti anche dopo che riguardano un po' la sfera profana e che servono anche un po' a festeggiare questa comunità attraverso il concerto dei Terra Rossa. E poi ci sono anche le bancarelle che sono state situate in Piazza Garibaldi e le giostre che ricordiamo, per chi volesse insomma recarsi anche con i bambini o per i ragazzi, sulla rotonda del lungomare.
1: Sì, Maria Laura, se vuoi che io ti trovi qualcosa che invece non mi è piaciuto e non sta funzionando, è un argomento che abbiamo trattato tante volte, quello della viabilità, perché ieri, come è normale che sia, tra virgolette, in circostanze come queste, c'era una città paralizzata, un traffico incredibile a partire dalla città vecchia sino a giungere allo svincolo tra la chiusura della rotonda e lo svincolo per via Anfiteatro. Purtroppo è un aspetto atavico della nostra città che è sviluppato in maniera longitudinale e che quindi è quasi fisiologico. Ci auguriamo che in questo senso siano operati dei provvedimenti anche per quello che sarà poi, per quella che sarà poi la kermesse dei Giochi del Mediterraneo, che rischia altrimenti di bloccare fattivamente una intera comunità che in quei giorni però dovrà continuare ad operare e a lavorare normalmente. Sì, Maria Laura, io ho ascoltato anche il passaggio sulle fontane, sul decoro urbano e sul verde urbano, se vogliamo, che è affrontato anche nel corso della nostra edizione del TG di ieri, nella fattispecie quello di Piazza Marconi. Quello del decoro è un argomento al quale questa amministrazione deve prestare particolare attenzione, è lo specchio della città ed essendo la città pronta ad ospitare avvenimenti importanti come quello che abbiamo poc'anzi citato, è fondamentale restituire ai turisti e ancor prima ai cittadini una città fruibile sia sotto il punto di vista dei parcheggi, sotto il punto di vista della viabilità, ma anche del decoro urbano e degli spazi verdi, perché è un bigliettino da visita che la città porta in dote e regala poi a chiunque arriverà a Taranto nei prossimi mesi.
0: Sì, assolutamente sì Dario, e a proposito di questo volevamo aggiungere delle altre note, nel senso che prima abbiamo ascoltato alcuni cittadini che, a proposito perché il problema della viabilità insomma è duplice: da una parte sicuramente i cantieri, come diceva anche giustamente il sindaco, non aiutano, dall'altra c'è una cronica carenza di parcheggi soprattutto al borgo, dall'altra c'è anche un po' di reticenza dei cittadini ad abbandonare l'uso così intensivo del mezzo privato a favore di quello pubblico, oppure utilizzare alcuni strumenti intelligenti, ad esempio come quello del park and ride. Ma a proposito di questo, ascoltavamo prima proprio alcuni cittadini che lamentavano la mancanza di puntualità di alcune corse dei mezzi pubblici, quindi è chiaro che anche su questo insomma ci permettiamo di dire che poi andremo anche a sentire Chima Mobilità, sarà necessario lavorare non soltanto aspettando insomma BRT, ma garantendo anche la puntualità dei mezzi di Chima, che manterranno comunque la loro funzione come supporto delle BRT per permettere ai cittadini di utilizzare in totale efficienza appunto i mezzi pubblici e cercare anche di mitigare un po'

Mario, siamo passati ovviamente da Piazza Maria Immacolata, dove abbiamo potuto osservare la fontana illuminata e funzionante, e questo ci ha ricordato, insomma, insieme a quella di Piazza Ebalia, un altro tema importante che abbiamo toccato con Studio 100, proprio quello delle fontane, insomma, della città di Italia.

quello che sta diventando appunto una criticità importante per Taranto, soprattutto in vista, appunto, come dicevi giustamente tu, di eventi importanti come quello dei Giochi del Mediterraneo. Nel frattempo la mia collega ha inquadrato Monsignor Ciro Miniero, che sta salutando e dando la sua benedizione ai tanti, tantissimi bambini che, vedete, si stanno avvicinando con i loro genitori, che sono intervenuti per assistere alla processione a terra della festa patronale. In realtà anche l'8 maggio abbiamo visto veramente tante famiglie che sono accorse qui per partecipare, insomma, al primo dei giorni, dei tre giorni della festa, ed è un bel momento perché si tratta sicuramente di un trapasso delle tradizioni che vengono tramandate, insomma, di generazione in generazione, non soltanto, come dicevamo prima, quelle che riguardano la Settimana Santa, che costituiscono un po' il cuore della città di Taranto, ma anche quella della festa del Santo Patrono, che è un altro appuntamento particolarmente sentito. Ecco, nel frattempo noi ci stiamo proprio avvicinando con la statua di San Cataldo alla Chiesa del Carmine. E la voce che sentite in questo momento è proprio del parroco Don Marco Gerardo, per cui noi adesso ci posizioniamo per permettervi di ascoltare quello che sarà poi il discorso di Monsignor Ciro Miniero, ma anche il momento di preghiera che precederà e sarà poi anche successivo al discorso dell'arcivescovo. Vedete nel frattempo quante persone sono qui davanti a Piazza della Vittoria, di fronte al balcone dove si trova già Don Marco Gerardo della Chiesa del Carmine.

0: vedete ci siamo posizionati proprio di fronte al balcone del Carmine, dove potete vedere, come vi abbiamo detto prima, il parroco Don Marco Gerardo. Nel frattempo suonano a festa le campane della chiesa del Carmine per salutare l'arrivo della statua di San Cataldo, che in questo momento si trova alla nostra sinistra. Sono momenti in cui ovviamente c'è un po' di concitazione anche per l'organizzazione, perché non ci sono transenne, quindi ovviamente il servizio d'ordine deve garantire il passaggio del carro in sicurezza, nonostante la presenza di tante persone che sono accorse in questo momento.
1: Ma si vede dalle vostre immagini,
0: per assistere anche al discorso del vescovo.
1: Si vede dalle vostre immagini un grandissimo trasporto, una grandissima compostezza anche da parte dei fedeli che stanno assiepando adesso Piazza della Vittoria.

0: Ecco, nel frattempo dal balcone dove si terrà il discorso dell'arcivescovo abbiamo visto affacciarsi anche il sindaco Piero Bitetti. Ci spiegavano prima, insomma, che ci sono un po' di momenti che riguardano il saluto ma anche il ristoro ovviamente dell'arcivescovo. Prima di parlare, sul balcone c'è anche Don Emanuele Ferro, quindi tra pochi minuti potrete ascoltare il discorso di Monsignor Ciro Miniero. Insieme al momento di preghiera, come vi dicevamo prima, e poi la processione riprenderà il suo cammino attraverso la parte finale di Via d'Aquino, il Ponte Girevole, Via Duomo, per rientrare appunto alla cattedrale.
1: Noi chiuderemo la nostra diretta, però magari subito dopo il discorso attenderemo appunto che possa prendere il via esattamente dal balcone che stiamo inquadrando in questo momento, per poi lasciare. Credo che il momento sia praticamente arrivato.
0: Sì, esattamente.
2: Buonasera a tutti. E cari, si rinnova l'appuntamento del saluto prima della benedizione apostolica e vorrei soffermarmi proprio sul significato simbolico di quello che stiamo vivendo, e il senso è proprio quello di augurarvi salute. Quanta carica assume questa parola salute nella nostra Taranto. Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra perché si realizzino fra di noi. Le parole salute e salvezza condividono la stessa radice semantica e dobbiamo adoperarci perché in noi si incarni quel processo di redenzione nel segno dell'amore di Dio che ci vuole suoi figli, figli amati in modo unico e senza distinzioni, figli con eguale dignità, figli resi giorno per giorno liberi e responsabili, affrancati da ogni giogo, da ogni ricatto, predestinati dal Padre alla gloria, alla sicurezza, alla vita. Salute e salvezza, quindi, a tutti voi, cari fratelli e care sorelle.

benedizione del Signore discende dal cielo, ma potremmo dire che non è solo una grazia venuta dall'alto. Infatti Cristo continua a camminare con noi. Questa processione di San Cataldo, come tutte le processioni, indica a noi proprio questo: il pellegrinaggio sulla via che è Cristo, ascoltando la verità che è Cristo, procedendo verso la vita che è Cristo stesso. La benedizione di Dio non è un augurio, è un dono che bisogna ricevere e custodire. Devo incoraggiarvi a proseguire il cammino. Il mondo ci paralizza con la guerra, con le parole di odio, con la paura del futuro. I problemi ci assillano, potrei elencarli denunciandoli tutti, a partire dalla questione ambientale, lavorativa, alle povertà diffuse, al degrado, a tutte le criticità che ormai sappiamo recitare meglio del Santo Rosario, come purtroppo la notizia di questi giorni di una nuova aggressione culminata in un omicidio. Ne siamo molto rattristati. Se è vero che servirebbe più controllo del territorio, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale, dalla migrazione delle persone. È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. La città di Taranto è una comunità. Lo chiedo a ciascuno. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri. Dovremo appartenerci gli uni agli altri, costruendo relazioni più vere e più autentiche, praticando l'amore verso il prossimo. Che cosa ci lega? Che cosa ci unisce? Cosa corrobora in noi il senso di appartenenza? Potremmo dire che siamo solo una città del meridione d'Italia, bella e complessa, con potenziale enorme e profonde ferite. Ci ritroviamo poi qui, nel segno di un uomo diventato santo per amore di Taranto, per amore dei poveri, con il desiderio di ricostruire delle macerie, e questo mi sprona a inserire perché ci conformiamo come corpo. Nel linguaggio paolino, la Chiesa è corpo mistico di Cristo, dove le membra hanno tutte la loro importanza e quelle più fragili sono quelle che hanno bisogno di più attenzione. Nessun membro dice all'altro di essere più importante, e dove il dolore oppure il benessere riguardano ogni singola parte. Invoco la benedizione su questa città perché diventi sempre più una comunità. Non è un'utopia essere un cuor solo e un'anima sola, è una vocazione che si realizza se tutti rispondiamo: eccomi Signore, mi metto in gioco. Accogliamo la benedizione con l'indulgenza plenaria. Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per

0: Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto. Auguro particolarmente alle mamme oggi, che è la loro festa, l'augurio perché sappiate sempre mostrare nel vostro volto di madri e di nonne tutto l'affetto e l'amore per un mondo che può cambiare, ripartendo sempre dallo stesso principio, amare e donare, come ha fatto ogni mamma. Buon San Cataldo a tutti.
1: Di pace, di speranza, rivolto non solo alla città, ma, come rimarcato, alla comunità di Taranto, anche alla luce
2: il
1: di quelli che sono
2: venerato Padre Ciro,
1: gli accadimenti
2: per grazia
1: giorni
2: di Dio e designazione della sede apostolica, arcivescovo metropolita di questa Santa Chiesa che è in Taranto, a nome del Romano Pontefice imparte la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, ricevono questa santa benedizione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Ciro, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli.
3: Allora.
0: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Cataldo e di tutti i santi, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone. Perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Orate sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva San Cataldo!
1: Su queste parole rivolte, come dicevamo poco fa, alla comunità e non solo alla città di Taranto, io vorrei un ultimo collegamento con Maria Laura Paletta per chiudere questa nostra diretta.
5: Sì, Dario, effettivamente il discorso dell'arcivescovo, come sempre, tocca dei punti importanti per la città di Taranto, in questo caso l'episodio che è accaduto proprio durante questi giorni di festa del santo patrono di Taranto, ovvero l'omicidio accaduto in Piazza Fontana. L'arcivescovo parlava di povertà culturale, di povertà educativa. Non sappiamo ovviamente, perché le indagini sono ancora in corso, quale sia stata l'esatta dinamica che ha portato a questo omicidio. Dalle ultime informazioni, ne abbiamo parlato proprio all'interno del nostro TG delle 14 sembrerebbe che ci sia stata una baby gang, quindi è chiaro che il discorso dell'arcivescovo si riferiva anche a questo, la necessità di educare soprattutto le nuove generazioni, di intervenire laddove ci sono dei disagi evidenti dal punto di vista proprio culturale ed educativo. E poi ovviamente un abbraccio alla nostra comunità, una città che in questo momento si trova alla vigilia, lo abbiamo ripetuto.

0: Tante volte di appuntamenti decisivi, importanti, una vera e propria svolta può essere quella di Taranto in senso positivo, e a questo si riferiva sicuramente anche il discorso del sindaco Piero Duperti. Nel frattempo vedi Dario, noi ci spostiamo perché le indicazioni di Don Marco Gerardo si sta predisponendo il corteo di ritorno della processione.
1: Certo, come prassi, come consuetudine, quindi adesso il corteo rientrerà in Città Vecchia. Prima abbiamo anche parlato di quelle che sono le attività collaterali che andranno a corroborare questo ultimo giorno di celebrazioni, di festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto. Abbiamo praticamente concluso la nostra diretta. Io ringrazio Maria Laura Paletta e Carmen Valletta che sul campo ci hanno raccontato in presa diretta quelle che sono le sensazioni e le emozioni di un giorno che non è un giorno come gli altri per Taranto, da sempre legatissima a quelle che sono le origini e a quello che è il suo santo patrono. Grazie Maria Laura, grazie Carmen.
0: Grazie a voi.
1: Noi ringraziamo ovviamente la regia con Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra trasmissione, la nostra diretta. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori che hanno scelto di trascorrere con noi anche quest'ultimo giorno di celebrazioni per seguire la diretta della processione per terra di San Cataldo. Grazie e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Five Motors, BCC Banca Bari e Taranto, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Autoservice Delia,

Futura e confronti idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo del sovraffollamento e carenza di personale nel carcere di Taranto, la denuncia del SAPPE. E poi ancora San Cataldo, ufficialmente chiusi i festeggiamenti, e Taranto supera il Canosa e vola in semifinale playoff. Ora la sfida con l'Apice. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: La situazione nel carcere di Taranto è sempre più critica. A fronte di 350 posti regolamentari, detenuti sono 830, risultano quasi introvabili letti e materassi e mancano circa 200 agenti della polizia penitenziaria. A denunciarlo è il SAPPE. Tanta la partecipazione di cittadini e turisti durante i festeggiamenti di San Cataldo, patrono della città. Musica e spettacoli hanno animato le vie del borgo e della città vecchia.

0: vecchia tra tradizione religiosa e folklore. Il gran finale ieri in Piazza Castello con il concerto dei Terra Ross seguito dallo spettacolo pirotecnico. Il Taranto batte il Canosa e si prende la semifinale nazionale dei playoff per accedere al campionato di Serie D. Prova convincente dei rossoblù in uno stadio Italia gremito in ogni ordine di posto. Domenica 24 la gara d'andata contro l'Apice in casa, ritorno il 31 in Campania. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura purtroppo torniamo a parlare del tragico omicidio avvenuto nei giorni scorsi. Aveva lasciato il Mali per lavorare in Italia e aiutare la sua famiglia. All'alba del 9 maggio la vita di Sacco Bacari, 35 anni, si è spezzata nel cuore della città vecchia di Taranto dopo una violenta aggressione da parte di una baby gang. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: All'alba del 9 maggio Taranto si è svegliata con una nuova ferita. In piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, Sacco Bacari, 35 anni, ha perso la vita dopo una violenta aggressione causata da una baby gang. Tre colpi sferrati, due al torace e uno all'addome. Una morte che interrompe il percorso di un uomo arrivato in Italia con un solo obiettivo, costruirsi un futuro migliore. Bacari viveva a Taranto dal 2022. Era arrivato dal Mali per raggiungere il fratello Suleiman, che successivamente si era trasferito in Spagna. Negli anni aveva fatto diversi lavori, prima cameriere, poi, nell'ultimo periodo, il bracciante agricolo a Massafra, una vita fatta di turni e sacrifici. Anche quella mattina era uscito presto per andare al lavoro. Come sempre avrebbe dovuto raggiungere la stazione, lasciare la bicicletta vicino alla fermata e prendere il pullman, ma prima si era fermato in Piazza Fontana, forse per un caffè, forse per una breve pausa. È lì che la sua giornata si è spezzata. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Dietro il suo nome resta una famiglia distrutta dal dolore. Aveva una famiglia numerosa, tre fratelli e tre sorelle. In Mali vivevano anche le sue due mogli, entrambe in dolce attesa. Lo scorso 24 gennaio Bacari era tornato nel suo paese per riabbracciare i suoi cari, mantenendo vivo quel legame che non si è mai spezzato. «È un dolore che non dimenticherò mai. La mia famiglia ha il cuore spezzato», racconta il fratello Suleiman. Bacari divideva un appartamento con altri lavoratori e amici, una scelta necessaria per affrontare le spese quotidiane. Chi lo conosceva lo descrive come una persona silenziosa, rispettosa, lontana dai conflitti. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia accaduto quella mattina in Piazza Fontana, resta il vuoto lasciato da una vita fragile e piena di speranze, una storia di lavoro, distanza e sacrificio. Finita nel modo più violento.
0: E proprio questa mattina, nel corso di Buon Mattino, Marina Luzzi ha ricordato Bacari insieme a Caterina Conte Giacomo, volontaria mediterranea Saving Humans. Vediamo un estratto.
2: Che ragazzo era Bacari? Che carattere aveva?
3: Molto tranquillo, una persona tranquilla, mite, che non diceva niente se non veniva spronato a dirla, ecco, molto silenzioso anche. Negli ultimi anni è stata un'escalation di odio, anche di violenza. Siamo partiti qualche anno fa, un altro amico bengalese in quel caso era stato picchiato nell'autobus semplicemente perché era straniero, è stato picchiato brutalmente e lasciato sull'asfalto, non dico in fin di vita ma quasi. Un paio di anni fa è successo e man mano questi episodi si sono susseguiti sempre più. Ma basta vedere anche le persone come guardano le persone straniere. Semplicemente lo sguardo può uccidere, poi non dire le parole non dette, le parole sottovoce, quando invece si viene cacciati dal pullman perché si pensa che uno non paghi il biglietto, quando si viene cacciati dai locali semplicemente perché africani, insomma diciamo che è una situazione molto complicata.
0: E sempre con Marina Luzzi siamo stati in Città Vecchia per chiedere ai residenti e lavoratori dell'isola se si sentono al sicuro o no, vediamo.
4: Per carità, è deplorevole quello che è successo.
5: C'è dispiacere e indignazione per l'omicidio di Sacco Bacari tra gli abitanti di Città Vecchia. Residenti e commercianti si dividono invece sul tema della sicurezza sull'isola. C'è chi dice che tutto scorre tranquillo come sempre e chi invece denuncia scorribande di ragazzini resi molesti dall'effetto di alcol e droghe pesanti.
4: Andate a chiedere cosa ne pensano i milanesi, i romani, i torinesi e tutti quelli, cosa ne pensano della loro città che non escono più di casa. qua possiamo uscire ancora tranquillamente di giorno e di notte.
6: Noi per quello che viviamo all'università è tutto tranquillo.
7: Lei ha detto da quanto tempo insegna?
6: 20 anni, quindi vengo da Bari tutti, insomma, sempre, quindi ho trovato una città anzi che si è accresciuta sempre di più di attività, sicurezza.
8: È da un po' di tempo che qui in Città Vecchia girano questi ragazzini a fare, insomma, un po' di scorribande di vario genere. Si riesce certe volte a tenerli a bada, ma siccome non hanno faccia, cioè nel senso non si creano problemi ad entrare quando c'è gente, oppure se la porta sta chiusa cercano di spingerla, di sfondarla. Ci è capitato più di una volta di avere delle situazioni particolari. Anzi, voglio proprio raccontare un caso. Una nostra carissima amica, nonché socia dell'associazione, non viene più in Città Vecchia perché in un vicolo di queste è stata fermata da questi ragazzini che gli chiedevano dei soldi.
5: Molti preferiscono non parlare alle telecamere, raccontano di aver letto dai giornali e sui siti quello che è accaduto in Piazza Fontana perché è successo lontano da loro, cioè nella parte bassa dell'isola, quella dove la famosa Rinascita è in parte ancora da seminare. A dimostrazione di una città vecchia divisa in due, quella dei tanti turisti che anche oggi animavano via Duomo e la piazza che conduce alla cattedrale a piedi o in bicicletta, e quella delle postierle buie, dello spaccio dove ci dicono i commercianti di souvenir: chi viene da fuori preferiamo non mandarlo, anche se è una zona bellissima.
9: Ha saputo quello che è successo sabato?
10: Tramite telegiornale abbiamo
9: detto. Certo. Pensa, vedendo anche tanti ragazzi magari extracomunitari che girano in città, che il motivo potrebbe essere il colore della pelle? Il razzismo?
10: Non penso proprio.
9: Poteva capitare anche a un ragazzo italiano.
10: Come no?
11: Grazie a Dio, a cuore stiamo bene. Ringraziamo il Signore.
9: Lei da quanto tempo vive qua?
11: 44, una quarantina di anni.
12: Succede. Anche a Taranto succedono queste cose. Prima volta che sento una cosa del genere. Sicuramente non stavano bene gli aggressori.
0: Sempre più difficile la situazione nel carcere di Taranto, sono 830 i detenuti presenti a fronte di 350 posti e mancano 200 poliziotti. La denuncia arriva dal SAP, sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
13: Situazione sempre più critica nel carcere di Taranto, dove il sovraffollamento continua a far discutere. A denunciare l'emergenza è il SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria, che parla di una struttura ormai al limite della capienza. Secondo i dati diffusi dal sindacato, nell'istituto tarantino sarebbero presenti circa 830 detenuti a fronte di appena 350 posti disponibili. Una condizione che avrebbe portato all'esaurimento di letti, materassi e coperte, con il rischio concreto che alcuni detenuti possano essere costretti a dormire per terra. Il SAP denuncia inoltre una grave carenza di personale, mancherebbero circa 200 agenti di polizia penitenziaria costretti, sottolinea il sindacato, a operare quotidianamente in condizioni estremamente difficili. Nella nota viene evidenziato come la situazione pugliese sia tra le più critiche d'Italia. Se il sovraffollamento nazionale si aggira intorno al 130%, in Puglia si supererebbe il 170%, con punte del 220% proprio per Taranto e Foggia. Secondo il sindacato, il mancato rispetto degli spazi minimi previsti per i detenuti potrebbe inoltre comportare pesanti risarcimenti economici a carichi dello Stato tra sconti di pena e indennizi giornalieri. Una situazione aggravata viene spiegato anche dalla presenza di detenuti considerati pericolosi e numerosi casi di disagio psichiatrico. Sull'emergenza è intervenuto anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Il sovraffollamento delle carceri è una delle criticità più urgenti del sistema penitenziario italiano. Lo vive anche la struttura di Taranto, ma si tratta di un fenomeno diffuso in molte altre realtà del paese. È una situazione complessa che richiede attenzione e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, ha dichiarato il primo cittadino. Il SAP punta infine il dito contro politica, associazioni e garante dei detenuti, accusati di non intervenire con sufficiente decisione per affrontare l'emergenza. Senza interventi urgenti, conclude il sindacato, il rischio è quello di un ulteriore peggioramento della situazione all'interno del carcere tarantino.
0: Ancora a cronaca, ai domiciliari, un 19enne tarantino per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un motociclo nel centro cittadino, avrebbe tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri accelerando improvvisamente alla vista della pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio. Dopo un breve inseguimento, durante il quale il ragazzo avrebbe effettuato manovre pericolose ad alta velocità, violando più volte il codice della strada, i militari sono riusciti a bloccarlo ed è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. E voltiamo pagina, la festa patronale di

0: San Cataldo si è conclusa con grande partecipazione popolare tra musica e spettacoli. L'evento ha attirato cittadini e turisti nel borgo e nella città vecchia con il concerto finale dei Terra Rossa in Piazza Castello prima dello spettacolo pirotecnico conclusivo. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Si è conclusa tra musica, spettacoli, pirotecnici e una straordinaria partecipazione popolare l'edizione 2026 della festa patronale dedicata a San Cataldo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità tarantina. Per 3 giorni la città si è trasformata in un grande palcoscenico di fede, tradizione e aggregazione, richiamando migliaia di cittadini fedeli e visitatori. A tracciare il bilancio della manifestazione è stato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che sui social ha condiviso un messaggio di ringraziamento e riflessione al termine delle celebrazioni. San Cataldo è fede, comunità, appartenenza. Sono stati 3 giorni indimenticabili tra luci, fuochi d'artificio e spiritualità. Da sindaco un'emozione indescrivibile, ha scritto il primo cittadino, accompagnando le sue parole con immagini dei momenti più significativi della festa. Anche quest'anno la ricorrenza patronale ha confermato il forte legame tra Taranto e il suo santo patrono, grazie a un programma che ha saputo unire celebrazioni religiose ed eventi civili, coinvolgendo un pubblico numeroso in ogni appuntamento. Tarantini, ma non solo, con le vie del borgo e della città vecchia animate da una forte partecipazione di turisti, legati non solo alla tradizione religiosa delle celebrazioni, ma anche incuriositi, attratti dal folklore e dall'atmosfera che tale avvenimento porta in dote. Gran finale in Piazza Castello con il concerto di musiche popolari dei Terra Rossa, ultimo appuntamento prima dello spettacolo pirotecnico che ha chiuso ufficialmente la festa con uno show di fuochi d'artificio dal Castello Aragonese capace di regalare ai presenti un finale suggestivo e carico di emozione.
0: Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani, vince la 10ª edizione del premio Alessandro Leo Grande dell'Associazione Presidi del Libro con Quando il mondo dorme, che si aggiudica anche il premio Raccontami il giornalismo. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Diventa faticoso anche provare ad assorbire tanto dolore quando lo vedi in una maniera così assoluta dipanarsi davanti a sé. È anche difficile avvicinarsi con pudore a molte storie.
3: Le parole di Alessandro Leo Grande hanno aperto la serata della 10ª edizione del premio Alessandro Leo Grande al Teatro Fusco. Un inizio intenso, carico di memoria, che ha riportato al centro la voce, lo sguardo di uno scrittore, giornalista, ancora capace di interrogare il presente. A vincere il premio Alessandro Leo Grande 2026 dell'Associazione Presidi del Libro è stato Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, che ha ricevuto anche il premio Raccontami il giornalismo, assegnato dagli studenti.
4: Il fatto di essere stata selezionata era già un motivo di orgoglio, visto che giornalista non sono, ma faccio comunque un lavoro che porta alla luce verità scomode, per quanto faccia male. Ho scoperchiato la pento di quello che chiamo necrocapitalismo, cioè un capitalismo che non è normale, opera non solo al di sopra ma contro il diritto.
3: 10 anni di un premio che continua a intrecciare giornalismo, memoria e coinvolgendo anche le nuove generazioni. Sono stati premiati anche il Liceo Galileo Ferraris e l'Istituto Marco Polo.
5: Secondo lei il giovane di oggi rispetto al giovane di allora può avvicinarsi o appassionarsi al mestiere come giornalista?
6: Lo può fare in modo molto diverso rispetto a come lo facessimo noi ieri. Anche Alessandro è figlio del giornalismo del Novecento. Oggi i giovani hanno degli strumenti, figli dell'innovazione tecnologica, molto agili, molto versatili, e quindi credo che anche in ragione dell'uso di questi strumenti le generazioni più giovani abbiano la possibilità di fare giornalismo in modi molto diversi, ma sempre con la stessa passione e lo stesso impegno.
7: L'emozione di aver visto un premio crescere nel corso di 10 anni, l'emozione di ricordare un amico.
3: Presente anche la madre di Alessandro Leo Grande, che ha raccontato con commozione l'emozione e l'orgoglio nel vedere ancora vivo attraverso il premio il percorso umano e professionale del figlio.
0: Oltre i 200 studenti dell'Istituto Volta guideranno i visitatori del Museo Marta tra reperti e attività multimediali, raccontando la storia del territorio in più lingue. Presentata questa mattina l'edizione 2026 di Archeo Bimbi, in programma il 15 e 16 maggio. Ce lo racconta Dario Galitelli.
1: Torna al Museo Archeologico Nazionale di Taranto Archeo Bimbi, il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto pronti a trasformarsi in archeoguide per due giornate, il 15 e il 16 maggio. Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 12 anni accompagneranno i visitatori alla scoperta di oltre 200 secoli di storia tra reperti, laboratori e attività multimediali. Un'iniziativa che coinvolge 236 studenti e 33 docenti accompagnatori con percorsi in più lingue e attività che spaziano dalle visite guidate ai laboratori artistici fino all'esperienza in realtà virtuale e alle esibizioni musicali degli studenti. Tale iniziativa rappresenta la forma di investimento più importante per un'istituzione culturale, ha sottolineato Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha poi sottolineato come risulti fondamentale tutelare origini e identità. Un appuntamento che è solo il coronamento di un lavoro lungo un anno, ha invece dichiarato la dirigente scolastica dell'Istituto Volta Teresa Gargiulo, che ha evidenziato l'impegno e l'ampiezza delle competenze coinvolte tra archeologia, musica, arte e nuove tecnologie.
8: E quindi attraverso il racconto delle varie vetrine, con gli approfondimenti nelle varie tematiche che sono la musica, lo sport, i giochi dei bambini e la storia, ovviamente i miti, le leggende, diventa per loro il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia.
9: I protagonisti veri sono i ragazzi che verranno nelle sale del museo così numerose con le loro famiglie che animeranno la nostra collezione, racconteranno ai loro coetanei, alla città, ai visitatori che vengono da fuori utilizzando tutte le lingue che studiano il nostro patrimonio.
0: Dare una possibilità ai giovani tarantini che vogliono fare cinema, è questo l'obiettivo della prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, in programma il 12 e 13 maggio nel Palazzo della Provincia. Vediamo il servizio.
10: Gli studenti del territorio a scuola di cinema. Arriva a Taranto il 12 e 13 maggio la prima edizione degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, organizzata da Allora Sesta Produzioni. Il progetto nasce dall'idea del produttore cinematografico Luigi Palmulli, che conta all'attivo film del calibro della grande bellezza, Malena, o serie TV come Gomorra e Sei Donne.
11: L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani del territorio alla professione del cinema, questo è per poter portare e dare a loro una possibilità. Taranto, appunto, perché io me ne sono innamorato tanti anni fa e la visione che hanno fuori da Taranto è una visione che non condivido, insomma, sempre legata solo all'Ilva, insomma, io credo che qui ci sia veramente tanto da fare, da poter fare, ci sono le potenzialità per farlo. È un progetto quinquennale che parte con questa prima edizione e sono certo che porterà altre cose. Siamo già e abbiamo preso già accordi per poter portare almeno altri due film tra il 26 e il 27 su Taranto, che sarebbero andati in altri luoghi.
10: Studenti e professionisti del settore si confronteranno tra workshop, testimonianze e attività pratiche, mentre in città partiranno anche le riprese del cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo.
11: Ovviamente la miccia è La Coperta, che abbiamo scritto raccontando Taranto, e l'abbiamo presentata al Ministero e alla Puglia Film Commission raccontando Taranto, le zone, le piazze, le vie, i vicoli. Ci porteremo 10-12 ragazzi con cui faremo l'alternanza scuola-lavoro in varie reparti, produzione, regia, scenografia, costumi e fotografia, e che gli varrà anche come primo curriculum. Ecco, la cosa che vogliamo fare sono i fatti. Spero che chi di dovere ci stia vicino in questo viaggio, in questa avventura, perché noi lo vogliamo fare a Taranto, punto.
0: E adesso la pagina sportiva.
12: Il Taranto supera 2-0 il Canosa nella finale regionale dei playoff. A decidere l'incontro sono le reti di Lo Iodice e Lo Savio davanti ad un pubblico decisamente fuori categoria. Mister Danucci schiera il Taranto con il 4-2-3-1. Lo Savio agisce alle spalle di Aguilera, supportato sugli esterni dallo Iodice Incerti. In difesa spazio a Guastamacchi e Conatè. Mister De Candia risponde con il 3-5-2. In mezzo al campo c'è l'ex Manzo, mentre in attacco un altro ex rosso-blu. Croce affianca Di Piazza. La gara, bastano 4 minuti al Taranto per sbloccare il match. Aguilera si invola verso la porta e viene steso in aria da De Gaulle. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto lo iodice glaciale e spiazza Massari firmando l'1-0 rossoblù. La squadra di Danucci, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere e al settimo sfiora subito il raddoppio. Lo Savio, lanciato a tu per tu con Massari, tenta lo scavetto ma il pallone termina in calcio d'angolo. All'11esimo il Taranto crea un'altra grande occasione. A Giosmanovic pennella un traversone teso, lo Savio si avventa in scivolata sul pallone senza però trovare il tap-in vincente da pochi passi. Il Canosa prova a reagire al 25esimo, croce serve di Benedetto.

al limite dell'area, il centrocampista calcia al volo sfiorando il pallo alla sinistra di Mastrangelo. Due minuti dopo è ancora Di Benedetto a rendersi pericoloso, ma questa volta Mastrangelo si oppone con un intervento decisivo sul tentativo ravvicinato dell'avversario. Nel finale di primo tempo il Taranto torna a spingere al 36esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Ate svetta di testa sfiorando di pochissimo il raddoppio. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con i rossoblù avanti.

0: nuovamente la sfida. Al 56esimo Di Palantonio prova a sorprendere l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa. 3 minuti più tardi il Canosa sfiora il pareggio, Farino la pesca di piazza sul secondo palo e l'attaccante da posizione favorevole colpisce di prima intenzione mancando di pochissimo l'1-1. Al 70esimo il Taranto spreca una clamorosa occasione per il raddoppio. Un disimpegno errato di Massari spalanca la strada a Marino e Aguilera che però esitano e al momento della conclusione sciupano una ghiotta chance. Il gol che chiude definitivamente la contesa arriva all'80esimo, splendida combinazione tra Aguilera e Rosso con quest'ultimo che serve perfettamente lo Savio. L'attaccante si presenta tu per tu con Massari e questa volta non sbaglia firmando il 2-0 rossoblu. 2 minuti dopo la gara si accende improvvisamente, Castro e Zosmanovic vengono espulsi in seguito a uno scontro a palla ferma lasciando entrambe le squadre in 10 uomini. Nel finale non accade più nulla di rilevante. Il Taranto controlla senza affanni e conquista l'accesso alla semifinale nazionale. Continua così la stagione della squadra di Danucci.
1: Il Taranto si prende la semifinale playoff nazionale di eccellenza regolando 2-0 il Canosa, una vittoria convincente per i rossoblu che però non possono rilassarsi mettendo nel mirino la sfida del 24 maggio quando allo Stadio Italia arriverà l'apice formazione campana che ha eliminato la Battipagliese, come confermato dalle parole del presidente Sebastiano Ladisa, del tecnico Danucci e del capitano Nicola Loiodice.
2: Presidente, quanto vi ripaga questa vittoria di tutti i sacrifici che avete fatto da quando avete iniziato questo progetto come famiglia e come gruppo?
3: Tanti sacrifici, io, la mia famiglia, mio fratello, abbiamo dedicato tanto tempo con tanta dedizione cercando di recuperare il tempo perso, perché noi il 20 di agosto abbiamo iniziato, qualche giorno dopo avevamo poca esperienza, ora secondo me abbiamo raggiunto la giusta convinzione, la giusta conoscenza, possiamo continuare in un percorso virtuoso.
4: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione.
2: Sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rossoblu?
5: Non è facile, però mantengo in queste situazioni mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo 2-3 uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
1: Il Martina conquista la finale playoff del girone H di Serie D battendo il Nardò al termine di una gara intensa e combattuta. Al Tour si finisce 2-1 per i biancazzurri che domenica prossima affronteranno la Paganese nell'ultimo atto degli spareggi. Avvio di partita vivace con il Nardò, subito pericoloso grazie a Danna, ma Rossi risponde presente deviando in angolo. Il Martina replica con D'Arcangelo e trova il vantaggio pochi minuti dopo. Resuf serve al centro proprio l'attaccante che controlla e supera Galli con un preciso diagonale. La reazione del Nardò è immediata e porta al pareggio firmato da Calderoni, autore di una conclusione che sorprende Rossi dalla lunghissima distanza. Dopo alcune occasioni create da Silvestro e ancora da D'Arcangelo arriva il nuovo vantaggio del Martina sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Silvestro. De Angelis trova la deviazione vincente per il 2-1. Prima dell'intervallo episodio decisivo del match, il Nardò resta in 10 uomini per l'espulsione diretta di Danna dopo un fallo su Zanelai. Nella ripresa il Martina controlla il vantaggio con ordine e personalità sfiorando più volte il terzo gol ancora con uno scatenato D'Arcangelo. Nel finale i neretini provano a riaprire la gara ma Rossi è decisivo con un'uscita tempestiva. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico biancazzurro, il Martina vola così alla finale playoff dove domenica prossima al Tour si arriverà la Paganese.
6: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it.
4: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
11: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
14: ma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Five Motors, BCC Banca Bari e Taranto, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Autoservice Delia.

0: Bentrovati, buonasera. Studio 100 vi accompagna anche quest'anno nel triduo di festeggiamenti di San Cataldo, a partire ovviamente da una delle giornate più attese e più sentite dalla comunità tarantina, che è quella della processione a mare del Santo. Il tempo sembra che si stia mettendo per il bello e quindi non ci dovrebbero essere problemi particolari, ma come vedete non sono sola in questa avventura. Quindi saluto i miei compagni di viaggio. Da una parte Don Ciro Alabrese, parroco della concattedrale. Ben trovato Don Ciro.
1: Grazie, ben trovato a te, buonasera a tutti.
0: E dall'altra parte Antonio Mandese, editore e riferimento culturale della nostra città, a cui abbiamo chiesto quest'anno di essere con noi. Ben trovato, ciao
2: Buonasera,
0: Antonio.
2: ben trovati. Ciao Marina, buonasera a tutti.
0: E dunque, insomma, 3 giorni intensi, dobbiamo dire, ma intenso è stato tutto il programma dei festeggiamenti finora. Tante iniziative, davvero molte, a partire da quelle legate al mondo della scuola, passando per gli incontri come quello di ieri, che ha rappresentato un po' una novità di questi giorni che hanno preceduto il triduo tra i sindaci della provincia ionica, con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano a capeggiarli. Ieri c'è stato questo incontro in arcivescovado. Quindi, prima di entrare nel vivo della giornata di oggi, io direi facciamo qualche passo indietro, magari commentiamo anche con voi quelli che sono stati appunto alcuni degli appuntamenti salienti di questi giorni, legati appunto al programma che ci sta conducendo nel vivo dei festeggiamenti. Partiamo allora con quanto è accaduto ieri. Le città visibili era il tema di questo incontro che si è tenuto in Episcopio, seguito da un momento di preghiera, l'accensione anche di una candela della pace, insomma, momenti, diciamo, significativi che ripercorriamo in questo servizio. Fare rete come antidoto per superare l'affanno quotidiano con cui le amministrazioni comunali si trovano a convivere, perché il bello si costruisce solo insieme. I sindaci della provincia ionica hanno compreso e accolto l'invito che ieri l'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto loro nel Salone dei Vescovi dell'Episcopio.
3: Bisogna sempre guardare con speranza il futuro e credo che è lo stare insieme che ci aiuta poi non solo a crescere nei rapporti personali, ma a crescere insieme come comunità.
0: Un incontro promosso nell'ambito del programma dei festeggiamenti patronali e condotto dal giornalista Rai Emilio Casalini per parlare di sostenibilità, accessibilità, qualità della vita e provare a rimettere le periferie al centro.
4: Le amministrazioni comunali sono delle reti potentissime con i servizi pubblici e i parroci già rappresentano da secoli delle reti anche sui territori fatte da associazionismo, da volontariato, eccetera. Queste reti, questi mondi coesistono, ovviamente si rispettano, ma non esprimono il potenziale che potrebbero avere. Raccogliersi con strasindaci in questa sede, nella sede dell'arcivescovato, significa proviamo a lavorare un po' meglio, soprattutto per dare valore a tutti quelli che valore non ce l'hanno.
5: Io penso che siamo in un momento storico, anche geopolitico globale, dove abbiamo bisogno di tutti i messaggi e di tutti anche i gesti che ripongano, insomma, fiducia, solidarietà e anche

0: una certa speranza ai nostri concittadini.
1: Dopo il confronto intitolato Le città visibili, la breve processione verso il Duomo di San Cataldo per affidare alla preghiera le intenzioni e i propositi emersi con l'offerta dell'olio per la lampada della pace.
2: L'olio rappresenta un poco la nostra terra e poi l'olio che brucia è l'olio che dà luce.
1: Un momento a cui, oltre ai sindaci e all'arcivescovo Miniero, hanno partecipato anche il vescovo di Castellaneta, Sabino Iannuzzi, e Don Antonio Andriulo, delegato del vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello.
3: Don Ciro, commentiamo questa iniziativa che sembra essere, insomma, la prima edizione, ma è stato detto che ce ne saranno delle altre. Insomma, è un momento che è stato molto partecipato e sentito dalle comunità anche della provincia e dai loro rappresentanti istituzionali, e che appunto verrà replicato.
4: Sì, infatti sono state invitate anche il vescovo di Oria, il vescovo di Castellaneta. La parola chiave è appunto noi insieme, lavorare insieme proprio per costruire la bellezza, in particolare la presenza, no, della provincia, di tutti i sindaci, hanno proprio, no, questo significato, al di là dell'accensione della lampada, dell'olio, che certamente anche a livello simbolico, no,
3: certo,
4: ha il suo significato, però ecco davvero, no, accendere una speranza, quindi attraverso proprio la collaborazione di tutte le comuni della provincia. Ecco.
3: Fare rete, quanto è difficile nel nostro territorio? Antonio.
5: Io la vedo anche dal punto di vista di quella torsione culturale necessaria che noi abbiamo bisogno per il territorio di Taranto, ed è bello. Spesso Taranto è un po' egoriferita o autoisolata, diciamola come ci piace di più. Invece è molto importante che noi, e San Cataldo in questo, la festività, il programma e questa iniziativa ci fa vedere un altro punto di vista, che è quello della rete, che è quello dello stare insieme, che è quello del confronto insieme alla provincia e del camminare insieme con una Taranto che deve essere in grado di fare da capofila di un movimento, oltre che di fede, religioso, come nell'occasione della festività del Santo Patrono, della celebrazione di questa festività importante, ma soprattutto anche per esaltare quella parte di bello, funzionale, utile, necessario,
3: certo,
5: che Taranto e la sua provincia hanno da esprimere soprattutto in chiave culturale.
3: Ti fermo perché andiamo in diretta con Maria Laura Paletta dall'Episcopio. Maria Laura, ci sei?
6: Sì, buon pomeriggio.
3: Che accade lì?
6: Noi siamo, come vedete, siamo all'interno dell'arcivescovado. Le note che sentite sono quelle del complesso bandistico Lemma. In questo momento il corteo costituito dai vocatori del Palio di Taranto, delle autorità civili e dal corteo storico con le varie confraternite si è mosso da Palazzo di Città per arrivare qui all'arcivescovado, dove ci sarà adesso il momento della benedizione.
3: Maria Laura, abbiamo intravisto Antonio De Carlo, presidente della Regione Puglia, riusciamo ad intercettarlo?
6: Al momento no, perché come potete vedere sta salendo all'interno con Don Emanuele, e successivamente invece ovviamente ve lo faremo ascoltare. Come hai detto giustamente tu, oltre al sindaco Bitetti c'è anche il presidente della Regione Puglia.
3: Ok, che, ci racconti adesso quali sono i passi successivi, che cosa avviene adesso?
6: Adesso avverrà il momento della benedizione appunto dei remi e dei vogatori del Palio di Taranto, che dovrebbe partire alle 19 dal Castello Aragonese da parte dell'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero. In questo momento vedete parte del corteo storico che da Palazzo di Città si è mosso per arrivare qui. Successivamente alla benedizione il corteo si sposterà nuovamente e ci si recherà poi al Duomo per la celebrazione eucaristica, dove avverrà poi, ne parleremo successivamente, la consegna della statua del santo simbolica.
3: Va bene Maria Laura, allora richiedici la linea appena insomma ci saranno dei cambiamenti, dei movimenti. Abbiamo visto appunto salire le istituzioni su, appena scenderanno e ci sarà questa benedizione, ovviamente noi saremo lì e con te per far vedere ai nostri telespettatori quello che accade. Grazie intanto.
6: Sì, certo, in questo momento siamo in un momento di attesa, ma successivamente vi richiederemo la linea per farvi ascoltare qualche voce, qualche momento importante.
3: A dopo, e allora insomma La collega Paletta parlava anche del momento successivo. Io ovviamente ho un sacerdote con me che mi permette di fare le giuste precisazioni, no? Parlavamo di, sì. Di messa, di celebrazione eucaristica, ma non è esattamente così. Ci sarà invece una liturgia della parola a precedere il momento appunto del passaggio del simulacro del santo dalla diocesi al comune, il cosiddetto upregio, il privilegio.
4: Sì, sì, sì.
3: Che cos'è la liturgia della parola?
4: Praticamente la liturgia della parola è un incontro di preghiera dove viene proclamata la parola di Dio e poi il vescovo fa un commento appunto non sulla parola. Quindi proprio perché noi siamo all'interno di un contesto ecclesiale, non è semplicemente la consegna di una statua, appunto no, questo privilegio che viene concesso al Comune di Taranto, ma sempre c'è questo legame con la parola di Dio, perché l'obiettivo fondamentale è sempre e soltanto l'evangelizzazione. Questo noi non dobbiamo dimenticare mai. Praticamente noi, la festa del Santo, tutte le tradizioni, tutta la pietà popolare, sono degli strumenti utilissimi che finalizzati esclusivamente all'annuncio del Vangelo. Quindi ogni occasione, ed è interessante, no? Quindi questo momento, diciamo così, tradizionale, folcloristico, bello per la città, è sempre preceduto da un annuncio della parola, dall'annuncio del Vangelo. Ecco perché appunto non c'è la celebrazione eucaristica, domani sera ci sarà la celebrazione eucaristica dei primi vespri di San Cataldo, quindi il sabato sera, e poi domenica ci sarà la celebrazione eucaristica nel giorno della festa del Santo. Penso di...
3: Sì, sì, ci hai spiegato bene. Tra l'altro, andando anche a guardare altri aspetti, una celebrazione eucaristica rispetto a una liturgia della parola è anche molto più lunga.
4: Certamente, anche da questo punto di vista.
3: Con il corteo, insomma, con la processione.
4: Certamente per i tempi è sicuramente la celebrazione. Però ripeto, al di là dell'aspetto cronologico, è importante questo, perché magari non lo dobbiamo mai dimenticare. Perché appunto no, nella tradizione cattolica la celebrazione della festa dei santi non è altro che un guardare alla testimonianza del santo come ha vissuto il Vangelo. No, c'è la lettera agli ebrei, per dire, c'è questo testo bellissimo della lettera agli ebrei che dice ricordatevi dei vostri capi, quali vi hanno preceduto, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Poi dice Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Ecco, questo testo, secondo me, della lettera agli ebrei, sintetizza benissimo quello che è il significato del culto dei santi. Perché noi guardiamo alla vita di questo santo, consideriamo attentamente l'esito del suo tenore di vita, in questo caso di San Cataldo, per imitare la fede. Perché Gesù Cristo, non San Cataldo, non Santa Rita, né San Pio, no? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Quindi questo è un principio proprio architettonico, diciamo così, di tutta
3: l'architrave della fede cattolica.
4: Sì, di tutta la festa dei santi.
3: E della festa dei santi. Ci dobbiamo dire però che i festeggiamenti patronali in tutte le comunità, in particolare nella nostra, in quella tarantina, sono anche strettamente proprio legati anche a delle tradizioni, Antonio.
5: La tradizione, fede e tradizione.
3: Certo.
5: La tradizione è quella parte che potremmo definire, Don Ciro mi correggerà sicuramente delle mie stravaganze anche nella definizione di alcuni mie concezioni, magari la tradizione può essere una parte un po' più ludica della fede, che tende sempre all'evangelizzazione, ma che lo fa da un punto di vista di una responsabilizzazione un po' più laica, e quindi dentro la tradizione c'è una coloritura diversa, c'è una gestualità, ci sono dei gesti che noi compiamo, che vengono compiuti a Taranto in particolar modo, perché noi non dimentichiamoci di essere una città in cui si svolgono i riti della Settimana Santa.
3: Certo.
5: E seppure in forma differente, ne viene una traccia anche dalla presenza delle confraternite, di tutte le confraternite di Taranto, nella celebrazione di questa tre giorni dedicata a San Cataldo, perché le confraternite sono molto presenti. Ecco, dentro questo tema della tradizione c'è proprio tutta l'essenza di Taranto e della celebrazione di San Cataldo, che ha un colore suo unico, tipico, e permettimi di dire, da Tarantino orgogliosamente anche straordinario, perché noi abbiamo delle confraternite antichissime.

0: bellissime, che non sono solo le due principali, l'Arciconfraternita del Carmine e quella di San
1: E quella di
0: Domenico e
1: San
0: della
1: Domenico
0: Dolorata,
1: e della
0: ma
1: Dolorata.
0: sono e hanno dei ruoli compositi all'interno della nostra vita. Di fede della comunità tarantina e che svolgono tanti compiti utilissimi. Bene, in questa festa noi cominciamo a intravedere anche queste coloriture, queste mozzette di colori diversi che animano la festa di San Cataldo. Adesso magari non si vedono ancora, ma poi le vedremo nel corso della diretta di oggi e nel corso delle celebrazioni di domani e dopodomani.
1: Sì, le abbiamo viste anche negli scorsi giorni, c'è stato appunto un momento dei festeggiamenti dedicato proprio alle confraternite che in pellegrinaggio, in
2: Sì,
1: processione,
2: domenica.
1: sono andate poi dal centro città fino in Duomo, uno degli appuntamenti che appunto rientravano nel programma di festeggiamenti che ci sta conducendo appunto ad oggi e poi ovviamente anche a domani infine. Il 10 è la processione a terra. Tra questi appuntamenti mi piace segnalarvi anche quelli legati al mondo della scuola, perché ci sono tanti ragazzi che sono stati insomma in qualche modo protagonisti di una serie di iniziative. Noi ne abbiamo seguita una in particolare, la testimonianza in un reading musicale della nipote di Peppino Impastato che al Teatro Fusco ha incontrato appunto i ragazzi delle scuole nell'ambito delle giornate cataldiane della scuola. Vediamo il servizio.
3: Per molti Peppino è una vittima di mafia, un simbolo, un eroe, un giovane rivoluzionario. Per me è stato soprattutto mio zio.
4: Luisa Impastato, figlia del fratello di Peppino Impastato, è nata 9 anni dopo l'omicidio dello zio. Era il 9 maggio del 1978 quando, appena trentenne, Peppino Impastato venne ucciso. Denunciava gli affari loschi della mafia del suo paese, Cinisi, sulle frequenze di Radio Aut. Il mandante di quello che si cercò di spacciare per suicidio, Gaetano Badalamenti, capo della cosca mafiosa del posto, per questo omicidio nel 2002 venne condannato all'ergastolo. La battaglia contro la criminalità organizzata compromise il rapporto di Peppino Impastato con il padre, molto amico di Badalamenti e vicino al suo stesso ambiente. Luisa Impastato, oggi sul palco del Teatro Fusco per incontrare gli studenti delle superiori nell'ambito delle giornate cataldiane della scuola, ricorda come la nonna le dicesse sempre: a casa nostra non mancava nulla tranne la pace.
5: Mia nonna è stata, la persona che mi ha fatto sentire veramente familiare Peppino e mi ha trasmesso anche, devo dire, il grande senso d'orgoglio che io ho sempre provato nei confronti di questa storia.
1: Quale messaggio lascia Peppino Impastato a generazioni oggi diciamo distanti dalla sua?
5: Ma guarda, Peppino è una figura che nonostante siano passati 48 anni continua a esercitare una grande forza attrattiva nei confronti dei ragazzi, perché in fondo era un ragazzo anche lui. Ed è un ragazzo che ha scelto di sottrarsi a un destino, perché lui era un figlio di un mafioso, ma ha scelto di stare dall'altra parte.
4: Il reading del Fusco, con l'accompagnamento musicale dell'Orchestra della Magna Grecia, non è solo il racconto della vicenda di Peppino Impastato, ma un monito e un invito rivolto ai più giovani a non smettere di alzare la voce per gridare parole di verità contro ogni sopruso. In centinaia ogni giorno visitano a Cinisi la casa memoria dedicata a Peppino e alla madre Felicia, di cui la nipote Luisa Impastato è presidente.
6: La cosa che più mi affascina di questa storia è la vicenda di Peppino Impastato, perché è una lotta che parte da lì dentro, da una persona che già vive in un contesto mafioso ma che è capace di ribellarsi. È vero che è un martire della mafia, ma il suo messaggio rimane per noi di forte attualità e sono queste piste di libertà che i ragazzi devono imboccare per imparare ad utilizzare le parole, per imparare a chiedersi, a chiedere conto del mondo che li circonda e a poterlo cambiare.
1: Bello pensare, insomma, che ci siano poi anche degli incontri così, che sicuramente nella mente dei ragazzi restano, perché quando poi si parla di testimonianza e di coerenza di vita è forse quello che cercano, no? Gli adolescenti in un mondo che con difficoltà dà dei punti di riferimento.
2: Certo, no? La mafia uccide il silenzio pure, no? Questo diceva Peppino Impastato, è collegato, no? Uno potrebbe dire che collegamento c'è tra no? Un martire della mafia di 48 anni fa e un santo irlandese del VI secolo. E quindi ecco proprio la testimonianza, il coraggio.

0: di annunciare, coraggio di dire, coraggio della verità, che a volte si fa anche denuncia, che a volte diventa non scomoda, ma sempre perché si vuole no, costruire, perché si vuole difendere la dignità dell'uomo, si vuole edificare il bene comune. E quindi ecco, è importante no, che ci siano queste iniziative che, ripeto, danno la possibilità soprattutto di riprendere l'aspetto testimoniale, no? Perché appunto il santo è un testimone. Allora, come questa testimonianza oggi può provocare anche in questo caso no, la vita dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, ad assumersi responsabilmente no, la decisione di prendere in mano la propria vita.
1: Ecco. Certo. Questo. Antonio, su questo insomma è difficile, tu fai l'editore, è difficile coinvolgere i ragazzi insomma, nella lettura, immagino anche di più, ma anche magari in iniziative che comprendano reading, incontri, in questo caso insomma c'è stato questo bel connubio, però appunto resta una cosa complessa.
2: È una cosa complessa che riportata al centro dalla costruzione di un programma per la festa patronale. La giornata catalana delle scuole è anche questo, è un piccolo rito dentro il rito,
1: sì,
2: che si svolge da tanti anni. La scelta editoriale, permettimi di richiamare a Peppino in passato, secondo me è fortissima, perché richiama alla necessità che noi abbiamo bisogno di sfamare le nostre periferie, che sono anche quelle che probabilmente ha vissuto la famiglia in passato, però oltre che di una fame e di una sete di cibo e di acqua, anche di una fame culturale, e quindi di riportarle al centro di un discorso culturale, sociale, di inclusione e di testimonianza, come diceva Don Ciro. Cioè noi abbiamo bisogno di vedere questo, l'organizzazione di un evento come questo, non solo per ricordare la figura dell'uomo che è stato utile alla costruzione della storia, io credo, del nostro paese, e portarla in una città come Taranto, che è una città sempre sul crinale,
1: certo,
2: intorno, che vive intorno al pericolo di questa contaminazione con il male, attraverso quella periferizzazione, quell'esposizione, credo che sia un gesto importante, che in una festa di un santo patronale dobbiamo quasi vedere con gratitudine, mi viene da dire, da cittadini di Taranto, perché è un dono che viene fatto ai nostri figli e alle nostre figlie.
1: Ci ricolleghiamo con Maria Laura Paletta, vedo che hai un ospite con te, Maria Laura.
3: Sì, allora, mentre aspettiamo l'arcivescovo, lietati dalle note della colonna sonora, possiamo dire un po' di San Cataldo, di questi due complessi bandistici, Lemma e Santa Cecilia. Innanzitutto vi diamo un'informazione logistica. Abbiamo appena appreso che il palio sì partirà alle ore 19 dal Castello Aragonese, ma non sarà contemporaneo alla processione a mare di San Cataldo. Prima le barche taglieranno il traguardo, dopodiché partirà la processione guidata dalla motonave Keredi, su cui sarà appunto imbarcata la statua del santo. Noi nel frattempo siamo qui con uno dei protagonisti del Palio di Taranto, Marco, che dal 2023, pensate, detiene il titolo, giusto?
4: Sì, precisamente dal 2022. 2022 con Antonio Vorace e l'anno scorso con Ciccio Cortese. E io rappresento Battisti Trecarrare e anche quest'anno cercheremo di vincere.
3: Quante imbarcazioni sono in tutto?
4: Allora, sono sempre 10 imbarcazioni che partono, quest'anno invece partiranno in 8, perché 2 imbarcazioni non hanno passato i riferimenti tecnici per approdare la gara, e quindi saremo 8 imbarcazioni, di cui tutte competitive e tutte all'altezza della gara.
3: Tra l'altro quest'anno il Palio di Taranto festeggia un traguardo importante, ovvero i 40 anni, perché è nato nel 1986.
4: Esatto, sono 40 anni di storia che ha portato avanti la tradizione tarantina, che era quella di andare a pescare con i remi, e quindi tutte le famiglie tarantine, pescatori, sì, in un certo senso combattevano a chi arrivava prima sulle reti o chi arrivava a terra, e quindi si creava da tanti, tanti anni, anche 400-500 anni, che succede, diciamo, il palio senza saperlo che era il palio. E poi Simonetti, il presidente, ha strutturato tutta questa tradizione, girandola a una gara sportiva.
3: Allora, augurandoti di mantenere il titolo di campione anche quest'anno, qual è secondo te il segreto che ti permette di vincere dal 2022 ininterrottamente?
4: Allora, il segreto secondo me, la passione lo sappiamo tutti, però è la cosa

0: costanza. La costanza negli allenamenti, di stare anche quando non hai voglia di allenarti, ti vai ad allenare. Allora questa costanza premia sempre.
1: E qual è il giro, il percorso che farete? Vogliamo dirlo anche ai cittadini, perché in tanti ci hanno fermato proprio mentre arrivavamo qui per chiederci informazioni sul Palio di Taranto, che è diventato un po' un punto di riferimento anche per la città. Ci sono in tanti che vogliono proprio assistere a questa gara. Allora spieghiamo un po' qual è il tragitto.
0: Allora la partenza sarà di fronte al Palio, adiacente al castello, e un totale di 2 km e 600 metri. Andremo verso il Molo Sant'Eligio, quindi la prima virata sarà il Molo Sant'Eligio. Poi faremo tutta la parte di Taranto Vecchia dal Molo Sant'Eligio fino al Ponte di Pietra, passando sotto al Ponte di Pietra. Chi è più bravo passa per prima sotto al primo arco, altrimenti al secondo. E poi dal Ponte di Pietra faremo tutta via Garibaldi, prima all'ultima virata, che è quella imboccando il canale navigabile, e arriviamo sotto la scalinata del castello. In totale sono 2,6 km.
1: Quindi il traguardo è proprio sotto la scalinata del castello?
0: Il riferimento con le scale del castello, con la ringhiera di fronte dei marinai.
1: Allora, prima di congedarti, qual è il rione che temi di più?
0: Il rione che temo di più quest'anno è Tamburi, rosso-verde, perché si sono allenati molto bene. Sono ragazzi forti e sanno vogare e provengono dalla famiglia di Ippolito, che storicamente ha vinto tanti pali e tecnicamente hanno la voga tarantina, quindi sono bravi, sono bravissimi.
1: Da quanti mesi vi allenate per il palio?
0: Noi è costante, ecco perché parlavo della costanza, perché anche d'inverno, quando il mare è impossibilitato, andiamo a correre, facciamo palestra, facciamo il remergometro in palestra, appunto, quindi la costanza, anche quando il mare è proibitivo, ci si allena lo stesso.
1: Perfetto, grazie Marco. Allora Marina, noi ti restituiamo la linea e te la richiederemo più avanti per farti ascoltare qualche altro protagonista.
2: Grazie Maria Laura e saluta il tuo ospite, bella davvero questa sua testimonianza. Noi ci spostiamo adesso dalla Città Vecchia, dall'Episcopio, torniamo nel Borgo Umbertino con Dario Gallitelli. Dario, ci sei? No, allora recupereremo fra pochissimo Dario, in attesa sempre, anche se forse vedo dei movimenti, quindi mi sembra che il Vescovo stia scendendo e quindi dobbiamo tornare da Maria Laura Paletta. Maria Laura, se ci sei ti ridò la linea, perché credo che a momenti insomma si arrivi alla benedizione, insomma a momento clou.
1: Sì, sì, esatto Marina, proprio in questo momento l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero si sta affacciando qui nel cortile dell'arcivescovado per la benedizione dei vogatori del palio. Sentite le ultime note della banda. Noi cerchiamo di disporci ovviamente in modo tale da farvi ascoltare le parole dell'arcivescovo.
2: Don Ciro, è capitolo metropolitano, momento, vero? Quello che scende insieme al Vescovo. Brevemente vuoi dirci che cos'è? Proprio in 10 secondi, perché fra poco vediamo anche Monsignor Santoro, fra poco insomma il Vescovo parlerà e daremo spazio ovviamente alla diretta dell'Episcopio.
3: La funzione del capitolo è anzitutto una funzione di preghiera, quindi il capitolo metropolitano partecipa alla varie
2: celebrazioni. Ci siamo, allora andiamo.
4: Buonasera. E adesso una preghiera.
2: Qualche problema tecnico forse per il Vescovo, noi non sentiamo, no?
4: Che si preparano per il Palio. Il nostro è sinonimo di attenzione alla vita, è sinonimo di guardare in avanti e guardare lontano, nella perfetta competizione, che significa saper riconoscere nell'altro un valore, quel valore che ci permette di camminare poi insieme a tutti. E allora invochiamo la benedizione del Signore su di voi e sulle vostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Procediamo in pace.
1: Ecco, avete visto anche il saluto del presidente del Palio di Taranto, Francesco Simonetti, con l'arcivescovo. Adesso il corteo si allontana. Adesso ci dirigiamo al Duomo.

0: Maria Laura, insomma, vediamo con queste immagini, possiamo tornare su quello che ci dicevamo prima, insomma, questi questo capitolo metropolitano, sì. Da chi è composto? Vediamo appunto il vescovo con il portavoce della diocesi, Monsignor Emanuele Ferro, e il presidente della regione De Caro con il sindaco Piero Bitetti. Ci dicevi, Don Ciro?
1: Dicevo, vabbè, il capitolo è composto, siamo praticamente nel capitolo, c'è Don Emanuele Ferro, ci sono io, poi c'è...
0: Sei tu in deroga?
1: Sì, io sono qua,
0: sei qui,
1: il vescovo mi ha delegato.
0: Ti hanno dato questa
1: ho detto l'arcivescovo, mi ha chiamato Marina, vai, come no, volentieri, il vescovo giustamente, no, è contento anche di questa collaborazione, quindi anzi approfitto pure per ringraziarvi da parte sua di tutto il lavoro che fate.
0: Grazie.
1: Per la nostra festa. E quindi perché appunto no, la festa è organizzata dal Comitato di San Cataldo, insieme al capitolo metropolitano e il Comitato di San Cataldo. Quindi no, ci sono poi gli altri sacerdoti, Don Paolo Oliva, Don Gino Romanazzi, Don Tonino Caforio, Don Giovanni Chiloiro, Don Marcello Acquaviva che non è presente, Don Giuseppe Ancora che nemmeno è presente, Don Pasquale Morelli invece che era presente. Basta, questi siamo, quindi spero di non aver dimenticato nessuno.
0: E concretamente
1: capitolo, perché appunto noi sta insieme all'arcivescovo, è anzitutto una funzione di preghiera insieme all'arcivescovo, quindi le varie concelebrazioni.
0: Il gruppo dei saggi, diciamo.
1: Diciamo, sì, un po' un senato, il senato del, nasce così all'interno del capitolo della cattedrale, nasce un po' come in un certo senso il senato del vescovo nella collaborazione, nella gestione, e poi ripeto, soprattutto per quanto riguarda le celebrazioni e la preghiera, no? Proprio per tutta la diocesi.
0: Vedremo. Allora, andiamo velocissimamente al Borgo Umbertino, dove troviamo Dario Gallitelli. Dario, che cosa ci racconti da lì in pochissimo? Perché credo che l'azione si svolga soprattutto in Città Vecchia, quindi magari la nostra Maria Laura riesce poi anche a recuperare. Ecco, allora, niente Dario Gallitelli, torniamo su Maria Laura. Maria Laura, prova a avvicinare il sindaco.
2: In questo momento è intervistato, un minuto di pazienza per poterlo avvicinare, perché come potete capire qui...
0: Sì, ovviamente in Città Vecchia, insomma, la connessione dà qualche problemino, tra l'altro parliamo delle mura, esatto, di palazzi... storici, e quindi ovviamente tanto tempo fa non si pensava che ci sarebbe stato bisogno di internet e tutto il resto, e quindi insomma ora vediamo se la nostra Maria Laura riesce a avvicinare sia il presidente Antonio De Caro che il sindaco, anche per una battuta veloce. Dario Gallitelli è di là, allora andiamo da Dario Gallitelli, torniamo su Dario Gallitelli. Maria Laura, chiamaci appena ci sei.
3: Maria, mi senti?
0: Sì, aspetta Dario, perché forse...

0: se ci siamo con Maria Laura. Vai Maria Laura.
1: Sì, ecco, ci siamo con il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro.
2: Oggi ci tenevo a essere qui per questo rito, che è un rito religioso, ma è anche un rito civile, è un rito che tiene insieme una comunità attorno ai valori del Santo Patrono, è una nostra storia, tradizioni. È anche una giornata particolare, si rinsalda il rapporto, grazie al Santo Patrono, tra la città di Taranto e il suo mare, con la benedizione del mare, quindi una bella giornata. Per me, da Presidente di questa Regione, è come accompagnare l'intera comunità regionale attraverso i riti, le tradizioni delle nostre città, delle nostre municipalità. È una bella esperienza.
3: L'identità vuol dire sviluppo in tutta la regione.
2: L'identità rappresenta anche un pezzo della nostra storia, l'identità sono i valori, che sono i valori del vescovo irlandese che è venuto qui, è venuto in questa città, l'identità è la nostra storia, l'identità sono proprio quei valori che magari ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri genitori quando ci accompagnavano e ci tenevano per mano. Ci accompagnavano alle processioni, questi suoni delle campane che stiamo sentendo oggi, delle bande, l'ho detto più volte, ci fanno anche tornare indietro nel tempo, ci fanno ricordare il periodo magari in cui eravamo più piccoli e ci accompagnavano quelle persone che magari oggi non abbiamo più vicino a noi.
1: Grazie. Presidente, possiamo dire che dopo i riti della Settimana Santa, la presenza della Regione Puglia anche in una giornata così importante come quella di San Cataldo, il santo patrono per Taranto, un segno di vicinanza?
2: Ma io l'ho detto più volte, mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane. E voglio attraversare insieme alla comunità pugliese tutte le singole comunità, tutte le municipalità, perché ognuna di queste comunità ha una sua storia e oggi stiamo celebrando storie e tradizioni della città di Taranto.
1: Perfetto, grazie. Allora ci fanno segno di lasciare andare il Presidente della Regione Puglia perché sono ovviamente aspettati, attesi all'interno della Chiesa di San Cataldo per dare inizio alla celebrazione eucaristica. Come potete immaginare qui ovviamente i tempi sono molto stretti, molto serrati. E successivamente vi faremo ascoltare anche la voce del primo cittadino, del sindaco Piero Bitetti. Nel frattempo vi offriamo una panoramica di Piazza Duomo, dove potete vedere ci sono anche le luminarie per la festa patronale e il complesso bandistico che ovviamente continua a suonare.
0: Grazie a Maria Laura Paletta. Allora, in attesa di ricollegarci con te, Maria Laura, direi di andare subito da Dario Gallitelli, perché c'è un'altra parte della città che si prepara a festeggiare, il Borgo Umbertino, dove poi ovviamente arriverà la processione, ci saranno i fuochi, insomma ci sarà tanto da raccontare anche da lì. Dario, ci sei?
4: Marina, buonasera.
0: Eccoci,
4: sì,
0: solitario.
4: Ci siamo, abbiamo ascoltato forte e chiaro. Sì, solitario, esattamente, perché come dicevi, se è vero che da una parte della città, ovvero nel Borgo Antico, le celebrazioni hanno già preso il via, qui invece si attende, c'è attesa, c'è trasporto, c'è un lungomare che sta iniziando a popolarsi di curiosi, di gente che attende che tutto possa avere inizio. Dire la verità, quando siamo arrivati non c'era nessuno, però poi col tempo si è popolato e adesso la gente sta iniziando ad assiepare la ringhiera nel tentativo di accaparrarsi quelle che sono poi le postazioni migliori per poter gustare dello spettacolo che tra poco prenderà il via. Tutto tranquillo, aria rilassata,
0: bene.
4: Aria distesa, qui è, come dicevamo, dai, c'è attesa, per il momento solo questo.
0: Va bene, grazie Dario, noi appunto vi racconteremo questa processione per mare anche guardandola da quel punto di vista, quindi da quella parte della città. Ma torniamo su Maria Laura Paletta, che forse ha un altro ospite con lei. Maria Laura, ci sei?
1: Sì, abbiamo l'ammiraglio Andrea Petroni, adesso vi facciamo ascoltare le sue parole.
5: Ed infine anche dalla quella che è un'altra cerimonia molto, molto diciamo emotiva, emozionante, come la mano e la bandiera delle 19.54 alle note della nostra fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Quindi un momento davvero emozionante per tutti noi e lasciatemi come sempre rivolgere un pensiero a tutti i marinai che in questo momento operano nei mari lontani e soprattutto in questo caso ai marinai tarantini che purtroppo non potranno condividere questi momenti con le loro famiglie, ma sono sicuro che con la mente e con il cuore saranno loro vicini.
2: Grazie.
1: Ammiraglio, questo legame di Taranto, siamo in diretta per Studio 100, questo legame della città di Taranto con la Marina anche all'interno di queste tradizioni così importanti?
5: Assolutamente sì, io credo che i legami, come in tutte le famiglie, vanno espressi in tutti i momenti, quindi per noi anche questo momento è un momento fondamentale per esprimere la nostra vicinanza e il nostro essere famiglia con la città di Taranto, e questo è davvero un momento emozionante che condividiamo con tutti i nostri concittadini, perché noi ci sentiamo davvero, al di là della nostra provenienza, cittadini di Taranto.
1: Un augurio per il futuro di questa città da parte di una delle istituzioni che le è più vicino?
5: L'augurio è sicuramente quello di continuare la città di Taranto come la Marina, ha origine dal mare, è legata al mare e il suo destino è il mare, quindi il miglior augurio che posso fare è continuare sulla strada di questa marittimità che tutti noi sentiamo davvero nel sangue.
1: Perfetto, grazie. Allora lasciamo andare anche l'ammiraglio Andrea Petroni all'interno della chiesa di San Cataldo, dove adesso a breve comincerà appunto la celebrazione eucaristica, della quale vi faremo ascoltare ovviamente i momenti salienti.
0: Va bene Maria Laura, ok, noi insomma l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo fatto questa piccola precisazione appunto che si tratterà di una liturgia della parola, non di una celebrazione eucaristica, ma al di là di questo io direi, in attesa appunto dell'inizio del rito all'interno della cattedrale di San Cataldo, una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme e continuiamo a raccontarvi tutto, a fra poco.
6: SANFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e mano d'opera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
13: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto

0: stato di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati qui su Studio 100, siamo in diretta, vi stiamo raccontando la prima parte del primo giorno, insomma, di questo triduo di festeggiamenti in onore di San Cataldo, che ovviamente vedrà il suo momento più importante nella processione a mare. Nel frattempo però abbiamo già colto anche la portata della giornata di oggi, perché abbiamo visto il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro arrivare in episcopio, incontrare in un momento anche evidentemente privato insieme alle altre istituzioni locali l'arcivescovo Miniero, che poi, come prassi e tradizione vuole, scendendo le scale dell'episcopio, ha benedetto gli atleti del Palio di Taranto, che oggi saranno impegnati poco prima proprio della processione a mare nella prima delle due tranche. La seconda sarà a luglio, con cui poi si decreterà il vincitore del palio di quest'anno. Vi abbiamo raccontato anche, approfitto per salutare nuovamente i miei ospiti, Don Ciro Allabrese da una parte e Antonio Mandese dall'altra, anche di quanto Taranto sia poi legata a questa tradizione dei festeggiamenti del Santo Patrono, ma in particolare proprio della processione a mare. Forse azzardo, dimmi se magari dico una cosa sbagliata, forse un legame ancora più forte, Don Ciro, rispetto alla processione a terra, o no?
4: Beh sì, anche perché è particolare.
3: È sicuramente poi particolare, evocativa.
4: È particolare anzitutto, poi c'è la bellezza appunto del mare, della nostra città, i pescatori soprattutto, perché certo, è molto interessante vedere, no, tante barche che partecipano,
3: che seguono
4: San Cataldo,
3: la motonave
4: San Cataldo. Quindi da questo punto di vista, come dire, e poi magari anche, no, il tema dell'attraversamento, no, del mare, quindi come dire, a livello simbolico, no, è davvero ricca, ma non soltanto riprende un po' quella che è stata l'esperienza di San Cataldo, perché, no, tornava dalla Terra Santa e quindi si è fermato qui a Taranto, no, gettando l'anello perché le acque erano agitate. E quindi, e poi soprattutto, no, la vocazione di questa città, la città dei due mari, e quindi, no, con tutta la bellezza che è la ricchezza, no, di questo mare che siamo chiamati anche a custodire e
3: a proteggere. Un santo che viene dal mare, Antonio, per tradizione, e come giustamente appunto sottolineava anche Don Ciro, questo legame forte tra la comunità e il mare nel segno di San Cataldo.
5: Questa marittimità, sentivo parlare di questa parola chiave, la marittimità, che Taranto si è un po' voluta negare negli ultimi 50 anni, ma che resiste nelle intenzioni dei pescatori, nelle intenzioni dei vogatori, nelle intenzioni di tutte quelle persone, dei velisti, di tutti quelli che stasera seguiranno con la propria imbarcazione la statua per mare di San Cataldo. È importantissimo, è un legame col mare di Taranto, è un legame viscerale che probabilmente non abbiamo saputo ancora esprimere al meglio. Ci dobbiamo lavorare un po', anche questo, permettimi di dire, è un fattore culturale, dobbiamo lavorare un pochettino, e San Cataldo prodigiosamente ce lo ricorda. È un santo venuto dal mare, è un santo che viene da un luogo lontanissimo, l'Irlanda, e che però parte dalla Palestina, dalla Terra Santa, e che attraversa il mare, come diceva Don Ciro, per arrivare a Taranto. Io in questi giorni penso sempre alla frase, no, che lui ha sentito, come si racconta, del Vade Tarentum, vai a Taranto, e poi l'arrivo, attraversando delle peripezie per mare. Ecco, questo rapporto col mare, questa festa ce lo ricorda, ma quasi mi viene da dire ce lo impone al nostro DNA, e dove l'imposizione in questo caso non è un fattore, un elemento negativo, ma è un fattore che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo.

0: frontiera per ricordare un amico che non c'è
1: Che non
0: più, e
1: c'è più.
0: dopo, se vorrai, ne parleremo.
1: Volentieri, ovviamente parliamo di Alessandro
0: È
1: Leogrande.
0: certo, della frontiera liquida. Noi siamo un luogo confinante con una frontiera liquida, come avrebbe detto lui. San Cataldo, non solo in questi 3 giorni, è proprio l'identità di cui parlava prima il presidente De Caro, Tarantina tiene insieme tutte queste cose, perché è vero che dall'altra parte, quella adriatica, c'è la peculiarità del commercio levantino, si dice, ma noi teniamo insieme la frontiera liquida del Mediterraneo, e questa identità fortissima si riassume nella storia di San Cataldo, nelle grandi cose che lui ha fatto, ma anche nelle piccole cose che lui ha fatto, nelle sue personali vicende identitarie.
1: Tra l'altro, la processione di San Cataldo è storicamente più recente di quella a terra, perché risale a meno di 100 anni fa, cioè la prima processione a mare è, secondo documenti ufficiali, risalente al 3 maggio del 1933. Però, appunto, nonostante sia una tradizione che è nata poi dopo, è una tradizione che poi i tarantini hanno subito avvertito e sentito forte.
2: Eh sì, perché appunto no, prima si parlava di tradizione, no, di tradizioni. Ecco, proprio approfitto per fare, no, un approfondimento su questo, perché appunto, no, la tradizione, allora, siamo partiti, no, dall'annuncio del Vangelo, e quindi, no, forse c'è la preghiera del Vescovo, non
1: Ora
2: so.
1: vediamo se ci
2: Perché
1: chiede la
2: magari.
1: linea SIP, probabilmente sì
2: Sì,
1: e continuiamo dopo.
2: sì, sì.
1: Vediamo dal monitor, quindi ci
2: E il mondo
1: colleghiamo con
2: fece
1: la
2: un
1: Basilica
2: silenzio
1: Cattedrale di
2: grande.
1: San Cataldo. Appena finito, ma
2: C'è l'orazione, adesso c'è la lettura, penso.
1: adesso è il momento delle letture.

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 panni e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fatevi sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 panni e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li dispensò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 pezzi.

0: Ricordiamo, Ciro, che a breve ci sarà proprio la cerimonia du pregio, cosiddetto il privilegio concesso ai tarantini in qualche modo dal santo stesso, si dice, per tradizione, di essere portato per mare, insomma, con questo spostamento dal cappellone dove si trova la navata centrale, per essere appunto adorato e poi per poter proseguire con la processione in mare. Pregio che però poi nei fatti è anche il passaggio di consegne,
1: certo,
0: tra Arcidiocesi di Taranto e
1: Comune di Taranto, che è appunto, no, un segno di non soltanto di affidamento ma di collaborazione. Il Concilio Vaticano II riprende un po', no, la legittima autonomia

0: la Chiesa dello Stato, no? Quindi c'è una legittima autonomia, però allo stesso tempo questa legittima autonomia non esclude appunto, no, la necessità e anche il dovere di collaborare insieme. Quindi anche questo aspetto che mi piace molto. No?
1: Quindi c'è certo questo passaggio che poi si concluderà domenica sera. Poi la statua verrà riconsegnata nelle mani dell'arcidiocesi, e tutto questo è sancito nero su bianco.
0: Sì, c'è un protocollo, viene firmato adesso con
1: un verbale proprio di consegna.
0: L'arcivescovo, il sindaco e il tesoriere della curia, capitolo.
1: Quindi vescovo, tesoriere della curia e sindaco.
0: Sindaco e comandante urbano.
1: Urbano, della polizia municipale.
2: Petroni, il vicepresidente della provincia, il dottor Massimo Carrieri, il procuratore della Repubblica, la dottoressa Eugenia Pantasuglia e il delegato del questore, il dottor Rocco Carrozzo. Cari fratelli e care sorelle, un saluto a tutti in questo giorno così bello e particolare, e anche il cielo adesso sta sorridendo per questo momento di espressione di amore e di fede della comunità tarantina. L'icona biblica della moltiplicazione dei pani e dei pesci è un brano ispiratore per la nostra Chiesa di Taranto in questo anno pastorale. Una folla ha fame, i discepoli se ne rendono conto, lo constatano, ma sono già rassegnati ad una situazione che è da subito evidentemente al di là delle loro possibilità. L'immediata soluzione è quella di rimandare in tempo le persone alle loro dimore. I discepoli da sé non possono o non vogliono assumersi l'impegno di sfamare la moltitudine. La frase «non abbiamo che solo 5 pani e 2 pesci» si oppone alla fame in maniera definitiva. È l'esperienza mista alla frustrazione di non poter far niente. Ci pensa Gesù. Viene naturale accostare l'inizio di questo prodigio narrato da tutti e 4 i Vangeli a tante situazioni nelle quali ci troviamo a vivere anche nella nostra città, questioni che sembrano ingigantirsi e diventare ingombranti, fuori dalla nostra portata. Non che non si abbia la capacità di riconoscere i problemi, di denunciarli, di lamentarcene di fronte alle difficoltà che oggettivamente sono complesse quanto una folla da sfamare con scarsissime risorse. La tentazione, apparentemente giustificata, è quella di fuggire, di non sentirsene responsabili, di non poter far nulla. La fede che ci raduna nella nostra cattedrale per un atto antico di consegna del simulacro del santo alle autorità cittadine ci spinge a guardare i problemi nella prospettiva della fede. A chi e a che cosa è rivolto lo sguardo di Gesù? Il suo sguardo non si discosta dalla fame, dai bisogni, dalle emergenze, né viene meno liquidando le imminenti necessità. Lo sguardo di Gesù è compassionevole, si prende carico dei fratelli. La fame della folla lo riguarda, la sente come sua e invita i discepoli a fare altrettanto. Noi ancora ci raduniamo nella devozione al Santo Vescovo Cataldo perché la sua testimonianza è ancora un segno della premura di Dio. Nell'annuncio intrepido dei santi è intrinseca l'azione della mano provvidente di Dio che viene in nostro soccorso. In tutte le storie dei santi c'è una moltiplicazione dei pani e dei pesci, miracolo che sorge sempre dalla generosità, senza calcolo, di poveri peccatori che dicono al Maestro: io ho solo 5 pani e 2 pesci, ma li metto a disposizione di Dio. È vero, La folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Solitamente pensiamo che la soluzione stia sempre nelle mani e nelle responsabilità di chi è a capo di una comunità. Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue gocce. Una città ha bisogno dei suoi cittadini. Una chiesa ha bisogno di ogni singola pietra viva. Ogni processo di cambiamento deve partire dal singolo che si prende cura del suo vicino, che si sente appartenente e responsabile della famiglia umana. La storia di San Cataldo è chiara, come quella di tutti i santi. Di questi campioni della fede, noi riconosciamo l'eroismo della fede attestata susseguentemente dai miracoli. La fede produce il miracolo e non il contrario, come a dire che prima ogni santo deve dare per noi, poi poterne godere in abbondanza insieme alla sua comunità. Cataldo è esempio di donazione totale e ancora una volta chiede che ognuno frughi nel fondo della sua bisaccia, della propria e non del prossimo, per racimolare l'impegno per Taranto in termini di amore e di responsabilità. Forse non abbiamo nemmeno i 5 pani e i 2 pesci, ma la quantità spetta al Signore, che è capace di fare anche dalle briciole. L'altro aspetto dell'icona biblica è che il prodigio della moltiplicazione si svolge nell'azione. L'abbondanza delle ceste non si palesa subito dopo la preghiera di Gesù, ma nel mentre i discepoli principiano nella distribuzione. Ecco l'augurio nel cuore della nostra festa: mettere del proprio nelle mani di Dio e muoversi. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento. Non ci faccia rimanere al confino della sola denuncia. A tutti i livelli ci faccia sentire corresponsabili del benessere altrui. Insegni a tutti, a partire da chi ha responsabilità, a servire questa terra, questo popolo, e non a servircene. Miracolo è condivisione, corresponsabilità e fraternità. Il Vangelo dice: tutti mangiarono. Possiamo dirlo anche noi? Non siamo comunità di Cristo se tutti non mangiano. Ultimo aspetto è l'invito di Gesù: raccogliete i pezzi avanzati. L'abbondanza è continuata da una attenzione, perché nulla vada sprecato, perché ogni risorsa sia riconosciuta come dono prezioso di Dio. Carissimo signor sindaco, l'occasione della festa è sempre incoraggiamento per ciascuno di noi per ripartire. Ringraziamo ancora una volta il Signore per la strada che ci mette innanzi come opportunità di riscoprirci famiglia di uomini e di donne che costruiscono la città. Buon San Cataldo a tutti.

0: Devo dire, veramente un bel discorso,
1: certo.
0: partendo ovviamente dai pani e dai pesci, quindi dalla lettura che abbiamo ascoltato, la necessità che ciascuno faccia il suo per questa comunità, questo è l'invito dell'Arcivescovo.
1: Certo, il Vangelo di Luca, l'Arcivescovo ha commentato il Vangelo di Luca, riprendo proprio le sue parole pronunciate come augurio al sindaco, mettere del proprio nelle mani di Dio e muoversi. Ecco, no? Proprio l'Arcivescovo diceva così, rivolgendosi al sindaco, quindi rivolgendosi alla città, a tutta la comunità civile. Mettere il proprio nelle mani di Dio e muoversi. È interessante il testo del messaggio, parte da un'analisi di quelle che possono essere le tentazioni, i rischi, no? Il vescovo all'inizio parla di rassegnazione, frustrazione, tentazione di fuggire, no? Riprendendo un po' il messaggio. Quindi parte prima da questa analisi di quelle che possono essere i rischi. I limiti, le tentazioni, ecco, noi cristiani parliamo, no,
0: Parliamo di tentazione,
1: parliamo di
0: certo.
1: tentazione, no? E poi c'entra il messaggio al centro, poi mette in evidenza lo sguardo di Gesù. Ci dice il Vescovo uno sguardo compassionevole. Gesù guarda con compassione la fame, le tante fame, no? Poi si parla anche di tante fame, tra cui la fame della pace. Invitando appunto i discepoli, no? L'espressione del Vangelo, voi stessi date loro da mangiare, che potremmo prendere, no? È soggetto o complemento oggetto, potremmo dire, cioè, che cosa dobbiamo dare da mangiare? Voi stessi, cioè, non soltanto, no? Quindi muoverti, dati da fare, ma direi proprio, no? Dai te stesso. Come cibo per gli altri, cioè come ha detto poi, no, sempre l'arcivescovo, citando San Cataldo, facendosi donazione per l'altro. Ecco, questo è un po'
0: Il tuo commento a caldo.
1: accade, sì, la prima reazione. Ecco.
0: A proposito di questo, Antonio, riprendo proprio alcune parole che insomma, colpiscono. Sal Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, non ci faccia rimanere al confino della sola denuncia. E poi il Vangelo dice: tutti mangiarono, possiamo dirlo anche noi? Non siamo comunità di Cristo se tutti non mangiano. Proprio sembra aver inquadrato davvero bene la nostra città, l'arcivescovo, insomma, in queste poche parole riassume anche, no, questa tendenza anche al lamento, alla frustrazione, che però poi dalla protesta e dalla rassegnazione talvolta non passa alla voglia di poi voler cambiare davvero le cose.
2: Io ho letto questo discorso come uno sprone importantissimo, tra l'altro con il dono della sintesi, perché in poche parole si è riassunto l'universo dei nostri piccoli mali, anche della quotidianità. Ho letto uno sprone verso ognuno di noi, al fare e a metterci a servizio della nostra stessa comunità e quindi è una costruzione, è un mattoncino, ognuno di noi rappresenta un mattone per questa comunità, dobbiamo riconoscerci dentro questa comunità, riconoscendo a noi stessi questo ruolo, però è altrettanto importante lo sprone che secondo me l'Arcivescovo ha voluto dare al senso, nelle ultime parole di questo bellissimo discorso, io ho percepito questo, al senso della politica di farsi servizio. Servizio del prossimo e quindi una politica del servizio e non una politica a servizio di chi la fa. Senza voler per questo necessariamente puntare il dito verso la politica, ma indicare un percorso necessario da compiere di evoluzione del pensare, l'agire politico, come un'azione che deve servire a letteralmente a sfamare tutti. A sfamare la comunità non soltanto dei bisogni della pancia, ma anche di tutte quelle necessità che noi abbiamo, perché la fame si può manifestare in tante forme di emergenza.
0: Certo.
2: E questo sprone, con un tono così pacato e così gentile, ci richiama a quell'opera di evangelizzazione che ci ha testimoniato San Cataldo sin dall'inizio della sua storia umana, personale e poi episcopale.

0: Episcopale.
1: Torniamo in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove sta per avvenire la firma del verbale di consegna, il cosiddetto pregio, così lo chiamiamo, il momento appunto del passaggio di consegne dall'Arcidiocesi di Taranto al Comune di Taranto. Vediamo il sindaco Piero Bitetti che è pronto appunto alla firma. Nel frattempo c'è il comandante, se vedo bene, il comandante della Polizia Municipale Matichecchia che legge. Proviamo ad
2: Sì,
1: ascoltare
2: normale.
1: da lì.
3: Marina, ci sentite?
1: Sì, Maria Laura.
3: Allora, noi siamo con il nostro collega Angelo Diofano, che è giornalista di grande esperienza, ma soprattutto veterano delle tradizioni di Taranto. E ci facciamo spiegare in questo momento che cosa sta avvenendo? Un po' l'ho anticipato la nostra collega Marina. Innanzitutto, da che cosa deriva questo nome?
2: L'onore, un pregio vuol dire il pregio, l'onore che c'ha la città di tributare i solenni festeggiamenti a San Cataldo. E prima è un atto che risale al 1679, così è risolto dagli archivi del comune, e sembra che questa cerimoniale fosse aperta proprio da un invito verbale a San Cataldo: esci Cataldo Rosso, pronunciavano quando prendevano la statua dalla nicchia, esci Cataldo Rosso, rosso per i capelli irlandesi, no? E veniva portato qui e si redigeva un vero e proprio atto notarile. C'era un notaio che redigeva questo verbale e che tuttora viene firmato dal sindaco, dall'arcivescovo, e poi viene letto il testo dal comandante dei vigili urbani. È un rituale che si tramanda ai giorni nostri, per dare solennità a questa apertura dei festeggiamenti, che poi porterà la processione a mare. Processione a mare che non è antichissima, infatti la prima volta si svolse nel 1933 e venne portata in processione su un rimorchiatore la reliquia del braccio di San Cataldo, con quale si benedisse il mare. La novità piacque e così nel 1934 venne portata in processione tutta la statua. Ebbene, la statua del Catello che giunse a Taranto nel 1893.
3: Angelo, approfitto della tua presenza proprio per parlare della statua, che non è la statua originale, nel senso che ce ne sono. Noi tarantini abbiamo un po' di difficoltà, insomma, sempre nelle nostre tradizioni. Quante statue abbiamo avuto di San
2: Abbiamo
3: Cataldo?
2: avuto ben quattro statue. La prima statua risale al 1346 e fu ricavata dall'argento e dal sarcofago dove era rinchiuso San Cataldo, però siccome l'argento era di scarsa quantità fu fatto soltanto il mezzo busto. Successivamente, in ringraziamento allo scampato pericolo per una grande epidemia di peste, l'Università di Taranto si accollò l'onere di realizzare la statua per intera. Ed era una statua a cui i tarantini all'epoca erano molto affezionati perché aveva un volto angelico. Si diceva che fosse stata completata dagli angeli, anche se aveva le forme stellizzate. Nel tempo fu soggetta a rimaneggiamenti, modifiche e fu deturpata. E quindi nel 1891 l'arcivescovo Iojo volle fare questa nuova statua, dando incarico all'artigiano Catello, Vincenzo Catello di Napoli. E questa statua giunse nel 1893 alla stazione, il 7 maggio, fu portata in cortile, in cattedrale, e subito pronta per la processione a mare. Poi nel 1983 ci fu il furto, commissionato da poveri sventurati perché non ricava la spesa, non valesse l'impresa, perché era soltanto l'argento, era soltanto superficiale, quindi ebbero un grande bidone. Il danno peggiore lo fecero a noi perché rimanemmo senza statua, fu questo sacrilegio. E quindi l'arcivescovo Monsignor Mortalise lanciò l'appello per questa statua, una nuova statua. E fu affidato al professor Orazio del Monaco di Napoli e l'arcivescovo volle che avesse l'espressione del pastore che torna al suo popolo. E quindi giunse a Taranto nel 1983, a settembre, non si svolsero i festeggiamenti a maggio.

0: accolta alla rotonda del lungomare, grandi festeggiamenti, è stata bellissima. Un unico difetto, era molto molto molto pesante, tant'è vero che ogni volta bisognava scenderlo alla nicchia, c'era il pericolo sia per i portatori sia per l'altare marmoreo, ogni volta stava sempre a fiato sospeso che potesse essere distrutto. E poi quando bisognava imbarcarlo c'era bisogno di una grande gru, non era una cosa. E quindi nel 2001 Monsignor Di Comite dette l'incarico di realizzare di una grande campagna di raccolta argento, una goccia d'argento per la nuova strada di San Cataldo. Fu fatta questa statua, fu dato incarico a Virgilio Mortet, un artigiano romano, oriolo laziale, e gli fu posta la condizione che fosse quanto più possibile simile a quella del Catello, perché era rimasta nel cuore dei tarantini. E così giunse il 7 maggio del 2003, giunse alla banchina del Castello Aragonese, ed è questa che abbiamo l'onore di venerare e che fra un po' sarà a portare per i due mari, benedicendo questa nostra sfortunatissima città.
1: Perfetto, grazie Angelo, è sempre un piacere ascoltare il nostro collega che ci racconta veramente con grande dovizia di particolari e cognizione di quello che è accaduto queste tradizioni tarantine. Nel frattempo potete vedere che la liturgia della parola è terminata, la cerimonia della consegna della statua al sindaco ha avuto luogo e adesso ci si prepara ovviamente per la processione che dal Duomo porterà la statua di San Cataldo a imbarcarsi sulla motonave Keradi della Marina Militare dal Molo Sant'Eligio per dare poi inizio alla processione a mare.
2: Grazie Maria Laura, torneremo da te fra pochissimo, ovviamente appunto a breve questo breve corteo che arriverà fino appunto al Molo Sant'Eligio per l'imbarco, quindi insomma la statua di San Cataldo uscirà dal Duomo, dopodiché si arriverà in Piazza Arcivescovado e poi di lì un tratto di Corso Vittorio Emanuele, giusto Don Ciro, per poi raggiungere appunto il Molo Sant'Eligio. Com'è composto questo corteo che segue il santo in processione?
3: Beh, rispetto alla processione del 10, che è molto più partecipata dal punto di vista ecclesiale, oggi c'è soltanto, ci sono i ministranti, poi c'è il capitolo e poi la statua e tutte le altre persone, insieme alla confraternita di San Cataldo.
2: Sì, che abbiamo anche visto, le mozzette rosse che portano appunto la statua del santo sono i confratelli della confraternita di San Cataldo, sono tante le confraternite, lo ricordava prima anche Antonio, no? Non soltanto quelle che citiamo abitualmente, le più famose, insomma, anche che poi animano i riti, ma sono veramente tante.
3: Poi domenica prossima invece ci sarà tutta...
2: differenza tra processione a mare e processione a terra. Nella processione a terra di domenica chi si aggiunge?
3: La processione a terra è proprio, diciamo, tutta la città che partecipa, quindi ad esempio tutti i parroci sono invitati, i sacerdoti a partecipare, le confraternite. Partecipano tutte le confraternite, quindi i vari gruppi, associazioni, movimenti, quindi diciamo tutto il mondo ecclesiale partecipa. Qui anche per una questione di organizzazione, perché comunque sia sulla motonave, sulla motonave sale soltanto il capitolo con i ministranti, l'arcivescovo certamente,
2: e poi i
3: seminaristi, ci sono un po' di quattro seminaristi. E poi le autorità un po', che comunque sia, mentre ecco, ripeto, la processione di domenica per la città è appunto una processione che vede tutti, perché stiamo parlando del patrono, no? Del santo patrono, certo. Quindi siamo tutti invitati a partecipare.
2: Processione che lì vedrà il vescovo parlare intorno alle 20:30 forse dal balcone della chiesa del Carmine.
3: Sì, perché la messa domenica è alle ore 17, quindi alle 18:30 è previsto l'inizio della processione, e quindi considerando via Vittorio Emanuele poi faremo, no, tutto il percorso solito, quindi se partiamo 18:30, 20:30. 30:21.
2: In attesa che si snodi il corteo, andiamo da Dario Gallitelli e vediamo che succede nel Borgo Umbertino. Dario, a te. Ecco, lo vedremo fra pochissimo, vediamo se si è aggiunto qualcuno, se continua insomma ad essere solo soletto, ma è normale, ed è così. Adesso forse potrebbe cominciare ad esserci un buon numero di gente sulla ringhiera che comincia insomma ad appostarsi in attesa di vedere poi il santo passare sulla motonave Cheradi. Ce l'abbiamo, Dario? Forse ancora no, nel frattempo nelle immagini insomma, che forse potete vedere a breve, insomma, che vedrete a breve, c'è proprio il simulacro di San Cataldo che si avvia verso l'uscita della Basilica Cattedrale e poi appunto inizierà il corteo. Antonio, tu sei affezionato in particolare alla processione a mare, alla
4: Ci
2: processione a
4: siamo,
2: terra,
4: eh? Ci
2: segui
4: siamo.
2: in qualche modo i riti?
5: Io ho sempre
2: I
5: seguito
2: riti, insomma, questo triduo,
5: la
2: i riti,
5: celebrazione
2: quelli, i riti della Settimana
5: dei
2: Santa è
5: riti,
2: un'altra storia, mi
5: chiamiamoli
2: intendo,
5: riti
2: i
5: cataldiani.
2: riti cataldiani, vabbè.
5: Io li ho sempre seguito con particolare attenzione la processione a mare,
2: Ecco,
5: perché
2: vedi.
5: credo che sia, la processione a terra è un cammino di tutta la comunità ed è quasi ordinario, io la vivo come nell'ordinario, fa parte di un percorso che tutta la comunità secondo me dovrebbe compiere perché è, come diceva Don Ciro, la festa del nostro santo patrono, quindi fa parte della nostra comunità e della nostra identità. Ma la processione a mare è qualcosa di unico. Noi siamo, non siamo una repubblica marinara, però siamo una repubblica marinara ad honorem. E vedere questa sfilata di barche, di pescherecci, imbarcazioni piccole e grandi, sono una tradizione nella tradizione di tantissimi tarantini che noi magari non abbiamo la possibilità di ascoltare perché in questo momento si stanno magari organizzando per come
4: Sempre nuovo per
5: seguire, per
4: intervistare.
5: come mettere la barca in mare e viene fuori proprio quella tradizione della marineria tarantina. Questo è molto importante, credo, e per me è la peculiarità che dobbiamo provare a rilanciare.
2: E vediamo se allora c'è anche, oltre a chi seguirà la statua per mare, qualcuno che si sta organizzando del Borgo Umbertino. Lo vediamo con Dario Gallitelli. Dario, ci sei? Forse abbiamo ripristinato il collegamento. Comincia ad arrivare un po' di gente da sieparsi proprio nei pressi del canale navigabile per poter assistere poi al momento del passaggio del santo. Niente, non ce l'abbiamo. Sì, forse ce l'abbiamo. Nel frattempo, comunque, ancora le immagini dell'uscita del
4: Assolutamente sì, Marina,
2: simulacro.
4: assolutamente
2: Eccoti.
4: sì, continua ad affluire gente rispetto a prima. Mi
2: Sì, ti
4: sentite?
2: sentiamo.
4: Sì,
2: Ti sentiamo
4: ci
2: e ti
4: siamo.
2: vediamo anche.
4: Ok, dicevo Marina, sì, continua ad affluire gente e la gente. Perfetto, continua ad affluire gente, in questo momento la ringhiera è stata presa d'assalto da curiosi, da gente che vuole in questo momento godersi lo spettacolo che sta per iniziare perché è in corso di preparazione, sono in corso di svolgimento le operazioni di preparazione alla partenza del palio che avrà il proprio start a partire dalle ore 19. Come riuscite in questo momento a vedere dalle nostre immagini, sono già in mare. I due gozzi a 10 remi, allo stesso modo stanno effettuando le operazioni di sistemazione, di preparazione anche le barche proprie del palio che come sapete rappresentano i rioni della nostra città. Assolutamente suggestivo riuscire ad ammirare da questa posizione quelle che sono le operazioni antecedenti la partenza del palio che è un momento che richiama oltre allo storicità della città un momento di coesione e lo testimoniano le tantissime persone che sono qui a siepate in questo momento. Marina, se posso, una nota di colore, tantissima gente ha scelto di portarsi da casa il posto. Lasciami passare il termine. C'è chi ha deciso
2: Casa il posto.
4: di gustarsi attraverso la canonica sedia in legno, apri e chiudi lo spettacolo del palio, chi invece ha scelto qualcosa di più moderno e quasi da campeggio. Nel corso dei prossimi collegamenti è chiaro che capisci la difficoltà di andare.

0: magari a reperire gente che si stacchi dalla propria postazione, perché chi è adesso sulla balaustra, chi è adesso sulla ringhiera è qui in attesa da diverse ore ed ha meritatamente raggiunto la propria visuale privilegiata su uno spettacolo che è pronto a partire. Hai visto?
1: Grazie,
0: Questa è
1: grazie a
0: la
1: Dario Gallitelli.
0: che vi raccontiamo esclusivamente la verità di ciò che accade
1: A te,
0: in
1: grazie Dario. Andiamo da Maria Laura Paletta che vedo avvicinarsi al vescovo. Maria Laura, siamo da te.
2: Sì, eccoci con Monsignor Ciro Miniero. Allora, nel suo discorso, veramente dei temi molto importanti, a partire dalle responsabilità di questa città, che a volte, insomma, tendiamo un po' a scaricare, vogliamo dire così.
3: A volte capita, ma è proprio nella nostra realtà umana. Però è chiaro che se ci riflettiamo abbiamo bisogno un po' tutti quanti di pensare il nostro impegno a che punto sta e quindi come mi impegno anch'io nel mio piccolo a mettere la mia parte per poter camminare insieme. Ho invitato a riflettere e lì dove possiamo di intervenire per il bene di tutti.
2: A proposito di questo, a che punto siamo con Taranto? È un anno importante questo, lo ripetiamo spesso, siamo alla vigilia di tanti impegni, tanti nodi che vengono al pettine.
3: Ma certo che è un anno importante perché vedo lo sforzo di tante persone e l'impegno di tante persone. È chiaro che vorremmo magari sempre di più, però dobbiamo considerare anche tutto quello che è già in movimento per il bene di tutti.
2: Un augurio per questa città in questa giornata così importante, in questi 3 giorni così importanti di San Cataldo.
3: Lasciamoci condurre come augurio, lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
2: Grazie, Monsignor Ciro Miniero. Noi adesso lasciamo che il corteo si incammini verso il Molo Sant'Eligio, dove avverranno le operazioni di imbarco della statua sulla motonave Keradi della Marina Militare. E nel frattempo, però, se abbiamo ancora un po' di tempo, Marina,
1: Vai,
2: ci
1: Maria Laura.
2: avviciniamo in diretta a Studio 100 al sindaco che prima non siamo riusciti a raggiungere, al sindaco Piero Bitetti. Allora, primo anno da sindaco di questo San Cataldo.
4: È bello vedere la comunità che si unisce, che sorride. Tra l'altro il tempo ci ha riportato il sorriso, il sole è uscito al momento giusto. E molto apprezzato l'intervento di Monsignor Miniero, ha parlato di amore, ha parlato di responsabilità, ha parlato di due forze della natura che stimolano gli esseri umani a impegnarsi e a voler raggiungere determinati obiettivi. Noi siamo tutti impegnati e come comunità, ciascuno nel suo ruolo, abbiamo avviato quel gioco di squadra che dovrà far tornare Taranto a risplendere e a sorridere, migliorando la qualità della vita di tutti noi.
2: Ne parlavamo proprio prima con Monsignor Miniero, ogni tanto diceva è importante chiedersi a che punto siamo del nostro cammino, a che punto è Taranto?
4: Taranto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano alla qualità della vita, quindi formazione, istruzione, puntando a dei corsi di studio universitari che possano formare i nostri ragazzi con un profilo mirato a quelle che sono le occupazioni che può offrire il territorio e quindi a feedback certi, tali da poter promuovere sistemi di sviluppo sostenibili, rispettosi dell'ambiente circostante, degli abitanti che lo vivono. Considerando che abbiamo risorse naturali, partendo dalle bellezze di questa città che la definisco meravigliosa, che possono essere messe a frutto, insieme a quello che sarà il turismo legato allo sport, che possono provare a creare un unicum utile alla città e all'intera regione. Ringrazio il Presidente De Caro per la sua presenza. Manifesta in una giornata così importante la vicinanza a questo.

0: questa terra, sapendo che Taranto deve, insieme agli altri comuni della Puglia, piccoli e grandi, guardare a quello che può essere il prodotto di una regione che deve essere più accogliente, più produttiva, e tutti insieme dobbiamo combattere per quell'impoverimento demografico che sta caratterizzando il sud d'Italia. Sappiamo che abbiamo la forza e le condizioni per farcela.
1: Perfetto, grazie al sindaco Piero Bitetti. Marina, noi ti ridiamo la linea, te la richiederemo a breve per farti ascoltare altri protagonisti.
2: Va bene, grazie Maria Laura, grazie mille a te. Quindi si va avanti, insomma, procede. Vediamo, ecco, che la statua ha superato il portone dell'Episcopio, quindi a breve sarà proprio su Corso Vittorio Emanuele e poi procederà, appunto, quindi arrivata giù ovviamente girerà a destra e poi procederà lungo, appunto, costeggiando il mare per arrivare fino al Molo Santo Eligio, da lì appunto l'imbarco su motonave Cheradi. Vediamo anche, è sempre anche questo carro fiorito, è sempre molto evocativo anche questo di passaggio, no? Vedere il santo su questo carro, con questi fiori, ci sono, insomma, degli aspetti
3: riprende un
2: che
3: po' la cura, no? È un aspetto
2: uguali.
3: di cura, perché appunto, che è poi una delle parole, no, che l'arcivescovo ha utilizzato nel suo discorso, no? Quando diceva che ogni processo di cambiamento parte dal singolo, dove, no, ognuno è impegnato a vivere, no, la cura per il bene, il senso dell'appartenenza, la responsabilità, quindi, diciamo, no, anche la bellezza, no, del decoro ci dà la possibilità appunto di onorare il santo, ma soprattutto è un richiamo alla cura della bellezza che siamo chiamati, no, a vivere come cittadini, no, questo senso di responsabilità. Penso che, ecco, io ritorno appunto su questo passaggio che è molto bello, no? Che proprio questo processo di cambiamento, il Vescovo ha insistito tanto su questo, e noi sappiamo, no, di questa necessità. Ora, la difficoltà è, no, anche Gandhi diceva, no, sii tu il cambiamento che vuoi vedere,
2: nel mondo, certo.
3: Quindi, no, e allora, no, la festa del santo, con anche curata bene nei suoi dettagli, ci stimola appunto a prenderci cura, no? ad avere cura, se, tenendo conto appunto anche di questa possibilità, no, di abbracciare tutti quanti. Anche lì la domanda che tu stessa riprendevi, no, del Vescovo, tutti mangiamo? No? Questa è un'altra bella domanda, no? Alla fine del discorso il Vescovo ci dice, no, che siamo davvero una comunità ecclesiale nella misura in cui tutti mangiamo. Questa è una grande responsabilità, quindi, no, per la nostra città che vive, certamente il sindaco, no, giustamente diceva, cambiamento è in corsa, ci sono i giochi del Mediterraneo, ci sono tanti aspetti, però, ecco, io non voglio dimenticare, no, proprio, no, tanta gente che ha fame, no? Questo lo vedo io come parrocchia.
2: Ecco, questo volevo chiederti, quindi, no, visto proprio che parliamo di questo, qual è la situazione? Sì. Voglio dire, la concattedrale si trova già in una zona, che è quella di Via Alemagna Grecia, che è una zona che sembra, insomma, almeno l'apparenza avere un target,
3: sì,
2: medio-alto. Ma è effettivamente così?
3: Noi abbiamo l'Emporio Solidale, no? Noi abbiamo realizzato questo Emporio Solidale che segue 350 famiglie della città.
2: Non sono della zona,
3: quindi vengono da tutta la città. E quindi, ecco, no, questa, quando il Vescovo ha fatto questa domanda, personalmente mi sono sentito molto toccato e molto provocato. Perché appunto, no, non possiamo pensare appunto, no, anche qui, no, a vivere, a dirci cristiani, ecco, parlo anzitutto come cristiani, no, no, non possiamo dirci cristiani se appunto ci sono dei fratelli e delle sorelle che sono nella fame. E noi sappiamo, no, che nella nostra città ci sono tante situazioni di povertà. Certamente un'altra povertà è anche quella della demografica. Di cui parlava il sindaco, perché comunque sia questo è una città, comunque sia la nostra, che perde ogni anno abitanti.
2: Purtroppo migliaia di persone.

0: Al di là del calo demografico, quindi che già incide molto, c'è anche, no, come dire, questo aspetto, no,
1: Adesso c'è questo fenomeno dei genitori che si
0: bravissima,
1: trasferiscono dove sono i
0: certo.
1: figli, perché se prima appunto i figli ancora lo fanno, ma magari soprattutto in passato andavano via quasi di default, no? Dopo la scuola e poi rimanevano fuori, e ovviamente poi questi figli hanno messo su famiglia
0: Certo,
1: Antonio
0: hanno i figli fuori.
1: e hanno bisogno poi a un certo punto anche dei genitori, e c'è cioè da parte dei genitori una volta andati in pensione anche il desiderio di avvicinarsi a questi figli, quindi è un altro tipo di modo di andare via, un'altra forma di emigrazione.
0: Anche noi, no, io noi lo stiamo vedendo nelle benedizioni delle case, ad esempio, per
1: Raccontaci
0: dire, no?
1: questo.
0: Qua, facendo le benedizioni delle case, allora, la fascia oraria che abbiamo scelto è 16-19, perché è l'unica, perché la mattina la gente lavora, la sera daremmo fastidio alle persone, quindi, però ecco, ci sono, per dire, per quanto riguarda la zona della Concattedrale, è una zona dove ci sono molti anziani, perché appunto, come dicevi tu, i giovani, la maggior parte dei giovani
1: Sono
0: vanno
1: andati via.
0: fuori, ma anche dal punto di vista, ad esempio, della celebrazione dei battesimi. Io celebro molti battesimi di coppie tarantine che vivono fuori e poi magari, no, vengono
1: Vengono qui.
0: durante le feste, no, ritornano qui per fare il battesimo dei propri figli e partecipare con i nonni. Quindi,
1: Perché
0: no,
1: poi le
0: le
1: radici
0: radici
1: restano,
0: restano, per carità,
1: però poi
0: assolutamente,
1: appunto
0: però diciamo
1: si va
0: questo è un
1: altrove.
0: dato, cioè noi abbiamo perso proprio, no, mi occupo di scuola, l'anno scorso per quanto riguarda la diocesi di Taranto, noi abbiamo perso 17 sezioni in meno nella scuola dell'infanzia, 17 classi in meno nella scuola primaria, 12 classi in meno alla secondaria di primo grado e 9 classi in meno alla secondaria di secondo
1: Sì,
0: grado.
1: questo si lega
0: Cioè,
1: anche ad un calo demografico che dobbiamo dire che ovviamente non è un fenomeno strettamente
0: solo pugliese, no,
1: tarantino o
0: assolutamente, non è
1: pugliese,
0: solo
1: lo
0: pugliese,
1: diciamo ovviamente.
0: però come dire, ecco, dal punto di anche lì, no, quando mangiano tutti, cioè se un chilo di latte in polvere costa tra i 29 euro e 32 euro.
1: Tu dici, ma chi li mette al mondo i figli?
0: Cioè,
1: Diventa
0: non c'è anche
1: difficile
0: dal
1: anche
0: punto di vista della
1: poter
0: politica, no? Cioè,
1: certo,
0: abbiamo un calo
1: mantenere un figlio.
0: demografico, ma quanto e come aiutiamo le famiglie a
1: E questo
0: sostenersi,
1: sicuramente
0: no?
1: è un tema.
0: Cioè,
1: È un tema sicuramente su cui interrogarsi. Ovviamente stiamo parlando concretamente di fame, di cibo che manca, ma c'è anche un altro tipo di fame. Nel discorso il Vescovo l'ha ribadito, la fame della giustizia sociale, c'è anche una fame culturale, Antonio, come si placa questa fame nel nostro
2: con la
1: territorio?
2: rivoluzione, permettimi di dire questa parola un po' scomoda, un po' pruriginosa, con la rivoluzione che non vuol dire necessariamente
1: Armata, insomma,
2: una
1: con
2: rivoluzione
1: una
2: violenta,
1: rivoluzione
2: ma con una
1: pacifica.
2: pacifica rivoluzione, rivoluzione, il termine rivoluzione, per come lo leggo io, significa portare sotto quello che sta sopra e quindi mettere di nuovo in un nuovo ordine le cose, e quindi sfamare tutti. La povertà culturale, nel passaggio del sindaco, io leggo, tra i tanti un elemento positivo che è quello del mettere a frutto il patrimonio culturale che noi abbiamo. E Taranto cammina, noi tarantini possiamo dire di camminare su un ricchissimo patrimonio culturale. Dobbiamo riscoprirlo, metterlo in ordine, trasformarlo in forma di contenuti che creino la necessaria attrattività del territorio in chiave di accoglienza, prima cultura e poi turismo. Molto spesso io sento parlare di turismo, i giochi del Mediterraneo per esempio saranno un volano incredibile di turismo. Ecco, noi dobbiamo riscoprire e mettere a frutto quei valori che ci vengono tramandati da secoli di storia. Noi siamo una culla della Magna Grecia, poi magari possiamo approfondire. Noi siamo quello che è già diventato il teatro classico di Siracusa, con un festival che dà a Siracusa migliaia e migliaia di visitatori. Ecco, noi dobbiamo parlare di sviluppo economico, di socialità, attraverso la leva economica della cultura. Questo può diventare una sostituzione dei posti di lavoro della grande industria? Certamente no, però ha bisogno è una forma di industria culturale che noi dobbiamo imparare a costruire, mettendo insieme tantissimi elementi. Uno di questi elementi è proprio quello che ha portato avanti molto bene, secondo me, la Curia di Taranto, facendo anche un'operazione di bonifica culturale, in primis della città vecchia, ma poi dei luoghi della città vecchia. Vorrei ricordare la crocetta di San Cataldo, no? Noi oggi parliamo del Santo Patrono, dove è custodita la crocetta aurea di San Cataldo? È custodita nel Museo Diocesano. Ecco, questo museo noi tarantini lo conosciamo poco. Lo visitiamo poco, non conosciamo per esempio la Biblioteca Arcivescovile, che è un altro luogo meraviglioso, è una biblioteca affacciata sul mare. E oltre ad avere un archivio di libri molto preziosi e di documenti preziosissimi, è un luogo bellissimo dove andare a leggere un bel libro, dove andare a studiare. Ecco, noi dobbiamo recuperare la nostra povertà culturale attraverso, io lo dico con una parola chiave, la divulgazione. La cultura, molto spesso siamo stati indotti a credere che la cultura fosse per pochi, quasi un po' elitaria. Invece
1: E invece non
2: la
1: è
2: cultura è
1: così.
2: per tutti. Dobbiamo bonificare partendo dal lavoro istituzionale.
1: Sì, direi il concetto è chiarissimo. Ti interrompo solo perché vedo Maria Laura Paletta accanto al prefetto di Taranto. Maria Laura, a te.
3: Sì, siamo con il prefetto Ernesto Liguori, che è la prima volta che partecipa a questi riti della festa patronale di Taranto.
4: Sì, è la mia prima volta e sto, come dire, percependo davvero una grande atmosfera di festa innanzitutto, ma anche di fede, di tradizione che promana, insomma, da questa celebrazione, da questa ricorrenza. Ecco, credo che si percepisca un momento di grande coesione di tutta la comunità e l'augurio è che ispiri, ecco, tutta la vita di questa comunità sempre alla luce di questi valori che questa ricorrenza esprime.
3: Ecco, il secondo momento rispetto alla festa della Settimana Santa che abbiamo vissuto proprio poco tempo fa, in cui i cittadini si riuniscono per esprimere quelle che sono proprio le radici identitarie della città di Taranto. Ed è anche un bel augurio, insomma, per il futuro.
4: Sì, questo è molto positivo. Io credo che ricorrenze come queste, che fanno parte della tradizione, ecco, rinsaldino i legami della comunità e credo che siano momenti molto, molto importanti da vivere tutti insieme. Istituzioni, cittadini, istituzioni religiose, credo che sia un momento di grande coesione, assolutamente importante e positivo.
3: Discorso che ha fatto l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, le è piaciuto particolarmente qualche passaggio?
4: Credo che sia stato molto importante il richiamo all'impegno, ecco, comune di tutti quanti per il bene della comunità. Ecco, credo che la coesione che si percepisce oggi sia il presupposto di questo impegno e quindi credo che questo appello che Sua Eccellenza il Vescovo ha fatto sia molto importante, ci auguriamo che sia accolto.
3: Abbiamo una domanda dallo studio per
1: Sì,
3: il prefetto. Dimmi
1: esatto.
3: pure, Marina.
1: Il prefetto è originario di Bari. Quali affinità vede rispetto alla festa di San Nicola, visto che i giorni sono anche gli stessi?
3: Allora, ci dicevano che essendo lei originario di Bari, vede delle affinità rispetto alla festività di San Nicola, che è un altro momento, insomma, molto sentito e molto identitario per la comunità di Bari.
4: Assolutamente sì, ecco, mi ha colpito questa, come dire, corrispondenza, ecco, tra le due ricorrenze e credo che il tratto comune sia il legame con il mare, che oggi, insomma, stiamo vivendo anche qui in questo scenario che caratterizza ovviamente anche la festa di San Nicola. Quindi credo che siano due ricorrenze che caratterizzino molto bene la Puglia e, diciamo,
3: Anche il collegamento, se vogliamo, con la parte più antica della città, Bari Vecchia, un po' come Città Vecchia qui a Taranto, che possono diventare il punto da cui far ripartire anche un certo tipo di turismo, di economia.
4: Certo, la tradizione, come dire, anima queste comunità e anima anche le parti appunto più antiche, più storiche delle nostre città e credo che queste ricorrenze, ecco, siano un momento di grande animazione sociale di questa parte delle nostre città.
3: Perfetto, allora Marina, nel frattempo, grazie al prefetto Ernesto Liguori, noi invece ci avviciniamo, siamo sempre in Beatrice del Martà. La sua presenza qui in questa festa patronale che riscopre un po' le radici di Taranto.
5: Sì, allora io sono da 3 anni che sono a Taranto, posso dire tre feste di San Cataldo è sempre una grande emozione, è un momento di devozione, è un momento di tradizione, è un momento in cui la città si mette sotto la protezione del santo. Noi abbiamo bisogno di protezione, abbiamo bisogno di San Cataldo, è un momento per conoscere e riconoscersi nella città, quindi è un bel momento di partecipazione anche per il nostro museo, per noi, per il mondo della cultura. Io particolarmente ci tengo molto a questa presenza.
3: Il museo nel frattempo ha attivato qualche attività particolare per la festività di San Cataldo?
5: Allora, noi non abbiamo una programmazione particolare, accompagniamo in questi giorni con le nostre attività, siamo all'interno di una programmazione fittissima, non specifica anche per accompagnare i nostri visitatori, però non sottrarre l'attenzione rispetto a San Cataldo. Noi abbiamo una bellissima collezione che è relativa alla fase post-antica, e quindi noi post-antica, anche medievale, relativa alla città, e quindi in queste giornate noi accogliamo i nostri visitatori anche raccontando questa storia di Taranto anche nel suo divenire, non soltanto per la parte magno-greca. Quindi sì, possiamo dire che non una programmazione particolare, però un'attenzione particolare a questi temi.
3: Perfetto, grazie alla direttrice del Martà Stella Falzone. Noi ti ridiamo la linea intanto, Marina, mentre ci avviciniamo al Molo Sant'Eligio per le operazioni di imbarco.
1: Grazie Maria Laura, mentre sentiamo note della banda di Santa Cecilia che accompagnano questo corteo che arriva fino appunto a Molo Sant'Eligio per l'imbarco su nave Cheradi del simulacro argenteo di San Cataldo. Se abbiamo dall'altra parte Dario Gallitelli, no, non ce l'abbiamo, magari lo recuperiamo dopo. Allora direi ci prendiamo un'altra piccola pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo, vi continuiamo a raccontare quello che accade. Fra poco insomma entriamo nel momento anche più entusiasmante, che è quello della vista dal mare, appunto del santo che solca il canale navigabile. A fra poco.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore.

0: sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderia Fanelli.

0: stellare, la tua stella. Strada statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, allora vi stiamo raccontando di questa processione a mare che partirà brevissimo, nel frattempo continua il corteo che appunto porta la statua di San Cataldo fino al Molo Santo Eligio e dicevamo tra noi insomma durante la pubblicità anche che c'è una figura che manca particolarmente quest'anno e la vogliamo ricordare, vorrei che sia Don Ciro che Antonio ricordassero Tonino Gigante, segretario del Comitato Festeggiamenti di San Cataldo per tanto tempo, anima della città vecchia, mi sento di dire, per tanto tempo. Tu sei stato anche vicario della cattedrale di San Cataldo da giovanissimo. Sì. E quindi insomma c'hai anche un ricordo personale legato a Tonino Gigante, il primo anno senza di lui, è morto da qualche mese e quindi mi sembra anche doveroso e giusto ricordarlo perché sarebbe in prima fila, lo vedremmo appunto proprio in queste immagini di continuo proprio a dare i suoi consigli insomma per il proseguo della, della processione.
5: Sì, un bellissimo ricordo. Davvero era un uomo molto generoso, molto presente, seguiva soprattutto il festeggiamento di San Cataldo, ma poi lui si occupava di tutte le confraternite della città vecchia, nel Cavaliere, ha preso un po' il posto di Emanuele De Vincentis, prima di lui, no? C'era, però ecco, Gigante ancora di più ha dato proprio, no, un impulso, grande collaboratore, una persona che con estrema generosità si è messa sempre a disposizione della, direi proprio della curia arcivescovile, no? Quindi soprattutto la festa, i festeggiamenti, collaborava con Don Emanuele Ferro, no? Quindi in cattedrale e poi tutta la città vecchia e anche la curia di Taranto per quanto riguarda le confraternite, quindi davvero un ricordo opportuno, ricco di tanta gratitudine insieme anche, no, al fratello Franco, no, che morì sempre in Città Vecchia per un incidente proprio nella chiesetta di San Giuseppe mentre preparavano, erano due fratelli davvero molto presenti nella Città Vecchia e legati appunto alle tradizioni della nostra terra e quindi un grande ringraziamento e riconoscimento.
4: Una figura che ricordavi anche tu, Antonio, sì, con molta tenerezza.
6: A cui siamo tutti quanti affezionati, sia nell'ambito cittadino, ma proprio per la realizzazione di quella dottrina sociale della Chiesa che richiamava, secondo me, anche l'arcivescovo, cioè facciamoci attori e agenti della comunità, dello spirito di comunità, tutti quei bambini della città. Ricordiamo che i nostri quartieri periferici, tra cui anche la Città Vecchia, i Tamburi, Paolo VI, sono anche i quartieri. Prima parlavamo di impoverimento demografico, è vero, e questo a Taranto sta succedendo, però è anche vero che dobbiamo puntare il faro su quei quartieri dove i bambini ancora ci sono, certo, ancora giocano per strada. Ecco, Tonino Gigante è stata una figura paterna, soprattutto nella Città Vecchia, per quei bambini, a cui ha insegnato lo spirito delle confraternite, a cui ha insegnato lo spirito della festa patronale, ma anche della Settimana Santa. È stata una figura veramente...

0: Sempre impegnata nel gesto divulgativo delle tradizioni, in quell'insegnamento quasi silenzioso, senza parole, di quei gesti antichi che le nostre confraternite custodiscono. Io personalmente sento di doverlo ricordare con gratitudine perché a tutti quanti noi, quelli della mia generazione, ha insegnato tantissimo, quelli che hanno avuto sete e voglia di andare a chiedere delle nostre tradizioni. È stata una persona sempre presente con un'austerità antica,
1: Vero,
0: che però
1: verissimo.
0: poi si trasformava
1: Aveva
0: sempre in un gesto gentile.
1: questi tratti che hai delineato, austerità e gentilezza, però al contempo. E dopo questo bel ricordo di Tonino Gigante, noi ci spostiamo ancora, torniamo da Dario Gallitelli perché è partito il palio che appunto precede poi la processione a Mare di San Cataldo. Se ce l'abbiamo, magari possiamo anche vedere le immagini. Ecco, Dario, eccoti qui. Ah,
0: Eccoci
1: sei
0: qua.
1: già in postazione dalla sede dell'ammiragliato.
2: Esattamente Marina, esattamente. Abbiamo raggiunto la nostra postazione privilegiata nella sede dell'ammiragliato, siamo esattamente sul balcone che volge il proprio sguardo verso il canale navigabile. Nelle immagini che mostrerete, abbiamo immortalato, grazie alla
1: Le
2: nostra
1: stiamo
2: gambarletta,
1: guardando.
2: proprio l'istante della partenza del Palio dei Rioni, che in questo momento sta completando il periplo dell'isola e poi giungerà a conclusione esattamente sotto la nostra postazione. Come testimoniano le immagini che state vedendo in questo momento, che poi vi mostreremo. Ormai la balconata del canale navigabile è pressoché esaurita, la prima fila è completata, la gente sta assiepando in ogni ordine di posto quelle che sono le postazioni che consentono una visuale ottimale non soltanto a poter godere di quello che poi sarà l'arrivo del Palio dei Rioni che speriamo di raccontarvi in presa diretta, ma anche per quello che poi sarà l'atto successivo di questa serata, atto successivo ma anche atto principe con il passaggio poi del simulacro e della statua del santo che bacerà insomma quello che è il lembo di mare più appartenente, più simboleggiante della nostra terra. Mi preme sottolineare come l'atmosfera sia ormai carica di emozioni. Ci sia ancora attesa affinché tutto possa avere finalmente inizio. La gente, come dicevamo, continua ad assiepare e poi in questo momento consentimi anche una divagazione di natura paesaggistica. Il sole sta iniziando a scendere e alle spalle del castello è un'immagine davvero suggestiva che incornicia perfettamente quelle che sono le.
1: Intanto vediamo le immagini delle barche a remi che simboleggiano ciascuna un rione che insomma si darà da fare. Chissà chi vincerà quest'anno questa prima tranche del Palio, perché ricordiamo che poi intorno alla metà di luglio ci sarà questa seconda fase che vedrà poi effettivamente decretare il vincitore con la premiazione. Nel frattempo però, come consuetudine vuole, nel giorno della processione a mare c'è questa prima parte appunto di gara. Grazie a Dario Gallitelli, torneremo a breve anche da te. Nel frattempo vediamo nelle immagini che il simulacro di San Cataldo ha praticamente raggiunto il molo Sant'Eligio, quindi a brevissimo si imbarcherà. Noi lo guardiamo insomma dal monitor, voi non lo vedete, ma ecco. Eccolo qua, ora lo vedete anche voi che c'è questo momento, insomma, varcata la soglia del molo Sant'Eligio, si procede spediti per l'imbarco su motonave Keradi. Ma vabbè, tu sicuramente ci sarai stato in più di un'occasione, essendo ovviamente parte del capitolo metropolitano, come abbiamo spiegato all'inizio, quindi ti chiedo anche l'emozione di quel momento. È bello, insomma, viversi questa processione dal mare accanto al santo, immagino anche per tutte le barche
0: Sì.
1: intorno, insomma, è molto
0: Poi
1: emozionante.
0: intanto vabbè, il panorama, già abbiamo intravisto un po' il tramonto, no, della nostra città, quindi si incrocia la bellezza del paesaggio, il tramonto con queste barche che seguono con abbondanza, con tanto entusiasmo, è un movimento, no?
3: Soprattutto puoi vedere anche la bellezza della città, ecco, prima

0: Antonio parlava molto, no? Ha insistito molto sulla cultura, su questa rivoluzione, quindi direi quasi sulla ribellione, no? Ritornare al bello, ecco, e aggiungere alla rivoluzione proprio, no? La parola ribellione, no? Come capacità di ritornare al bello. Ecco, nella processione a mare. Poi hai la possibilità appunto di vedere la città dal mare che è meravigliosa e quindi ed è appunto no, questo senso di accoglienza, almeno quando io no, ogni volta che passo sotto il ponte girevole no, sento proprio no, questo abbraccio no, della città e questo, come dire, almeno questa è l'emozione che la sensazione meglio che io provavo. Ogni volta che provo ogni volta che partecipo alla processione a mare. Quindi c'è questo abbraccio della città che accoglie e che quindi ha appunto no, questa sua caratteristica, direi quasi vocazione, no? Una città che è chiamata appunto sempre più a svilupparsi no? In questo aspetto vocazionale di una città accogliente che guarda all'altro no? Non con paura, con diffidenza, ma davvero con uno spirito di accoglienza. Quindi queste sono le sensazioni, quindi, è
1: Certo.
0: bello.
1: Se andiamo da Dario Gallitelli, no, ci andiamo fra pochissimo. Volevo, insomma, mostrare, ma magari ci riusciamo fra poco, anche la fanfara dipartimentale di Marina Sud che si esibisce su Corso Due Mari, accompagnando anche poi la cerimonia della Marina Bandiera. Ma vediamo appunto le immagini della gente assiepata nei pressi del castello. Ce l'abbiamo, abbiamo Dario. Dario.
2: Sì, eccomi Marina, proprio per annunciarvi che è uno dei momenti più solenni, uno dei momenti che schiude di fatto quelle che sono le celebrazioni, sta avendo atto in questo momento con la banda che proprio di fronte al Castello Aragonese sta intonando la marcia che di fatto apre uno dei momenti più solenni e vediamo che arriva in questo momento, in lontananza, quello che è il definitivo arrivo, la conclusione. Del palio. Stiamo cercando adesso di comprendere quale sia l'imbarcazione
1: Vincitrice.
2: che guida la gara. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Giallo e rosso è il colore dell'imbarcazione ed è quello del quartiere Tre Carrare Battista, che in questo momento è prima inseguita dall'imbarcazione del quartiere Isola Porta Napoli, che invece reca i colori bianco e azzurro. Terza posizione, almeno in questo momento, invece per il quartiere Tamburi, che ha un'imbarcazione di colore rosso-verde. Vediamo che l'esultanza in questo momento dei vogatori dell'imbarcazione giallorossa di Tre Carrare Battisti, che si sono aggiudicati quindi la vittoria in questo primo palio, quello dell'8 maggio. Secondo posto invece per l'imbarcazione, come dicevamo, bianco-blu, ovvero di Isola Porta Napoli. In terza posizione ci sentiamo di dire con largo vantaggio rispetto alla quarta barca c'è il quartiere Tamburi rosso-verde, che proprio in questo momento sta per concludere il passaggio sotto quello che è il traguardo che delimita la conclusione di questo palio dei rioni, accompagnato dal suolo della sirena. Quarta posizione invece per il quartiere Salinella, imbarcazione di colore giallo-nero. Staccate invece le altre, in questo momento stanno transitando per il traguardo e concludono quarti, quindi con il recap conclusivo del nostro podio. Marina, siamo lieti di avervi annunciato in diretta l'ordine d'arrivo e il transito delle barche relative ai quartieri che si sono aggiudicati il podio.
1: Allora, Tre Carrare Battisti vince questa prima parte del Palio di Taranto. Staremo a vedere se si confermerà anche a metà luglio per la seconda parte. Dario ci ha raccontato anche della fanfara dipartimentale di Marina Sud che abbiamo visto suonare. È un momento poi che ci accompagnerà anche dopo, perché alla 21 è previsto proprio un concerto della fanfara dipartimentale di Marina Sud, stavolta in piazza Castello. Ci e nel frattempo proseguono le procedure.

0: procedure, insomma, necessarie per poter poi concretamente portare il simulacro sulla motonave che era di mi prima dicevamo, insomma, in pubblicità che c'è un momento molto importante che io e Don Ciro, caro Antonio, abbiamo vissuto l'anno scorso, vogliamo ricordare perché in diretta, mentre raccontavamo proprio della processione a mare di San Cataldo, abbiamo ricevuto la notizia che il mondo aspettava, ovvero un nuovo Papa dopo la dipartita di Papa Francesco, Papa Leone XIV. Abbiamo commentato insieme appunto l'annuncio e poi anche il suo primo discorso. È stato un momento estremamente emozionante. Oggi, insomma, lo ricorderemo sempre questo perché Taranto, insomma, festeggia insieme al Papa. Oggi è la giornata in cui il Papa sta festeggiando
1: L'anniversario.
0: il suo primo anno di pontificato e lo fa appunto nel giorno in cui Taranto invece festeggia il suo santo patrono. Ormai è un connubio che non si può più scindere.
1: Eh sì, infatti, siamo trovati l'anno scorso. Infatti, mentre venivo, pensavo, chissà che cosa succederà di bello
0: Quest'anno,
1: quest'anno. Scoppierà la pace,
0: sarebbe
1: magari.
0: fantastico
1: Questo
0: annunciare questo, sarebbe
1: scoppiare,
0: veramente
1: no?
0: fantastico
1: Perché l'anno
0: annunciare
1: scorso
0: questo.
1: abbiamo avuto questo privilegio. In effetti, oggi il Papa, come sai, è stato prima a Pompei e poi a Napoli. Ha vissuto questa giornata, il primo anniversario, proprio perché la sua elezione ricade nell'8 maggio, che certamente per noi tarantini c'è questa, diciamo, l'inizio dei festeggiamenti di San Cataldo. Per tutta la Chiesa, ogni parrocchia oggi a mezzogiorno si è ritrovata per pregare la Madonna di Pompei, la Madonna del Rosario, con la supplica alla Madonna di Pompei scritta da San Bartolo Longo.
0: Anche
1: E
0: Taranto
1: quindi
0: alle 12 lo ha fatto nella
1: tutte
0: cattedrale
1: qua,
0: di
1: cioè
0: San Cataldo.
1: tutte le parrocchie, infatti, per questo dico, no? Tutte. E allora il Papa oggi è stato, appunto, stamattina è stato a Pompei, ha celebrato la messa lì, poi nel pomeriggio è andato a Napoli, ha incontrato i sacerdoti, i religiosi, i consacrati, le consacrate, e poi aveva l'incontro con la città. Ecco, quindi
0: E quindi
1: bello.
0: insomma abbiamo raccontato l'anno scorso in diretta questo momento ed era giusto e bello ricordare anche quest'anno l'anniversario del nostro pontefice. Da laico, l'impressione di questo primo anno di pontificato.
2: Ma dal punto di vista del laico è un pontificato che è sorprendente, intanto perché noi stiamo vivendo un periodo come esseri umani di fortissimi stravolgimenti geopolitici.
0: Certo.
2: E questo Papa, come sempre, la Chiesa ha saputo fare, sia nel locale che poi in generale e nella parte centrale del Vaticano, ha saputo dare sempre un messaggio di pace, diplomatico e civile, mi viene da dire, da laico. La parola che da laico vorrei usare di più è quella civile, perché oltre la fede c'è il rispetto della persona umana, e credo che questo Papa, come aveva fatto d'altronde anche Papa Francesco, ce lo stia insegnando giorno per giorno con parole di decisione ma di moderazione, con toni pacati, che però hanno saputo attraverso piccoli gesti regalarci anche un esempio, l'esempio dei piccoli passi del maratoneta che non deve correre i 100 metri, ma che sa che deve portare un messaggio che è sì evangelico, ma che è anche civile. E sapendo di essere un uomo immerso nel suo tempo, Papa Leone ha scelto questo tratto, probabilmente perché agostiniano e quindi un po' anche abbaziale, se vogliamo dirla così, da abate, un po' come era San Cataldo poi, anche se da un ordine differente, poi Don Ciro correggerà tutte le mie inesattezze, però l'idea è quella di vedere un pontificato sulla scorta di quello che aveva tracciato, sulla linea che aveva tracciato Papa
0: Papa
2: Francesco,
0: Francesco.
2: in continuità poi con quella Chiesa che noi ci aspettiamo che ci possa guidare e che possa guidare anche i laici poi.
0: E nel frattempo vediamo nelle immagini il ponte di Girevole che si apre, puntualissimo il momento in cui avviene, era previsto per le 19:45, 4 minuti di anticipo, insomma, quando si tratta di marina militare
1: Non si
0: non si
1: sgarra.
0: sgarra, non si sgarra. Andiamo da Dario Galitelli.
3: Marina, noi ci siamo. Come hai poc'anzi commentato, si aggiunge un'ulteriore fotografia estremamente suggestiva che incornicia un una giornata emozionante sotto diversi punti di vista, con l'apertura del ponte girevole. È rimarcato la puntualità con la quale tale accadimento si è verificato, non posso che confermarlo, e soprattutto vado a sottolineare la compostezza con la quale tutti i presenti attendono quello che poi è il momento principale. Fammi sottolineare che tra le due esibizioni della fanfara c'è stato anche il momento per la soddisfazione personale per ciò che riguarda le imbarcazioni che rappresentano i vari rioni di Taranto. Siamo riusciti dalla nostra postazione anche ad ascoltare quelle che erano le urla di soddisfazione, le grida di soddisfazione e di gioia per essersi aggiudicati quello che comunque è un avvenimento che si inserisce in un calendario di appuntamenti che rappresenta non solo tradizione ma anche volontà di affermarsi sotto il punto di vista sportivo e sociale. È una competizione vera e propria, quella tra i quartieri, quella del Palio, che non si limita esclusivamente a quelle che sono le giornate che rappresentano le tornate di gara, ma che si snoda e si dipana per tutto il corso dell'anno con una serie di allenamenti durissimi, lasciami passare Marina questa considerazione, che coinvolge i vogatori, i due componenti dell'imbarcazione. C'è l'assoluta volontà di ben figurare e così è stato per chi si è aggiudicato il primo posto, per chi è riuscito a salire sul premio, e le urla di felicità, le grida di felicità ne hanno testimoniato quanto sentito fosse questo appuntamento. Nel frattempo continua a confermarti che il flusso di gente non conosce sosta, la città sta rispondendo alla grande sia da questa parte ma anche dall'altra attraverso il borgo antico, rispondendo presente a questo accadimento che scandisce non solo la memoria religiosa di questa città, non solo i giorni e i momenti religiosi di questa città, ma anche l'unione di un territorio che ha bisogno di vivere giornate come questa.
0: Assolutamente Dario, tu poi sei molto abile perché è il tuo a rendere l'idea di quella che è l'emozione che regala lo sport, in questo caso appunto quella del Palio di Taranto. Bello immaginare lo sforzo, la fatica di mesi anche invernali, quando magari entrare in mare è anche un po' più faticoso, difficoltoso, insomma c'è la pioggia, il maltempo, ma chi ha una passione per uno sport, in questo caso appunto i remi e quindi i vogatori, va oltre per riuscire a guardare davanti a sé l'obiettivo. L'hanno fatto anche questi atleti oggi benedetti, come abbiamo visto anche dall'arcivescovo Ciro Miniero proprio nella primissima parte della nostra diretta. Abbiamo visto anche questo bel momento, no? L'arcivescovo avvicinarsi ai vogatori ed incoraggiarli anche a fare bene. Lo sport, veicolo di pace.
3: Assolutamente. Assolutamente sì, Marina, se mi consenti e poi sì. Vi ripasso la linea. Dalla nostra posizione godiamo di una visuale eccellente per ciò che riguarda i temi della cronaca, ma è un'immagine che fa bene al cuore, perché riusciamo non solo a guardare la rada di Mar Grande, che diventerà il teatro principale di questa serata e che è già il teatro principale di quelle che sono le bellezze naturalistiche della nostra città, ma anche del Mar Piccolo, che è un tesoro nascosto della nostra città e che spesse volte non è valutato a dovere. È bellissimo guardare l'abbraccio tra i due seni, l'abbraccio tra una parte della città, il quartiere Tamburi da una parte, la città vecchia e il borgo, che si uniscono non solo idealmente in questa giornata di festa di trasporto.
0: Grazie Dario, torniamo da te fra poco. Nel frattempo dicevo, insomma, Don Ciro, sport come veicolo di pace, noi quest'anno vogliamo crederci doppiamente, perché appunto con l'appuntamento con i giochi del Mediterraneo dobbiamo crederci, arriveranno appunto atleti da tutto il Mediterraneo e li dovremo accogliere al meglio e lanciare anche un messaggio bello di speranza.
1: È una grande opportunità per la nostra città, proprio, no? Non soltanto per tutti gli investimenti, i lavori, no? Sappiamo, ci stiamo lamentando un po' tutti quanti, come solito, i tarantini.
0: Ci sta, dai, in questo periodo è un po' complesso da gestire effettivamente con la viabilità, però, i parcheggi,
1: tanti lavori.
0: È un sacrificio per cui vale la pena.
1: Vale la pena, ma soprattutto direi, no? Ritornando un po' a Papa Leone, vorrei collegare proprio noi i giochi del Mediterraneo con quello che ci ha detto Papa Leone, no? Quando un anno fa noi abbiamo commentato il suo saluto, una pace disarmata e disarmante.
0: E
1: quindi no, il Papa, no, in particolare proprio nel, nella lettera, disegnare nuove mappe di speranza. Ecco, lui ha scritto questo.

0: questa lettera in occasione del 60° anniversario della Gravissimum Educationis, che è il documento del Concilio Vaticano II sull'educazione. E ha dato proprio questo titolo. Io pensavo appunto, mentre tu parlavi dei giochi del Mediterraneo, pensavo appunto a questo titolo che lui ha utilizzato per questa lettera, no? Disegnare nuove mappe di speranza. Ecco, il Mediterraneo, giochi nel Mediterraneo, augurio, no? Che io faccio per tutta la nostra città, per tutti coloro che parteciperanno, che davvero sia, no? Un'occasione per disegnare nuove mappe di speranza, perché, no? Si tratta appunto di incontrarsi insieme per una competizione sportiva che certamente è finalizzata a disarmarci. Domani ci sarà anche, no, un convegno
1: in
0: Città Vecchia,
1: no,
0: proprio, no, sul disarmare,
1: su questo,
0: no,
1: sì.
0: Disarmare le parole. E lui proprio ed è un'espressione questa che già aveva utilizzato Papa Francesco, ma che riprende Papa Leone proprio in questa lettera, dove diciamo mette in evidenza tre consegne: l'educazione e l'interiorità. E quindi anche qui lo sport ci aiuta ad educarci all'interiorità, perché quell'applicazione di allenamento, la fatica, la dieta, l'applicazione, il sacrificio, davvero ci permette, no, di educarci all'interiorità, a riconoscere quelli che sono i nostri valori, quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le nostre possibilità. Poi l'altro aspetto è l'educazione digitale, e il terzo è appunto l'impegno per la pace con l'invito a disarmare le parole. Ecco, davvero i giochi del Mediterraneo possono diventare un'occasione proprio per disarmare le parole, vivere questa vocazione del Mediterraneo come arcobaleno di pace. Ecco,
1: disarmare le parole, per una persona che delle parole ha fatto il suo lavoro, come te, Antonio, è un auspicio e una responsabilità.
2: Noi dobbiamo, io personalmente mi sento particolarmente richiamato all'ordine su questo, che potrebbe essere anche un motto editoriale, per dirla.
1: Cioè,
2: il nostro motto editoriale è radici ali, ma dentro questo radici ali c'è anche, sempre rubato alle idee, alle passioni, alle sollecitazioni di Alessandro Leogrande, ma disarmare le parole parte proprio dal ritrovare le radici, prendere esempio in questa sollecitazione delle parole da disarmare, e ritrovare le radici e metterle insieme alle ali, cercare di fare di questo un lavoro di costruzione di comunità. Mi sembra che tutto si tenga se noi utilizziamo le parole anche per nominare quello che va bene e quello che non va bene. Molto spesso con una sappiamo che in questa fase della nostra vita il lavoro del giornalista e del testimone sta diventando sempre più difficile.
1: Difficilissimo.
2: E il lavoro della comunicazione della verità, della testimonianza della verità e della giustizia. Sappiamo quali sono i popoli che sono stati invasi e sappiamo chi sono quelli che stanno invadendo. E disarmare significa, a mio umilissimo parere, anche cercare di ristabilire il principio della verità.
1: Certo.
2: E il lavoro dell'editore in questo caso è un richiamo quasi novecentesco, ma non retro, veramente seriamente impegnato nel ristabilire il principio della verità, inteso come ripristino di quella giustizia sociale. C'è una verità oggettiva anche nella nostra piccola comunità. Noi sappiamo negli ultimi 50 anni che cosa è successo, chi ha fatto bene, chi non ha fatto, chi magari ha preferito girarsi dall'altra parte. Ecco, adesso questa assunzione della responsabilità a cui ci richiamava Sua Eccellenza con il suo discorso è proprio quello di guardare torcere lo sguardo verso la verità che ci riporti poi alla giustizia sociale, riscoprendo tutta una serie di valori positivi che abbiamo. E questo lavoro spetta a ciascuno di noi, da qualsivoglia punto di vista noi lo vogliamo guardare.
1: Torniamo alla responsabilità individuale, ma andiamo da Maria Laura. Allora, mi dicono dalla regia che c'è Maria Laura Paletta pronta. Maria Laura, testa per imbarcarsi, proprio il simulacro di San Cataldo. Ci sei, ci senti?
3: Sì, Marina, vi sento. In realtà la statua è stata appena posta sul catafalco apposito. Non so se avete potuto osservare nel frattempo con noi le operazioni di imbarco che sono state particolarmente difficoltose via del peso della statua, come dicevamo prima anche con il collega Angelo Diofano. 12 confratelli aiutati poi anche da altri, insomma, rappresentanti della parrocchia, della chiesa di San Cataldo, che hanno imbarcato la statua. Adesso la stanno fissando, ovviamente per ragioni di sicurezza, considerando anche il movimento poi sul mare, e nel frattempo sono in attesa di salire, insomma, sulla motonave Keradi della Marina Militare, poi anche le autorità civili e religiose. In realtà le autorità religiose sono già sulla nave, stanno aspettando di poter salire le autorità civili. Adesso vedete che sale la confraternita sì. di San Cataldo con gli stendardi, mentre nel frattempo continuano a fissare ovviamente appunto la statua del santo. Ci vorrà qualche minuto per garantire la massima sicurezza. Noi nel frattempo stiamo cercando di non intralciare le operazioni di imbarco, considerando anche gli spazi piuttosto ristretti nonostante l'ampiezza della nave, perché come potete vedere è veramente piena di tante persone. Ovviamente ha motivi di sicurezza, stanno fissando, come vedete, con i fiori qui alle spalle della statua, e a breve, terminate ovviamente queste operazioni, si potrà partire.
1: Il percorso, qual è il percorso, Don Ciro, che insomma ora farà il simulacro?
0: Beh, costeggia un po', no? Poi va verso il Mar Grande.
1: Sì.
0: Si inoltra verso il Mar Grande e poi passa per il ponte girevole.
1: Quindi
0: no?
1: sotto il canale navigabile.
0: Sotto il canale navigabile.
1: A quel punto ci saranno i fuochi.
0: I fuochi d'artificio, là, mentre passa attraverso il canale navigabile, l'arcivescovo benedice la città. Quindi c'è una preghiera di benedizione, c'è una preghiera, l'arcivescovo fa una preghiera e poi benedice la città. D'altronde anche no, San Cataldo, vediamo la statua che è benedicente. No, la particolarità di questa statua.
1: Mi hai dato proprio uno spunto, perché volevo chiederti queste famose tre dita, no, che rappresentano la benedizione alla città.
0: Praticamente sono, no, le tre dita rappresentano la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e poi le due dita così rappresentano la doppia natura di Gesù, la natura umana e divina. Allora o sono così. No, in questo,
1: invece, aspetta che le facciamo vedere.
0: In questo caso San Cataldo è semplicemente così, quindi con le due dita è così, con le due dita che toccano il palmo della mano, quindi le tre dita.
1: Eccole qua, così.
0: Perfetto, le tre dita rappresentano la Santissima Trinità.
1: Sì,
0: no?
1: quindi Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Noi ci facciamo il segno della croce, poi invece le due dita che sono legate al palmo della mano
1: quindi
0: rappresentano
1: queste.
0: La doppia natura di Gesù, la natura umana e divina, perché Gesù è vero uomo, vero Dio e vero uomo, no? Quindi diciamo. E poi l'altra particolarità della statua di San Cataldo, che è una statua che come dire, ha con un passo in avanti, quindi non so se avete notato questo particolare.
1: No, cosa vuol dire?
0: Praticamente lui c'è un piede in avanti, cioè è il pastore che viene, che cammina, che va verso. Quindi qui potremmo,
1: è proteso in avanti,
0: cioè sta camminando, viene verso di noi. No, quindi nel libro dell'Apocalisse si dice, no, Gesù è il veniente, no, è colui che viene. Quindi è colui che viene.
1: E i santi con lui,
0: Quindi è come dire, il santo che viene verso di noi, che procede verso di noi.
1: Intanto, mentre proseguono le operazioni di imbarco, abbiamo visto anche le autorità civili, insomma, salire su motonave Keradi. Ci spostiamo nuovamente nella sede dell'ammiragliato che gentilmente ci ospita con Dario Gallitelli. Dario, che novità ci porti?
4: Beh, Marina, novità riguardano sempre il lato emozionale di questa narrazione che vi stiamo portando in casa in questo momento. La fanfara di Comando Marittimo Marina Sud ha appena lasciato.

0: la propria postazione, ma al di là di quelli che sono i fuochi, i giochi pirotecnici che vediamo in lontananza, si è appena concluso un altro momento suggestivo di questo tardo pomeriggio, anzi di questa prima serata dell'8 maggio, ovvero il momento della ammaina a bandiera. Sulle note dell'inno nazionale infatti è stata deposta la bandiera tricolore, cessa così il giorno su questo 8 maggio e si aprono le porte su quella che è una serata sicuramente di trasporto ma anche di festa per la città di Taranto. Un momento che è stato scandito dai colpi a salve del cannone che annunciava proprio l'imminente imbarco da parte del simulacro che crediamo in questo momento stia per salpare e per raggiungere la rada di Mar Grande. Siamo in attesa di poter ammirare dalla nostra postazione. In questo momento non abbiamo non riusciamo, quindi non abbiamo nella nostra visuale, nella nostra possibilità di visuale, l'imbarcazione, la nave Keradi che avrà l'onore di trasportare il simulacro di San Cataldo, ma tutto lascia presagire, voi avrete certamente una contezza migliore della nostra, che l'imbarco stia avvenendo e che a breve dovrebbe appunto prendere il mare nave Keradi per dare il là a uno dei momenti più simbolici di questo 8 maggio, di questo San Cataldo a mare.
1: Sì Dario, in effetti procedono le operazioni di imbarco, non si sono ancora concluse, credo che ci vorrà ancora un po', Maria Laura Paletta in diretta ci spiegava anche, lo ha fatto anche prima con il collega Angelo Diofano, un po' cultore delle nostre tradizioni, anche del peso di questo simulacro che ha richiesto non poche manovre e la presenza di molte persone per poter essere insomma issato poi sulla, sulla nave. Comunque a brevissimo guardiamo appunto le immagini, vediamo Don Emanuele Ferro accanto alla statua di San Cataldo, a brevissimo insomma ci sarà questa partenza. Nel frattempo cominciano insomma già le imbarcazioni tutto intorno a prepararsi per seguire poi il santo, che è un'altra cosa molto suggestiva. Antonio, tu sei mai stato o in un'imbarcazione minore o imbarcato su nave Keradi in occasione della processione a mare?
2: Allora, su nave Keradi mai, non ho mai avuto il piacere e no, spero un giorno di riuscire a togliermi questo piccolo desiderio. Su un'imbarcazione sì, e anche dal classico affaccio sul lungomare, perché poi sì. Io mi ritengo persona semplice della strada, quindi noi della strada ci affacciamo sul lungomare, sin da ragazzini guardiamo passare San Cataldo da lì, anche orgogliosamente poi, perché non avendo mai avuto un'imbarcazione mia, quindi mi sono sempre un po' scapicollato. È bellissimo però vedere quelli che con le imbarcazioni ci lavorano. Adesso prima le immagini ci davano questo momento bellissimo di un piccolo peschereccio da cui partivano dei fuochi d'artificio mentre si issava il simulacro di San Cataldo su nave Keradi, e c'era imbandita una tavola. E questo rito della, chiamiamolo piccolo pasto, chiamiamola cena, sul mare seguendo la statua di San Cataldo, è un rito nel rito di quelle famiglie che dal mare vivono e che celebrano questa festa in maniera anche colorita, e questo è un... È bello raccontarlo perché è assolutamente quella ricchezza culturale di cui noi parlavamo accanto alla festa religiosa, cioè la fede e la tradizione. Quello fa parte della tradizione ed è bellissimo da vedere. Spero e auspico, mi auspico che ci siano sempre più famiglie che tornino i nostri giovani ai mestieri del mare. Il comune di Genova, a questo proposito volevo dire, sta investendo tanto, e mi auguro che lo faccia anche il comune di Taranto, sulla riscoperta di quella pedagogia dei mestieri del mare. L'istituto nautico, che a Taranto già in parte abbiamo, ma che va, io credo, implementato, fatto crescere anche nel liceo nautico, che dovrebbe essere una prerogativa nostra, di quei mestieri legati al design, legati alla, anche alla, ai mestieri manuali della marineria, e a tanti esempi che possono essere culturali e tradizionali insieme, possono tenere insieme la pesca, perché poi noi siamo anche un borgo di pescatori, siamo nati come un borgo di pescatori, tra le altre cose, e io mi auguro che per il turismo, che per proprio invece il mestiere della pesca, noi siamo il perno, uno dei perni del Mediterraneo, si possa ritrovare questo legame forte col mare, con questa marittimità da cui siamo partiti.
1: Intanto vediamo in diretta le immagini di motonave Keradi che sta, è arrivato proprio il momento per salpare. Vediamo tutte le operazioni con cui appunto poi si lasciano gli ormeggi e si parte alla volta del mare. Nel frattempo la banda posizionata con il maestro Gregucci, altra anima storica, diciamo, tra riti della Settimana Santa e processione di San Cataldo del nostro territorio. Insomma, la musica è sempre protagonista in qualche modo della tradizione a Taranto, Don Ciro.
3: Beh sì, abbiamo una ricchezza, ecco, anche da questo punto di vista, per quanto riguarda l'aspetto culturale, sempre no, mi richiamo all'intervento di Antonio. Abbiamo il Paesiello, no? Quindi
1: certo, conservatorio, assolutamente, ormai conservatorio statale.
3: Conservatorio statale Paesiello, quindi poi abbiamo tanti, no? Abbiamo l'orchestra della Magna Grecia, con l'orchestra dei grandi e quella giovanile.
1: Adesso quella giovanile.
3: Quella giovanile, che certo, sono veramente molto bravi. Io ho il piacere e l'onore, no, di godermi tanti concerti in cattedrale.
1: Durante il Mysterium
3: Festival, ma non solo. Poi c'è il Taranto Opera Festival, pure con un'attenzione in particolare alla lirica. Poi ci sono gli Amici della Musica, Arcangelo Sperato. Quindi cioè, la nostra città davvero, da questo punto di vista, è molto ricca e quindi propone anche davvero, no, tante possibilità, ed è bello appunto che, no, tanti giovani, proprio, no, le audizioni per l'orchestra giovanile della Magna Grecia quest'anno sono state molto partecipate, e ci sono anche alcuni nostri giovani che ad esempio adesso sono andati a suonare alla Scala, alla Fenice, quindi è interessante.
1: È un'altra filiera da attenzionare.
3: Molto interessante, direi.
2: La musica, a partire dalla Settimana Santa, ma non solo dalla Settimana Santa, è un asset importante. A partire da quello che diceva Don Ciro, è preziosissimo, perché noi abbiamo da ristrutturare il brand Paesiello. Abbiamo visto due step, due gradini di questo processo che sono arrivati. Adesso ce ne manca uno, quello del Festival Paesiello.
1: Tra l'altro, mi permetto di interromperti solo per dire che entro l'estate, quindi a brevissimo, ci sarà finalmente l'inaugurazione di Casa Museo Paesiello.
2: E quello era il secondo step, appunto.
1: Ok, vabbè.
2: Il primo step è il conservatorio, il secondo step è Casa Paesiello.
1: Ci siamo, ormai ci siamo.
2: Il terzo step, che io credo al quale bisogna lavorare, ma veramente come comunità e poi come comunità politica, ma soprattutto come comunità trasversale, alla valorizzazione di questo festival musicale, che è ancora a tratti misconosciuto. Mi rifaccio all'esempio del Festival della Valle d'Itria, a proposito di asset culturale e di musica. Noi a pochi chilometri da Taranto abbiamo la bellissima cittadina di Martina Franca, che si è diciamo sviluppata anche grazie alla lungimiranza della Fondazione Paolo Grassi, che ha dato vita, certo, al Festival della Valle d'Itria, che è un festival di nicchia, mi viene da dire, ma che richiama un pubblico che tecnicamente definiremmo alto spendente, e quindi una fascia qualificata di turisti, che è quella che può destagionalizzare, quindi non essere presente solo in estate, che ha una possibilità di spesa economica e che ci permetterebbe una frequentazione culturale della città, che fa bene il paio con il museo archeologico, e quindi la necessità, per esempio, prima sentivo parlare la direttrice, di interloquire con le istituzioni superiori e cercare di fare del museo archeologico un asset stabile del patrimonio culturale tarantino. Ricordiamo per esempio che ci sono delle parti di esposizioni che per natura fisiologica del luogo che ospita il museo non trovano spazio, e quindi ci leghiamo Sono tutta una serie di temi concatenati. Io non li chiamerei problemi, ma li chiamerei risorse alle quali bisogna lavorare con il desiderio, come diceva prima anche bene il sindaco, secondo me, di sciogliere questi nodi e di restituire alla città piano piano il suo patrimonio culturale, a partire dalla fruizione che avremo da parte degli atleti dei Giochi del Mediterraneo, che rappresentano il primo...

0: momento, il primo banco di prova per la nostra comunità per lavorare. Ho sentito parlare molto bene le associazioni di categoria di formare gli operatori sulla lingua inglese e quindi l'accoglienza in chiave multilingue. E quindi se vogliamo parlare di turismo e di turismo culturale di alto livello, di turismo nord europeo, io prima citavo non a caso la cittadina di Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, perché a 30 km di distanza da noi succede qualcosa di molto importante. Qui non abbiamo attivato quel flusso. Noi dobbiamo riaprire i rubinetti dell'interesse verso la nostra comunità. Che cosa può farlo? La cultura. A partire proprio dalle celebrazioni, per esempio, di maggio, delle festività di San Cataldo, che sono, oltre ad un'offerta di ammirazione di un luogo, la nostra è la cattedrale più antica e più bella di Puglia, mi assumo la responsabilità di dire questa.
1: ricordiamolo questo, perché le spoglie del nostro santo sono all'interno
0: Della
1: della
0: cattedrale.
1: cattedrale, Basilica Cattedrale appunto più antica di Puglia, che è appunto quella di San
0: E
1: Cataldo.
0: quindi il turista che viene a Taranto in occasione di un triduo così ricco, anche culturalmente, perché ascoltare un convegno sul disarmare le parole, per esempio domani, e assistere ad una serie di azioni culturali, attività culturali che vengono promosse dal Comitato dei Festeggiamenti di San Cataldo, io credo che sia anche un bel modo per promuovere il territorio e quindi accanto alla festa religiosa, assistere all'invasione positiva dei turisti, io credo che sia un elemento molto bello.
1: Certo, assolutamente sì, e ce lo auguriamo tutti, ovviamente. Io andrei di nuovo da Maria Laura Paletta perché finalmente vediamo che si allontana da Molo Sant'Eligio motonave Keradi, con ovviamente su il simulacro di San Cataldo, accompagnato, come abbiamo detto, dall'arcivescovo, dal capitolo metropolitano, seminaristi. E poi ovviamente le istituzioni, a partire da Presidente della Regione Antonio De Caro, e poi a scendere insomma il sindaco, il vice sindaco e altre figure istituzionali. Abbiamo anche intravisto prima in corteo alcuni deputati, insomma c'è un ricco parterre, come si suol dire. Maria Laura, se tu ci senti, ci racconti di questi primissimi momenti una volta
2: Sì, esatto, noi
1: lasciato
2: ci
1: il Molo
2: stiamo proprio
1: Sant'Eligio?
2: staccando adesso dal. Esatto, stiamo lasciando il molo. Vedere la ringhiera di Città Vecchia che è veramente gremita di tanti tanti cittadini. In
1: Vediamo
2: questo
1: se
2: momento il mio
1: riusciamo
2: collega Martino Vinci la sta
1: con il nostro
2: inquadrando.
1: Martino Vinci ad inquadrarla. Mi rendo conto che non è facile, perché abbiamo una nave in movimento e quindi anche il segnale che va e viene.
2: Sì, esatto, il segnale non è ottimale perché ovviamente siamo in mare, però
1: Certo.
2: possiamo testimoniare, insomma, che ci sono veramente tantissime persone che, nonostante le condizioni meteo, insomma, non siano state delle migliori, però sono andate comunque in progressivo miglioramento. Città Vecchia è veramente gremita di tanti cittadini e tanti ancora affollano anche il borgo. Abbiamo visto il montaggio delle giostre dalle parti della rotonda del lungomare e poi le bancarelle in piazza Garibaldi, quindi tanto, tanto passeggio, tanto movimento all'interno di questi due quartieri centrali di Taranto. E adesso, come vedete, ci stacchiamo proprio dal molo, alle nostre spalle abbiamo la statua. E stiamo inquadrando però ancora Città Vecchia, proprio per
1: Sì,
2: mostrarvi tanti
1: perché
2: cittadini che non hanno perso occasione di venire qui, insomma, per testimoniare questo attaccamento dei tarantini alla festa patronale, che ha radici antiche, come dicevamo prima anche con il nostro collega. E poi, proprio davanti a noi in questo momento, c'è il corteo, di cui adesso
1: brava,
2: cerchiamo di
1: inquadriamo
2: darvi
1: quello.
2: delle immagini,
1: Grazie
2: delle
1: a Martino Vinci.
2: imbarcazioni.
1: Fateci vedere proprio quello, Maria Laura. La gente che di mare e di pesca vive, e anche invece chi per diletto e per passione ha magari una piccola imbarcazione, non si perde questo momento. Le vediamo tutti insieme queste imbarcazioni che seguono Motonave Keradi.
2: Sì, sono veramente tantissime imbarcazioni che ci circondano, possiamo dire circondano letteralmente la motonave Keradi, che suonano appunto in segno di festa, di rispetto nei confronti del Santo Patrono. Di qui potete vedere, insomma, potete avere una visuale privilegiata proprio delle imbarcazioni che ci stanno seguendo e che abbiamo anche alla nostra destra e alla nostra sinistra.
1: Ascoltiamo anche i suoni, ci si fa sentire in mare.

0: ecco, quello che dicevamo prima con Antonio, gruppi di famiglie, amici che si riuniscono per queste cene in qualche modo improvvisate in cui ciascuno porta qualcosa, no? E si vive quindi questo momento con il santo, ma nell'atmosfera della festa, della tradizione.
1: La festa patronale, la tradizione anche della cucina casalinga, delle mamme, delle nonne, dei papà anche, ultimamente anche dei papà che sanno cucinare,
0: certo.
1: Perché noi maschietti siamo diventati bravi anche a fare questo, però le nonne cucinano sicuramente meglio.
0: Questo è indubbio, sia dei maschietti che delle femminucce, esatto, della mia generazione.
1: Però l'elemento è quello del cibo tradizionale, della festa, della convivialità, del cibo, ecco, condividere la festa anche a tavola.
0: Certo.
1: E poi noi siamo fortunati perché il mare ce l'abbiamo, è il nostro paesaggio, ci circonda, è il nostro. L'architetto Carobbi, credo, diceva che il nostro verde è anche il nostro mare, il nostro palcoscenico naturale, no?
0: Siamo circondati da mare, forse c'è anche un po' una separazione a questo, non siamo un po' abituati a averlo sempre intorno questo mare, c'è chi lo desidera così tanto, no? Ambisce di vederlo e noi non ci rendiamo conto di quanta bellezza abbiamo, solo breve tratto, una passeggiata tra un convento e l'altra e siamo circondati dal Mar Grande, dal Mar Piccolo.
1: Noi siamo una città nel mare, sul mare.
0: È vero.
1: Questo è un piccolo dettaglio.
0: Ce Guarda lo diceva, che meraviglia queste immagini.
1: Ce lo
0: Grazie,
1: diceva Pasolini e ce l'hanno ricordato tutti gli intellettuali che sono venuti a Taranto per il premio Taranto, ma non solo, l'ha detto Pasolini, vivere a Taranto è come vivere dentro la conchiglia di un'ostrica. L'ha detto Quasimodo venendo a Taranto per il premio Taranto. Insomma, noi abbiamo una lunghissima tradizione di tutti quelli che sono venuti, ecco perché dicevo dobbiamo riaprire i rubinetti dell'interesse, ma i grandi rubinetti dell'interesse verso un territorio che parla da solo, è meraviglioso e che ha ad adiuvandum una cultura, un patrimonio culturale dalla Magna Grecia in poi stratificato, che dobbiamo soltanto fare che valorizzarlo. Meno spettacolarizzazione della cultura, mi viene da dire, e più cultura vera, reale.
0: Grazie ad Alessandro Labriola che con Peppe Candelli sta curando la regia oggi di questa lunga diretta che mette a raffronto da una parte le imbarcazioni che seguono motonave Keradi e dall'altra chi è già un po' più avanti, no? E quindi si trova dall'altra parte del mare,
1: l'immagine
0: i due mari.
1: Bella. L'immagine bella della festa di San Cataldo a mare è che le barche non solo seguono ma anche scortano.
0: È vero.
1: Scortano la Keradi e la circondano quasi, perché stanno accompagnando il santo in questa processione. E proprio quando noi vediamo le processioni della Settimana Santa, soprattutto il pellegrinaggio della Addolorata in Città Vecchia, vediamo che è un momento di popolo in cui tu no, quasi non distingui dove c'è il corteo e dove c'è la gente comune, perché c'è proprio questo affetto di popolo. E così con le barche, ovviamente con la distanza di sicurezza, con tutto ovvio il rispetto, certo, delle norme, però è quello il sentimento anche di chi fa questo mestiere per mare e lo fa soprattutto di notte, perché i pescatori escono a quest'ora.
0: Certo, escono a quest'ora, anche più tardi, oppure si alzano davvero in piena notte per
2: sì,
0: poter poi
2: la benedizione,
0: il lavoro.
2: No? Chi fa il lavoro a mare, quando ero in Città Vecchia, no? Dal 96.
0: Vedi che bella
2: 2001.
0: Questa immagine.
2: È molto interessante questa cosa. Le persone che lavorano nel mare, le benedizioni ad esempio delle barche, perché appunto c'è tutta

0: anche un pericolo. Il mare è affascinante, è bello, ma sappiamo, no, la tempesta, quindi, che è sempre lì pronta a farsi presente. E quindi...
1: D'altronde il Vangelo è storia di uomini di mare, quanti momenti del Vangelo si svolgono in mare, nei pressi del mare?
0: La tempesta sedata, penso, no? Ma soprattutto, ecco, qui mi permetto di dire Monsignor Guglielmo Modolese, insieme all'architetto Gio Ponti, a proposito di mare, ci hanno, hanno consegnato alla città, no, proprio questa immagine di una chiesa che è una grande barca, una grande nave, no, che
1: una, appunto, vela,
0: una vela
1: con cattedrale,
0: la vela, no, questo che è proprio perché, e poi anche, no, ricordo anche quel messaggio di Papa Francesco, vi ricordate durante il Covid quella preghiera di Papa Francesco da solo in ce la ricordiamo tutti,
1: e
0: Papa Francesco scelse
1: piazza deserta,
0: bravissima, e scelse proprio l'episodio del Vangelo della tempesta sedata, dove Gesù dice ai discepoli: perché avete paura? No, io sono con voi. E quindi davvero, no, i grandi navigatori devono la loro fama non tanto alle terre che hanno conquistato, ma alle tempeste che hanno attraversato. Queste,
1: quindi, è un po' la storia della vita di ciascuno,
0: di ciascuno.
1: Imparare ad attraversare le tempeste.
0: E noi non siamo soli in questa tempesta,
1: no,
0: ecco,
1: certo,
0: perché appunto, no, come
1: certo,
0: cristiani, ecco perché il tema della nave, del mare e della tempesta, insieme anche a quello della pesca miracolosa.
1: Abbiamo questo skyline, sì, di quelli bravi,
0: stupendo,
1: con il palazzo della provincia e poi, appunto, ti rimando tutti gli altri palazzi del Borgo Umbertino, anche il Poseidone tanto vituperato, invece, a mio parere, tanto bello, devo dire, è una bella immagine, un bel murale. Poi, ovviamente, simbolicamente non possiamo non farvi vedere la statua dei marinai e tutta la gente che è assiepata sulla statua dei marinai nei pressi della statua e nella piazza attendendo appunto e guardando passare la statua di San Cataldo su motonave Cheradi. È un'intera città che si è assiepata sulla ringhiera e poi su tutto il lungomare, ovviamente. Queste immagini dispiace quasi
2: parlare
1: per commentarle.
2: Sì, perché sono un momento veramente di condivisione e di comunità, in cui si ritrova lo spirito della comunità e si ritrova anche la comprensione del perché siamo tutti così visceralmente legati al territorio. Io non credo che ci sia un tarantino, uno solo, che riesca a discostarsi da questo disamore così folle, per dirla con una poetessa che mi piace ricordare anche lei, mettere oggi dentro, che è Alda Merini.
1: Passata
2: anche lei da Taranto, è ammirata, abbagliata dalla bellezza di Taranto.
1: Ma innanzitutto si è innamorata di un tarantino e quindi la bellezza di Taranto è arrivata prima di tutto attraverso l'amore, no?
2: Ma perché i tarantini, come il dottor Pierri, hanno la peculiarità di essere, noi spesso ci autoreleghiamo in una categoria quasi secondaria, invece abbiamo tantissimo da offrire, proprio come a livello di umanità. Siamo gente generosa, siamo, ecco, forse è vero, siamo un po' burberi sulle prime e questo è un aspetto peculiare, però abbiamo gran dote di grande generosità e dobbiamo riscoprirla questa generosità, secondo me.
1: Abbiamo nominato anche Alda Merini questa sera perché, appunto, partendo dall'amore per un uomo, poi è arrivata ad innamorarsi della nostra città. E quanti, no, intellettuali poi arrivati qui, tu li citavi prima, da Quasimodo a Montale, con il premio Taranto, Pasolini.
2: Gio Ponti, mi viene da dire Gio Ponti.
1: Beh, certo, Gio
2: Noi
1: Ponti,
2: siamo...
1: visto che abbiamo il parroco della concattedrale, prima parlavamo proprio della vela che simboleggia.
2: Siamo potenzialmente, perdonami se ti interrompo,
1: no,
2: siamo potenzialmente destinatari del.

grande portato turistico dell'arte contemporanea. È un grande asset per la ricostruzione. Io e Don Ciro ne abbiamo parlato tantissime volte insieme e spero di avere il suo benestare dicendo questa cosa. Però Taranto è, con la concattedrale di Gio Ponti, una destinazione.

0: chiamato gli archivi di Gio Ponti a Taranto per poter raccontare al pubblico che viene a trovarci in città, magari vicino al Parco delle Mura Greche, dove c'è un altro sfogo naturale che potrebbe diventare qualcosa di più. Una narrazione dedicata all'arte contemporanea. E qui San Cataldo si collega al nuovo.
1: Sta benedicendo questa idea, San Cataldo, hai
0: Ma io me
1: visto?
0: lo
1: Abbiamo
0: auguro.
1: visto proprio in quel momento,
0: Inquadrato.
1: mentre lo dicevi, è proprio
0: Io me lo auguro.
1: il San Cataldo benedicente. Invece nel frattempo vediamo anche l'immagine dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, con accanto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che per i suoi primi mesi di mandato, insomma, come primo anno da presidente della regione, ha voluto, insomma, essere presente a Taranto appunto per questa sua prima volta, per San Cataldo. Come ha ricordato anche la collega Paletta all'inizio della nostra diretta, lo ha fatto, anche durante i riti della Settimana Santa, in particolare per la processione dell'Addolorata. Non andò così bene, però, andò via che ancora pioveva a dirotto, e poi, insomma, con ben 2 ore di ritardo, però poi alla fine, insomma, la processione si è fatta, lui però desistette. Oggi invece il tempo, diciamo che non si era messo per le buone, ma poi è stato clemente. Se abbiamo Maria Laura Paletta, proviamo a capire, eccola lì, ce l'abbiamo, la vedo accanto a Monsignore Emanuele Ferro. Maria Laura, do la linea a te.
2: Dal meteo avverso, come oggi, però poi la situazione si è risolta. Ma diciamo che questo triduo della festa di San Cataldo è un po' una conclusione di un percorso che è molto ricco di iniziative, e tra questo anche delle giornate cataldiane che hanno coinvolto il quartiere di Città Vecchia, i suoi abitanti e anche le persone anziane, proprio a proposito del fatto che Taranto invecchia.
3: Sì, diciamo che la festa di San Cataldo ha una sua novena e nella novena di San Cataldo ci sono tanti appuntamenti. Abbiamo dato uno spazio importante, almeno per l'offerta, alle scuole che potessero essere di spunto, di riflessione per i nostri ragazzi. Io adesso a livello, non so, francamente, il discorso legato all'invecchiamento, della città di Taranto. Sicuramente a tutti i livelli bisognerà prestare attenzione, da quelli che sono quelli della formazione, a quelli che sono quelli dell'invecchiamento, a quella che è la condizione giovanile. La festa patronale è un'opportunità, le feste religiose che hanno un'attinenza civile non sono divagazione, non sono evasione, sono cercare di rimpostare un cammino per camminare insieme, per poter costruire la città, per poter costruire la comunità.
2: Facciamo un po' un fuori programma. San Domenico e San Cataldo sono un po' due presidi all'interno del quartiere di Città Vecchia, che è un tessuto sociale un po' particolare. Come risponde? Quali attività?
1: Abbiamo perso
3: La
1: solo.
3: vita
1: Eccola,
3: dei sacerdoti è quella
1: mi trovo.
3: di vivere insieme alla gente, che è una delle cose che magari sembra scontata, banale, ma che invece è quello che servirebbe per risanare Città Vecchia. Chi la vuole aiutare ci deve vivere, chi la vuole aiutare deve convivere, perché sentenziare, parlare, progettare, cercare di importare programmi che sono di questo, di quell'altra, ispirati da altre parti, in realtà lasciano il tempo che trovano e trovano anche un rigetto anche naturale negli abitanti del luogo. Chi vuole bene a Città Vecchia deve amare da lì dentro, ci deve stare.
2: Su questo siamo pienamente d'accordo. Allora Marina, noi ti ridiamo la linea e ci risentiamo più tardi.
1: Grazie Maria Laura, ha toccato una nota dolente, Don Emanuele. Vabbè, il tema della colonizzazione è tornato, insomma, ad essere un po' al centro, no, del dibattito, anche quando si guarda agli scenari internazionali, ma c'è una colonizzazione che noi abbiamo in casa, nel senso che è vicino a noi e paradossalmente forse anche con buona fede e buon cuore la facciamo forse noi stessi quando pensiamo, senza coinvolgere il tessuto sociale di alcuni quartieri, come ad esempio quello di Città Vecchia, di sapere noi cosa è bene per chi quei luoghi li abita, Antonio.
0: Sì, in continuità con quello che ha detto Monsignore Emanuele Ferro, il tema è anche dare la possibilità a chi già vive in Città Vecchia di animare il
1: Certo.
0: tessuto connettivo economico attraverso dei processi che mettano in condizione le persone che

0: già ci vivono e che magari hanno bisogno di riscattarsi o magari hanno bisogno di fare della propria vita una vita anche lavorativa, di farlo e quindi essere aiutate a rimanere in città vecchia. Dopodiché è bene anche che quando noi parliamo dei luoghi, di un luogo così prezioso, evitiamo il pericolo. E questo è un pericolo fortissimo della disneificazione, passami questo termine.
1: Certo.
0: Noi a Taranto abbiamo una unica fortuna, data dalla condizione sventurata di isolamento all'interno della comunità regionale della Puglia e del Sud Italia in generale, perché dobbiamo riconoscere che città come Bari, città come Napoli, che sono sicuramente capoluoghi regionali, che quindi hanno tutta una serie di parametri diversi con cui
1: Chiaro.
0: confrontarsi, hanno sicuramente si sono affrancate. Nello sviluppo, nella cultura universitaria, prima il sindaco ne parlava, e hanno fatto dei percorsi negli ultimi 15 anni, penso anche a Lecce, che gli hanno dato la possibilità di emanciparsi anche economicamente nel rispetto dei centri storici, dei loro centri storici e degli abitanti dei centri storici. Ecco, a Taranto il vero processo da fare è quello di mantenere l'autenticità, lasciando le persone che vivono in città vecchia libere di rimanerci, quindi non soffocandole, ma incentivandole e poi libere anche di autodeterminarsi. In questo caso, grazie anche all'opera di Monsignor Emanuele Ferro e della Curia in generale, si è fatto un processo di vicinanza vera alle persone, alle famiglie dei più giovani, e questi ragazzi stanno cominciando a scegliere di rimanere e di investire nel territorio. Questo è un processo virtuoso che si è innescato ormai 15-20 anni fa e che oggi comincia a portare un pochino i suoi frutti. Dall'altra parte la collettività, la comunità deve accompagnare questo processo con un'azione di, mi viene da dire, vigilanza, attiva, condividendo i problemi e cercando poi di lasciare ai protagonisti questo sguardo e questa, capacità di vivere il proprio territorio.
1: Sicuramente un aspetto importantissimo quello su cui ti sei soffermato, Antonio. Don Ciro, tu appunto hai vissuto, dicevamo all'inizio, come vicario parrocchiale della Città Vecchia, ma non soltanto. Quanto si sta facendo e quanto sta facendo la Curia anche appunto per le periferie della città, Città Vecchia, ma penso anche ad altre realtà, Paolo VI, Tamburi,
2: Certo, beh, come si diceva ieri nel convegno
1: le città
2: le città
1: visibili, sì.
2: visibili, no, c'è appunto una ricchezza da questo punto di vista, cioè ogni parroco, ogni parrocchia ha un potenziale che permette appunto con la collaborazione con le istituzioni appunto di raggiungere le persone nei loro bisogni, nelle loro. Quindi da questo punto di vista, come dire, la città vecchia, partendo un po' dalla città vecchia, come diceva anche Antonio, no? Tutta la questione del restauro, quindi certamente il Museo Diocesano, ma ad esempio nella città vecchia abbiamo l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. No? Nella città vecchia abbiamo il centro notturno
1: Della
2: senza
1: Caritas
2: fissa
1: per i senza
2: dimora, no?
1: fissa
2: Quindi,
1: dimora.
2: come dire, c'è tutta una. I luoghi, no? Sono stati restaurati e riconsegnati alla comunità proprio perché possano essere utilizzati. Quindi, no? Abbiamo la carità, abbiamo, diciamo, la città vecchia, abbiamo, no? La liturgia, la catechesi, l'annuncio con l'Istituto di Scienze Religiose e la carità, che è appunto, no, questo tripiede sul quale si
1: I tre
2: mantiene i tre
1: capisaldi della fede
2: capisaldi
1: cattolica.
2: dell'azione pastorale. E
1: Certo.
2: questo poi per quanto riguarda anche, come dicevi tu, ogni parrocchia, no? Quindi davvero la presenza delle parrocchie, quindi attraverso l'opera, ripeto, no? Di evangelizzazione insieme alla carità, insieme al sostegno alle persone. Quindi,
1: Sì, vogliamo andare a
2: sì, andiamo.
1: vedere quello che accade nel frattempo lungo il canale navigabile e in particolare vediamo che ormai non c'è più spazio quasi, ma è davvero tutto pieno, insomma, Dario Galitelli e tantissima gente ormai si è accalcata. Non lo sentiamo, ora vediamo.